ha ripercussioni sul traffico ferroviario. Le FFS hanno riscontrato alcuni problemi all'infrastruttura ferroviaria e al materiale rotabile, come il surriscaldamento dei motori di trazione o guasti ai sistemi di climatizzazione. Non solo, registrate anche deformazioni alle rotaie. Ieri pomeriggio, per esempio, alla stazione centrale di Zurigo è stato necessario regolare di nuovo lo scambio proprio per questo motivo, con conseguenti ritardi sul piano orario. Eccoci adesso al tempo di oggi, giovedì 25 giugno 2026. In tutta la Confederazione ci attende un'altra giornata soleggiata e molto calda, canicolare. Nel pomeriggio e solo sui rilievi nuvole. Sulle Alpi possibili temporali, non esclusi anche in pianura. Temperature minime 18-22 gradi, massima 32 al sud fino a 36 gradi al nord delle Alpi.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Notizie delle tre in studio Fabio degli Antoni. In apertura ai mondiali di calcio, la Svizzera si qualifica ai sedicesimi di finale dopo una vittoria 2-0 col Canada. In rete Vargas e il gioiellino Manzambi. In corso Scozia, anzi da poco finite, Scozia-Brasile 0-3 e Marocco-Haiti 4-2. Da poco iniziate invece Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Partite visibili su RSI La 2 o sul sito web. Passiamo a due notizie della notte. Un terremoto di 7,1 sulla scala Richter ha colpito il Venezuela a mezzanotte, ora Svizzera, e una seconda di 7,5 poco dopo. Tre edifici sono crollati, almeno tre, uno nel quartiere di San Bernardino e due nel quartiere di Los Palos Grandes. Ci sarebbero molti feriti all'interno e addirittura le autorità dicono che ci potrebbero essere dei morti. Le immagini diffuse in rete mostrano comunque scene di panico tra i residenti, persone in fuga, nuvole di polvere, danni a facciate e infrastrutture in diverse zone della capitale venezuelana, danni anche all'aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía, principale scalo del paese. La scossa è stata avvertita poi fino in Colombia. Le autorità dei due paesi stanno monitorando la situazione e verificando eventuali conseguenze. Allerta tsunami per diverse isole dei Caraibi, successivamente revocati. Rimane per Porto Rico e le isole Vergini, dove c'è il rischio di forti correnti e onde anomale. Scossa di terremoto anche in Giappone, più o meno nella stessa fascia oraria, di magnitudo 6,9 lungo la costa orientale di Honshu. In questo caso non è scattata l'allerta tsunami. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Washington sarà pienamente allineata coi suoi alleati del Golfo nelle discussioni con l'Iran, mentre gli Stati Uniti si adoperano per raggiungere una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente. L'epidemia di hantavirus ora sulla nave da crociera Ondius, che ha causato tre morti, sarà ufficialmente dichiarata conclusa il 2 luglio, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Mentre l'episodio volge al termine per le ultime persone ancora in quarantena, per scienziati ed esperti adesso il lavoro è appena iniziato. I campioni del virus verranno utilizzati per valutare la possibilità di sviluppare test, trattamenti e vaccini in vista di future epidemie. Rapporti bilaterali

0: guidato da Sabrina Gendotti, del Centro, ha depositato due iniziative che chiedono di fissare a 3 legislature il mandato massimo per i consiglieri di Stato. L'obiettivo è favorire il ricambio generazionale e rafforzare il funzionamento delle istituzioni. La proposta dovrà ora passare al Gran Consiglio e, trattandosi di una modifica costituzionale, anche dal voto popolare. Eccoci al tempo di oggi. Giovedì in tutta la Confederazione ci attende un'altra giornata soleggiata e molto calda, canicolare. Nel pomeriggio è solo sui rilievi nuvole, sulle Alpi poi possibili temporali non esclusi anche in pianura.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144-144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

ritrovati delle informazioni per le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. In apertura mondiale di calcio, la Svizzera si è qualificata ai sedicesimi di finale dopo la vittoria 2-1 col Canada. In rete Vargas e il gioiellino Manzambi. Scozia-Brasile 0-3, Marocco-Haiti 4-2 e tra poco l'inizio del secondo tempo Sudafrica-Corea del Sud 0-0. Lo stesso risultato tra Repubblica Ceca e Messico. Partite visibili su RSI La 2 o sul sito web. Passiamo adesso alle violenti scosse di terremoto, la prima di magnitudo 7,1 e la seconda di 7,5 che hanno colpito il Venezuela. È probabile che il disastro sia di vasta portata e potrebbero seguire anche forti scosse di assestamento. Lo ha affermato il Servizio Geologico degli Stati Uniti, stimando la possibilità che si registrino numerose vittime e danni ingenti. Segnalati edifici crollati a Caracas con persone sotto le macerie. L'epicentro della seconda scossa, quella più violenta, come abbiamo detto, di 7,5 gradi sulla scala Richter, è stato registrato nei pressi di Yumaré, vicino alla costa, circa 300 km a ovest della capitale. Danni all'aeroporto di Maquetía. Il ministro degli interni venezuelano Diosdado Cabello ha riferito di situazioni molto allarmanti nella capitale, con edifici e abitazioni crollate in diverse zone. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha però già espresso le condoglianze alle famiglie delle persone colpite, dichiarando lo stato d'emergenza. Si sono già fatti avanti per eventuali aiuti Stati Uniti, Cuba, Gran Bretagna, Brasile, Messico e l'ONU. Scosse poi avvertite fino in Colombia, allerta tsunami per diverse isole dei Caraibi successivamente revocati. Scossa poi di terremoto anche in Giappone di magnitudo 6,9 lungo la costa orientale di Honshu. In questo caso non è scattata l'allerta tsunami, ma si registrano almeno 4 feriti. Parliamo adesso del fronte diplomatico medio orientale. Prende forma un possibile summit di riconciliazione tra i paesi del Golfo e l'Iran, che potrebbe tenersi a Riyadh in Arabia Saudita nelle prossime settimane. Intanto gli Stati Uniti confermano nuovi colloqui tecnici con Teheran in Svizzera tra il 29 e il 30 giugno. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che Washington consulterà gli alleati del Golfo su ogni passaggio dei negoziati. Restano però divergenze sul dossier nucleare. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ribadisce che le ispezioni ai siti iraniani fanno parte dell'intesa preliminare, mentre Teheran sostiene che potranno essere discussi solo nell'ambito di un accordo definitivo. Dall'interno all'esercito arriveranno anche altri soldi, oltre a quelli dell'aumento dell'IVA, perché la situazione delle finanze federali è buona, grazie anche al piano di contenimento della spesa deciso in primavera dal Parlamento. Secondo il preventivo del prossimo anno, del 2027, le uscite si assesteranno a 93,7 miliardi di franchi, 3 miliardi in più rispetto a quest'anno.

0: località grigionese di Vella. Eccoci adesso al tempo di oggi, giovedì. In tutta la Confederazione ci attende un'altra giornata soleggiata e molto calda. Nel pomeriggio e solo sui rilievi nuvole. Sulle Alpi possibili temporali, non esclusi anche in pianura.
1: Rete 1.

0: che ci salverà.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ben ritrovati dall'informazione per le notizie delle 5 in studio Fabio Degli Antoni. Mondiale di calcio, la Svizzera si è qualificata ai sedicesimi di finale dopo la vittoria 2-1 col Canada. In rete Vargas e il gioiellino Manzambi. Scozia-Brasile 0-3, Marocco-Haiti 4-2, terminate da poco Sudafrica-Corea del Sud 1-0, Repubblica Ceca-Messico 0-3. Parliamo adesso delle violente scosse di terremoto, la prima di magnitudo 7,1, che hanno colpito il Venezuela. Segnalati edifici crollati a Caracas con persone sotto le macerie, addirittura un grattacielo di 22 piani sarebbe collassato. L'epicentro della seconda, quella più violenta di 7,5 gradi sulla scala Richter, è stato registrato nei pressi di Yumare, vicino alla costa, circa 300 km a ovest dalla capitale. Danni all'aeroporto di Maiquetía. Sono seguite poi una ventina di scosse di assestamento. Il ministro degli interni venezuelano Diosdado Cabello ha riferito di situazioni molto allarmanti nella capitale, con edifici e abitazioni crollati in diverse zone. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha poi già espresso le condoglianze alle famiglie delle persone colpite, sebbene non sia ancora reso noto un bilancio delle vittime, dichiarando poi lo stato d'emergenza. Si sono già fatti avanti per eventuali aiuti Stati Uniti, Cuba, Gran Bretagna, Brasile, Messico e l'ONU. Scosse avvertite fino in Colombia, allerta tsunami per diverse isole dei Caraibi successivamente revocati. Un rapporto del Servizio Geologico degli Stati Uniti classifica il terremoto come il più forte registrato nella zona settentrionale del paese negli ultimi 126 anni. Risulta paragonabile per intensità allo storico sisma di magnitudo 7,7 nell'ottobre del 1900. Inoltre, la città di Chacao si trova in una zona sismica ed è stata l'area che ha registrato la maggior parte delle 236 vittime del precedente grande terremoto nel Venezuela centrale, avvenuto nel luglio del 1967. Gli esperti attribuiscono la violenza del fenomeno alla ridotta profondità dell'epicentro. A 13 km il rilascio di energia si è verificato superficialmente nel sistema di faglie che forma il confine meridionale della placca caraibica con quella sudamericana. Ma non è finita qui. Quasi contemporaneamente c'è stato un terremoto anche in Giappone di magnitudo 6,9 lungo la costa orientale di Honshu. In questo caso non è scattata l'allerta tsunami, ma si registrano 4 feriti. Cambiamo temi. La Casa Bianca ha chiesto al Congresso 88 miliardi di dollari, di cui 80 per coprire i costi della guerra in Iran e altre spese legate al conflitto. Richiesti anche fondi miliardari per il Pentagono, per gli agricoltori statunitensi, per gli interventi contro l'Ebola nell'Africa centrale e per progetti infrastrutturali interni. Il gruppo filo-iraniano-libanese Hezbollah ha accusato Israele di una nuova violazione del cessate il fuoco dopo che un drone israeliano ha ucciso 2 persone nel sud del Libano. Francia, il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato dai soccorritori mobilitati per cercare 2 subacquei dispersi dopo che un'ampia porzione di scogliera è crollata in mare ieri sera vicino al faro di Biarritz. Sono in corso le ricerche di un secondo sub, mentre un terzo illeso è riemerso poi in stato di shock. Veniamo in Svizzera, dove il gran caldo di questi giorni ha ripercussioni sul traffico ferroviario. Le FFS hanno riscontrato alcuni problemi all'infrastruttura ferroviaria, il materiale rotabile come il surriscaldamento dei motori di trazione o guasti ai sistemi di climatizzazione.

Successo della nazionale svizzera di calcio che si è qualificata per i sedicesimi. Stamattina è cantato dal coro della RSI. Buon risveglio che si risveglia e Hop Suisse.

accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30.

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio in apertura. Beh, il successo di ieri della nazionale svizzera di calcio, Svizzera che ha conquistato la testa del suo girone e soprattutto i sedicesimi di finale. Il commento di Omar Meschal.
2: La Svizzera ha dunque centrato l'obiettivo del primo posto in un girone obiettivamente mediocre, imponendosi grazie alle reti dei soliti Vargas, 2 reti e un assist finora, e Manzambi, 3 gol ed un assist nel torneo, contro i padroni di casa del Canada. Ancora soffrendo sul finale, certo, ancora incassando una rete ed è la 5ª volta consecutiva che accade, e con un Kobel nuovamente poco sicuro tra i pali, ma appunto garantendosi la permanenza al campo base di San Diego per poi volare nuovamente a Vancouver venerdì 5 luglio, dove di primo mattino affronteranno una 3ª qualificata. È la 4ª volta consecutiva in cui la Svizzera supera la fase a gironi, una qualificazione costruita elevando progressivamente il livello dopo il clamoroso pareggio iniziale con il Qatar e con la certezza di potersi appoggiare su Manzambi che, per la prima volta titolare, ha nuovamente mostrato un potenziale che lascia decisamente ben sperare per il futuro.
1: E adesso può iniziare veramente il mondiale per la nazionale elvetica. Auguri ai rossocrociati. Passiamo adesso alle violente scosse di terremoto, la prima di magnitudo 7,1, la seconda di 7,5, che hanno colpito il Venezuela. Segnalati edifici crollati a Caracas con persone sotto le macerie. Addirittura un grattacielo di 22 piani sarebbe collassato. Danni all'aeroporto di Maiquetía. Sono seguite 20 di scosse di assestamento. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha già espresso le condoglianze alle famiglie delle persone colpite, sebbene non si abbiano ancora dei bilanci sulle vittime, dichiarando lo stato poi d'emergenza. Si sono già fatti avanti per eventuali aiuti Stati Uniti, Cuba, Gran Bretagna, Brasile, Messico e l'ONU. La corrispondenza è di Paolo Manzo.
3: Prima un boato, poi a Caracas ieri sera è scoppiato l'inferno. Nel quartiere di Chacao, tra i più colpiti della capitale, chi ha potuto si è riversato in strada, mentre molti edifici in cui tantissimi sono rimasti intrappolati si sgretolavano letteralmente al suolo. Quando siamo usciti in strada era uno scenario da film dell'orrore. Abbiamo camminato sulle macerie, racconta una venezuelana che è scappata non appena sentito il tremore. Sono state ben 2 le scosse, a distanza di 30 secondi l'una dall'altra, di magnitudo 7,2-7,5. Sono le più forti mai registrate nel paese nell'ultimo secolo. L'epicentro è stato individuato vicino alla città di San Felipe, nello stato di Yaracuy, a circa 200 km da Caracas. Il terremoto è stato avvertito perfino nella vicina Colombia, nel nord del Brasile. Danni gravi sono stati registrati, oltre che nella capitale, anche nel Venezuela centro-settentrionale. Nello stato della Guaira, sul Mar dei Caraibi, sono crollati hotel e palazzi. Danneggiato anche l'aeroporto di Caracas, dove video amatoriali hanno mostrato passeggeri in fuga e cedimenti strutturali. Il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, ha confermato una situazione allarmante in tutto il Venezuela, annunciando dispiegamenti di soccorso in un paese che, tuttavia, ha infrastrutture vecchie e una scarsissima protezione antisismica.
1: Sul fronte diplomatico medio orientale, invece, prende forma un possibile summit di riconciliazione tra i paesi del Golfo e l'Iran, che potrebbe tenersi a Riyadh, in Arabia Saudita, nelle prossime settimane. Intanto, gli Stati Uniti confermano nuovi colloqui tecnici con Teheran. In Svizzera tra il 29 e il 30 giugno. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che Washington consulterà gli alleati del Golfo su ogni passaggio dei negoziati. Restano però divergenze sul dossier nucleare. Francia, il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato dai soccorritori mobilitati per cercare 2 subacquei dispersi dopo che un'ampia porzione

0: Ale vuole un aumento dell'IVA dello 0,5% per finanziare appunto l'esercito. Riprendono inoltre i pagamenti per il sistema missilistico Patriot e sono stati attivati o avviati contatti con produttori francesi, israeliani e sudcoreani per un secondo sistema di difesa aerea. Giovedì 25 giugno 2026, Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione ci attende un'altra giornata soleggiata e molto calda. Nel pomeriggio e solo sui rilievi nuvole. Sulle Alpi possibili temporali, non esclusi anche in pianura. Temperature minime 18-22 gradi, massime 32 al sud, dove l'isoterma di 0 gradi sale dai 4.300 ai 4.500 metri fino a 36 gradi a nord delle Alpi. Ancora notizie adesso, non prima di avervi augurato una felice giornata.
1: Lo sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto, seppur soffrendo nel finale la nazionale svizzera ha dunque battuto ieri sera a Vancouver il Canada 2-1 qualificandosi per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di Calcio. Per i rossocrociati ancora in evidenza Manzambi, autore di una rete e dell'assist in occasione del gol d'apertura ad inizio ripresa di Vargas. Nell'altro incontro del girone la Bosnia ha battuto 3-1 il Qatar ed è già sicura della qualificazione come migliore e terza. Gli elvetici attendono ora il nome del prossimo avversario che affronteranno ancora a Vancouver venerdì 3 luglio alle 5 ora svizzera. Negli altri gironi vittoria del Brasile 3-0 sulla Scozia con doppietta di Vinicius e 4-2 del Marocco su Haiti. Brasile che chiude il girone davanti al Marocco, poi Scozia e Haiti. Nel gruppo C Messico Cechia 3-0 e 1-0 del Sudafrica sulla Corea dietro il Messico, dunque prima storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del Sudafrica. Questa sera dalle 22 in programma Ecuador Germania e Curaçao Costa d'Avorio. Nel tennis infine Remy Bertola è ad un passo dal tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese nel terzo e ultimo turno di qualificazione affronta oggi dalle 12 il britannico Beijing. In campo anche Jerome Kim, l'altro elvetico, contro il russo Safionov.
3: Kraftner Meat, un prodotto alimentare per dare forza.
4: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
5: La ragazza sta installando.
6: Buongiorno, bentrovati. Parte in questo momento la nuova edizione di Alba Chiara. Sapete che ormai questa giornata la chiamiamo Gio Venerdì perché diamo un occhio già al fine settimana. Buongiorno.
7: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
6: 25 giugno. Buongiorno.

La mente, come sapete, è uno strumento meraviglioso che ti fa immaginare, che ti fa pensare a progetti, a cose, a sogni. Ecco, i sogni che facciamo, quelli a occhi aperti e quelli che facciamo a occhi chiusi. Io ho fatto un sogno stranissimo, ve lo dico perché ogni tanto me ne ricordo, e questo è stato veramente, veramente strano. Ora devo capire, indagare, capire un po'. Allora, io a un certo punto mi trovavo in una città. Non ero da solo, c'era una persona con me, c'era un signore che con me faceva diverse cose. Andavamo, negozi, cose, è una persona che conosco, poi vi dico chi è. E niente, e lui continuava a dire: ma andiamo a vedere quel negozio lì, ma andiamo in quella piazza, andiamo a controllare, andiamo a vedere quel negozio lì di dischi, andiamo, no, facciamo, cioè in mezzo alla gente. E fin qui dice: vabbè, cosa c'è di strano? Il problema è che questo signore era Tiziano Ferro. Quindi io non ho ben capito, cioè io l'ho incontrato Tiziano Ferro, ci siamo incontrati 3 volte, ma da qui a dire che si tratta di una persona, di un amico, no, nel senso che non è che ci mandiamo messaggi per telefono. Per cui questa cosa che Tiziano Ferro stanotte ha

desiderato fare un giro in centro città, potete immaginare tutti quanti che si giravano per salutare Tiziano Ferro. Era una cosa invivibile, cioè chiaramente io ero di riflesso, controllavo, e lui diceva: no, ma andiamo a vedere quel negozio lì, no ma tranquillo, andiamo a vedere quell'altro. E dice: guarda, ma c'è la folla qui, dove andiamo? Che ansia!

sto caldo, perché quando si parla dei sogni poi iniziano a spuntare cose molto più strane della mia. Ad esempio c'è Riccardo che mi ha detto: io una notte ho sognato di avere in giardino un elefante. Ecco, in effetti c'è qualcuno che invece ha sognato questo è preoccupante, eh? No, te lo dico Stefania, è preoccupante. Una notte ho sognato che si era allagata la casa. Io un controllo alle tubature, nel dubbio lo farei, poi vedi te. Qualcuno mi dice: hai bisogno di vacanze. Vabbè, ancora qualche settimana, dai, poi faccio un altro piccolo stacco d'estate, in effetti. Comunque va bene. Era la cosa che veramente mi ha colpito, poi basta, smetto di parlare di questo strano sogno, è che lui insisteva, cioè più... In un negozio c'erano 30 persone, poi andavamo in un altro, ce n'erano altre 50, quindi non abbiamo neanche potuto parlare, per dire, no? Per dire, ecco, per dire. Allora, ho chiesto alla regia se mi trovava un suono indiano, però io ho bisogno del suono indiano, non quegli indiani lì, quelli lì del Gange, quegli altri, no, quelli là con le piume. Ecco, già meglio, sì, già meglio. No, perché oggi, 150 anni fa, il signor, non so se si può dire signor, il capo dei nativi americani Sioux, cavallo pazzo, vinceva la battaglia di Little Bighorn, annientando il settimo cavalleggeri del tenente colonnello Custer. Ricordate questi nomi. Unico sopravvissuto tra gli americani, un cavallo dal nome indiano d'America, Comanche. E questo accadeva 150 anni fa. Era una battaglia, quindi morti, feriti, cose brutte. Però, insomma, oggi si ricorda questo evento e sono passati ben 150 anni. Nel frattempo, tante altre cose sono accadute e i giornali ci servono proprio per raccontarle. Corriere del Ticino e la Regione. Potete ben immaginare come aprono i quotidiani. Qualcuno mi ha già detto: ma hanno fatto poi rumore la sera fino a mezzanotte, suonavano i clacson. E vabbè, insomma, ha vinto la Svizzera. E i giornali ce lo dicono. La Regione e il Corriere del Ticino titolano in questo modo: la Nati soffre ma vince ed è prima, titola la Regione. Battuto il Canada, Vargas e Manzambi di nuovo decisivi. È finita 2-1. La Svizzera non trema e si prende Vancouver, i rossocrociati stendono il Canada, vincono il girone, 3 luglio torneranno nello stesso stadio per i sedicesimi di finale, vedremo poi con chi giocheranno. Ho visto anche un po' i titoli interni, ve li posso citare, vediamo come titola la pagina interna di approfondimento il Corriere: a Vancouver torniamo a essere i primi della classe. E la Regione invece, sempre su questo tema, titola, ora ve lo dico: Vancouver è rossocrociata e rimarrà tale per un po'. E devo dire, la fotografia più gettonata è proprio quella dei due goleador, dei due diciamo attaccanti che hanno segnato e fanno il segno svizzero con un bel sorriso. Questa è l'apertura, ma a centropagina del Corriere del Ticino si parla d'altro. Si parla per esempio di difesa, con l'idea di un attenuato rialzo dell'IVA. Il Consiglio federale prevede di aumentare l'imposta sui consumi di 0,5 per 12 anni. Quindi, anziché di 0,8 per un decennio, il Consiglio federale, reagendo alle critiche espresse durante la consultazione sulla base delle previsioni più ottimistiche sui conti della Confederazione, che come sapete sono in nero, ha deciso di proporre un aumento meno marcato. Altri temi a livello internazionale, si parla di Medio Oriente con la IEA che conferma le ispezioni, il 29 o 30 colloquio in Svizzera, Hormuz riparte, il petrolio riscende ai livelli pre-conflitto. Questo dalla Regione. Cooperazione internazionale, America Latina lasciata alla SECO, più peso all'aiuto umanitario, ridefinite le priorità del settore a partire dal 2029. Questo è un altro tema che trovate sulla Regione. Sempre sulla Regione c'è un omaggio a New Orleans, o meglio Jazz Ascona, che come sapete ha questa connessione profonda con New Orleans, e infatti Ascona torna a essere una piccola New Orleans del Lago Maggiore. Parata inaugurale lungo lago, questa sera 42esima edizione fino al 4 luglio, che porterà nel borgo ticinese oltre 200 concerti gratuiti, 50 band, più di 300 musicisti da tutto il mondo. È una tradizione che si rinnova, come potete ben immaginare.
E poi dal Corriere del Ticino: vietare i social ai più giovani perché non sono ancora pronti. Starmer, prima di dare le dimissioni, e Macron hanno disegnato la rotta per arrivare entro pochi mesi a imporre il divieto ai bambini e ragazzi di Regno Unito e Francia. L'esempio è quello dell'Australia, dove la misura in atto però non sembra essere stata decisiva. I dubbi degli investitori non fermano la corsa agli investimenti per l'intelligenza artificiale. È sempre nel mirino questa tecnologia così rivoluzionaria. Il possibile eccesso di offerta, scrive il Corriere, potrebbe tuttavia determinare una maggiore cautela tra i potenziali compratori delle big tech. La questione più importante rimane la sostenibilità a lungo termine di una gigantesca iniezione di capitali in un progetto di sviluppo dall'esito incerto. In questa stessa pagina c'è anche la risposta alla domanda: qual è il computer più potente? Il computer più potente del mondo, quello più veloce, è cinese e si chiama Lianxin. Ecco, tanto per dirvi della leadership di questo paese in quest'ottica. L'allerta di grado 4 in Ticino: da domani il picco di caldo, ondata di calore che sta investendo gran parte del continente, sotto scacco anche la Svizzera, lo sappiamo purtroppo. E poi Rubio, che inizia il tour nei paesi del Golfo, nuovo vertice tecnico in Svizzera, proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma stavolta al tavolo arrivano anche le monarchie della regione e si cerca di ricomporre la frattura della guerra e di trovare una stabilità duratura. Chiudo con un'ultima notizia di cui non avevo sentito, è una notizia evidentemente arrivata ieri e mi ha colpito, perché quando gli artisti che abbiamo amato e che ci hanno fatto compagnia nella vita, insomma, scompaiono, c'è qualcosa di noi, no, che si chiude. Ricorderete senz'altro Gesh Paty, la cantante francese che negli anni Ottanta ha saputo lasciare un segno profondo nella musica europea, è scomparsa ieri all'età di 80 anni. Aveva 80 anni, una lunga malattia, e con lei scompare davvero una figura tipica del panorama musicale francese: cantante, ballerina, attrice, performer. E era nata il 16 marzo 1946. Salutiamo anche noi Gesh Paty.

Il sole questa mattina è sorto alle 5.35, tramonterà alle 21.17, ciò vuol dire che abbiamo 15 ore e 42 minuti di luce. Facciamone buon uso, è il consiglio di sempre. Malika Ayane, Per il vostro risveglio, è la nuova canzone.

0: Appena aperto gli occhietti e magari vi state chiedendo, ma chissà, magari piove, fa fresco, chi lo sa? No, ve lo dico io cosa fa oggi.
1: Questo caldo, caldo, caldo.
0: Proprio vi faccio una sintesi.
1: Ha bruciato il nostro amore, tanto caldo, caldo.
0: Ho la nostra Lucy, vediamo se soffre il caldo anche lei, credo di sì.
2: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno venerdì.
0: Anche a te, bentornata.
2: Inutile dirlo, caldo, ma così.
0: L'ho appena detto.
2: E va bene, è già venerdì.
0: Sì, è vero.
2: Vola, il tempo vola. Sta finendo il mese di giugno. Ti rendi conto che è cominciato ieri?
0: Mi rendo conto, siamo al 25 oggi.
2: Buona giornata a te, un abbraccio a te.
0: Grazie.
2: E un abbraccio a tutti i valorosi di oggi.
0: Grazie.
2: Ciao ciao.
0: Ciao ciao, ti salutano anche loro naturalmente. Patrizia che dice che a proposito del sogno, no? Io dicevo appunto che c'era Tiziano Ferro che mi ha portato a fare shopping stanotte, non lo so perché. E dice, io sognavo sempre Roberto Rizzato, per me era impossibile conoscerlo, poi dopo tanti anni l'ho conosciuto. Ecco. Allora, nel caso, io ho avuto un problema, nel senso che, come vi dicevo, ho parlato poco con lui, perché lui voleva andare di qua e di là e poi c'era tanta gente. Con Roberto Rizzato, secondo me, non hai avuto problemi, perché lui quando inizia a parlare, no? Nel senso che, in senso buono, ecco. Allora, c'è una bellissima canzone, tra l'altro ciao Roberto, lo saluto. Tanto ci vediamo spesso. Quale idea? Canzone di inizio anni 80, poi di nuovo un momento informazione, poi vediamolo almanacco, eh.
3: Cata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: A suo modo è diventato un classico questa canzone di Pino D'Angiò, si chiamava Ma quale idea, è stata anche rivisitata più volte nel corso degli anni. 6:30, mancano davvero una manciata di secondi e saluto Agata Galfetti che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno, ben ritrovato Daniele.
0: Buongiorno, ben ritrovata a te. Alle 7 c'è il Radio Giornale e le notizie della notte ci hanno portato davvero brutte notizie dal Sud America.
1: Sì, vero? È vero, c'è stato un violento terremoto nella serata di ieri in Venezuela, epicentro a circa 200 km dalla capitale Caracas, ma devastazione importante e potrebbero essere insomma decine di migliaia le vittime. Due scosse fortissime e ravvicinate di 7.2 e 7.5 sulla scala Richter. Le immagini che ci arrivano dal Venezuela sono da film dell'orrore. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, hanno già promesso il loro pronto intervento. Una ventina circa le scosse di assestamento e il terremoto è stato percepito anche in Brasile e in Colombia. Nel radiogiornale poi torneremo evidentemente anche sulla vittoria della Svizzera per 2-1 sul Canada ai mondiali di calcio. È la quarta volta consecutiva che la nazionale supera la fase a gironi, questa volta lo fa come prima di gruppo. I sedicesimi si giocheranno il 3 luglio e dovremo però ancora pazientare per scoprire chi sarà l'avversaria. Restando in Svizzera guarderemo la decisione del governo di mettere mano al libretto degli assegni e procedere al pagamento dei missili Patriot statunitensi per la difesa aerea, questo nonostante ritardi e rincari. Intanto però il Consiglio federale ha deciso di avviare trattative per un secondo sistema di difesa terra-aria, magari di produzione europea. E poi andremo anche in Spagna, dove ieri il premier Sanchez è intervenuto in Parlamento dopo giornate quantomeno complicate. Al centro delle polemiche i casi giudiziari in cui sono coinvolti alcuni suoi familiari ed esponenti del Partito Socialista, Sanchez ha ribadito che non c'è spazio per l'impunità dei corrotti. Noi ci sentiamo tra poco.
0: Ci sentiamo alle 7 per il Radio Giornale. Buon lavoro a te, Agata, e alla redazione. Le informazioni per chi viaggia con noi. In Ticino il traffico pendolare si sta intensificando, al momento sono segnalati i primi importanti rallentamenti, in particolare sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Dunque siamo al 176esimo giorno dell'anno, 176, 176. Siamo tranquillamente a metà anno. Mando i miei saluti puntuali a chi ci ascolta da Astano questa mattina. Buongiorno nel Medio Marcantone, buongiorno Canton Uri, buongiorno, ben svegliati anche a voi. E poi sapete che con l'app Play RSI si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Svezia. E sono arrivati molti messaggi, vi ringrazio, è sempre bello la mattina scambiarci il buongiorno, lo facciamo da tempo. Claudio, Dagno, Jenny che ci manda i suoi saluti dalla Val Poschiavo, ma non vive lì, se non ho capito male è in vacanza, per cui ottima scelta. Buongiorno anche a Lucia da Bioggio e poi tanti tanti che si stanno scrivendo. Domani è venerdì, ci dice Gabriele, è vero. E buongiorno Mara, buongiorno Marisa. Cos'è successo il 25 di giugno? Rapidamente, perché tra poco sapete che il giovedì abbiamo Igor Meroni e ci sono delle importanti novità da raccontarvi. Ma oggi, tra le varie cose che ho notato a livello di data, 25 giugno, 1649, sentite questa, veniva promulgato il divieto di condurre le figlie delle famiglie ticinesi come monache in conventi stranieri, quindi ogni epoca ha le sue notizie. Nel 1967 veniva trasmesso il primo programma televisivo internazionale dal vivo, 26 paesi che partecipano a questo evento, Maria Callas, Pablo Picasso, tanto per dirvi i nomi, e anche i Beatles. Sì, c'erano anche loro che si misero, diciamo, a disposizione per cantare una canzone, anzi la cantarono per la prima volta, questo brano qui, con tanto di trombette. All You Need Is Love. Sono passati 59 anni.

Abbiamo diversi compleanni questa mattina da celebrare, ma abbiamo anche un ricordo di un artista che se n'è andato proprio oggi. Era il 25 giugno del 2009 e se ne andava Michael Jackson. A soli 50 anni.

17 anni fa. Lo chiamavano il re del pop. Oggi la regina della musica pop è quasi sicuramente Taylor Swift, per mille ragioni, anche proprio per i numeri che riesce a creare con la sua attività. Ed è Taylor Swift che adesso canta per voi. Tra poco Igor, non perdetelo, non perdetelo.

0: Se vi siete appena svegliati, ci siamo già confrontati questa mattina sul tema dei sogni. I sogni che ci portano in mondi strani, e esperienze strane. Io ho raccontato appunto di aver incontrato Tiziano Ferro questa notte, o meglio, l'ho accompagnato a fare shopping tra un negozio e l'altro. Qualcuno ha sognato elefanti, qualcun altro ha sognato, beh, questo sogno di mare meraviglioso. Io ho sognato, sentite, che cercavo di far sedere un prete dentro al frigorifero. Io direi che questo sogno merita un applauso, altro che il mio. Un prete dentro al frigorifero. La nostra mente è veramente incredibile. Allora, vi racconto cosa sta combinando Igor Meroni.
1: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Igor Meroni, come sapete, è un ragazzo ticinese che ha appena dopo Natale, il 26 di dicembre, ha preso la sua bicicletta carica di tutto quello che gli serve e ha deciso di arrivare attraverso questo, con questo strumento, con questo diciamo così, mezzo di locomozione che dipende molto dalle sue gambe, anzi totalmente dalle sue gambe. L'idea è quella di arrivare in Sudafrica, a Città del Capo. Un viaggio lunghissimo, più di 20.000 km. È arrivato più o meno a metà strada e ieri l'ho sentito, ieri mattina ho avuto modo di registrare questa chiacchierata che adesso vi faccio sentire. La prima domanda, ovviamente: dove sei, dove ti trovi, Igor Meroni?
2: Adesso mi trovo in una zona abbastanza remota dalla Costa d'Avorio, ci troviamo, dico ci perché sto viaggiando con Natalia, ci troviamo in questa zona perché abbiamo evitato le grandi strade. Devo dire che da quando siamo entrati in Costa d'Avorio il traffico sulle principali è impressionante, invece in questa zona qui, che siamo una quarantina chilometri a nord di Sassandra, è veramente una strada secondaria in condizioni quanto precarie, ma a livello di paesaggi stupendi. E siamo passati di fianco a un parco che si chiama Parco di Galù e adesso ci troviamo qua ancora per un giorno, ci metteremo a attraversarlo e poi ne usciremo e torneremo sulla principale.
0: Costa d'Avorio, che lo dicevamo è un grande paese, quindi vi occuperà diverso tempo. Hai già fatto una stima di quando uscirai dalla Costa d'Avorio?
2: Sì, cominciando a fare una stima perché devo chiedere il visto per il Ghana, probabilmente saprà inizio luglio.
0: Hai citato Natalia, questa ragazza che hai incontrato appunto nel paese precedente, con la quale stai vivendo queste giornate. Hai parlato anche, no, di certe cose che ti hanno colpito, per cui ti chiedo come sta andando questa convivenza.
2: No, sta andando bene, altrimenti non continueremmo, entrambi ce lo siamo detti, testiamo, poi vediamo un po' come
0: se
2: va.
0: Se ci troviamo bene, se no niente, certo.
2: Se no, alla peggio. Chiaro. Adesso stiamo andando fino a Bijana insieme, che è la grande città qua, e poi da lì ci separeremo. Bene ed è interessante, perché lei impara tanto da me, io imparo tanto da lei. È bello sempre viaggiare con qualcuno perché si vedono altre maniere di vedere e vivere le cose.
0: Anche perché giustamente lei non ha la tua meta, cioè non ha intenzione di andare fino a Città del Capo, giusto?
2: Non lo so neanche lei in realtà.
0: Ah, non ha ancora deciso.
2: Sta pensando.
0: Non ha ancora deciso.
2: No, lei è semplicemente partita verso il sud e vediamo fin dove va. Adesso ultimamente sta cominciando a parlare un po' di Città del Capo, ma vediamo, deciderà prossimamente lei.
0: Forse la differenza è legata al fatto che lei ha più tempo di te, può essere questo?
2: Esatto, lei ha molto più tempo, quindi vedrà un po' dove va, ogni tanto tornerà in Spagna, mi ha detto che magari rischia di tornare in Spagna verso ottobre, quindi vorrò fare una pausa, poi torna qua, quindi ecco, un po' diverso, però appunto ha più tempo, più libertà.
0: Chiaro. A livello di pernottamenti, situazioni in cui ti trovi, tempo, come sta andando? Perché l'altro giorno ti riferivo della canicola che c'è in Svizzera, in Ticino, insomma sono giornate molto molto calde e ti ho detto, beh, anche da voi sarà molto caldo. In realtà?
2: No, in realtà no, questa è la stagione delle piogge qua, questo lo sapevo benissimo che io sarei arrivato in piena stagione delle piogge. Allora, devo dire, pensavo peggio, ma avessi fatto questa intervista 3 giorni fa avrei detto no, non piove quasi, perché pioveva solo di notte, pioveva diluvi impressionanti di notte, infatti di notte la prima volta che abbiamo passato la tenda ci è andata bene, ma poi mi ha detto no, dobbiamo trovare sempre dei tetti e trovare se, e abbiamo preso delle stanze, moltissime stanze. Da quando siamo entrati per esempio in questa strada invece ha piovuto tanto durante la giornata, quindi abbiamo dormito tanto in scuole, abbiamo avuto la fortuna di trovare delle scuole per piazzare la tenda, perché qua hotel non ce ne sono, e durante il giorno io sono in pantaloni lunghi, maglietta lunga e sto bene, non, io non muoio di caldo, lei è un pochino più di caldo, ieri tipo facevano comunque, adesso forse minimizza un po', però facevano mi sembra 28-30 gradi, e, però non è canicola come immaginavo io che avrei sofferto tantissimo.
0: Ti avranno riferito, no, di una Svizzera molto bollente in questi giorni.
2: Sto leggendo.
0: È così. Sì. Senti, una curiosità, come vive la popolazione il mondiale di calcio? Perché è un evento internazionale, sì. Che cosa hai percepito di questo evento sportivo?
2: Era uno degli obiettivi, essere o in Costa d'Avorio o in Ghana. Va un po' di sfortuna perché la prima partita era tardi, quindi non l'ho vista pubblica con qualcuno, l'ho vista io da solo. E l'ultima partita invece sono andato a vederla, era alle 8 in un bar. Chiaramente è un bar, non è ancora un evento, sono in villaggi piccoli, però è stato bello vedere l'entusiasmo. E devo dire anche la pacatezza, però, perché io mi immaginavo grida ovunque, invece forse ero finito in un bar relativamente tranquillo, c'erano i commenti, è stato bellissimo il mio arrivo, tra l'altro, perché ovviamente entro nel bar bianco. E ovviamente comincio a sentire dei brusii e ho capito almo, ho capito, questi qua pensano, ho urlato no, io non sono tedesco perché stavo contro la Germania.
0: Ti hanno scambiato per tedesco. Un tedesco.
2: Sì.
3: Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco.
4: Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? E ci parlo io.
2: Non sono tedesco. E poi hanno sorriso, tra l'altro mi hanno offerto una birra, così è stato un bel momento viverlo con loro, e adesso non vedo l'ora della prossima partita, che se non sbaglio è tra 3 giorni.
0: Stasera gioca la Svizzera, lo dico visto che stiamo registrando, è mercoledì, ecco, con le partite della nazionale come te la cavi?
2: Me la cavo col mio telefonino.
0: Ah, okay.
2: In realtà non hanno i diritti per tutte le qua non c'è sempre elettricità.
0: Sì.
2: Quindi c'è magari 1-2 case che hanno l'elettricità e non hanno di sicuro l'abbonamento a chissà che televisioni, quindi c'è da dire che io sto usando il mio telefonino e guardo con quello, perché non hanno comprato i diritti per ora per le partite della Svizzera. Adesso scoprirò stasera se per quello della contro il Canada ce l'avranno o meno.
0: Allora, è interessante questo gioco del tempo, no? Questo programma va in onda, questa puntata va in onda giovedì mattina quando tutto si sa, per cui lanciati in un pronostico, come finisce Svizzera-Canada, dai, butta lì una cifra.
2: Allora, io non sono un esperto, spero che giochi non fa anche l'ultima, ma no, dai, fiducioso, un 1-0.
0: 1-0 per la Svizzera.
2: 1-2,
0: 1-0 per la Svizzera, va bene. Beh, dai, tutto sommato è stato bravo nel individuare la risposta. Non è finita 1-0, ma la Svizzera ha vinto. Allora, è il momento di celebrare i tormenti e i tormentoni della storia, lo facciamo tutte le mattine. Stavo pensando ad alcuni ragionamenti fatti insieme a voi in questi giorni, si parlava di musica italiana, si parlava di musica rock. Il tormento e tormentone ci permette anche in qualche modo di toccare l'argomento musica da discoteca, e infatti questa mattina vi farò ballare, se ne avete voglia. E dice, ma no, ma fa caldo, che ballare? Vabbè, ma magari qualcuno muoverà il piedino in maniera un po' più rapida in macchina, eccetera. È un pezzone, ve lo dico. Torniamo al 1993, uno dei brani che ha fatto ballare un'intera generazione, ancora oggi accendono qualunque pista, perché se io dico The Rhythm of the Night è chiaro che vi viene in mente la canzone di Corona, canzone che in realtà nasce, anche se cantata in inglese, nasce in Italia. Il produttore si chiama Roberto Zanetti, conosciuto anche come Robix. Il volto del gruppo è quello di una brasiliana, Olga Susa, ma la voce originale è di una ragazza che si chiama Giovanna Bersola. Quindi un brano che ha avuto un successo immediato, travolgente classifica di tutta Europa, si è piazzato addirittura ai vertici del Regno Unito, che non è facile per le canzoni internazionali. Il segreto è quello di una canzone con un ritmo incalzante, un ritornello che resta subito in testa, e quindi è una canzone che funziona. Funziona talmente tanto che, per esempio, la Pausini l'ha ricantata. Lo sapevate?

0: non l'abbiamo dimenticata e domani ci sarà un altro tormentone o un altro tormento, dipende. Ne parliamo domattina. Adesso invece parliamo del tempo, vediamo come sarà questa giornata che continua a proporre un clima molto caldo, ma vediamo i dettagli. Stefano Zanini, Meteo Svizzera Locarno Monti, buongiorno, ti ascoltiamo con attenzione, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Beh, abbiamo sempre una zona di alta pressione molto forte, molto robusta, centrata qualche centinaio di chilometri a nord della Svizzera, e ciò ha favorito nella notte l'afflusso di aria un po' ancora più umida nei bassi strati e verso il Ticino e il Moesano, dove appunto questa mattina iniziamo con della nuvolosità bassa ben presente, e ciò ha fatto sì che anche il raffreddamento notturno questa notte è stato decisamente molto limitato. Abbiamo avuto delle minime comprese fra 21 e 24 gradi alle basse quote, quindi un'altra notte tropicale. A nord delle Alpi invece nella notte ci sono stati tra i 16 e i 20 gradi. Questa nuvolosità che abbiamo al momento sul versante sudalpino si dissolverà già nelle prossime ore, e poi avremo in tutta la Svizzera tempo di nuovo generalmente soleggiato, molto caldo, specialmente al sud anche afoso, con lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi nel pomeriggio che potrà dare origine nelle Alpi in serata a un qualche focolaio temporalesco isolato. Le temperature massime sempre ancora molto alte, al sud siamo sui 33 con delle punte fino a 35 gradi, al nord avremo delle massime comprese invece fra 34 e 36 gradi con delle punte fino a 37 nella zona di Basilea, e per questo abbiamo delle allerte canicole attive per tutte le basse quote di tutta la Svizzera di livello 3 in alcune regioni, tra cui anche il sud delle Alpi, anche di livello 4.
0: Stefano Zanini, che ritroviamo alle 7:20 per il secondo bollettino del giorno, e adesso torniamo ai compleanni, perché abbiamo già citato che è una giornata ricca di nomi da ricordare, da celebrare, a cominciare dal famoso George Orwell, quello scrittore, il famoso autore di 1984, scrittore inglese, paladino della libertà individuale. Quindi se siete nati in questo giorno sappiate che condividete questa data con un personaggio che ha cercato davvero di raccontare ogni forma di oppressione. Oggi però, 25 di giugno, nasceva, e lo ricordiamo, anche George Michael.

scomparso nel 2016, sono già passati 10 anni, avrebbe festeggiato i suoi 63 anni oggi. Abbiamo invece un signore che di anni oggi ne compie davvero tanti, 89 per Eddie Floyd.

cantante, ma anche apprezzato compositore. Ha lavorato per Wilson Pickett, per Otis Redding. Nasceva oggi a Montgomery, Alabama, Eddie Floyd, compie 89 anni. E abbiamo due gemelli astrali, perché da una parte oggi compie gli anni Carly Simon. Ma non è sola.

25 giugno 1943 nasceva Carly Simon, Carly Elizabeth Simon, inizialmente attiva nel circuito folk, poi cantautrice pop all'inizio degli anni 70. Questa canzone lo dimostra. Ma oggi compie gli anni anche, poi vi dico il gemello astrale, ma oggi compie gli anni, vi dicevo, anche Tommaso Paradiso.

Sapete chi è il gemello astrale di Carly Simon, nato esattamente lo stesso giorno? Roberto Vecchioni. E a lui facciamo tanti auguri per i suoi 83 anni. Professore, scrittore, poeta, cantautore. Tanto da dire su di lui. Roberto Vecchioni ci porta l'informazione delle 7 e poi la seconda parte di Alba Chiara Estate, Extra Large.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Agata Galfetti. Violento terremoto di magnitudo 7.5 nella serata di ieri in Venezuela, devastata la capitale Caracas, dichiarato lo stato d'emergenza. Nell'area più toccata vivono oltre 400.000 persone. L'aeroporto internazionale, pure danneggiato, è stato chiuso. Le scosse sono state percepite anche in Colombia e nel nord del Brasile. 2-1 al Canada e la nazionale svizzera di calcio chiude prima nel suo girone di qualificazione ai mondiali di calcio. A Vancouver decisive le reti di Vargas e Manzambi, sedicesimi di finale il 3 luglio. La Svizzera pronta a sborsare per i missili Patriot statunitensi nonostante ritardi e rincari. Berna però si guarda attorno, avviate trattative per altri sistemi di difesa aerea. La situazione finanziaria della Confederazione è migliore del previsto grazie alle imposte sugli utili delle imprese. La ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter frena però gli entusiasmi. Difficile fare previsioni sull'evoluzione futura. Un violento terremoto ha colpito il Venezuela nella serata di ieri, due scosse ravvicinate di 7.2 e 7.5 sulla scala Richter nella parte nord del paese, devastazioni nella capitale Caracas. L'aeroporto internazionale è stato chiuso e la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le potenziali vittime potrebbero essere decine di migliaia. Nell'area colpita vivono all'incirca 400.000 persone. Il servizio è del nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
2: Prima un boato, poi a Caracas ieri sera è scoppiato l'inferno. Nel quartiere di Chacao, tra i più colpiti della capitale, chi ha potuto si è riversato in strada, mentre molti edifici in cui tantissimi sono rimasti intrappolati si sgretolavano letteralmente al suolo. Quando siamo usciti in strada era uno scenario da film dell'orrore. Abbiamo camminato sulle macerie, racconta una venezuelana che è scappata non appena sentito il tremore. Sono state ben due le scosse, a distanza di una trentina di secondi l'una dall'altra, di magnitudo 7,2 e 7,5. Sono le più forti mai registrate nel paese nell'ultimo secolo. L'epicentro è stato individuato vicino alla città di San Felipe, nello stato di Yaracuy, a circa 200 km da Caracas. Il terremoto è stato avvertito perfino nella vicina Colombia, nel nord del Brasile. Danni gravi sono stati registrati, oltre che nella capitale, anche nel Venezuela centro-settentrionale. Nello stato della Guaira, sul Mar dei Caraibi, sono crollati hotel e palazzi. Danneggiato anche l'aeroporto di Caracas, dove video amatoriali hanno mostrato passeggeri in fuga e cedimenti strutturali. Il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, ha confermato una situazione allarmante in tutto il Venezuela, annunciando dispiegamenti di soccorso in un paese che, tuttavia, ha infrastrutture vecchie e una scarsissima protezione antisismica.
1: Ai mondiali di calcio la Svizzera ha concluso con una vittoria alla fase a gironi, battuto il Canada 2-1 con gol di Vargas e Manzambi ad inizio secondo tempo. I canadesi hanno accorciato a 15 minuti dal termine e hanno spinto fino alla fine, sostenuti dal boato del pubblico, ma senza riuscire a trovare il pareggio. Svizzera che dunque chiude in testa al gruppo B, giocherà il suo sedicesimo di finale tra 8 giorni. Il commento è di Omar Gargantini.
3: Per la quarta volta di fila la Svizzera supera dunque la fase a gironi, 4 su 4, come solo Argentina, Brasile e Francia. Numeri straordinari e quindi vietato svilire o relativizzare la portata del risultato, sebbene un pizzico di assuefazione sia fisiologica e inevitabile, come di riflesso l'innalzamento dell'asticella delle ambizioni. Avanti in supplesse e tutto sommato in crescendo, come da copione da pronostico. Peraltro, fin dal giorno del sorteggio, e complice il paracadute che porta avanti anche le 8 migliori terze, si era capito che il passaggio del turno fosse ampiamente nelle corde e di veri rischi difatti non se ne sono corsi, nonostante il mortificante pareggio iniziale con il Qatar. Avanti insomma da squadra piuttosto matura e da primi di gruppo, come non capitava dal 2006, con la convinzione, suffragata dei numeri e della capacità di essere decisivo, di aver trovato in Manzambi il classico uomo in più, il possibile nuovo Shaqiri. Adesso bisognerà aspettare addirittura fino al 3 di luglio per iniziare quello che viene spontaneo definire il vero mondiale, quello cioè delle sfide ad eliminazione diretta. E sarà proprio questo il vero snodo con cui si andrà a misurare il valore di questa nazionale. È addirittura dal 1938 che la Svizzera non vince una partita da dentro o fuori. Subentrano insomma anche fantasmi e paure inconsci. Ma sia chiaro, anche nei sedicesimi, Affrontando una terza, e servirà un po' di pazienza per conoscerne il nome, dovremmo essere i favoriti, per poi andare all'assalto di quello che è il vero tabù, il vero incubo, la vera ossessione di questa generazione dorata, il raggiungimento almeno dei quarti di finale. Un passo alla volta però, per ora godiamoci la conferma di esserci ormai abituati a stare con le grandi, e scusate se è poco.
1: Nonostante i ritardi e i rincari, la Svizzera paga subito per il sistema missilistico Patriot dagli Stati Uniti. Lo hanno

0: Le Martin Pfister. Secondo lui, interrompere i pagamenti poteva portare alla perdita dei milioni già versati. Ma c'è anche d'altro. Gli Stati Uniti, per conseguenza, avrebbero potuto ritardare la fornitura dei futuri aerei da combattimento F-35 o addirittura dei pezzi di ricambio per quelli attuali, gli FA-18. Il disagio e la preoccupazione a Berna sono evidenti. Partiamo dal presupposto che prima o poi questi Patriot arriveranno, ha dichiarato il responsabile dell'armamento dell'esercito Urs Loher. In realtà, grazie a una cessione della Germania, una prima fornitura potrebbe esserci già nel 2027. Discussioni sono in corso. Intanto però il Consiglio federale ha deciso di avviare trattative per un secondo sistema di difesa terra-aria, questa volta di produzione possibilmente europea. Potrebbe aggiungersi ai Patriot o sostituirli nel caso non dovessero mai arrivare.
1: È di ieri la notizia che il preventivo della Confederazione del 2027 prevede un risultato positivo, ovvero un avanzo di 180 milioni di franchi. Questo inatteso risultato dipende dal programma di risparmi della Confederazione, ma anche da una crescita delle entrate. È un aspetto di cui rallegrarsi, che però non dà certezza, anzi lascia sempre molte incognite. Sentiamo Gianni Canonica.
2: All'inizio dell'anno il Consiglio federale si aspettava un preventivo 2027 in rosso per 400 milioni di franchi. Ora invece si parla di un'eccedenza di 180 milioni. La consigliera federale Karin Keller-Sutter.
3: Konkret erwarten wir hier gegenüber den Schätzungen von Februar.
4: Rispetto a quanto avevamo preventivato in febbraio, per l'anno prossimo ci aspettiamo un miglioramento di 1 miliardo di franchi sul fronte delle entrate generate dall'imposta sugli utili delle imprese.
2: Tutto bene quindi? Non esattamente, ancora la ministra delle Finanze.
4: Ci sono anche rischi e incertezze. Allo stato attuale prevediamo infatti che l'imposta sugli utili delle imprese continui a crescere in modo sostenuto. Si tratta però di previsioni che per loro stessa natura sono soggette a incertezza, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione finanziaria. Inoltre i rischi politici ed economici a livello mondiale sono aumentati enormemente e a seconda dell'andamento degli affari di alcune poche aziende l'evoluzione nei prossimi anni potrebbe anche prendere una direzione diversa.
2: A titolo di esempio, Karin Keller-Sutter ha citato i dati dell'anno fiscale 2022, l'ultimo disponibile. Ebbene, in quell'anno i 3/4 di quanto la Confederazione ha incassato grazie all'imposta sugli utili era stato versato dallo 0,5% delle imprese iscritte al registro di commercio. E se per caso una di queste dovesse vivere un anno difficile, le conseguenze si farebbero sentire, e non poco, anche per la Confederazione.
1: In Italia stanno facendo molto discutere le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che ieri in un'intervista a Fox News ha detto: l'Europa ha sostenuto l'azione militare statunitense contro l'Iran tramite migliaia di voli partiti dalle sue basi militari. 500 sarebbero passati proprio da basi italiane. Le opposizioni hanno subito chiesto chiarimenti, mentre il Ministero della Difesa ha parlato di un messaggio totalmente fallace. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
5: È tema delicato quello delle basi militari italiane ad uso americano. Già nei mesi scorsi alcuni cacciabombardieri statunitensi avevano chiesto di atterrare nella base siciliana di Sigonella per un rifornimento e per poi dirigersi verso l'Iran, ma la richiesta venne respinta dal governo italiano. Ieri però hanno sorpreso le parole di Mark Rutte, segretario generale della NATO, quando nell'intervista a Fox News ha detto che il sostegno europeo all'azione militare americana c'è stato e come, aggiungendo: se prendiamo l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi, un numero, ha detto, enorme. Pronta la replica del Ministero italiano della Difesa, che in una nota ha scritto tra l'altro: sorprende che il segretario della NATO faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. Quindi non decolli verso una guerra, ma decolli, citiamo, previsti dai trattati, che per inciso sono tutti quelli che non hanno a che vedere con attività che prevedono l'impiego di armi. Pronte però a sparare contro il governo sono state le opposizioni, crollano le favolette, ha scritto sui social Giuseppe Conte, a capo dei 5 Stelle. Le parole di Rutte confermano quello che abbiamo sempre sostenuto: Meloni venga a chiarire in Parlamento. Finora Meloni ha però sorvolato.
1: Ed è tesissima la situazione politica anche in Spagna. Ieri il premier Sanchez è intervenuto in Parlamento dopo giornate complicate. Alcuni suoi familiari ed esponenti del del Partito Socialista, PSOE, sono

0: coinvolti in gravi casi giudiziari. Ma lui non fa passi indietro ed anzi ha contrattaccato dicendo che non c'è spazio per l'impunità dei corrotti. Sentiamo da Madrid Giulia Danili.
1: Perché siamo convinti de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.
2: In queste parole Sánchez ha commentato con grande fermezza l'accusa di essere l'anello di congiunzione politico degli ultimi casi di corruzione. La sua risposta alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto non solo i suoi familiari più stretti, come la moglie e il fratello, e anche alcuni dirigenti del PSOE, non si è fatta attendere ed è stata molto forte. Il suo discorso davanti al Congresso è durato poco più di mezz'ora. In un clima incandescente, non solo climaticamente parlando, Sánchez ha rivolto parole molto dure nei confronti dei partiti di opposizione che da tempo chiedono le sue dimissioni. Ma, e questa è una novità, si è scagliato anche contro il partito catalano indipendentista Junts, che fa parte della coalizione del governo e che fino a pochissimo tempo fa lo aveva sostenuto. Junts aveva chiesto al primo ministro di non ricandidarsi alle future elezioni previste l'anno prossimo, ma Sánchez ha invitato Junts a presentare una mozione di sfiducia insieme al partito di estrema destra Vox e al Partito Popolare, piuttosto che continuare con mosse poco chiare. Il premier ha anche ammesso che il PSOE non è infallibile, ma ha assicurato che si sta ripulendo tutto ciò che deve essere ripulito, e Sánchez ha anche poi negato l'esistenza di finanziamenti illeciti all'interno del PSOE e ha attaccato i partiti di opposizione accusandoli di creare un'immagine di corruzione diffusa che non esiste.
0: In chiusura torniamo in Svizzera e parliamo di mance. Arrotondare verso l'alto per ricompensare un buon servizio è consuetudine. Stando ad uno studio svolto dall'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo e dalla Banca Claire, quasi tre quarti degli intervistati al ristorante lasciano sempre o quasi la mancia. Quando si tratta invece di altri servizi come takeaway e consegna a domicilio, le cose cambiano. Manuele Ferrari.
3: Niente differenze di genere, uomini e donne danno allo stesso modo la mancia. Tra le regioni linguistiche, la Svizzera italiana è quella meno disposta a dare ricompense supplementari.
4: In der italienischsprachigen Schweiz wird häufig auch gesagt, ja, eben, es
3: kostet. Uscire a mangiare è caro, il servizio è compreso, è la giustificazione principale ricevuta, spiega l'autore dello studio Marcel Stadelmann. Oltre 1000 persone, confrontate a tavolino con possibili situazioni, hanno dovuto indicare se e quanta mancia avrebbero dato. Se su ristoranti e bar con servizio al tavolo non vi sono dubbi e una mancia tra il 5 e il 10% è considerata adeguata, diversa è la situazione che si presenta per altri casi. Dove si ordina il bancone è solo la metà delle persone pronta a dare qualcosa. Risultato simile alla bancarella di Natale che vende ad esempio il vin brûlé. Sorprendente, continua Marcel Stadelmann, è l'alto numero di persone pronte a dare la mancia al servizio a domicilio. Parliamo di quasi l'85% degli intervistati. Fa riflettere poiché ciò avviene prima di aver consumato il cibo. In generale le persone al momento nel dare la mancia arrotondano, soprattutto col contante, poi magari aggiungono ancora un 2 o un 5 franchi. Si viaggia sempre di più e anche queste abitudini sono destinate a cambiare. Molto più spesso, complice la digitalizzazione, verrà data una mancia pari ad una percentuale del conto, un po' come usanza negli Stati Uniti.
0: È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale, io vi lascio alla pagina sportiva, più tardi.
5: Lo sport
6: con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
7: Manzambi, l'accelerazione in mezzo per Vargas, in area di rigore Vargas, il controllo e gol! Vargas sblocca il punteggio, solo per Manzambi, conclusione gol! Il raddoppio di Manzambi! Svizzera vincitrice del girone, Svizzera che affronterà una terza di gruppo nei sedicesimi il prossimo 3 luglio, ancora qui, ancora a Vancouver, ancora alla BC Place.
5: Per la quarta volta consecutiva la Svizzera cede la fase ad eliminazione diretta della Coppa del Mondo. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Seppur soffrendo nel finale, la nazionale dunque ha battuto il Canada 2-1 qualificandosi per i sedicesimi di finale dei mondiali, da prima di gruppo davanti a Canada e Bosnia, entrambe qualificate. La Bosnia grazie al successo 3-1 sul Qatar, e per i rossocrociati ieri sera ancora una volta in evidenza Johan Manzambi. Paolo Laurenti, successo a Vancouver importante, anche se non è stato tutto facile per la squadra di Iachin.
8: Qualche brivido nel finale ieri a Vancouver c'è stato, ma tutto sommato ancora una volta la nazionale ha disputato una partita matura, organizzata, paziente come nel primo tempo, senza farsi prendere l'ansia di dover vincere. Poi, come contro la Bosnia, l'aperta è messa quasi al sicuro nel giro di 10 minuti a inizio ripresa. Dopo l'inciampo catariota, come dicevi, è arrivato il primo posto, un primo posto che tutti pronosticavano, guadagnandosi così una settimana di riposo e una sfida ai sedicesimi contro una terza classificata. E l'uomo copertina è ancora una volta il ventenne Johan Manzambi, prima assist a Vargas e poi è gol del raddoppio, dimostrando di poter giocare anche dall'inizio. E nemmeno fosse un elemento scafato, non ha voluto prendersi tutti i meriti che invece ha condiviso con i compagni. È stato un grande lavoro di squadra, i compagni mi hanno messo nelle condizioni migliori. Il primo gol, per esempio, è nato da una situazione provata in allenamento. È dunque un premio collettivo la vittoria, afferma Manzambi, che per la seconda volta di fila un premio personale lo ha comunque ricevuto, il riconoscimento FIFA dedicato al migliore in campo. Iachina mi ha chiesto se fossi pronto ad essere titolare e io gli ho risposto di sì. Spero possiamo andare lontano, ma dobbiamo solo ora pensare ai sedicesimi, benché non conosciamo ancora la nostra avversaria.
9: On verra se chi notre avversario.
8: Prima c'era la speranza, poi l'ipotesi si è fatta largo e ora pare davvero che la nazionale abbia trovato l'erede di Shaqiri. Non convincente ma fortunata la mossa di Hackez terzino, il difensore centrale dello Stoccarda non è parso a proprio agio a destra, invenzione pura di Iachin, ma magicamente è stato protagonista nell'avviare con i suoi lanci le azioni dei due gol elvetici. Insufficiente invece la prestazione di So, per la quinta volta consecutiva la Svizzera ha subito reti, ma più che le mancanze dei due centrali Elvedi e Akanji, per quasi 96 minuti va risaltato il gesto tecnico di Saliba, autore dell'assist che aveva per un attimo riacceso le speranze canadesi.
5: Svizzera dunque avanti da prima di girone, così come il Brasile vittorioso nella notte 3-0 sulla Scozia con doppietta di Vinicius, e nello stesso gruppo 4-2 del Marocco su Haiti, Scozia che spera ancora di passare il turno come terza. Sentiamo Omar Gargantini.
10: Brasile primo di gruppo, Marocco pure agevolmente qualificato, Scozia non più padrona del proprio destino in attesa di un ripescaggio che si è allontanato dopo la batosta di Miami, Haiti eliminato ma con grande dignità. Il gruppo C si è dunque chiuso nell'assegno della logica, pronostico rispettato al 100%, col Brasile andato in crescendo dopo gli stenti del debutto, ma forse non ancora al livello delle migliori. Ancelotti è stato bravo a correggere quel che andava corretto e Vinicius ancora di più ad appropriarsi del ruolo di leader e trascinatore, prendendosi lo spazio lasciato da Neymar, che ieri ha peraltro dato il via al suo personalissimo torneo nell'ultimo quarto d'ora. L'estroso attaccante del Real Madrid, che con Ancelotti ha sempre avuto un gran feeling, non sta sbagliando un colpo e tiene il ritmo di tutti gli altri bomber più attesi. In gol alla prima, in gol alla seconda, in gol due volte anche ieri. Chissà che non gli riesca addirittura di emulare il connazionale Jairzinho, a oggi l'unico capace di segnare in tutte le partite di un mondiale, nella fattispecie quello stravinto dalla Selecao a Città del Messico. Tra l'altro, per chi ama questo genere di statistiche, quando il Brasile ha avuto un attaccante a bersaglio nelle tre partite della fase a gruppi, poi ha sempre vinto il titolo, nel 70, nel 94 e nel 2002. Se però, come sembra, il Brasile troverà il Giappone già ai sedicesimi, beh, dovrà alzare ulteriormente il livello per tenere vivo l'assalto all'Hexa, quel sesto titolo che a Rio dintorni si aspetta ormai da 24 lunghissimi anni.
5: E nella notte da notare anche il successo del Messico 3-0 sulla deludente Cechia, e prima storica qualificazione poi alla fase ad eliminazione diretta del Sudafrica, che nello stesso girone ha battuto 1-0 la Corea del Sud. Questa sera dalle 22 in programma Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. Nel tennis infine Rémy Bertola è ad un passo dal tabellone principale del torneo di Wimbledon, il 27enne ticinese nel terzo e ultimo turno di qualificazione affronta oggi dalle 12 il britannico Beijing. In campo anche Jerome King, l'altro elvetico, che affronterà il russo Safionov.
11: 7:20, buongiorno Svizzera, ben ritrovati. Alba Chiara Extra Large, sono Daniele Oldani, è un piacere stare con voi anche questa mattina, chiacchierare un po', ascoltare buona musica, magari qualche notizia anche curiosa. Arrivano notizie non bellissime, avete sentito quello che è accaduto in Venezuela, purtroppo man mano che passano le ore la situazione diventa chiaramente più tragica, perché poi ci sono molte cose da comprendere. Comunque è giovedì, detto anche giovenerdì. Oggi i nomi da celebrare sono quelli di Guglielmo, di Massimo e di Prospero, per cui approfitto per salutare tutti coloro che portano questo nome. Magari avete un amico Prospero, fategli un saluto, mandategli un saluto. E poi io invece devo salutare due amici che mi hanno mandato un messaggio molto simile, perché sia Oscar, che ci segue dal Canton Valdo, e Laura da Losanna hanno praticamente la vigilia delle loro vacanze, perché domani è l'ultimo giorno e mi hanno scritto per dire che per un paio di settimane sarà un po' più difficile svegliarsi molto presto, perché le vacanze vogliono dire anche questo. Da un punto di vista meteorologico, come sarà questa giornata? Lo chiediamo anche quest'oggi a Meteo Svizzera Locarno Monti. Ci ricolleghiamo con Stefano Zanini, che è già con noi. Stefano, buongiorno, ti ascoltiamo anche per questo secondo bollettino.
12: Ciao, buongiorno a tutti. Beh, abbiamo una zona di alta pressione molto robusta, molto marcata, il cui centro si trova però alcune centinaia di chilometri a nord della Svizzera. Ciò significa che sulle nostre regioni abbiamo correnti da est e queste hanno fatto affluire nella notte aria ancora più umida in direzione del pendio sudalpino. Questa umidità si è manifestata anche con della nuvolosità bassa che abbiamo sul Ticino e il Moesano e che si dissolverà nelle prossime ore, ma ha avuto l'effetto di mantenere molto elevate le temperature notturne. Abbiamo avuto infatti delle minime comprese fra 21, 22 e 24 gradi, quindi una notte molto calda qui a sud delle Alpi, notte più gradevole invece al nord, dove le minime si sono attestate fra i 16 e i 20 gradi. E la giornata di oggi non porterà grandi novità, ci porterà di nuovo molto sole, temperature molto elevate con delle massime al sud comprese fra i 32 punte fino a 35 gradi, a nord delle Alpi avremo dei valori massimi ancora più alti compresi fra 34 gradi e 37 gradi probabilmente, che verranno raggiunti nella zona di Basilea. Con tutto questo caldo sui rilievi si svilupperanno nel pomeriggio dei cumuli che però per effetto dell'alta pressione daranno origine solo a qualche focolaio temporalesco isolato nelle regioni alpine. Molto caldo anche in montagna con un isotermo di 0 gradi che oggi si trova a ben 4600 metri.
11: Grazie per queste informazioni, buon lavoro Stefano Zanini e alla prossima occasione. A presto.
12: Grazie, buona giornata a tutti.
11: E adesso le notizie per chi viaggia con noi, ci colleghiamo con Bien, con Daniele De Mattè.
13: Buongiorno a tutti da Bien, dalla redazione di Via Swiss. In Ticino al momento la circolazione è scorrevole, non ci sono disagi o rallentamenti da segnalare.
14: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
11: Riprendiamo con Alba Chiara. E sapete che da questa settimana c'è questo programma che si chiama Ospite Speciale, quarta puntata dedicata a Claudio Baglioni. E anche questa mattina abbiamo tante cose da dirvi. Intanto c'è Stevie Wonder.

che bella questa canzone, mi scrive Benedetta, è una festa, concordo, ci sono canzoni soprattutto anni 70 che danno proprio quell'atmosfera di celebrazione, no? E questo brano Another Star ha quel suono lì, per cui mi hai rubato le parole di bocca, non avrei potuto dire di meglio. Ancora buongiorno a tutti voi, tra poco il 4 maggio a Claudio Baglioni, ma nel frattempo vedo che molte persone mi stanno consigliando altri artisti a cui dedicare l'intera settimana, ed è arrivato un messaggio che mi ha fatto anche un po' sorridere, perché qualcuno mi ha detto, Giorgio per esempio, mi ha fatto un bel elenco di nomi, alcuni sono già molto votati da Morandi a De Gregori e De André, però mi ha scritto Mina obbligatoria, e credo che Mina ci sarà, te lo posso già dire, e lì sarà veramente difficilissimo la settimana di Mina, scegliere 5 canzoni sulle 1000 che ha cantato, sarà difficile. Mi permetto anche di salutare Cati, che mi ha raccontato una bella storia che riguarda tre ragazzi, tre giovani, tra cui mio figlio, mi dice, che in 8 giorni hanno attraversato longitudinalmente le Alpi in bicicletta da Losanna a Cortina. Temperature da incubo, in questi giorni è così, carichi di tenda, effetti necessari, paesaggi meravigliosi, dice, non c'è bisogno di andare in capo al mondo, abbiamo natura, arte, storia, già qui le Alpi e le Dolomiti sono affascinanti. Beh, le Alpi hanno un fascino incredibile, infatti arrivano persone da tutto il mondo, no? È giusto per dimostrare che i giovani sono responsabili e anche ecologici. Ecco, grazie per aver condiviso questa storia. E adesso torniamo a Claudio Baglioni.

poi vi aggiorno anche su Celentano, perché sono arrivati molti altri spunti, molte altre canzoni, magari ne parliamo dopo le 8 o chi lo sa, magari anche prima delle 8. Allora, questa mattina celebreremo un album in particolare di Claudio Baglioni intitolato E tu come stai, che sicuramente ricorderete, era il 1978, ottavo disco, con un passaggio che fece molto discutere, ci fu anche una causa legale con la precedente etichetta vinta poi dallo stesso Baglioni. Cambiò quindi etichetta ma rimase fedele alle sue sonorità. È un album che nasce come una sorta di romanzo musicale composto da storie intime, da storie personali, l'amore ovviamente, ma anche riflessioni più ampie sulla società. Sonorità molto moderne per quell'epoca, fine anni 70, l'utilizzo del sintetizzatore, novità assoluta nella musica italiana di quegli anni, registrato in Francia e l'album ottenne un enorme successo, superando tranquillamente il milione di copie vendute. Tanto per farvi già entrare in atmosfera, il disco E tu come stai suonava così.

0: Claudio Maglioni, poi ascolteremo naturalmente E tu come stai, ma è l'occasione questa settimana di omaggio nei suoi confronti anche per risentire la sua voce. E ci sono state tante occasioni di incontro con Baglioni in questi anni. Il mio collega e amico Mirko Bordoli lo ha incontrato e ho estrapolato una piccola domanda, e sentite la domanda e la risposta.
1: Nel mondo della velocità a tutti i costi, di internet, dei contatti sempre più lontani ma forse poco vicini, Claudio Baglioni riesce a muoversi come? Qual è la tua ricetta per non finire fuori pista?
2: Andarci fuori strada, fuori pista, perché la velocità è tanta e certe volte non si sa guidare, insomma non si sa amministrare. Io sono molto affascinato anche dalla velocità, da una velocità più mentale, insomma, ovviamente, che non fisica, anche se anche la velocità fisica è attraente. E la ricetta, sempre quello di lasciarsi qualcosa da fare, di avere un progetto per domani, una meraviglia nuova da scoprire, una sorta di stupore con il quale verniciare il viso, insomma, di fronte a una novità. E poi, secondo me, l'autentica voglia di fare qualche cosa, cioè anche nei momenti più duri, dove sembra che le imprese non possano essere più raggiunte, le mete impossibili, cercare di mettersi in cammino. E ecco, più che la velocità, secondo me, la costanza della corsa o anche della marcia, però essere sempre in marcia.
0: Essere sempre in marcia, così diceva Claudio Baglioni rispondendo ad una domanda di Mirko Bordoli. Chiaramente l'attività musicale di Baglioni è continuata in questi anni. Per curiosità sono andato a verificare qual è l'ultimo brano realizzato. L'album risale al 2020, magari poi domani ci torniamo, ma nel 2022 o 23 è uscito un inedito che si chiamava A tutto cuore e faceva così.
3: Se hai visto...

titolo ribadito più volte, come sentite. Ma adesso veniamo a E tu come stai? Vi ho chiesto di scegliere le 5 canzoni e devo dire che questa e quella di domani hanno ottenuto un vantaggio enorme su tutte le altre, per cui non ci sono state discussioni. Questa canzone andava ascoltata. E allora, eccola qua. Con questo disco che parte, sembra, no? Il 45 giri che prima prende velocità e poi parte ufficialmente. E tu come stai? Sulla Rete 1 questa mattina, Claudio Baglioni.

0: settimana di ospite speciale dedicata a Claudio Baglioni. Domani chiuderemo questa prima settimana e c'è un'altra canzone, quella che manca, insomma, potete ben immaginare, la più votata in assoluto. Questo piccolo grande amore l'ascolteremo domani. Poi in realtà sono arrivati molti altri voti, strada facendo, insomma le canzoni di Baglioni sono davvero moltissime. Intanto io comincio a salutare Roberto Porta, che è già con noi in studio. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno.
0: Con te naturalmente sfogliamo i quotidiani nazionali e la rassegna stampa oggi inizia con i mondiali di calcio, ma non per parlare della partita della Svizzera.
1: No, diciamo che le prime pagine sono tutte dominate dal risultato di ieri della nazionale elvetica, però parliamo di uno svizzero e non di uno qualunque. Il Tages-Anzeiger ci racconta dei mondiali di Gianni Infantino, il presidente della FIFA, nato e cresciuto nel canton vallese a Briga. Infantino sta seguendo molto da vicino i mondiali di calcio, si è messo in testa di guardare una buona parte delle 104 partite di questa competizione. Per farlo deve spostarsi a ripetizione e lo fa con il suo jet privato, con una media a quanto pare di 2 voli al giorno, per seguire 2 partite quotidianamente, ovviamente in tribuna d'onore con tanto di altri ospiti d'alto rango. Il jet con cui vola non appartiene alla FIFA, ma è stato messo a disposizione da una società del Qatar. In tutto si calcola che Infantino volerà per complessivi 70.000 chilometri, ciò che equivale a 11 voli tra Zurigo e New York, e per farlo consumerà 230.000 litri di cherosene e inquinerà in termini di emissioni di gas serra come 40 abitanti del nostro paese nel corso di un anno intero. Insomma, il Tages-Anzeiger si è anche un po' divertito a fare
0: questi conti
1: in tasca, o diciamo i conti in volo a Infantino.
0: Sì, magari qualcuna potrebbe anche vederla in televisione, visto che la trasmettono ovunque.
1: Qualche ufficio dovrebbe averlo.
0: Esatto. Senti Roberto, dai voli di Infantino passiamo alle biciclette.
1: Sì, torniamo a terra, lo facciamo con l'Argauer Zeitung, che ci parla di chi si sposta in bicicletta elettrica o muscolare, perché così viene chiamata la bicicletta, quella di una volta, che non ha spinte elettriche. Ebbene, i ciclisti fanno un po' i furbi, non rispettano le regole stradali, passano con il rosso, si infilano nei sensi unici, usano i marciapiedi destinati ai pedoni, insomma diverse irregolarità, e così ci sono dei politici, in particolare dal fronte borghese, che chiedono alla polizia, ad esempio a Zurigo, di intervenire, di aumentare controlli e anche multe. Per l'associazione Provelo, che rappresenta la categoria dei ciclisti, c'è però un problema: queste irregolarità avvengono soprattutto dove non ci sono le strutture ideali per permettere al ciclista di spostarsi, e a cominciare dalle piste ciclabili. Più ce ne sono di queste piste ciclabili e minore è la propensione del ciclista a violare le regole stradali. Insomma, c'è da fare qualcosa sul fronte della mobilità, sia per chi pedala sia per chi si sposta con altri mezzi di trasporto.
0: Torniamo ai giornali tra poco, e invece adesso parliamo del calcio giocato e non solo dei voli di Infantino. Giordano De Lucia,
2: sì.
0: Grande vittoria della Svizzera, non
2: sì,
0: ci sono
2: anche
0: dubbi.
2: Se,
0: no?
2: Sì, anche se seppur sorfrendo, diciamo così, nel finale la formazione di Yakin che ha anche sorpreso per quanto riguarda le scelte iniziali con diversi cambiamenti nell'undici titolare, ha vinto convincendo, soprattutto perché ha fatto vedere di saper gestire il risultato, e una prova di maturità che promuove la squadra rossocrociata come prima di gruppo. Ora attendiamo tutti il nome dell'avversario il 3 luglio alle 5 della mattina, dunque ora Svizzera, bisognerà svegliarsi molto presto il 3 luglio per vedere la nazionale giocare contro, appunto, non sappiamo quale delle terze che poi verranno definite nella classifica finale nel tabellone degli sedicesimi. Dovremo aspettare ancora, non c'è ancora un indizio su chi sarà la nostra avversaria il 3 luglio. Per tornare alla partita di ieri, ancora una volta Manzambi, questo nome oramai ci accompagna da diverse settimane, nella partita contro la Bosnia ha segnato una rete e ha fornito un assist, davvero impressionante questo ragazzo di soli 20 anni, con questo passo felpato che incanta per le movenze. Non ha giocato la sua miglior partita sin qui con la maglia della nazionale, però ha fatto vedere che è davvero un giocatore che avrà un grande futuro. E il collega Laurenti nel commento delle 7:15 diceva: abbiamo trovato l'erede di Shaqiri.
0: Senti, per il resto diciamo che tutte le previsioni sono confermate, cioè man mano che finiscono questa prima parte del campionato le big passano il turno. Io ho letto un articolo che diceva Sudafrica risultato eccezionale,
2: no? Sì, perché non era mai successo. Sudafrica che si è qualificato alla fase di eliminazione diretta battendo la Corea, che era favorita, Corea del Sud 1-0, un risultato storico che un po' è il compimento della grande crescita del calcio del Sudafrica, lo ricordiamo, squadra che aveva nazione che aveva accolto la Coppa del Mondo del 2010, insomma sì. È un passo importante verso nella crescita del calcio del Sudafrica. I Bafana Bafana, questo.
0: I Bafana Bafana. Le Vuvuzela, sì, mi ricordo.
2: Nello stesso girone, da notare ancora la vittoria del Messico, che chiude in testa largamente il girone su una deludente Cechia. Ecco, se c'è un dato, è quello che dopo le prime partite di questo mondiale vediamo delle squadre europee che deludono molto. Abbiamo visto la Turchia eliminata dopo due partite. E la Cechia che ha veramente fatto una magra figura, il che rimette un po' in questione le rivendicazioni dell'UEFA che vorrebbe più posti nella fase finale della Coppa del Mondo. Insomma, i dati e quello che si vede in campo non puntellano un po' questa richiesta.
0: Ci sarà da riflettere anche in questo senso. Torniamo ai giornali, torniamo al Blick, che ci parla di democrazia svizzera, Roberto.
1: Sì, democrazia e propensione al voto, o meglio di anagrafe e propensione al voto. Il Blick ci parla di uno studio realizzato da Avenir Suisse sulle abitudini di voto in relazione all'età dei cittadini. Questa ricerca ci dice che alle urne si recano con grande regolarità le persone più in là con gli anni, la propensione più alta, vicino al 70%, è stata registrata nella fascia tra i 70 e gli 80 anni di età, mentre tra i giovani, tra i 20 e i 30 anni di età, si arriva a malapena al 30%, 1 su 3, insomma. La democrazia svizzera è trainata dalle generazioni più anziane. Avenir Suisse non ci dice, poi non ha fatto il passo successivo, cioè se questa propensione al voto degli anziani poi ha un'influenza anche sul tipo di scelte che vengono fatte nelle urne del nostro paese, lo sappiamo, dove si va a votare molto spesso, circa 4 volte all'anno.
0: Ma a parte gli anziani, l'ultima segnalazione ci permette di parlare dei giovani.
1: Dei giovani, anzi giovanissimi, dei bambini tra i 4 e i 12 anni che vanno o alla scuola dell'infanzia o alle scuole elementari. Il 24 ore di Losanna ci parla della loro pausa pranzo a scuola, che da qualche tempo a questa parte viene gestita secondo il criterio, viene chiamato così in francese, del repas libre, cioè suona il campanello di mezzogiorno, il bambino esce dall'aula e può scegliere se andare subito in mensa o se restare nel cortile scolastico a giocare con i suoi amici. Il problema sta nel fatto che in questo modo ci sarebbero dei bambini che trascorrono tutta la pausa pranzo giocando e che si dimenticano di mangiare.
0: Immagino.
1: Diversi genitori si sono lamentati di questo fatto, del figlio che arriva a casa la sera con una fame da morire. La scuola risponde che non mancano i controlli nei cortili e che in futuro si cercherà di migliorare ancora e di inviare a tavola anche i bambini più recalcitranti. Insomma, io non sapevo che c'era questa formula nuova del repas libre nelle scuole romande, non penso che alle nostre latitudini sia stato introdotto un regolamento di questo tipo. Quando è pranzo, è pranzo.
0: È giusto. Allora, i contributi questa mattina di Giordano De Lucia e di Roberto Porta per le notizie e per lo sport, e adesso le notizie per chi viaggia con noi, e quindi panoramica nazionale con Via Suisse.
3: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo importanti rallentamenti nel canton Argovia sulla A1 tra Arau Ovest e Birfeld in direzione di Zurigo. Nella regione di Soletta ancora sulla A1 tra Günzen e Wangen an der Aare in direzione di Berna. A Basilea a causa di un cantiere sulla 3 da Basilea San Luis verso Wiese. E infine a Zurigo sul Westring in entrambe le direzioni e sulla A1 da Effretikon a Zurigo Est. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
4: Via Radio. Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: è la vostra Rete 1. Qua ci diciamo già buona domenica, anche se in realtà è ancora giovedì, è giovenerdì, come lo chiamiamo. Alba Chiara Extra Large, Alba Chiara edizione del 25 di giugno. E la democrazia è un, come dire, è un aspetto della nostra vita che permette anche di, tra virgolette, protestare con dei gesti che possono essere simbolici. Allora, c'è qualcuno nella vita che si occupa di valutare, analizzare i nomi che scegliamo per i nostri bambini. E questo accade in tutto il mondo. In particolare, leggo oggi sulla Regione, e secondo i dati della Social Security Administration, che appunto ha analizzato come vengono chiamati i bambini anno dopo anno, hanno scoperto che l'anno scorso, nel 2025, è crollato il nome di Donald. Potete ben immaginare il motivo, no? Chiaramente Donald Trump ha vinto le elezioni in maniera democratica, però ha avuto una forte opposizione, no? Quelle elezioni che, e quindi una metà del paese, diciamo, che in qualche modo forse si è sfogata e ha fatto scendere il nome Donald al 690° posto della classifica nazionale. Sono nati solo 400 bambini che si chiamano Donald. È un minimo storico secondo un'analisi di questi dati. Negli anni 30, pensate, che raggiunse l'apice della popolarità. È anche vero che magari è un nome un po' datato, è stato superato da altri dati, però certamente nell'analisi che oggi la Regione ci propone ci segnala questo aspetto curioso. Torniamo all'ospite speciale. Vi dicevo che la prossima settimana, lo abbiamo annunciato ufficialmente, sarà Adriano Celentano l'ospite di cui ci occuperemo. Andremo a ripercorrere la sua grande carriera, la sua attività, i suoi dischi, le canzoni, e stanno arrivando molte segnalazioni da parte vostra e di questo vi ringrazio. Allo 076 321 1113 mi avete dato molti spunti, molte canzoni, io sto segnando tutte e poi farò la classifica e le prime 5 avranno lo spazio che si meritano dal lunedì al venerdì. Chiaramente racconteremo poi tante cose di lui, ascolteremo anche la sua voce, come abbiamo fatto per Baglioni. Tra le canzoni che mi avete segnalato ve ne faccio sentire un paio, magari vi convincono e potreste dargli un voto in più. Una è questa.
1: E così la seconda.

cane fedele. È la storia di Serafino. Felice così. Ho ricevuto almeno 3 segnalazioni di questo brano. Fino a ieri invece nessuno mi aveva segnalato questa, che è un grande classico di Celentano, e invece stamattina mi è arrivato questo messaggio.

Chi non lavora non fa l'amore. Altra canzone di Celentano che potremo sentire integralmente la prossima settimana. Dipende da voi. L'informazione tra 4 minuti. Prima anche la meteo. Prima ancora, è già con noi Teddy Swims, la sua nuova canzone si chiama Mr. Know It All sulla Rete 1.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Il bollettino di Meteo Svizzera per questo giovedì 25 giugno ci parla di una giornata per lo più soleggiata, molto calda, sui rilievi sviluppo di cumuli, seguito da rovesci o temporali isolati, temperature massime a sud 32 gradi, a nord toccheremo i 36. Domani venerdì per lo più soleggiato e molto caldo, in serata nelle Alpi temporali isolati, temperature minime a sud 22 gradi, a nord 19, ma le massime andranno ancora sopra i 30, a sud 33, a nord toccheremo i 37. L'appuntamento con l'informazione sono le 8, poi continuiamo con Alba Chiara.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Agata Galfetti. Violento terremoto di magnitudo 7.5 nella serata di ieri in Venezuela, devastata la capitale Caracas, dichiarato lo stato d'emergenza, si teme una strage. L'aeroporto internazionale, pure danneggiato, è stato chiuso e sono già diversi i paesi, tra cui gli Stati Uniti, che si sono fatti avanti per l'aiuto d'emergenza. 2-1 al Canada e la nazionale svizzera di calcio chiude prima del suo girone di qualificazione ai mondiali di calcio. A Vancouver decisive le reti di Vargas e Manzambi, i 16esimi di finale il 3 luglio. La Svizzera pronta a sborsare per i missili Patriot statunitensi nonostante ritardi e rincari. Berna però si guarda attorno, avviate trattative per altri sistemi di difesa aerea. Un violento terremoto ha colpito il Venezuela nella serata di ieri, due scosse ravvicinate di 7.2 e 7.5 sulla scala Richter nella parte nord del paese

canzone intitolata Breakfast in America, la colazione in America in questo momento è perfetta, no? Parliamo di colazione, so che molti di voi a quest'ora sono lì che stanno sistemando, finendo, aggiungendo, no? Dice, ma dove ho messo lo zucchero? Dove? Passami il burro, le cose, la marmellata, ecco, quei momenti lì. Per cui prima di uscire di casa, buona giornata, dice, beh, il terzo turno, perché noi siamo svegli da molto prima, io sono abituato ai valorosi delle 5:30, per cui alle 8:10 è chiaro che c'è una certa qualità di vita, diciamo così. Allora, mi ha colpito leggere dalla regione una notizia che arriva dal Giappone e che riguarda davvero paese che vai, abitudini che trovi, perché è la prima volta che leggo che in una città a 40 km da Tokyo, quindi neanche lontana dalla megalopoli capitale del Giappone, il comune di questa città, che si chiama Akiyoshi, stanzierà diversi soldi per acquistare 700 spray anti-orso, principalmente per le scuole, con recinzioni elettriche, mobili, dispositivi sonori ad alta frequenza, dato che gli orsi, ed è un tema che riguarda questa convivenza, no, tra esseri umani e animali selvatici, si diffonde ed è presente in tutto il mondo. Poi, andando poi a capire bene bene le ragioni, il fatto che siano stati spostati, avvicinati, avvicendati, insomma questo è un altro tema, ma insomma gli orsi si avventurano sempre più spesso nelle aree urbane del Giappone, ci racconta oggi la regione. Ci sarà anche un altro piano d'azione per poter gestire insomma la presenza degli orsi nelle zone residenziali, però questa cosa che hanno investito appunto diversi soldini per acquistare questi spray che verranno dati a tutti i ragazzi, quindi nello zaino avranno spazio i libri, i quaderni e lo spray anti-orso, ecco, segno dei tempi. La parola che oggi affrontiamo nella nostra rubrica che si intitola Milioni di parole, e vi invito come sempre a non controllare su internet, ma ad attivare la vostra memoria, magari una parola che avete usato, magari una parola a cui date subito un significato. Che cosa vuol dire la parola tracotanza? La tracotanza potrebbe essere un alimento speciale. Dice, cosa fai, la lasagna o la tracotanza? Ne parliamo tra poco.

Giovanotti Alfa, buon vento. Dunque, la parola di oggi è tracotanza. Se già la leggete con un certo tono, tracotanza. È un suono deciso, quasi duro, che racchiude un significato altrettanto forte. In effetti mi state scrivendo e credo che ripassare un po' queste parole che stiamo perdendo può essere davvero molto molto utile, perché uno può avere un'idea, no? Dice, ma cosa vuol dire tracotanza? Qualcuno mi ha scritto, potrebbe essere un comportamento borioso ed esagerato, ha scritto Magda. Tipo insistenza? In parte. Una persona superba, arrogante, e già qua ci siamo, molto, molto di più. Potrebbe essere una dimenticanza, mi ha scritto Angela, no. Tracotante è colui che vuole sempre avere la prevalenza sugli altri. Questo è il pensiero di Giorgio. Diversi di voi hanno citato un politico internazionale molto famoso, la tracotanza. Anche qui c'è un discorso legato a molti politici, atteggiamento di arroganza. Ci siamo. È proprio un atteggiamento di superbia e di arroganza che va oltre la semplice sicurezza di sé in sé. Quello è, voglio dire, anche giusto, no? Uno deve essere sicuro delle proprie opinioni. Ma qui siamo nell'eccesso. Quando una persona esagera, è una parola che crea ed evoca distanza, tensione e spesso rifiuto. Tracotanza, vediamo da dove nasce. Arriva dal latino truculentia e si è evoluta nella lingua italiana col senso di comportamento presuntuoso e sprezzante. Quindi è proprio un modo di porsi aggressivo. Pensate magari al vostro capo ufficio che, quando c'è da ragionare, no, ha questo atteggiamento ostentato, mancanza di rispetto. Adesso magari non avete un capo così, buon per voi. No, nemmeno io ce l'ho un capo così. No, dice magari tu ce l'hai. No, assolutamente. Però è questione di sicurezza, di autostima. La tracotanza è un atteggiamento che implica superiorità ma esibita. Quindi arroganza, disprezzo è un eccesso che rompe un po' l'equilibrio nei rapporti umani. Facciamo degli esempi. Ha parlato con una tracotanza che ha irritato tutti i presenti. Ecco, questo è un modo di dire. La sua tracotanza gli ha fatto perdere credibilità perché è eccessivo, esagerato. Non è sicurezza ma è pura tracotanza. È un linguaggio, nel linguaggio comune, si può tranquillamente, uno dei sinonimi più usati è arroganza o presunzione. Però, siccome la lingua italiana è ricca, ecco, esiste proprio tracotanza. Non è una parola di uso quotidiano, questo lo so, ma resta presente soprattutto nei registri più cercati. E infatti, quando viene utilizzata, colpisce perché rende davvero l'idea per questa forza espressiva e poi anche proprio con il tono, ecco. Domani, non so, vostra suocera ha qualcosa da ridire su quelle cose che avete acquistato e lasciato nel suo garage da circa 3 anni. Ecco, voi vi rivolgete a lei sempre con gentilezza, si chiama Valeria la suocera. Valeria, mi sembra che lei stia usando, gli date del lei, gli date del tu, dai. Mi sembra che tu stia usando una tracotanza eccessiva. Ecco, così la Valeria rimane lì, ferma, col naso in mezzo alla faccia e ovviamente dirà: questo è proprio strano. La tracotanza è spesso associata a figure negative nella narrativa, il superbo, il prepotente. Nella retorica può essere evocata per creare un giudizio forte e immediato su una persona o su un comportamento. È una parola, come vi dicevo, di grande impatto sonoro. E anche qui ho fatto un esercizio e mi sono detto: ma qualcuno avrà mai usato la parola tracotanza in una canzone? Sì. C'è una band che si chiama Dogs Love Company che ha scritto una canzone che si intitola Tracotanza. Sentite qui.

la tracotanza questa mattina. Parola che in spagnolo non c'è esattamente la traduzione di tracotanza, ma si può usare altaneria, che è un atteggiamento di superiorità. E poi altre parole che ho visto, arrogance in inglese, che è più, diciamo, simile ad arroganza. Hubris invece è il termine letterario per trasformare la tracotanza. So che volete sapere come si dice in giapponese e sono qui apposta per dirvelo. Tracotanza in giapponese si dice goman, che vuol dire più alterigia, superbia, però goman e fuson sono due termini che possiamo tranquillamente usare. Quindi la tracotanza questa mattina, per chiudere il discorso e per riassumere un po' quello che ci siamo detti, la parola dell'eccesso che però ha l'effetto di allontanare, no? L'idea che la sicurezza, se spinta troppo oltre, diventa un limite. Quindi la tracotanza si nota, ecco, ed è tracotanza, non è arroganza, è proprio tracotanza. Con alcune persone va usata. Milioni di parole, non perdiamole, anche perché qua e là vi fanno fare anche bella figura, con la suocera, eccetera.

Tonacci. Vi ringrazio molto perché anche questa mattina ho raccolto spunti da voi e ad esempio c'è qualcuno che mi ha detto sarebbe interessante andare ad approfondire la parola disquisire, che non è discutere, no? Disquisire è una cosa bella, bella parola, andremo a ragionarci nei prossimi giorni, io prendo nota di tutto. Ci metto un sacco a prendere tutte le informazioni che mi mandate. Mi piace molto la sintesi di Giuseppe, che è un ascoltatore che intanto fa i complimenti alla bella Svizzera, parlando di calcio, mi manda la foto della sua colazione, lui vive in Svezia, ma con l'app Player SI ci ascolta tranquillamente, lì vedo un bel, no, cosa c'è? Dunque un succo di frutta, poi dello, cos'è? Yogurt, quello in fondo, con la frutta, credo. Una bella fetta di pane con la marmellata, il caffè o il cappuccio. E dice la tracotanza, insolenza presuntuosa e arroganza estrema, dettata da un eccesso di superbia. Sai che hai fatto una sintesi davvero notevole. Ne conosco qualcuno così, brutta cosa. E poi spesso i narcisisti possono diventare anche espositori di tracotanza. Ho vissuto con due di questi. Grazie, grazie Giuseppe, mi sembra una sintesi davvero perfetta. E poi mai come questa mattina ho visto un sacco di citazioni, di messaggi con il nome di un politico molto famoso che non è Gandhi. Adesso ascoltiamo una canzone, vi invito ad ascoltarla con attenzione perché è molto molto bella e la frase mi piacerebbe essere padre di una buona idea, secondo me è davvero simbolica.

Giuseppe aggiunge: si è alzata anche la mia compagna, priva totalmente di tracotanza. Capite la serenità? Bello, bellissimo. 8:30, punto notizie per voi. A quest'ora sfogliamo insieme, diciamo sfogliamo, abituati ai quotidiani di carta, ma in qualche modo facciamo un piccolo giro sui siti, sui portali che ci danno notizie, cominciando dal nostro, dal sito rsi.ch, e naturalmente è stato creato un aggiornamento costante rispetto a quello che è accaduto in Venezuela poche ore fa. Gli eventi di magnitudo 7.1-7.5 alle 18 ora locale di ieri hanno provocato ingenti danni materiali. La presidente Rodriguez dice: abbiamo almeno una trentina di morti, oltre 700 feriti, ma le immagini sono davvero impressionanti. Continueremo a parlarne, continueremo ad aggiornarvi con anche le reazioni internazionali di fronte a questa nuova catastrofe. Chiaramente si parla della Svizzera, si parla di questo bel momento a livello calcistico con la promozione ai sedicesimi di finale da prima di gruppo, superato il Canada dunque grazie a Vargas e Manzambi, 2-1 il risultato finale. Ora ci sono 8 giorni di tempo per alzare i giri del motore e ai sedicesimi, scrive il nostro sito, la Svizzera dovrà dare di più e evitare disattenzioni. C'è poi un'altra notizia che invece ci riporta nel territorio ticinese, la trovo qua sotto, eccola qua. Si parlava di, in realtà a livello nazionale, nuove curve di crescita per i bambini in Svizzera. Uno studio nazionale su 43.000 minori sostituisce i parametri dell'OMS e porta ad una riduzione della quota dei bimbi in sovrappeso. Questo è un altro tema. Poi siamo in estate, il sole la fa da padrone, e allora ecco un articolo che potrebbe esservi utile legato ai filtri solari. Come funzionano, quali scegliere, come proteggerci dai raggi UV, i filtri chimici sono pericolosi, quali sono gli errori più comuni, un po' il punto su questo discorso. Invece il Corriere del Ticino apre decisamente su quello che è accaduto in Venezuela. Questo è il titolo: due violente scosse di terremoto in Venezuela, la casa ci stava cadendo addosso, sembrava un film dell'orrore. Sisma di magnitudo 7.1, uno di magnitudo 7.5 hanno colpito duramente una vasta zona a ovest del paese e anche la capitale Caracas. Si scava tra le macerie e appunto ci sono i primi dati, si parla di una trentina di morti e oltre 35 feriti. Botte fuori dalla discoteca, questa è un'altra notizia che arriva da Lugano. 10 mesi e sospesi per 2 anni a un 23enne italiano residente nel luganese, riconosciuto colpevole dalla Corte delle Assise Correzionali di aggressione, insieme ad altri 3 ragazzi che compariranno anche loro alla sbarra che ha malmenato un gruppo rivale in centro a Lugano. E una dichiarazione di questo giovane: ho fatto una stupidata. Il Sudafrica batte la Corea del Sud e supera i gironi per la prima volta. Si parla naturalmente anche della Svizzera, ma questo evento sudafricano merita l'attenzione del cdt.ch. La regione invece in questo momento apre con una notizia appena pubblicata: la rotonda in 5 vie sta arrivando e spunta la corsia bypass lungo l'autosilo. Si parla di viabilità Locarno, grandi manovre in uno dei comparti più sotto pressione per Piazza Castello, nuove visioni in una mozione interpartitica. Si parla anche di Jazz Ascona, musica per stare insieme, lo abbiamo detto, lo abbiamo ricordato questa mattina. E poi per i giovani di Chiasso servono misure più concrete. Commissione della legislazione chiede al municipio di censire gli stabili che potrebbero essere adattati per attività aggregative e socioculturali. Vi segnalo per chiudere anche com'è l'apertura in questo momento del Corriere della Sera, Corriere.it. Violente scosse di terremoto in Venezuela, decine di palazzi crollati, almeno 32 morti, oltre 700 feriti, è un disastro. La Farnesina sta naturalmente verificando la situazione degli italiani che vivono da quelle parti. Ci sono diversi video, immagini davvero impressionanti di palazzi sventrati. E poi la seconda notizia riguarda il presidente americano Trump, presidente statunitense, che celebra i 250 anni degli Stati Uniti con un comizio da campagna elettorale in pieno stile MAGA. Dovremo sconfiggere di nuovo il comunismo. Questa è una delle sue dichiarazioni. E chiudo
chiudo ricordandovi e augurandovi soprattutto buona lettura col vostro sito o portale preferito. 8:35 minuti, prepariamoci perché tra una decina di minuti il gioco senza premi è qua.

Light Family con la canzone Rain Cloud alle 8:40 minuti. Ancora buongiorno, Alba Chiara, Extra Large. È vero, questa mattina non siamo in televisione, c'è tanto calcio per voi, per cui sapete che durante l'estate 2026, almeno in questo periodo, ci sarà sempre questa alternanza. Ogni tanto ci siamo, ogni tanto non ci siamo, ma alla radio ci siamo sempre, che è la cosa più importante. È arrivato il risultato di un'analisi a livello internazionale, Agenzia Europea dell'Ambiente, che ha cercato di capire, analizzando appunto mari, laghi e fiumi, quindi non c'entra il discorso acquedotti, acqua potabile eccetera, ma stiamo parlando di mari, laghi e fiumi, per capire dove si trovano nel continente europeo le acque più pulite al mondo, quindi in Europa, soprattutto in Europa, ma a questo punto sono dati che riguardano anche a livello internazionale. Secondo appunto questo risultato, questa analisi dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, il 96% dei siti rispetta gli standard minimi di qualità, solo l'1% è considerato scarso, quindi bene o male la situazione è buona. 2025, ma vi dico anche la classifica, perché c'è anche la Svizzera, e quindi vediamo come si è classificata su 30 nazioni. Allora, il voto più basso ce l'ha l'Albania, e ha una percentuale del 16%. 100% delle acque di balneazione giudicato eccellente è Cipro, che ha il 100%, è proprio l'unico paese che ha questo dato. E poi, andando in basso in questa classifica, Grecia, Bulgaria, Austria, Danimarca, Lussemburgo, l'Italia all'8° posto, poi c'è Malta, Lituania, la Svizzera la troviamo al 15° posto con l'84.4, e poi via via Romania, Portogallo, insomma la trovate in rete senza problemi se vi interessa. E ci sono appunto, il dato interessante riguarda la differenza tra mare e acque interne: le coste europee risultano generalmente più pulite, mentre fiumi e laghi sono più vulnerabili all'inquinamento. E c'è una questione che sostanzialmente ci fa capire la differenza: nei fiumi scende un po' di più, ecco, il livello di la presenza dell'inquinamento. Il problema nasce da diversi fattori: minore ricambio d'acqua, scarichi urbani, agricoltura intensiva, effetti della crisi climatica, pioggia improvvisa, eccetera eccetera. Quindi grandi progressi da un punto di vista della qualità delle acque, ma la situazione continua a restare un po' fragile. Ecco, questo è un dato che volevo così segnalarvi e comunicarvi questa mattina. Adesso invece è il momento, per cui 3 minuti e partiamo col nostro gioco senza premi. Stamattina, ve lo dico già, prima canzone secondo me facile, seconda canzone secondo me facile, terza canzone non lo so, magari poi mi sorprenderete, ma diciamo che 2 su 3 stamattina è già fatto. Il tempo di ascoltarci queste ragazze, Sugar.

Ci siamo, è il momento di giocare se vi fa piacere, naturalmente, e noi siamo qua anche per questo, e allora vi invito a comporre lo 0763211113, anche qui ogni tanto qualcuno mi dice guarda che usano Shazam, fa niente, è un gioco senza premi, non è un gioco, no, di quelli seri con tutta la cosa che si controlla eccetera. Se vi fa piacere scatenate i vostri neuroni, è un po' come fare le parole crociate, anche le parole crociate si possono fare con Google e la ricerca eccetera, no? Allora, tre canzoni, vi dicevo, secondo me sono due canzoni molto facili perché magari, beh, la prima è famosissima, ma magari non conoscete questa versione, ma la voce dovreste riconoscerla, soprattutto voi che avete una certa esperienza. La seconda è più recente, dell'88, e anche questa è una voce indimenticabile, di sicuro da non confondere. La terza invece, come vi dicevo, è un po' più complicata, ma vediamo. Cominciamo. 1966, la canzone è la famosa Strangers in the Night, ma cantata in italiano. Ma la vera domanda è: chi la cantava?

0: le voci di una volta.
1: Molto che vorrei.
2: Brava Paola.
1: Parole nuove che mi portino così.
2: Allora, il T9 è meraviglioso e quindi modifica le cose che scriviamo. È arrivata una risposta che vi devo leggere. Jenny Dormelletti mi hanno scritto.
1: Sono solo più che mai
2: Jenny Dormelletti.
1: Che non mi dirà.
2: Mino Reitano ci sta, ma non è lui.
1: E che solo lei.
2: Jenny Dorelli, vedi che. Ginny Dorelli, dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Brava Luciana. Johnny Dorelli scritto in maniera, come dire, variegata, perché c'è l'H prima, l'H dopo, senza H, ma questo è poco importante. Johnny Dorelli va benissimo, anche G-I-O-N-N-I e va benissimo. Comunque, Jenny Dormelletti, grazie, mi avete fatto veramente un bel regalo. Secondo brano, come dicevo, oggi Loldani è molto buono, perché anche la seconda canzone, voglio dire, non davvero, davvero, non potete sbagliarla. Non è una delle sue canzoni più famose, ma questa voce, non potete sbagliarlo. Mi raccomando, non mi fate fare brutte figure.

voce bellissima. Vado con la lettura rapida, eh? Sono pronto, respiro. Mimmo, Rosetta, Enzo, Magda, Angelo, Cesare, Manuela, Jenny, tutti giusti. No, come Giuni Russo? Ivan Graziani, no, no. È Mango, certo che è Mango. Mango, Luisella, Simo, Giuseppe, bravissimi. È Mango con la canzone Il mare calmissimo. Ecco, ce la giochiamo sulla terza. Perché? Perché è una canzone nuova, è una canzone di 2 anni fa, ma sapete che le offerte musicali negli ultimi anni si sono moltiplicati, social, cose, talent, concorsi, insomma abbiamo tanti nomi. E allora beccare quello giusto non è facile. Come si chiama questa ragazza? Adesso vi voglio vedere.

0: Allora, lei non è esattamente, come dire, no? Una silfide, andate a cercare il termine silfide. Annalisa, no? Aspetta che mi scrivono cose strane. Raffaella, chi è? Chi è Raffaella? La Carrà, no. Annalisa, no. Nebbia in pianura padana. Nebbia in pianura padana, bellissima. Aspetta che ha scritto Albi. Aspetta, perché io Albi devo sentirlo assolutamente. L'ho perso, dove sei finito Albi? Avevi una tua risposta? Eccola, l'ho trovata, aspetta. Sentiamo un po'. Un rocker di fronte a questa canzone, sentiamo come risponde. Albi, chi è questa qui?
1: È Angelina Mango, questa allora.
0: Non è Angelina. Non è Angelina, ci abbiamo avuto già il papà, per cui no. Madame, aspetta che scrivono. Ma i miei messaggi arrivano. Arrivano, mamma, arrivano! Angelina Mango, anche lei scrive questo. Oriana, ti vorrei far vedere quanti ne stanno arrivando. Giorgio, no, non lo so perché cantano tutte nello stesso modo. Questo è il problema. Però, molti stanno scrivendo Big Mama. Ed è giusto, Big Mama, la risposta che cercavo. Mi piace molto il messaggio di Fiorenza che dice: Capperi, non ne ho indovinata nemmeno una. Poverino. Fiorenza, grande abbraccio e solidarietà con te. Il sabato pomeriggio organizzo dei corsi di recupero. Online, naturalmente. Ci colleghiamo via Meet. Allora ricominciamo. Battisti, Mogol, Orietta Berti, Minoreità. Facciamo

0: Segnaliamo la fine del pericolo sulla 2 tra Giornico e Biasca, causato in precedenza dalla presenza di un copertone sulla carreggiata. E vi ringrazio, è stata la mattinata della tracotanza, è stata il mattino in cui vi ho raccontato di questo sogno stranissimo dove Tiziano Ferro ha suonato il mio campanello, abbiamo fatto shopping insieme, un'idea meravigliosa, e vi ringrazio molto perché sono arrivati moltissimi spunti, consigli, commenti anche, ed è bello, molti messaggi di solidarietà nei confronti del popolo venezuelano, perché man mano che la giornata si attiva, si accende, le immagini arrivano, e questo che è arrivato da molti di voi è davvero un bel pensiero. Cercheremo di seguire al meglio questa situazione. Io vi ringrazio, è stato bello, domani sarà venerdì e sarà ancora più bello, e quindi ci diamo appuntamento tra meno di 24 ore.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Nel caso, appunto.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Da Daniele Oldani un caro saluto, state correndo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Agata Galfetti. Due violente scosse di terremoto hanno devastato nella serata di ieri il Venezuela, dichiarato lo stato d'emergenza, si teme una strage. L'aeroporto internazionale, pure danneggiato, è stato chiuso e sono già diversi i paesi, tra cui gli Stati Uniti, che si sono fatti avanti per l'aiuto d'emergenza. Con la ripresa del transito nello stretto di Hormuz cala il prezzo della benzina. In Svizzera le ripercussioni non saranno però immediate, ad incidere l'indebolimento del franco sul dollaro e il livello basso delle acque del Reno. Per lo sport, mondiali di calcio, 2-1 al Canada e la nazionale svizzera di calcio chiude prima nel suo girone, passano ai sedicesimi anche lo stesso Canada, Bosnia, Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Un violento terremoto ha colpito il Venezuela nella serata di ieri, due scosse ravvicinate di 7.2 e 7.5 sulla scala Richter nella parte nord del paese, con devastazioni nella capitale Caracas ma anche in aree rurali. L'aeroporto internazionale è stato chiuso e la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Per il momento si contano 32 morti accertati, oltre 700 feriti, dati che sembrerebbero destinati a salire vertiginosamente. Il servizio del nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
2: Prima un boato, poi a Caracas ieri sera è scoppiato l'inferno. Nel quartiere di Chacao, tra i più colpiti della capitale, chi ha potuto si è riversato in strada, mentre molti edifici, in cui tantissimi sono rimasti intrappolati, si sgretolavano letteralmente al suolo. Quando siamo usciti in strada era uno scenario da film dell'orrore. Abbiamo camminato sulle macerie, racconta una venezuelana che è scappata non appena sentito il tremore. Sono state ben due le scosse, a distanza di una trentina di secondi l'una dall'altra, di magnitudo 7,2 e 7,5. Sono le più forti mai registrate nel paese nell'ultimo secolo. L'epicentro è stato individuato vicino alla città di San Felipe, nello stato di Yaracuy, a circa 200 km da Caracas. Il terremoto è stato avvertito perfino nella vicina Colombia, nel nord del Brasile. Danni gravi sono stati registrati, oltre che nella capitale, anche nel Venezuela centro-settentrionale. Nello stato della Guaira, sul Mar dei Caraibi, sono crollati hotel e palazzi. Danneggiato anche l'aeroporto di Caracas, dove video amatoriali hanno mostrato passeggeri in fuga e cedimenti strutturali. Il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello, ha confermato una situazione allarmante in tutto il Venezuela, annunciando dispiegamenti di soccorsi in un paese che, tuttavia, ha infrastrutture vecchie e una scarsissima protezione antisismica.
1: E questa notte si sono avvertite scosse di terremoto anche altrove nel mondo. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Giappone, provocando il ferimento di 4 persone, mentre una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata ai Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito fino a Napoli. Al momento non si segnalano ferimenti o danni materiali. In Italia stanno facendo molto discutere le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che ieri in un'intervista a Fox News ha detto: l'Europa ha sostenuto l'azione militare statunitense contro l'Iran tramite migliaia di voli partiti dalle sue basi militari. 500 sarebbero passati proprio da basi italiane. Le opposizioni hanno subito chiesto chiarimenti, mentre il Ministero della Difesa ha parlato di un messaggio totalmente fallace. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
3: È tema delicato quello delle basi militari italiane ad uso americano. Già nei mesi scorsi alcuni cacciabombardieri statunitensi avevano chiesto di atterrare nella base siciliana di Sigonella per un rifornimento e per poi dirigersi verso l'Iran, ma la richiesta venne respinta dal governo italiano. Ieri però hanno sorpreso le parole di Mark Rutte, segretario generale della NATO, quando nell'intervista a Fox News ha detto che il sostegno europeo all'azione militare americana c'è stato e come, aggiungendo: se prendiamo l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi, un numero, ha detto, enorme. Pronta la replica del Ministero italiano della Difesa, che in una nota ha scritto, tra l'altro: sorprende che il segretario della NATO faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. Quindi non decolli verso una guerra, ma decolli, citiamo, previsti dai trattati, che per inciso sono tutti quelli che non hanno a che vedere carriere con attività che prevedono l'impiego di armi. Pronte però a sparare contro il governo sono state le opposizioni. Crollano le favolette, ha scritto sui social Giuseppe Conte, a capo dei 5 Stelle. Le parole di Rutte confermano quello che abbiamo sempre sostenuto: Meloni venga a chiarire in Parlamento. Finora Meloni ha però sorvolato.
1: Il prezzo della benzina è destinato a scendere grazie alla normalizzazione della situazione sul fronte del petrolio con il transito dallo stretto di Hormuz. Ma in Svizzera ci sono altri elementi che potrebbero rallentare questa discesa dei prezzi. Quali sono? Ce lo dice Marzio Minoli.
4: Guardando i siti che mostrano il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz, il colpo d'occhio è cambiato di molto in queste ore, con un deciso aumento del numero di vascelli che stanno attraversando il braccio di mare. Il prezzo del petrolio scende, ma in Svizzera, dal benzinaio, le ripercussioni non saranno immediate. Questo perché, oltre all'aumento della domanda legata alle partenze per le ferie, ora ci si mette anche il livello del fiume Reno a preoccupare. Infatti, la maggior parte della benzina che arriva in Svizzera proviene dal nord Europa e viene trasportata con le chiatte fino al porto di Basilea. Un problema, bene sottolineare, che riguarda soprattutto il nord delle Alpi. Al sud il carburante arriva dall'Italia. Livello del Reno basso dunque e potrebbe scendere ulteriormente, limitando la capacità di carico delle imbarcazioni, quindi meno benzina a disposizione. Dunque, per una legge di domanda e offerta, quando un bene scarseggia, il suo prezzo non si muove verso il basso. Oltre a questo, da non sottovalutare l'indebolimento del franco contro dollaro, valuta con la quale si pagano i prodotti petroliferi. Un franco più debole significa pagare di più la benzina, quindi per dei decisi ribassi alla pompa si dovrà attendere.
1: Si estende e si prolunga l'inchiesta della Commissione della Concorrenza sulla cosiddetta appaltopoli nel Moesano. In una nota diffusa questa mattina, la stessa Commissione comunica che questo procedimento coinvolge ora altre 3 ditte attive nel settore dell'edilizia. I sospetti ruotano attorno a possibili accordi in materia di appalti. In tutto sono ora 9 le imprese sotto inchiesta. Una vicenda venuta alla luce nel 2020 e che ora potrebbe richiedere un ulteriore anno di indagini per fare piena luce su questi presunti accordi sottobanco nel settore delle costruzioni. Nonostante i ritardi e i rincari, la Svizzera paga subito per il sistema missilistico Patriot dagli Stati Uniti. Lo hanno comunicato i massimi responsabili della difesa a Berna, annunciando la ripresa dei pagamenti sospesi mesi fa. Ma vista l'incertezza sull'arrivo dei Patriot, in contemporanea procedono trattative con altri paesi per delle alternative. Una strategia scelta da chi è con le spalle al muro. Alan Crameri.
5: Potrebbero costare il doppio e arrivare con anni di ritardo. I sistemi di difesa terra-aria a lunga gittata Patriot, ordinati dagli Stati Uniti nel 2022. Troppo tardi per chi considera reale la minaccia russa in Europa nei prossimi anni. Eppure la Confederazione ritorna a versare le rate d'acquisto agli Stati Uniti sospese qualche mese fa. No, non ci stiamo inginocchiando, risponde a una domanda critica il consigliere federale Martin Pfister. Secondo lui, interrompere i pagamenti poteva portare alla perdita dei milioni già versati. Ma c'è anche d'altro. Gli Stati Uniti, per conseguenza, avrebbero potuto ritardare la fornitura dei futuri aerei da combattimento F-35 o addirittura dei pezzi di ricambio per quelli attuali, gli FA-18. Il disagio e la preoccupazione a Berna sono evidenti. Partiamo dal presupposto che prima o poi questi Patriot arriveranno, ha dichiarato il responsabile dell'armamento dell'esercito Urs Loher. In realtà, grazie a una cessione della Germania, una prima fornitura potrebbe esserci già nel 2027. Discussioni sono in corso. Intanto però il Consiglio federale ha deciso di avviare trattative per un secondo sistema di difesa terra-aria, questa volta di produzione possibilmente europea. Potrebbe aggiungersi ai Patriot o sostituirli nel caso non dovessero mai arrivare.
1: È tutto per questa terza edizione del Radio Giornale. Vi lascio all'attualità sportiva. Una buona giornata.
6: Lo sport.
7: Ben ritrovati all'ascolto. Per la 4ª volta consecutiva la Svizzera accede alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale. Seppur soffrendo nel finale, la nazionale ieri ha battuto il Canada 2-1, qualificandosi così per i 16esimi dei mondiali da prima di gruppo. Ancora protagonista Johan Manzambi, l'inviato Paolo Laurenti.
8: Il Qatar è stato solo un incidente di percorso. Con la sicurezza delle grandi, la Svizzera

0: e un assist finora per lui. Solo altri due giocatori sotto i 21 anni sono riusciti a fare lo stesso nella Coppa del Mondo in questo secolo: Mbappé nel 2018 e Thomas Müller nel 2010. Mica due qualunque, un predestinato, insomma. È destinata all'ennesima fase a eliminazione diretta la Svizzera, quarta volta consecutiva, come solo Argentina e Francia sono state capaci. Un risultato clamoroso per la nostra nazionale, da evidenziare. Un rendimento costante, e chissà che quest'anno però non possa davvero regalarsi e regalarci l'exploit tanto atteso, quei quarti di finale che mancano dal 1954, evitando altri incidenti di percorso, ma con Manzambi forse è un po' più facile.
1: Classifica finale del girone con Svizzera davanti a Canada e Bosnia, entrambe qualificate. Bosnia che ieri ha superato 3-1 il Qatar. Svizzera che avrà ora più di una settimana di pausa per preparare il prossimo incontro, valido per i sedicesimi, contro una terza classificata ancora da definire, partita che si giocherà a Vancouver il 3 luglio alle 5 del mattino orario svizzero. E nella notte vittoria e primo posto anche per il Brasile, che ha superato 3-0 la Scozia con doppietta di Vinicius. Nello stesso girone 4-2 del Marocco su Haiti, Scozia che spera ancora di passare il turno come terza. Nel gruppo A invece Messico 3-0 sulla deludente Repubblica Ceca e storica prima qualificazione alla fase di eliminazione diretta del Sudafrica, che ha superato 1-0 la Corea del Sud. Questa sera dalle 22 in programma Ecuador-Germania e Curaçao Costa d'Avorio. Nel tennis infine Remy Bertola è ad un passo dal tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese nel terzo e ultimo turno di qualificazione affronta oggi dalle 12 il britannico Beijing. In campo anche l'altro elvetico Kim contro il russo Safinov.
2: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
3: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
4: Da Antonio Bolzani buona giornata e un cordiale saluto. Rieccoci con la Tribù del Calcio, con la Svizzera, tutto come previsto e del resto come volevano i pronostici. Sedicesimi di finale agguantati, direi comodamente. Detto questo, ancora una volta ci siamo confermati ai massimi livelli internazionali. Sembra facile, ma non lo è. Paolo Laurenti, buongiorno, benvenuto, inviato della RSI ai campionati mondiali. Allora, con la sicurezza delle grandi, la Svizzera si è qualificata, lo hai appena detto nel servizio che abbiamo sentito in Rete 1 Sport.
0: Sì, direi di sì, confermo insomma il mio commento. Certo non è che abbia incantato, ma ha compiuto il suo dovere come ci si aspetta dalle formazioni più quotate. La Svizzera ci si aspettava dovesse vincere il girone, così è stato, nonostante l'inciampo contro il Qatar. È stato insomma un incidente di percorso che ha avuto modo anche magari di risvegliare, di dare una svegliata, come già si diceva nel post partita di San Francisco, e così è stato, perché poi in maniera autoritaria, ripeto, senza dare spettacolo, ma in maniera concreta, con i guizzi dell'attesissimo Manzambi, la Svizzera ha ottenuto quello che ci si aspettava.
4: La migliore Svizzera vista finora è stata quella con la Bosnia, sei d'accordo?
0: Direi di sì, forse favorita anche da un avversario che ha un po' rinunciato a giocare, il Canada, per quanto forse tecnicamente un po' inferiore, però ha avuto un po' più di coraggio nel venire a pressare alto, quindi ha messo un po' in difficoltà soprattutto i registi di centrocampo elvetici. Forse sì, quella contro la Bosnia, soprattutto nel secondo tempo, è stata per il momento la miglior versione del Rosso Crociato.
4: Manzambi il personaggio, direi, su tutto e su tutti, la star, tre gol, un assist, dove ci potrà portare Manzambi?
0: Buona domanda, poi da stabilire se Muratiakin, io lo dicevo, ieri bisognava avere coraggio, perché la Svizzera non aveva nulla da perdere, bisognava vincere, bisognava sfruttare l'entusiasmo di questo giovane. Vedremo se Muratiakin lo confermerà ancora da titolare. Ha dimostrato di poter partire benissimo dall'inizio senza avvertire alcuna pressione, oppure se ancora giocarlo come jolly. Da tener conto che Muratiakin non ha

0: ancora trovato un 11 di riferimento, perché ha continuato a ritoccare un po' le varie pedine, nonostante ci siano dei punti fermi, ha comunque cambiato sempre la formazione. Però Manzambi è davvero l'uomo copertina di questo mondiale per il momento.
1: Allora, non ha trovato ancora l'11 titolare Yakin perché è un libero pensatore, un fantasioso e un creativo, oppure perché non ci sono 11 giocatori che sono decisamente i migliori e quindi sono tali da essere sempre o quasi sempre titolari?
0: Allora, a livello offensivo c'è grande intercambiabilità, nel senso che Vargas, Ndoye, Manzambi, Reader, anche se forse adesso è un po' uscito dopo una partita non convincente contro la Bosnia, ecco, possono essere delle soluzioni da utilizzare strategiche, come dicevo prima, anche da utilizzare a partita in corso. Però anche la creatività di cui parlavi, di cui accennavi di Yakin fa la sua parte, perché si è inventato Luka Hakez, terzino destro contro il Canada, e già lo aveva provato anche già a marzo in un amichevole di preparazione di avvicinamento al mondiale. È lui che non fa di mestiere il terzino destro, perché anche allo Stoccarda gioca sempre da difensore centrale, quindi questa è sicuramente una sua invenzione. Ci ha lasciato un po' perplessi nel corso del primo tempo, però ha avuto ancora quel tocco magico, perché Hakez con un pizzico di fortuna ha fatto partire le due azioni che hanno portato alle reti di Vargas e
1: A
0: Manzambi.
1: proposito di difesa, beh, ieri sera Widmer era visibilmente arrabbiato, corrucciato per non essere partito dal primo minuto, e poi la difesa, bene ma non benissimo, nelle tre partite ha sempre incassato una rete.
0: Sì, sono cinque le partite, tenendo conto anche le due amichevoli contro Giordania e Australia. Mi è mancato un pizzico di concentrazione. Questa volta mi sento di dover dire la grande giocata comunque del canadese Saliba, che ha controllato un pallone che gli arrivava alle spalle, un controllo alla Zidane, l'ho definito in cronaca, e quindi in effetti sono stati sorpresi i due nostri centrali. Probabilmente si doveva avere il livello di concentrazione al massimo anche in quell'occasione, però va anche dato merito alla grandissima giocata in quell'azione da parte del Canada.
1: E
0: Io
1: anche al
0: direi che tre
1: passaggio,
0: quarti della difesa.
1: l'azione complessiva molto bella, il passaggio e
0: Sì,
1: poi tiro in
0: esattamente. Tre
1: porta.
0: quarti della difesa direi che è consolidata, perché anche Rodriguez ieri ha disputato un'ottima partita. C'è questo quesito appunto del terzino destro, tre partite, tre terzini destri diversi, da Zakaria passando a Widmer per
1: E ne
0: arrivare a
1: abbiamo
0: Hakez.
1: uno
0: Quindi
1: soltanto di ruolo, vero? Quello di
0: esattamente,
1: Widmer.
0: che però, come dicevi, per due volte è rimasto in panchina dall'inizio.
1: A guardare, perché nelle tre partite hanno giocato Hakez,
0: Sì,
1: Widmer.
0: Widmer contro la Bosnia, e inizialmente c'era stata quella mossa
1: Sì,
0: sorpresa
1: Zaccaria.
0: di Zakaria.
1: Allora, rimani con noi ancora un attimo, caro Paolo Laurenti, perché ti presento gli altri ospiti. Coppa del Mondo e letteratura, c'è una nazionale svizzera, Alessio Fonflue, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno
1: La
2: a
1: nazionale
2: tutti.
1: svizzera più forte non ha mai calciato un pallone. Allora, c'è un Nobel in porta, una tre quarti mistica e caotica, una punta glaciale. Ecco la nazionale che avremmo sempre voluto vedere in campo ai mondiali, quella dei più grandi scrittori elvetici della storia. 11 scrittori, 4 lingue, un solo modulo. Allora, Alessio Fonflue è nostro collega, redattore della redazione Cultura della RSI. Una bella idea
2: Esatto.
1: quella di schierare in campo gli 11 scrittori defunti.
2: Sì, c'era una piccola discriminante per evitare anche che ci fossero delle discussioni. È sempre più facile quando uno scrittore ha finito la sua vita e le sue opere, definire la sua importanza. E sì, è stato un gioco un pochino per rubare anche un po' la scena ai mondiali che attirano tanta attenzione, un po' di quell'attenzione trasferirla anche alla letteratura svizzera, che è comunque si scrive durante tutto l'anno di letteratura svizzera, però avere 11 nomi nello stesso articolo e poterli presentare è un'occasione abbastanza unica.
1: Mi hai detto che non sei un intenditore di calcio, però poi scrivi la Nazionale Svizzera di letteratura, scende in campo in un 3-4-2-1 che è insieme sistema di gioco e mappa culturale di un paese. Dal Nobel in porta alla punta ungherese naturalizzata, ogni posizione racconta qualcosa di questa confederazione di voci che da secoli resiste alle etichette e alle semplificazioni. Scegliere solo 11 giocatori è quasi impossibile, ma ci abbiamo provato.
2: Esattamente. Beh, ho giocato a calcio.
1: Ecco, il modulo comunque appartiene a qualcuno che
2: qualcosina di calcio la conosco, di diciamo calcio, che sa. Ho anche una fede calcistica, non sono un praticante, ecco, e non sono sicuramente un esperto. Il calcio comunque ha tutto un suo linguaggio che si presta, ho scoperto scrivendo l'articolo, molto bene a parlare di letteratura. E appunto, sì, ho schierato, ho avuto un po' di dubbi nella formazione su chi scegliere e dove schierarlo. Alla fine avevo due trequartisti e dovevo far funzionare la formazione su quei due trequartisti a cui tenevo abbastanza.
1: C'è un perché comunque, in ogni posizione c'è uno scrittore ed è lì perché c'è un motivo.
2: Sì, almeno ho provato ad avere una formazione che in qualche modo rappresentasse anche un pochino gli scrittori. Ho cercato di mettere in porta Spitteler con il numero uno, era tutto basato un pochino sul numero, perché
1: dopo la racconto, okay, la formazione, va bene. Lasciamola lì. Abbiamo due ticinesi comunque, certo. Due autori della Svizzera italiana, beh, Plinio Martini e poi anche Giorgio Orelli. Poi la racconti sulla Svizzera ieri sera, l'hai vista, penso.
2: L'ho vista, molto contento, soprattutto del risultato. Questi mondiali abbiamo iniziati forse con un pochino il freno a mano, ma poi si è risolta tutto nel migliore.
1: Si è risolto tutto molto bene. Andiamo a Sarajevo con l'ambasciatore svizzero in Bosnia ed Erzegovina, che lo ritroviamo con grande piacere, Gabriele De Righetti. Buongiorno, benvenuto anche a lei.
3: Buongiorno signor Bolzani, buongiorno a tutte.
1: Si festeggia anche da voi in Bosnia allora per la qualificazione, come terzi, ma si festeggia.
3: Sì, la serata è stata bellissima, la nottata è stata corta. capita veramente di rado di poter festeggiare il mio paese e il paese nel quale sto lavorando, quindi è stato veramente molto bello.
1: È la sua seconda patria la Bosnia ed Erzegovina oramai?
3: No, io dico sempre, c'ho una patria della Svizzera, a maggior ragione perché sono un ambasciatore svizzero, poi ogni 4 anni ho un'altra patria, quello sì, perché è chiaro che vivendo poi 4 anni in un paese per il lavoro ci identifichiamo, siamo anche molto curiosi e fa parte del lavoro, e quindi ecco, vivere poi un evento come la qualificazione storica per la Bosnia al secondo turno va un po' al di là anche del calcio, come spiegavo la settimana scorsa.
1: E poi ci torniamo,
3: particolarmente in questo paese.
1: Sì, sugli aspetti più geopolitici, etnici, multiculturali, anche della nostra nazionale svizzera, però, ambasciatore certo. Righetti. C'è da essere fieri, è una bella nazionale, multietnica, multiculturale, sorride al mondo.
3: Ma penso che sia un po' la rappresentazione anche di quella che è la Svizzera, di quello che come è cambiata anche la Svizzera negli ultimi 40-50 anni. L'altro giorno, parlando con dei colleghi anche diplomatici, si parlava della migrazione, dell'integrazione, eccetera. È un po' interessante vedere che anche come la nazionale svizzera è cambiata. Se penso ai miei primi mondiali nel 94, siamo qualificati svizzeri già poi con gli italiani di seconda generazione, poi gli spagnoli, i portoghesi, dalla Turchia ai Balcani, alle zone più lontane, all'Africa. Ecco, è un po' una, senza fare troppo paralleli socioculturali, però effettivamente è un po' la faccia di quello che è diventato anche il nostro paese.
1: Ecco, assolutamente, sì, certo.
3: Esagerare.
1: Giorgio Giannettelli, buongiorno anche a te, giornalista, collega e telecronista sportivo, scrittore anche, soprattutto scrittore, ma giornalista e telecronista sportivo molto apprezzato per Bluvin TV, Swisscom TV. Giorgio, mi senti? Sei all'ascolto?
4: Sì.
1: Allora,
4: buongiorno, buongiorno.
1: Di questa bella Svizzera, che cosa ti rimane dopo le prime 3 partite?
4: Rimangono i punti in classifica e il fatto di poter giocare i 16esimi, che pensiamo sempre sia, spesso pensiamo forse troppo facilmente che sia scontato, e invece la Svizzera è tra le poche nazioni al mondo che per X campionati di fila del mondo riesce a qualificarsi alla fase di eliminazione diretta. Quindi sono molto contento. Devo dire che la partita di ieri sera l'ho guardata al bar, e guardare la partita al bar è molto distraente, ho visto cose ma altre ne ho perse.
1: Il pubblico del bar, diciamo i clienti del bar, come giudicano questa Svizzera? E soprattutto sono fiduciosi?
4: Ma è difficile capire, perché eravamo un pubblico piuttosto eterogeneo in un bar fuori categoria, c'erano molti giovani, alcuni anziani, alcuni confederati che si esprimevano in Schweizerdeutsch e sembravano i più disperati quando l'assalto del Canada sembrava produrre danni. Non saprei dire, ma siamo comunque, secondo me, una tifoseria abbastanza pacata, non viviamo di troppe esaltazioni, siamo un po' fatalisti al confronto di alcune nazioni che non hanno tra l'altro la squadra al mondiale, siamo un pochino più cauti, ecco, la cautela svizzera si manifesta quasi sempre.
1: Sì, la cautela, siamo sicuramente meno portati all'esaltazione, questo è vero, quello che ci dice, ci ha raccontato Giorgio Giannetelli, ma ricoinvolgo Paolo Laurenti che è sul posto, siamo anche stati abituati molto bene. Io ricordo USA 94, quando la Svizzera si qualificò c'era un'esaltazione generale perché era una qualificazione raggiunta dopo tantissimi anni. Adesso prima tu snocciolavi cifre, numeri, è la quarta volta, ci siamo, continuiamo a dire tanto ci siamo sempre, quindi questo fatto forse fa sì che quella che è un'esaltazione anche naturale attorno alla propria nazionale si attenui, venga un po' scemata, così venga quasi un po' spenta, non credi?
0: È giusto sottolinearlo il risultato, come diceva anche Giannetelli, perché solamente Argentina e Francia, le ultime due finaliste tra l'altro, hanno raggiunto 4 volte la fase di eliminazione diretta consecutivamente in questi anni. E quella del 94, però dicevi bene, era così un ritorno alla ribalta per la Svizzera, che infatti quella nazionale è indimenticata da chi ormai da un pezzo è entrato negli ANTA. Il fatto che la Svizzera si dia quasi per scontato che in questi anni superi costantemente la fase di eliminazione, la fase a gironi, è perché anche le ambizioni degli stessi giocatori che continuano a lanciare proclami fa sì che allora le attese si alzino. Però se guardiamo appunto concretamente un paese come il nostro che raggiunge le qualificazioni anche alla Coppa del Mondo, perché anche in questo caso ci sono nazionali, e mi viene il nome dell'Italia, che sono 3 volte che salta a pie pari il mondiale, è un risultato da sottolineare, e soprattutto appunto, come diceva Giorgio, anche il fatto di riuscire sempre a superare il girone per la seconda volta in 20 anni, anche da prima del girone si era favoriti certamente con 48 squadre, il livello forse si è un po' abbassato, però è sicuramente un risultato da
1: notevole
0: tenere in considerazione, direi di sì.
1: Poi è vero
0: passare
1: che
0: sotto traccia.
1: Arriviamo lì, poi però probabilmente fisiologicamente siamo inferiori alle grandissime nazionali. Allora è probabile che i sedicesimi, tocchiamo ferro, insomma, li passiamo. È probabile con Matezza. Non è detto,
0: sì,
1: perché
0: la partita secca,
1: di avere il Belgio,
0: perché la partita secca. Sì, c'è il Belgio, c'è l'Algeria per una partita così dai contorni particolari, visto che l'Algeria è allenata da Petkovic con Davide Morandi quale assistente, potrebbe esserci anche l'Austria, insomma le combinazioni le sapremo solamente sabato. Poi la partita di eliminazione diretta, c'è l'episodio, c'è subito un fallo da rosso dopo 5 minuti, un rigore, e quindi tutto può cambiare. Evidentemente dovremmo arrivare da favoriti. Poi le grandi squadre non hanno solamente...
1: Chi rischiamo di prendere negli ottavi? L'Argentina?
0: A questo punto no, il Portogallo, dovrebbe essere il Portogallo per una rivincita, appunto, a meno che le due squadre appunto ci arrivino.
1: Dopo il 6-1, sì.
0: Una rivincita, esatto, esattamente.
1: Che brucia ancora. Ecco, però abbiamo detto le sedicesimi, dovremmo farcela forse, pensiamo.
0: Sulla carta, sì.
1: Sulla carta partiamo favoriti. È quasi, diciamo, scontato che riusciamo a battere la nostra avversaria, anche se ovviamente non è facile, lo hai precisato, lo hai spiegato tu bene. Ma poi dopo arriveremo in questi quarti di finale, e tu prima nel pezzo per il radiogiornale hai detto, beh sì, con Manzambi sono lì, li vediamo.
0: Sì, lui sta trascinando, io lo dicevo ancora prima di questa partita col Canada, per me bisogna sfruttare questo tipo di giocatore che vedi che sta vivendo qualcosa di particolare. I mondiali è un torneo, è vero che si è allungato quest'anno, però è un torneo corto, quindi bisogna davvero sfruttare l'onda positiva di chi è in forma. Ricordiamoci Paolo Rossi nel 82, Totò Schillaci nel 90, James Rodriguez nella Colombia nel nell'edizione 2014, se ricordo bene. Quindi bisogna sfruttare questi giocatori. E poi certo, gli ottavi ormai stanno diventando un ostacolo per noi insuperabile. Siamo usciti nel 2006, 14, 18 e 22, quindi qualcosa ci sta mancando. Probabilmente altre squadre possono beneficiare di più campioni di altissimo livello, soprattutto sul fronte offensivo.
1: Paolo, allora, a che ore sono tra l'altro a Vancouver adesso?
0: È passata da poco la mezzanotte.
1: Quindi fra poco ti lasciamo andare a letto, sarai stanco, sarai provato per la fatica della partita, la commentare.
0: C'era un caldo e umido terribile a Vancouver.
1: Ecco, adesso ci sono 8 giorni di tempo, si è detto, per alzare, sì, i giri del motore. Ai sedicesimi la Svizzera dovrà dare di più e evitare disattenzioni. Allora, come trascorreranno? Beh, gli 8 giorni della nazionale, suppongo, farà allenamenti e momenti di riposo, di divertimento, di svago. I tuoi 8 giorni, ogni giorno un giocatore, la conferenza stampa?
0: Beh, sicuramente bisognerà trovare degli spunti di analisi, degli spunti magari anche di colore.
1: Rimani lì, tra l'altro.
0: Sì, rimaniamo qui. Noi siamo atterrati un paio d'ore fa a San Diego, mentre la squadra, la nazionale e tutto lo staff è rimasta una notte a Vancouver. Era già previsto, perché stasera è serata libera, quindi i giocatori potranno, insomma, dormire con le famiglie, figli e amici, e torneranno domani a San Diego nel tardo pomeriggio per ancora una giornata di rigenerazione per chi ha giocato, di allenamento invece per chi non è entrato in campo, ha giocato meno. E poi, sì, come sempre, i soliti allenamenti al centro, previsto per il centro allenamento della Svizzera, con i giocatori che arriveranno a turno a parlare, a fare questo lungo avvicinamento verso
1: lunghissimo avvicinamento.
0: Si giocherà ancora a Vancouver. Esattamente, sì, pensate,
1: vicino Vancouver a San Diego? È vicino?
0: Sono 3 ore di volo.
1: Sì. Beh, non vicinissimo, comunque
0: no, però
1: fattibile, 3 ore di volo. Tra l'altro, 8 giorni, il dibattito è anche tanti, pochi, troppi. Va bene quel tempo o rischia di essere addirittura eccessivo, quel lasso di tempo molto ampio, molto largo?
0: Forse così, io appunto non ho giocato a quei livelli, quindi è una mia personale opinione. Iachino era contento. Forse però si rischia magari di perdere un po' il ritmo una volta che si è entrati, e addirittura Manuel Akanji, nella conferenza stampa della vigilia della partita con il Canada, aveva detto: ma io sono abituato a giocare ogni 3 giorni e non è un problema, io gioco, poi mi riposo 2 giorni, c'ho un giorno di rifinitura e poi torno in campo, ecco, mentre con questa pausa così lunga mi tocca anche allenarmi. L'ha messa giù un po' come battuta, però i calciatori, una volta che si entra nel ritmo, preferiscono giocare che allenarsi. Ormai si deve essere
1: Abbiamo perso
0: per questo torneo, cioè, e solamente affinare le strategie per l'avversario.
1: Sì, poi il rischio è anche un po' quello di ripetersi, di dire un po' tutti i giorni le stesse cose, ma è inevitabile, insomma, fino alla partita, esatto, dei sedicesimi di finale. Aspettiamo l'avversario, così potremo avere anche un quadro più completo, potremo sapere chi incontreremo. Un'ultima battuta: ieri sera si discuteva molto sul caso, è un caso credo, Okafor. Allora, è stato convocato, sembrava tutto risolto fra Okafor e Yakin, poi però non gioca mai e non si capisce allora perché è stato convocato se non viene mai impiegato.
0: La mia personale opinione è che è meno pronto forse di altri. Alla fine Manzambi 3 gol e un assist, Vargas 2 gol, Ndoye è vero che non è parso lucidissimo, ma anche nelle amichevoli aveva segnato sia contro la Giordania che contro l'Australia, quindi aveva mostrato che era in grado, che era in forma. Okafor invece era arrivato in ritiro leggermente acciaccato, infatti un amichevole contro la Giordania non era nemmeno a disposizione.
1: Forse però andrebbe detto, è infortunato, non è a posto, non è ancora.
0: No, ma lui comunque ieri in conferenza stampa Iachino ha detto: è arrivato un pizzico in ritardo, sto facendo delle scelte. Forse che stupisce è ieri l'entrata in campo di Fasnacht, avrebbe forse fatto comodo appunto Okafor. Però a mio modo di vedere arriva da una stagione da 8 gol in Premier League, per carità, un buon bottino di reti nel campionato più importante e più spettacolare del mondo.
1: Ha fatto meglio rispetto a Itten e a Fasnacht, se vogliamo guardarla dal punto di vista calcistico della stagione.
0: Sicuramente, però Iachin Esatto, beh, Fasnacht comunque ha segnato 18 gol, è stato il capocannoniere della Super League. Iten di gol ne ha segnati 16, certo, nella Zweite Bundesliga con una
1: Un po'
0: squadra
1: diverso rispetto alla Premier.
0: retrocessa. È vero, certo, assolutamente, è vero che Iachin ha cambiato un po' opinione rispetto ai primi anni della sua gestione con Okafor. Prima lo vedeva come centravanti e quindi come sostituto di Embolo, anzi prima c'era ancora Seferovic. Oggi invece lo vede un po' come attaccante laterale,
1: Aggiunto.
0: attaccante esterno, esatto. E quindi Embolo è il titolare e il sostituto naturale per ruolo è Iten, che comunque ieri non ha convinto perché è
1: No.
0: entrato, non ha tenuto un pallone, non ha disputato
1: E
0: una
1: nemmeno
0: buona gara.
1: Fasnacht, nemmeno
0: Sì,
1: Widmer.
0: nemmeno Widmer anche, esattamente.
1: Piuttosto
0: Quindi
1: distratti.
0: non lo vedo proprio come un caso, un interrogativo più che un caso Okafor, a mio modo di vedere.
1: Grazie Paolo Lorenti, buonanotte allora, il nostro inviato della RSI Mondiali, anche stamattina con
0: Buona
1: noi alla Tribù
0: trasmissione.
1: del Calcio. Grazie, buonanotte e poi ovviamente buona giornata e buon lavoro. Allora, Alessio Fonflue, lo chiedo al letterato e anche al filosofo, perché sei anche filosofo.
2: Non esagererei, ho
1: Non
2: studiato.
1: hai studiato. Il calcio suscita storie, suscita immaginazione, ancora narrativa?
2: Beh, sicuramente sì, comunque dove c'è dell'emozione, dove ci sono tante persone che seguono qualcosa, ci sono delle storie, il calcio è pieno di storie, ma Giorgio Genetelli è un grande raccontatore di storie calcistiche anche e credo di sì, credo che sia scontato.
1: Questi scrittori che tu hai messo, poi dopo andremo nei dettagli della formazione che hai messo in campo, questi 11 scrittori, abbiamo detto, non più viventi, sarebbero fieri, sarebbero orgogliosi di questa nazionale multietnica,
2: Ma io
1: multiculturale?
2: voglio sperare di sì, poi è difficile parlare per qualcuno che non c'è più, però credo che molti di loro sì, alcuni forse sarebbe da convincerli un po' a partecipare a un mondiale di letteratura e a partecipare con la maglietta della Svizzera, però tutto sommato credo che sì, sarebbero comunque fieri.
1: Giorgio Genetelli, questa nazionale multietnica, multiculturale, è ancora un tema, oramai tutti ci siamo abituati e tutti siamo consapevoli della fo che la forza della nazionale è proprio questa.
4: Sì, ma non dovrebbe essere un tema quando si tratta di una squadra di calcio. Non si, quando il discorso è il calcio gioca, ci gioca bene. Purtroppo è ancora un tema perché alcune arretratezze propongono ancora divisioni, vecchio stile, parole che sembrano arrivare non dal Novecento ma dall'Ottocento, sul fatto che siano più svizzeri di altri, discorsi assurdi. In campo ci vanno i giocatori migliori e per fortuna che è così.
1: E ne abbiamo tanti di giocatori migliori. Abbiamo anche tanti gol ai mondiali e sono tutti gol, soprattutto quelli che abbiamo visto ieri sera e anche stanotte, alcuni molto molto belli, molto spettacolari. E allora nella consueta clip rivediamo il meglio di ieri sera e della notte.
5: Manzambi che controlla bene, fa partire il cross, palla che passa, Vargas! Pallone che viene bucato, Embolo non lo controlla bene, poi lo fa passare, Manzambi spacca ancora le mani di un altro portiere a questo mondiale, mette un altro sigillo, diventa il nostro uomo faro.
6: Benivovic fa tutto da solo, poi va alla conclusione e un gol meraviglioso quello di Kerim Alaibegovic.
5: Bruno Guimarães, la finta, poi lo scarico per Cugna.
7: Imboccata di Unai. Ancora Raimi dentro per il gol del 4-2.
6: Ancora il Messico che trova anche il 3-0 con Fidalgo. Partita chiusa. Centro verso Maseco che mette giù il pallone di sinistra, poi il gol Maseco, fa 1-0 per il Sudafrica.
1: Che gol quello di Alaj Begovic della Bosnia, ambasciatore Gabriele De Righetti, una rete davvero meravigliosa, splendida.
3: una rete splendida che ha fatto veramente esplodere la città in un'esultanza incredibile. Però ritorno a quello che dicevate della assuefazione. È proprio vero che io ho visto l'approccio ai mondiali, è stato diverso in questi paesi, io sono in contatto con degli amici in Africa così, rispetto a quello che sentivo in Svizzera, no? In Svizzera si è concentrati sui problemi, il visto e l'arbitro rinviato e non ci sarà pubblico eccetera, e quando sentivo i miei amici in giro per il mondo dicevano cioè vivevano un approccio forse come noi l'abbiamo vissuto nel 94. Addirittura un mio amico della Costa d'Avorio dicevo peccato non puoi andare a vedere le partite, mi ha detto ma chi me ne frega, io metà della famiglia vive negli Stati Uniti quindi andranno loro a vedere le partite. Ci si è dimenticati che c'è un po' tutto il mondo negli Stati Uniti. È la stessa cosa con la Bosnia, c'è una diaspora molto forte, quindi tantissima gente è andata a vedere le partite, e questo approccio più genuino forse noi l'abbiamo perso un po'
1: perso, ecco, nel tempo. Allora, l'abbiamo perso anche perché sono stati presentati, ambasciatore, come mondiali di Donald Trump, soprattutto Infantino e Donald Trump. Donald Trump, dico per fortuna, si è visto poco finora, lo si vedrà probabilmente in occasione della finale, quando premierà la squadra vincitrice. E non sono i mondiali di Trump, sono qualcosa a parte, sono una bella festa. Certo, si disputa questo mondiale, questa Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma non è vero che c'entra tanto l'America, con la quale nell'ultimo anno e mezzo, insomma, dall'avvento di Trump, anche noi svizzeri siamo piuttosto diffidenti e un po' preoccupati.
3: Ma no, senza entrare nella politica, sono comunque delle manifestazioni, la Coppa del Mondo, le Olimpiadi, che hanno comunque una valenza dei contatti, e per la loro dimensione chiaramente c'è sempre una certa, o si tende a fare un paragone, ecco, piuttosto penso che a volte si vuole fare un paragone, leggere degli eventi politici o legarli con degli eventi politici o delle evoluzioni politiche. Alla fin fine penso che prevale l'entusiasmo che si vede anche popolare del calcio, che ha questa magia di unire e soprattutto in certi paesi di far pensare ad altro, ecco, per alcune settimane. Poi è un fenomeno,
1: però è vero, ambasciatore,
3: corso, panem circense.
1: È vero, però è anche vero che spesso in Svizzera, nei mesi che hanno preceduto questo grandissimo evento, si è detto, qualcuno ha detto, non bisognerebbe nemmeno partecipare, ecco, perché lo si vedeva come un evento, come una Coppa del Mondo molto statunitense, molto di Trump. E invece è qualcosa che non riguarda tanto la politica americana, è qualcosa di globale. Certo, c'è l'America, lo abbiamo detto, ma la politica c'entra poco finora.
3: Ma voglio dire, non è che le edizioni precedenti si sono svolte in paesi che non sono stati criticati o nei quali non c'erano questo tipo di discussioni, penso soprattutto alle ultime due edizioni, alla fin fine di nuovo prevale l'aspetto sportivo, ci sono un gioco anche un sacco di soldi chiaramente, però prevale l'aspetto sportivo, e poi è una questione di coerenza, penso ne parlavate ieri. In una trasmissione, qual è la coerenza di criticare però sedersi davanti alla televisione o festeggiare nei fan zone, ecco, allora dovremmo boicottare totalmente, penso che non è quella la soluzione.
1: Giorgio Giannettelli, mondiali sorprendenti da questo punto di vista, perché l'America c'entra poco nonostante sia in America.
4: Ma io non sono sicuro che c'entri poco, non lo so, io sono qua barbicato alle montagne del Ticino, quindi è difficile che riesca a capire effettivamente oltre quello che si vede dalle immagini, non lo so, a me sinceramente lascia sempre una grande perplessità questo ormai baraccone immenso, con molte squadre, poi aumenteranno ancora, parlo già di questo, con questi hydration break che sono semplicemente, l'abbiamo già detto tutti, sono semplicemente dei pretesti per far scorrere la pubblicità, non lo so, cerco di concentrarmi sul calcio con uno sguardo addirittura virginale, altrimenti mi verrebbe il nervoso per vedere questo contorno che non mi piace neanche un po'. Va bene, tanta gente, va bene, ma a parte i tifosi dell'Argentina che riempiono veramente lo stadio, gli altri sembravano figuranti.
1: Però credo che nelle nazioni più piccole, soprattutto quelle che non sono mai andate ai mondiali o che ci vanno raramente, l'entusiasmo c'è, quindi da questo punto di vista l'allargamento voluto da Infantino, certo anche per motivi suoi strettamente personali, politici, elettorali, non è che si può dire sia una cattiva idea, una brutta idea. Tutto sommato si crea entusiasmo in nazioni che mai e poi mai se no avrebbero potuto partecipare ad un mondiale. È vero, quelle pause per l'idratazione, per bere, sono pause dovute a motivi commerciali, di sponsor, di TV, a motivi insomma di interessi economici, però tutto questo è stato chiarito. La festa, i gol, il calcio, le partite, lo spettacolo e tutto quello che avviene dentro gli stadi, mi sembra di poter dire a 2 settimane dall'inizio dei mondiali che è uno spettacolo assolutamente gradevole e piacevole.
4: Il problema è lì, il calcio è uno sport fino a prova del contrario, o al limite è un gioco, ma non uno spettacolo, sono gli americani che vogliono fare questo. A questo punto possiamo invitare anche il Rapid Lugano e il Preonzo tranquillamente, no? Perché in fondo non sono mai andati ai mondiali e porterebbero allegria e sarebbero contenti e... Beh, ma non è questo il senso dello sport, e questo è un senso dello sport americano che spettacolarizzano tutto, comprese le guerre. E invece il calcio è sempre uno sport, è sempre un gioco che ci appartiene, che è insito, addirittura ormai possiamo considerarlo parte del nostro bagaglio culturale, perché secondo me il calcio è stata la più grande rivoluzione del Novecento proprio per il suo fatto di unire, di farsi capire, di non aver bisogno delle lingue ma una lingua franca. Tutto questo nel baraccone americano io tutto questo lo vedo annacquato. E va bene che giochi a Haiti, va bene che giochi Curaçao, va bene tutto, non è una questione di mancanza di rispetto, però a questo punto imbarchiamo tutti fino a quando poi affonderemo, perché la barca è troppo piena.
1: Andremo a sbattere, quindi, dici Giorgio, a un certo punto.
4: Ma è sicuro,
1: saranno
4: è sicuro
1: troppe
4: che andremo
1: le nazionali. Si andrà
4: sì, anche perché poi dopo bisognerà, dopo entrerà in campo probabilmente. Se la meritocrazia del gioco non funziona, entrerà in campo il diktat che dirà: boh, adesso queste squadre hanno fatto la loro apparizione, però devono sparire e andare avanti quelle che ci interessano di più,
1: le migliori, insomma, che poi arriveranno anche questa volta, quello è sicuro. La Francia, la Germania, sì, il Portogallo, insomma, l'Argentina.
4: Ancora di più questa volta, evidentemente, perché le squadre piccole si spiniscono nei gironi, spariscono, una qualcuna rischia di passare ai sedicesimi, una qualche squadra come la Bosnia, che comunque la consideriamo piccola, ma in realtà è figlia di una tradizione europea del calcio e quindi ha delle conoscenze e lo dimostra, ma poi non gliela si fa più e non penso nemmeno che la Svizzera riesca ad andare oltre gli ottavi, nonostante sia un'ottima squadra con appunto una struttura da grande squadra, con evidentemente un tasso di talento inferiore a almeno altre 10 squadre.
1: Gabriele De Righetti, lei da ambasciatore svizzero che ha girato il mondo, come vede lo spettacolo americano e soprattutto come vede questi Stati Uniti sorridenti rispetto agli Stati Uniti ingrugniti che vediamo quando si parla di politica e di geopolitica? Tutto sommato, Genetelli diceva, è un baraccone nel quale prevale lo spettacolo, però possiamo anche aggiungere è un baraccone che diverte e nel quale i giocatori, le nazionali, ma anche gli stessi appassionati, i tifosi si divertono. Quindi questo mondiale allargato sul piano geopolitico può far bene?
8: Attenzione a confondere quello che si vede negli stadi durante il mondiale con la situazione geopolitica, altre come pensare che gli americani di New York pensino nella stessa maniera che gli americani del Montana, eccetera. L'America è un continente fatto di persone molto diverse, quindi bisogna limitare i paragoni. Io non sono molto d'accordo con la definizione di baraccone, perché non è un baraccone, è un meccanismo. I mondiali di calcio sono un meccanismo molto ben oliato di manifestazione mondiale, universale, che fa anche tanti soldi, ridistribuisce questi soldi anche a delle federazioni e in alcune federazioni, nei paesi più piccoli, africani, di altri continenti che partecipano, questa ridistribuzione fa
1: comodo.
8: In teoria fa molto bene, perché promuove e sviluppa e fa sognare anche dei giovani calciatori e promuove lo sviluppo anche di infrastrutture, di installazioni. Poi il problema è che non sempre questi soldi sono usati in maniera corretta, questo è un problema di governance locale, però effettivamente quello è stato il genio forse di Blatter prima e poi di Infantino, di vedere questa redistribuzione a federazioni più piccole. Poi alla fine arrivano
1: più sociale, da un punto di vista strettamente anche filosofico, etico, ecco, sembra una ridistribuzione della ricchezza più sociale, verso più nazioni, più nazionali, e questi soldi poi servono anche ai movimenti giovanili, penso anche alle nazionali più piccole, a Capo Verde, a Haiti, a Uzbekistan. Quindi tutto sommato da questo punto di vista si può dire che l'operazione di Infantino di allargare a 48 nazionali, a 48 squadre il mondiale, si è rivelata da un certo punto di vista anche vantaggiosa, utile, preziosa e anche interessante da un punto di vista della ridistribuzione della ricchezza. Gabriele Delighetti.
8: Non andrei fino a ridistribuzione della ricchezza, però effettivamente tocca altre realtà che non avrebbero fatto parte di questo mondo calcistico, e quindi in quel senso poi è anche per i propri interessi, probabilmente poi riceve anche il sostegno dei vari presidenti di queste federazioni. Però ripeto, è un meccanismo ben oliato, non è un baraccone, è un meccanismo ben oliato dove comunque alla fine chi gioca meglio vince, o comunque i migliori arrivano sempre in finale, però riflette anche un po' il nostro mondo, tutto deve essere un po' più grande, tutto deve essere più spettacolare.
1: Più globale,
8: in quel senso non è che il mondiale americano è diverso da altri, voglio dire, la spettacolarizzazione del mondiale era già,
1: ad esempio, le nuove regole arbitrali di evitare sceneggiate dei giocatori quando cadono per terra, le sofonflule, che nei campionati normali, quello italiano, quello svizzero, insomma, spesso, soprattutto quello italiano, rimangono per terra dei minuti, qui invece si rialzano subito.
2: Beh, almeno quello è un fattore.
1: Si parla poco di arbitri, si parla poco di VAR in questi mondiali, bene?
2: Sì, è un fattore positivo.
1: È un fattore positivo, guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno. Jonathan Hayward, buongiorno anche a te, giovane economista e tifoso dell'Inghilterra. Allora, il bicchiere mezzo pieno per la tua Inghilterra, sei contento della vittoria contro la Croazia, poi il pareggio contro Ghana, così, però comunque una buona Inghilterra.
9: Buongiorno Antonio, sì, sono devo dire contento della prima partita contro la Croazia. E come ha anche detto Gary Neville, alla fine sono anche contento del pareggio col Ghana, alla fine non ne farei una questione così grave, soprattutto vedendo anche le altre squadre che hanno faticato alcune partite dei gironi con qualche pareggio, e quindi non ne farei così tanto un problema dell'ultimo pareggio. Sono abbastanza contento di come abbiamo approcciato questa Coppa del Mondo.
1: Dove può arrivare l'Inghilterra?
9: Ma ovviamente spero il più in fondo possibile. Detto questo, rispetto agli altri anni sono forse più fiducioso, perché trovo che abbiamo anche un allenatore che riesce ad amalgamare un po' meglio il gruppo, che ha pensato anche un po' più al gruppo magari piuttosto che singole scelte tecniche, che infatti sono state anche un po' criticate. Detto questo, magari non abbiamo così tanti talenti come magari una Francia o mi viene in mente una Spagna, però penso che se riusciamo ad essere determinanti nelle partite decisive, soprattutto con i nostri talenti, possiamo veramente puntare fino in fondo, e magari può essere l'anno buono a 60 anni di distanza.
1: A 60 anni di distanza è dall'ultima vittoria in una Coppa del Mondo. Beh, sarebbe bello per l'Inghilterra, e sarebbe anche un evento storico, insomma, l'Inghilterra che riconquista la Coppa del Mondo. Jonathan, tu sei un giovane di 26 anni, se ricordo bene, giusto?
9: Non ancora,
1: 25 anni. Si sta parlando anche stamattina qui alla Tribù del Calcio sulla bellezza di questo mondiale, sul divertimento, sullo spettacolo offerto. Il giovane Jonathan Hayward cosa pensa di questo mondiale? Piace ai giovani?
9: Ma piace, sì, fino a un certo punto, però, perché allora il fatto delle partite durante la notte così lo rende un po' magari un po' meno bello per anche i giovani comunque sfegatati, perché non permette di seguire tutte le partite e magari rischia anche di creare un po' meno comunità. A me viene in mente, ho guardato molte partite fin qua con appunto i miei amici, i miei coetanei, e a una certa ora comunque ci salutiamo perché tutti purtroppo lavoriamo, abbiamo altre cose da fare dopo e quindi non riusciamo a guardarci tutte le partite. Quindi sicuramente diverte, lo spettacolo offerto finora è abbastanza bello, tanti gol, però appunto forse un po' gli orari lo rendono.
1: Gli orari penalizzano un po' il mondiale, sì. Però è vero che tanti gol, il fatto di vedere i gol, insomma, è l'essenza del calcio, quello sì. Che noi tutti, noi appassionati, vogliamo, insomma, è lì, è il gol, è il gesto, è la prodezza che ci piace e ci diverte. Non credi, Jonathan?
9: No, sui gol sono completamente d'accordo. Detto questo, dipende anche come questi arrivano, perché se mi viene in mente, se mi guardo un Paris Saint-Germain Bayern Monaco, vedo tanti gol, sì, e vedo anche tante giocate di classe. Se mi vedo tanti gol magari in partite meno di cartello in questi mondiali, forse cade un po' e casca un po' la bellezza di questo sport, perché vengono un po' più, forse, cioè, come si dice, accadono un po' più gol dovuti proprio da errori tecnici piuttosto che a giocate di classe, mettiamola così.
1: Questo è anche vero. Alessio Fonflue deve ancora darci, Alessio Fonflue, la formazione degli 11 scrittori svizzeri non più viventi che hai messo in campo, così Genetelli poi darà la nota alla tua formazione. Prego.
2: Ok, ho messo in porta Karl Spitteler, numero 1, come il primo premio Nobel che ha portato alla Svizzera. In difesa è una difesa 3 con Max Frisch, Ramu e Sondra. Un centrocampo a 4, ho messo Jean-Jacques Rousseau, concedetemelo, anche se lui si firmava Ginevrino, l'ho messo come svizzero ante litteram.
1: Sì.
2: Affiancato sul centrocampo da Dürrenmatt, Friedrich Dürrenmatt, e due fasce ticinesi. Da una parte l'abbiamo già detto Giorgio Relli, dall'altra Plinio Martini.
1: Perché sulle fasce?
2: Sulle fasce perché li vedevo come un raccordo a livello svizzero, cosa che anche spesso fa il Ticino.
1: Ponte.
2: Esatto, come ponte. Poi cioè, mi piaceva comunque avere un giocatore di gambe, un giocatore comunque di stile.
1: Gambe?
2: Gambe, Martini, stile, sì. Orelli. Due trequartisti, Walser e Hermanesse. E un attaccante anche lì con... È naturalizzata Svizzera, ma io la vedo assolutamente Svizzera e la vedo come una scrittrice che è l'unica donna della formazione che ha scritto una delle migliori opere del secondo Novecento a livello di prosa, Agota Christophe.
1: Non ci sono però tutti quelli che potevano esserci.
2: No, era impossibile,
1: metterli tutti. Qualche illustre l'ha lasciato fuori.
2: Joanna Spyri, famosissima per aver creato il personaggio di Heidi. Ugo Ball, che lui non si è mai naturalizzato, però secondo me è assolutamente svizzero d'adozione, ha vissuto anche in Ticino, è sepolto in Ticino. E Bouvier, credo.
1: Nicola Bouvier, sì. Eterno viaggiatore sulla fascia, è arrivato in ritardo al raduno.
2: È sempre in viaggio.
1: È sempre in viaggio. Giorgio, cosa ne dici di questa squadra?
4: Ma allora, le note dall'1 al 6, come facciamo qua? Allora,
1: sì.
4: Diciamo un bel 2 di incoraggiamento per quanto riguarda l'aspetto calcistico e un bel 6 per quanto riguarda l'aspetto letterario, a dimostrazione che le due cose non dovrebbero mischiarsi mai, e in questo caso mi riferisco a me, che mi sento molto più calciatore che scrittore.
1: Però Giorgio Gianetelli è scrittore, è anche calciatore, io ho giocato con Giorgio nella squadra dei giornalisti sportivi, e quindi so che è un buon giocatore, soprattutto a metà campo si faceva sentire, piedi discreti ma carattere, personalità.
4: Piedi buoni,
1: sì, no, è vero.
2: È anche ottimo scrittore. Adesso,
1: ottimo scrittore, comunque un buon calciatore, un ottimo scrittore, dove lo mettere?
2: Io lo farei allenare, è stato anche proposto come allenatore, ecco. su Facebook, e io sono abbastanza d'accordo, mi riservo la parte.
1: Quindi
2: del selezionatore.
1: Genetelli
2: magari
1: potrebbe essere l'allenatore?
2: Secondo me sì.
1: E se lo vedessimo in campo con questi scrittori, dove lo vedremmo?
2: Chiederei a lui.
4: Morto.
1: Eh? No, ma...
4: Vuol dire che sono morto,
1: allora,
4: se mi vedi in campo con
1: ammesso
4: loro.
1: E concesso allora, che Genetelli possa giocare in questa squadra. O in una squadra di scrittori viventi, facciamo così, una squadra nazionale di scrittori viventi, Genetelli è il primo da mettere in campo. Dove?
2: Se fosse d'accordo metterei da parte a Hermanesse sulla tre quarti, potrebbe andare.
1: E però è una squadra...
2: Ottimo, perfetto.
1: Tre quarti, sì. Quindi dietro la punta.
2: Dietro la punta, sì, Agota Christophe, mi dispiace, ma anche per lo stile secco che la rappresenta, secondo me, è il personaggio, la scrittrice che la mette dentro.
1: Alessio,
2: sempre.
1: Devi fare una squadra di scrittori viventi, adesso.
2: Ok,
1: ci proverò. Fai una squadra di scrittori viventi, una nazionale, e metti assolutamente in questo caso Genetelli. Poi guarda tu se metterlo in panchina, se fargli fare la parte di Iachino.
2: No, ma c'ha il posto sulla tre quarti, l'abbiamo
1: quindi
2: già definito.
1: Quindi lasciamolo in campo. Giorgio!
4: Ecco di gente che si, c'è un sacco di gente che si sta toccando a questo punto.
1: No, ma adesso facciamo, no, ma adesso Fonflue, no, Fonflue farà la squadra della nazionale dei viventi. Mentre la Svizzera vera, Giorgio, dove arriverà velocemente, perché siamo quasi in chiusura?
4: Ottavi di finale, secondo me ci arriva, poi vediamo.
1: Ambasciatore De Righetti, abbiamo detto tante cose sul mondo, sul mondiale. Questa Svizzera invece, dove arriverà l'ambasciatore? Ai quarti supera gli ottavi. Jonathan Hayward, sì, è la tua seconda nazionale, spero la Svizzera, giusto?
9: Sì, ecco. Mia madre ormai è ticinese, quindi...
1: La mamma è ticinesissima, il papà è inglese, quindi c'è anche molto sangue svizzero. Dove la vedi la Svizzera?
9: Ma secondo me ai quarti.
1: Arriviamo? Beh, sarebbe davvero...
9: Sì, ai quarti ci arriviamo.
1: Storico. Alessio Fonflue, anch'io la nazionale direi. Vera.
2: Anch'io direi ai quarti, poi mi fido soprattutto degli
1: esperti.
2: Esatto.
1: Tu intanto preparati comunque, Alessio, per la formazione degli scrittori viventi. L'aspettiamo su Facebook nei prossimi giorni.
2: Va bene.
1: Alessio Fonflue, grazie, redattore della nostra redazione Cultura. Grazie anche a Giorgio Gionetelli, giornalista e telecronista sportivo e anche soprattutto scrittore. Jonathan Hayward, giovane economista e tifoso dell'Inghilterra, grazie anche a te. Ci risentiremo dopo la prossima partita degli inglesi. Gabriele De Righetti, ambasciatore svizzero a Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina, grazie anche a lei, è sempre prezioso averla per il suo sguardo, non soltanto sul mondiale, ma sul mondo. Alla prossima, buona giornata e ovviamente buon mondiale a tutte e a tutti voi.
10: La tribù del calcio con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
11: Rete 1.
12: In studio Federico Talarico. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela nella serata di ieri. La presidenta di interim Delcy Rodriguez ha riferito di centinaia di vittime tra morti e feriti. Un bilancio provvisorio che rischia di aggravarsi vista la forza distruttiva del fenomeno e le 400.000 persone residenti nell'area colpita. Lo ricordiamo, due scosse ravvicinate di 7,2 e 7,5 sulla scala Richter sono state misurate nel nord del paese, a circa 200 km da Caracas. La distanza non ha risparmiato la capitale, in cui sono state segnalate devastazioni. Diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, che hanno offerto aiuti di varia natura. E questa notte si sono avvertite scosse di terremoto anche altrove nel mondo. Un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito il nord del Giappone, provocando il ferimento di 4 persone, mentre una scossa di magnitudo 3,6 è stata registrata ai Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito fino a Napoli. Al momento non si segnalano ferimenti o danni materiali. Comincia a Danzica, in Polonia, la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, che fa seguito a quella tenutasi a Lugano nel 2022. A rappresentare la Svizzera ci sarà il delegato del Consiglio federale Jacques Gerber, assente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per 2 giorni si parlerà di ripresa economica del paese, di sostegno al settore energetico, ma anche di lotta alla corruzione. Sempre guerra, ma sul fronte, ieri notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini, droni che hanno preso di mira 2 centrali termiche, causando esplosioni e interruzioni di corrente su larga scala nei centri abitati vicini. Nella Russia meridionale, a Krasnodar, un deposito di carburante è andato a fuoco, colpito da un drone ucraino. Lo comunicano le autorità regionali. Gli Stati Uniti confermano nuovi colloqui tecnici con Teheran in Svizzera tra il 29 e il 30 giugno, per concretizzare l'accordo di pace che ha messo fine alla guerra. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che Washington consulterà gli alleati del Golfo su ogni passaggio dei negoziati. Restano divergenze sul dossier nucleare iraniano. Per la cronaca regionale, la Commissione delle concorrenze estende l'inchiesta sui presunti accordi illeciti sugli appalti nel campo della costruzione nel Moesano, avviata nel 2020. A dare notizia alla stessa Conco, che nel corso delle indagini, che potrebbero proseguire per un altro anno, ha rilevato possibili nuovi accordi cartellari tra diverse imprese. Sotto la lente sono finite altre 3 ditte. In tutto sono 9 le ditte coinvolte, per le quali vale la presunzione di innocenza. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo, con temperature anche fino ai 36 gradi. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.

0: Buongiorno a tutti e a tutte da mille voci estate. È quel programma che vi accompagna fino a mezzogiorno. Siamo al microfono Lara Van Gameren, buongiorno.
1: Buongiorno Alice Pedrazzini, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, io sto cercando di pensare chi siamo noi. Siamo quelle che, che lunedì viaggiano, iniziano viaggiando. Siamo andate con Gemma Pansera in giro per il mondo, ci ha raccontato delle notizie di dove si trovava lei, l'invasione anche dei topi in Australia, dei visti facilitati per i turisti che seguono la box, delle Filippine che volevano entrare un po' anche nelle guide Michelin.
1: Siamo anche quelle che salgono sui mezzi di trasporto, che seguono i binari a piedi però in questo caso, e che parlano delle tendenze anche dei giovani, ma non solo le tendenze della settimana. Ieri abbiamo parlato di bird watching, la nuova tendenza dei più giovani della generazione Z, e ieri abbiamo imparato davvero tantissime cose.
0: Che di notte bisogna guardare il cielo con il binocolo con gli ultrarossi. Esatto. Ultrarossi, sì, che permette di vedere gli animali di notte, quelli. E oggi invece siamo quelle che iniziano con una grande sfida. In radio bisogna far vedere le immagini e noi ve le faremo vedere, perché ve le racconteremo. Vi faremo sentire dei sapori, vi faremo sentire degli odori, perché oggi è quel giorno lì in cui noi ogni giovedì avremo uno chef o una chef che passa a trovarci e ci dà degli spunti di cucina estiva, ricette leggere, qualcosa da mangiare per valorizzare ogni volta un ingrediente diverso.
1: Oggi abbiamo un ingrediente, un ortaggio. Prima di svelarvelo, io ne vedo diversi in studio, qui ne conto 4 diversi, colori diversi, ma vorrei coinvolgere chi ci ascolta allo 076-321-1113 con un indovinello, con un indovinello per scoprire questo ortaggio, che è composto da una percentuale d'acqua vicina al 100%. Sì. E questo primo indizio. Secondo indizio, può arrivare fino a 2 metri di lunghezza.
0: Scappa, scappa
1: questo ortaggio. 3, viene raccolto prima della completa maturazione.
0: 076-321-1113, se l'avete indovinato, se lo cucinate, in che modo lo cucinate. Non ve lo diciamo ancora che cos'è, perché ci potete, magari ci siete già arrivati e arrivate, stanno già effettivamente parlando di arrivare i messaggi. Vi aspettiamo tra poco, perché davanti a me c'è uno chef che sta già preparando un piatto e ci darà tante chiavi di lettura anche per cucinarla. Cucinarlo, ho già detto al femminile, ho dato un altro indizio.
1: Un altro indizio.
0: Adesso c'è Robbie Williams con Supreme e poi noi torniamo qua e scopriremo tante belle cose, tante.

0: risposta all'indovinello che vi abbiamo fatto poco fa. Vi abbiamo detto: oggi parliamo di un ortaggio, come cucinarlo, come valorizzarlo, e vi abbiamo dato tre indizi.
1: Tre indizi: che è pieno d'acqua, può arrivare fino a 2 metri, si coglie prima della completa maturazione. Sono arrivati dei messaggi: non è il cetriolo che poteva essere, ma è la zucchina.
0: La zucchina, perché effettivamente è, anche lì, guardiamo il nome della zucchina è piccola, ma proprio perché, ce lo spiega anche la Crusca, è semplicemente il diminutivo della parola zucca, non è un caso, ma la si raccoglie prima che è, tra virgolette, pronta, poi diventa una zucca, anche per i semi, per quello che si crea al suo interno, e abbiamo già scoperto qualcosa. Però vogliamo mangiarla. Abbiamo detto, la rubrica è cosa mangiamo oggi, cosa mangiamo. Beh, abbiamo uno chef che mentre noi parlavamo stava preparando. Buongiorno Piero Roncoroni, come va?
2: Buongiorno, benone, grazie, spero anche voi, e saluti a tutti.
0: Direttamente dall'osteria del centro, qui a Comano, niente di meno di una stella Michelin verde. Stiamo parlando di uno tra i 100 migliori ristoranti vegetali al mondo. Sei qui con noi. Io guardo indietro, 4-5 anni fa, non c'era nulla. Cosa hai creato, Piero?
2: Ho creato un sogno, o almeno sto vivendo il sogno di quando ero bambino. Poi si è sicuramente sviluppato e creato. 5 anni fa non pensavo che oggi mi avresti aperto la trasmissione così, quello sicuramente no.
0: 15 punti gol mio, potrei andare avanti, titolo di scoperta dell'anno 2024, però oggi siamo qua anche perché vorremmo parlare di una sfida, la tua sfida, ma quella che abbiamo anche un po' tutti noi, tutti i giorni, quella domanda che ci facciamo: cosa mangiamo oggi? Cosa metto nel piatto? La facevi tu magari da piccolo?
2: Era la domanda che ogni giorno facevo dopo l'elementare, quando arrivavo mia mamma lavorava sotto casa, quindi prima passavo dal lavoro: mamma, cosa si mangia oggi? Era per me, lì mi cambiava la giornata. Se c'era qualcosa che non mi piaceva, l'umore si abbassava, se invece era buono.
0: E cosa ti piaceva? Perché adesso è un ristorante vegetale 100%.
2: Sì, non mangiavo verdura.
0: Non è vero?
2: Sì, no, non mangiavo niente in sé.
0: Ma come?
2: No, era risotto giallo, pasta bianco o pomodoro, carne veramente, veramente poca. Verdura niente, a parte gli spinaci, quelli congelati, già tritati, non so se faccio pubblicità, ma proprio semplice, sì.
0: Sì, molto semplice, ma stupisce. Allora, ancora oggi cosa fai? Cucini soltanto o le mangi anche? Perché vedo un piatto davanti a te che tra poco ci descrivi.
2: No, oggi le mangio, oggi le mangio.
1: Okay. E com'è cambiata la situazione? Cioè, da bambino che mangiava pasta in bianco e riso giallo, a chef che davvero delle verdure fa proprio la protagonista.
2: Ma penso con la mia carriera, con il mio percorso, ancora prima di cominciare l'apprendistato di cuoco, c'erano stati 2 o 3 eventi che mi hanno fatto fare click. E da lì ho voluto provare più cose, mangiare di più, non essere così complicato magari a tavola, e poi nel mio lavoro il mio percorso mi ha portato ad imparare a cucinare tanto le verdure, e in questi 5 anni di osteria è dove forse più ho imparato a cucinare le verdure, a migliorarmi sulla tecnica del vegetale.
0: Allora, proprio in questo senso abbiamo parlato di sfide. Qui siamo qui oggi per sfatare anche un mito, ovvero che possiamo veramente stupire e avere un piatto anche solo a base di zucchina. È quello che si trova sul tuo menu all'osteria del centro qui a Comano, ma anche quello che potremmo magari replicare, dare anche qualche consiglio in questo senso. Allora, che cosa hai davanti a te? Che cosa stavi cucinando? Perché non mi era mai capitato che con un bisturi, mentre noi parliamo, stai trafficando. Cosa succede lì?
2: Questo è un ceviche di zucchina, è il primo piatto attualmente nel nostro menù, ed è un piatto molto fresco, con la nota di acidità. In sé il ceviche viene originariamente dal
0: pesce, poi
2: fatto con il pesce, sì, perché praticamente è un metodo di cottura, marinatura, visto che c'è tanta limetta, tanto limone verde, del pesce. Noi abbiamo, chiaramente usando il vegetale, cercato quale verdura potesse andare bene, ed avevamo cominciato col cavolo rapa un mesetto e mezzo fa, e ci è subito venuta in mente la zucchina, in quanto molto acquosa, molto, molto poco saporita, perché infatti è una verdura che non ha praticamente sapore.
0: Ma infatti a me è già capitato che mi si dicesse: a me non piace la zucchina. Dico: ma è impossibile. Cioè, nel senso, davvero me lo confermi? Non ha un sapore suo, e nemmeno un piatto suo.
2: Non ha un sapore, per esempio, come la carota. Ad occhi chiusi diresti che è carota. La zucchina è un po', forse un po' più complicato. Insomma, è molto acquosa, quindi ha poco sapore. Poi cucinandola invece escono fuori aromi diversi, ma qua anche

0: comunque dopo io ho portato 3 cucchiaini dopo per provarla.
1: Ah, ok, ok, descriveremo, l'abbiamo
0: detto.
1: Il sapore
0: uscirà fuori della zucchina, sì.
1: Ok, allora, qui hai un piatto che al suo esterno, vediamo, c'è un... è cruda, è giusto? Sono dei cerchiolini di zucchina tagliata con la mandolina.
0: Cotta, cruda, marinata, fatta in sorbetto, che però oggi non ho portato, riusato le bucce per fare altre creme, quindi c'è proprio zucchina al 100% in varie maniere.
1: E il pesce come viene? Diciamo, l'idea del ceviche è di avere almeno il pesce. Lara non lo vediamo qua dentro.
2: Non lo vediamo, il pesce non credo ci sia, ma no. Sembra in parte esserci, no?
0: No, beh, c'è una zucchina che mettiamo sotto che ha... facciamo una specie di cottura confit, quindi un olio, acqua nella stessa quantità, immergiamo la zucchina, la cuciniamo per un'oretta coperta, pelata, quindi senza buccia, e diventa stracotta, diventa proprio un stracotto di zucchina che poi dopo delicatamente togliamo e tagliamo a cubetti e diventa un po' la base del nostro piatto. Ecco, quello forse è il sapore più zucchina che... La zucchina bollita, spesso si fa l'errore nelle verdure di stracuocerle e quindi hanno quel sapore molto acquoso, molto anche solo il cavolfiore bollito per tanto tempo.
1: Diventa anche un po' amarognolo.
0: Diventano, hanno poi amarognolo, hanno quegli odori un po' più erbacei, più...
1: E cosa dobbiamo fare allora con la zucchina?
0: Cuocerle meno.
1: Cuocere tutte le verdure, sì. Meno.
0: Qui chiaramente c'è la tecnica del piatto che quindi racchiude tante tecniche diverse, però io a casa la cucinerei... giusta, ma è un po' come in tutte le cose, bisogna cucinarle giusta.
1: E cosa vuol dire giusto per una zucchina? Immagino, cosa stai parlando, al forno? O...
0: Allora, io penso che quando puoi mangiare una verdura cruda puoi anche non cucinarla, quindi cucinarla poco. La zucchina puoi mangiarla cruda, chiaramente la devi tagliare molto fine, quindi come un carpaccio, e lasciarla quei 20 minuti con un po' di olio, un po' di sale, pepe, erbette, un po' di aceto o succo di limone, scorza di limone, in modo che marini e ha quella parte croccante soprattutto data dalla buccia, mentre l'interno diventa più morbido. Mentre cuocendola o diventa la classica zucca trifolata, che penso sia un po' la ricetta che tutti
1: classico, sì.
0: Fanno.
1: Vuol dire metti
2: un po' di olio, magari un soffritto e via, spadelli per...
0: Soffritto, un po' di olio, diciamo un po' di olio, soffritto, attenzione a non bruciarlo. Ma infatti ecco, per esempio lì il soffritto lo metterei dopo o lo farei a parte, perché la zucchina ha bisogno di calore alto subito e proprio mischiarla abbastanza velocemente e poi subito via, mentre se metti aglio e cipolla prima, quella potenza rischia poi di non cuocere la zucchina bene o di bruciare l'aglio e la cipolla.
2: Abbiamo già i primi consigli: cuocerla giusta, quindi non esagerare, perché si può mangiare anche cruda. Fare il soffritto separato. Ci manca qualche spunto per questa zucchina che davvero... Io personalmente ho l'orto, esplode, ne trovo una al giorno, arrivano a casa, non so cosa farne, non so dove metterle, non ho voglia di farla sempre trifolata, quindi abbiamo l'idea di marinarla, qualcosa, vabbè, abbiamo una ricetta pazzesca davanti a noi, però è vero che forse non tutti riescono a riprodurre questo ceviche a casa.
0: Secondo me la ricetta, ed è buffo, è stato abbastanza casuale, questa domenica avevamo una grigliata, nel grill, quello a cerchio dove c'è il fuoco all'interno, c'è quella specie di piastra,
2: sì,
0: attorno al grill, solo carne, e l'unica verdura che c'era era quello che avevo portato io, che era la zucchina, e è una ricetta che mi piace tantissimo. Le si tagliano a metà per il lungo,
1: sì,
0: quindi si usa in sé tanta zucchina,
1: tutta, sì,
0: tutta la zucchina, e poi si fanno delle incisioni in diagonale,
1: come col bratwurst.
0: Sì, però di più.
1: Okay.
0: Proprio appunto come col bratwurst, quel centimetro, sì, senza arrivare al fondo, perché sennò, sì, si taglierebbe, in modo che il calore entri all'interno più velocemente e più omogeneamente. E poi le potete o sul grill o su una padella antiaderente metterle in quella parte che avete tagliato, dorarle, girarle, finire la cottura, magari aggiungerci quei 2 cucchiai di acqua con il coperchio, in modo che finiscano di cuocere, e sopra potete sbizzarrirvi, potete fare una pizza Quindi salsa di pomodoro, mozzarella, ripassarle un po' in forno un attimo, diventa una zucchina buonissima. Oppure se è ancora più facile, se avete fatto una griglia con marinature per la carne, e marinarla con quella marinatura.
1: E il latte, quindi, di cocco che avete messo nel ceviche si può anche mettere sulla zucchina in quel caso?
0: Quello è buonissimo, si può fare un curry di zucchina. Quindi la stessa preparazione, anzi anche più facile perché hai meno zucchina da controllare nella padella, visto che è solo un pezzo unico grande. Girandola, poi si può togliere e in quella padella fare la salsa. Ma un po' come si farebbe per una carne, quindi rosolatura della carne, toglierla, poi creare la salsa, quando la salsa è pronta, rimettere la carne, in questo caso rimettere la zucchina, e lì potete fare un curry con spezie, cipolla, aglio, latte di cocco, limetta, lemongrass. E poi, quando io dico sempre, quando la salsa è pronta, è lì che devi mettere la zucchina. O è lì che devi mettere anche, insomma, ogni cosa che rimettete poi dentro nella salsa, ma la salsa deve essere, secondo me, al punto, magari con un po' più di acqua perché evaporerà, e quindi rimettere la zucchina quei 10 minuti, un quarto d'ora, che prende tutta la salsa, con le incisioni entra dentro nella zucchina e diventa un piatto buonissimo.
1: E
0: couscous al latte, couscous o riso bianco, per un piatto a casa, che accompagna poi il...
1: Il couscous come lo fai con la zucchina?
0: Couscous la ricetta, forse
1: il couscous ci
0: facile.
1: Siamo l'acqua sì. Gliela aggiungi alla
0: uno porzione 1-1 sì. Acqua che bolle, salata, mettere sul couscous in un'altra pirofila, coprire 5 minuti coperta con la pellicola, e poi con una forchetta sgranare e mettere olio d'oliva, erbette, tante erbette, si può mettere del cavolfiore grattugiato o riusando la zucchina, se lì bisogna essere forse un po' più capaci col coltello, tagliarla a cubettini finissimi,
1: okay.
0: Metterla nel couscous, che gli dà quell'umidità che ha bisogno il couscous per essere ancora più buono, se no che non sia secco, ecco. Però poi con la salsa di questo latte di cocco curry, della zucchina, diventa... Anzi, magari dopo vado a casa a far questo piatto.
2: Anche noi, magari.
1: Alle 10.23 ci sono It Fiba con Spirito, poi torniamo qua in studio perché stanno arrivando diversi messaggi, diverse domande allo 076-321-1113 e magari ripetiamo brevemente il trucco, perché mi sembra l'immersione proprio nella salsa è la chiave di tutto, e il taglio, quindi anche questo, ci torniamo tra poco.

0: cosa mangiamo nel piatto, cosa mettiamo nel piatto, cosa mangiamo oggi. Ci si confonde ad avere qui davanti queste prelibatezze che Piero Roncoroni dell'Osteria del Centro ci ha portato. Oggi è uno di quei giorni in cui davvero, Lara, noi vogliamo raccontare, dare anche dei consigli di come cucinare un ingrediente, un ortaggio che è la zucchina. Ci ha raggiunti nel frattempo anche Dario Lanfranconi, il collega dei social di Rete 1, che Alex, Dario Lanfranconi, Modem, salutiamo anche Modem. ci ha raggiunto Alex, e Alex è anche tra l'altro un grande cucinatore. Da noi in redazione sei quello che cucina, ci hai raggiunto, quindi su RSI Rete 1 vedremo anche dei contenuti rispetto a quello che stiamo raccontando. Ed è arrivato quel momento tanto desiderato per conoscere in quali consistenze, cosa ci sta dietro a un piatto che è composto unicamente dalla zucchina, creato da te, chef Piero Roncoroni.
1: Allora, qui dovrei chiamare Edoardo, mia moglie, che sono loro che spiegano il piatto sicuramente meglio.
0: Mercedes, fantastica, che c'era già dall'inizio, ricordiamoci, se è partito tutto insieme, voi due.
1: Comunque è un ceviche di zucchina, detto proprio semplicemente. Dicevamo prima che il ceviche è una preparazione sudamericana o peruviana, fatta con il pesce, quindi un metodo di cottura con il limone verde. E noi abbiamo giocato con varie tecniche della zucchina, quindi cruda, cotta, semicotta. Abbiamo usato dei semi di zucca per dare un po' la parte croccante.
0: Zucca, zucchina, tra l'altro...
1: sorelle.
0: La famiglia. Se si ingrandisce diventa come quella che ho io, mi è scappata. L'interno si può usare, tra l'altro, perché spesso il problema quando scappa e diventa gigante, non sai cosa fare con la polpa.
1: Si può usare, sì. Quello che eviterei magari, però dipende un po' da quanto grande diventa la zucca, è la buccia, perché poi può essere veramente, veramente dura.
0: Ok, quindi è quello il problema, non sono i semi.
1: Basta pelarla.
0: Ok, sì. Eravamo i semi di zucca che aggiungi al ceviche?
1: Semi di zucca e poi appunto noi cerchiamo sempre di usare il tutto, quindi se la zucchina sotto era bollita, o almeno bollita no, questa specie di confit che facciamo con la zucchina, togliendole però la buccia la riutilizziamo facendo, oggi non ho portato un sorbetto al basilico con base buccia di zucchina.
0: Mi metti il basilico perché ha poco gusto la zucchina?
1: Perché è buonissimo l'incrocio. Ehi. Zucchina, noi aspettiamo tutto l'anno la zucchina, il pomodoro, la melanzana e il basilico, e arrivano insieme verso fine giugno, metà giugno, inizio luglio, ed sono dei matrimoni perfetti.
0: Quindi anche se stiamo pensando a consigli, hai detto già un mix che si può mangiare anche crudo in realtà, tranne quella viola.
1: La zucchina?
0: No, la melanzana.
1: La melanzana. La melanzana cruda no. Ecco. No, quella
0: tranne
1: no.
0: Quella.
1: La melanzana. L'idea che dicevo prima, quindi con la zucchina tagliata intera, la si può fare con la melanzana, la stessa cosa, e diventa anche quella, sempre con un curry, con una salsa, o con il pomodoro sopra la mozzarella, buonissima.
0: Ecco, questo è uno, l'abbiamo capito prima, trattarla come se fosse carne, quello che si fa con la carne.
1: Sì.
0: Quel trattamento lì.
1: Esatto.
0: Allora proviamo così raccontiamo. Vai. Magari le consistenze, che cosa sei riuscito a fare, anche chi all'ascolto magari qualcosa, cioè riusciamo poi a capire qualche matrimonio che funziona nel tuo piatto.
1: Freschezza, acidità, golosità, è il primo piatto del menù, quindi ti inizia a salivare, io sto già salivando. E poi estetica, perché questo piatto è il primo che ti arriva e secondo me è molto colorato, molto estivo, molto facciamo questo mandala di zucchina attorno, molto bello. Arrivo io.
0: Vieni tu. Allora, okay. Mi avvicino, Lara, intanto.
1: Allora, ho il cucchiaio piccolino.
0: Un cucchiaio.
1: Devi prendere. Facciamo così, ecco. Ti preparo io il cucchiaio.
2: Ah, perfetto. Che servizio. Alice è pronta. Alice è pronta all'assaggio di questo cucchiaio perfetto, possiamo dirlo, perché anche qui ci vuole davvero consistenza, questo, i sapori.
1: Questo io lo chiamo il cucchiaio dello chef, perché racchiude tutte le cose in una. E ti dà proprio l'idea del piatto, di tutti i sapori che si abbinano in bocca.
2: È il vostro cucchiaio quando dovete dire ok, questo è il piatto che finirà nel menù, sì. Assaggiamo tutti la cucchiaiata
1: così,
2: giusta.
1: Sì, sì. Prepariamo il cucchiaio e da lì diciamo manca questo, manca quell'altro, togliamo qualcosa.
0: Allora, io l'ho appena provato e posso dire che non mai, ma veramente mai, e non lo sto dicendo perché dici, beh, radio, televisione, mai avrei pensato che ci fosse alla base soltanto la zucchina, perché ci sono così tanti sapori. E mi chiedo, ma allora la zucchina è un po' un passepartout che si adatta, è un po' un camaleonte che prende i sapori. Lara, provalo anche
2: vado anch'io.
0: Che può prendere i sapori, quindi è uno di quegli quegli ortaggi o ingredienti su cui si può giocare. Anche noi a casa possiamo giocarci tanto, perché dove lo metti sta e attinge come una spugna i sapori.
1: Secondo me sì. Secondo me sì. Ma anche la melanzana, anche se, giocare con le spezie, con cose che gli danno sapore, la rende speciale, la rende buona.
0: Anche perché il limone anche si sposa bene.
1: Il limone gli dà marinatura, gli dà freschezza. Ma comunque hai sempre bisogno di qualcosa per rendere un prodotto buono. Nel senso, sale, olio va bene, però se giochi poi con spezie o ingredienti che si abbinano, evolve, insomma, si amplifica tutto il sapore.
0: Si amplifica.
1: C'è un'immagine molto bella di Ratatouille, del topino,
0: sì?
1: Che prova un pezzo di formaggio, poi prova un pezzo di uva, e quando li prova insieme è lì che c'è la magia.
0: C'è stata la magia.
2: C'è stata, è strepitosa veramente, proprio consistenze, sapori, freschezza. Questa freschezza arriva tutta.
0: La croccantezza anche.
2: Arriva, è vero che non sembra di mangiare una zucchina, un'esplosione di sapori che... Per fortuna che ce li ha raccontati, perché se ci avesse chiesto cosa c'è dentro io avrei fatto davvero fatica, no, a identificarli. È un mix perfetto, no?
0: Anche Dario Alex lo sta provando, e tra l'altro io, pensando a come riprodurre qualcosa del genere a casa, vedo la croccantezza. Cosa dici, Alex?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: È bellissimo partecipare a questi programmi. No? Tra il mattino con piatti internazionali è spettacolare.
0: Diamo spunti.
3: È una cosa veramente semplice, che diamo per scontato, ma presentata in maniera favolosa e con un gusto che non ti aspettavi, effettivamente. Complesso, tra l'altro, perché non è solo quell'erbacio della zucchina, cioè si potrebbe parlarne un bel po' di questo piatto.
0: Ma infatti vorrei capire, noi a casa cosa ci possiamo portare, al di là di poterlo venire a provare da te, ma cosa possiamo imparare come combinazioni o come tagli, come consistenze? Sicuramente la mandolina, di tagliarlo e mangiarlo crudo, mangiare cruda la zucchina. Con un po' di sale, sì. Un po' di olio.
1: Attenzione a non tagliare il dito, perché qui è proprio molto. Cioè, deve essere tagliata molto fine, uniformemente. Perché se è già più grossa, poi diventa quasi la bistecca, insomma. E poi non è più la stessa consistenza di zucchina, che si marina facilmente. Io penso semplicemente coraggio di provare a cucinare le verdure in altre maniere, magari prendendo l'esperienza che si ha appunto con il pesce o con la carne. E utilizzarla con le verdure, perché alla fine è un po' quello che noi facciamo in osteria. È vero che sono 5 anni che lo facciamo, quindi abbiamo imparato tantissimo, però penso divertirsi e semplicemente provare. E secondo me, come dicevo prima, il fatto di tagliarla grande, quindi fare questa specie di bistecca di zucchina, questa zucchina tagliata a metà per il lungo
0: e poi tagliata come un bratwurst con questi tagli,
1: e poi fatto un'incisione a rete,
0: ecco,
1: di un centimetro, insomma, con la punta del coltello, rosolata, fatta una salsa, ci si può veramente veramente sbizzarrire, diventa buonissimo.
0: Ma perché, Piero, è meglio quello rispetto a tagliarla a cubetti? Cos'è che gli dà in più questo taglio di tenerla grande quando la cuciniamo?
1: Allora, secondo me hai appunto il controllo di una sola zucchina, che con una spatola puoi girare e togliere dalla pentola. I cubetti non, insomma, non... Ecco, anche un'altra cosa importante è, per esempio, se si cucinano i cubetti per una ratatouille, se non si vede già più il fondo della pentola, parti già male. Nel senso che se la pentola è troppo piccola, oppure c'è semplicemente troppa zucchina, automaticamente sotto si cucina, si raffredda la pentola, la zucchina sopra non riesce a prendere la stessa quantità di olio che quella sotto.
0: Dovresti vedere il fondo.
1: Sì, dovresti sempre riuscire a vedere il fondo della pentola.
2: Allo 076-321-1113 arrivano diversi messaggi, tanti ascoltatori e ascoltatrici incuriositi sul perché spesso la zucchina è amara e come fare se capita una zucchina amara, se c'è un modo per identificarla, se possiamo assaggiarla cruda e dire ok, questa è amara e quindi la cucino così piuttosto che cos'ha.
1: Non so scientificamente perché possa dare più amaro o meno amaro, forse dal clima, dal terreno. Quello che sicuramente so è di prenderla in estate. La zucchina deve essere, ma come tutti i prodotti, se presi durante la stagione mm-hmm. sono buoni, buonissimi, ma solo pensate al pomodoro di chi ha un orto o chi ha ricevuto un pomodoro di un orto di qualcun altro, a volte non è neanche bisogno del sale per quel pomodoro lì. Prendetelo nei supermercati in inverno, non sa di nulla. Quindi sicuramente il prenderla durante la stagione fa tanto. E poi io penso che più cresce più diventa amara. Quello magari
0: quella che mi è sfuggita che ho qua sarà amarissima.
1: Probabilmente sarà più amara, e probabilmente la buccia magari è la parte più amara della zucchina. Quindi si può pelare, poi noi pelandola potete fare lo stesso lavoro di prima della zucchina cotta intera, pelandola, e la buccia la si può usare in un pesto. Quindi pinolo, buccia di zucchina.
0: Ah, aspetta.
1: Olio, quindi, basilico.
0: Ah, quindi triti, l'idea è il pesto, tritare la buccia della zucchina.
1: Sì.
2: Cruda?
1: O cruda o sbollentata.
2: Ok.
1: Però poi sbollentata, raffreddarla, sennò il basilico diventa nero. Però sì, si può fare un pesto con la zucchina.
0: Ok, cosa ci aggiungiamo? Ci aggiungiamo comunque un po' di basilico?
1: Sì, tanto basilico.
0: Tanto basilico? Non si può pinolo. Fare solo il pesto senza il basilico?
1: Si può anche fare, sì.
0: Non sei fan?
2: Ma il basilico.
1: No, nel senso, ci si possono fare i pesti con tante altre erbette, però solo zucchina no. Non, no. Zucchina e rucola può essere già qualcosa che si potrebbe fare, però in quel caso lì sono abbastanza classico: zucchina e basilico, pinolo. O mandorla, se qualcuno preferisce la mandorla, che costa un po' di meno.
0: Olio d'oliva. Non costa. Olio d'oliva, formaggio.
1: Formaggio alla fine, buonissimo.
0: Ok, perché dicevi no, assolutamente no? È perché manca il sapore.
1: Di
0: tu dici, non può, va abbinata a qualcosa, perché siamo sempre al solito punto di partenza che c'è tanta acqua e quindi ha poco sapore da sola.
1: Beh, lo glielo daresti con il formaggio, il pinolo, però sarebbe sì, il basilico alla fine è il profumo che fa tanto del basilico.
0: Ci scrivono effettivamente anche dei fiori di zucca, ed è vero che sì, ancora prima che è zucchina, sì, sì. Prima di essere zucchina, già la si mangia.
1: Sì. È bellissimo, i fiori di zucchina, zucchina o zucca, perché alla fine sono solo un po' diversi tra di loro, ma è praticamente la stessa cosa, è in pastella, crudi anche, poi in insalata, riempiti, si possono fare veramente in tante cose, sì. Però non bisogna toglierle all'inizio, perché sennò non arrivano le zucchine.
0: È vero. Ci sono tante persone che scrivono che hanno problemi di impollinazione quest'anno, ed è vero che poi rimangono gialle, piccoline. Nel mio caso è il problema opposto alle mie, che stanno scappando. Però appunto stanno arrivando anche tanti consigli. Su tutti ce n'è uno che è quello che io sto facendo personalmente tantissimo: crude con olio, limone, sale, ed è una grande scoperta da croccantezza, e sicuramente è il più semplice, hai poco tempo e sicuramente è una cosa buona. Ricordiamo anche, effettivamente ci scrivono, dico, beh, col latte di cocco, sì, l'hai proprio spiegato, ma vuol dire proprio la zucchina, come hai detto te, la tagli in due, fai le incisioni, la fai saltare un po' e alla fine aggiungi il latte di cocco?
1: La fai saltare, la togli,
0: okay.
1: E poi fai la salsa,
0: okay.
1: Quindi puoi farti il soffritto di cipolla e aglio, puoi mettere spezie, curry, puoi mettere poi il latte di cocco, lo fai cuocere un attimino che si addensa,
0: sì, come quella che hai tu davanti, sì.
1: Esatto, poi sale la scorza del limone verde,
0: sì.
1: Che dà quel profumo, secondo me è più buono che il limone giallo in questo caso, okay, almeno un po' più asiatico, e poi rimetti la zucchina, e la zucchina la finisci di cuocere un 10 minuti dentro il latte di cocco. Si può anche fare tagliandola a cubetti, però secondo me diventa un po' più gastronomico da ristorante il tagliarla intera, che poi è proprio il tuo pezzone di zucchina nel piatto con la salsa a fianco.
2: E poi una volta che hai questo, perché mi immagino la sfida per me è provare a togliere magari le proteine o il carboidrato, la pasta, no? La pasta è facile, magari un pesto di zucchine con la pasta. Una volta che io scelgo di avere la zucchina come protagonista, poi cosa posso mettere a fianco? Tu cosa consiglieresti? Perché poi il problema è quello, no? Ti ritrovi con questa zucchina protagonista grande che effettivamente può sostituire, noi abbiamo paragonato al bratwurst durante la grigliata, e poi come contorno a questo punto, visto che la zucchina per noi spesso è il contorno.
1: Sì, beh, potete usarla come contorno a un pesce o una carne, senza, cioè, senza togliere. Sì. Nel senso, può essere un contorno un po' più bello, un po' più buono. Oppure del couscous, del riso bianco.
0: I ceci.
1: Dei ceci, delle lenticchie. Ecco, anche per esempio, rimettendo la lenticchia nel latte di cocco, diventa poi un però forse lo farei più con le zucchine di settembre, che comincia già il fresco, che hai voglia forse alla sera di un piatto un po' più tiepido che freddo come in estate.
0: Ci scrive Rosaria: bisogna passire le zucchine tagliate al sole e poi bisogna condirle a piacimento. Il sole, sfruttare il sole come il caldo, beh, in questi giorni.
1: Sì. Non ho provato.
0: Beh, stanno arrivando diversi messaggi, tanti sull'amaro, effettivamente dicono: sbagliamo forse noi la cottura. È legato alla cottura, come per altri ortaggi? Sbagliare la cottura rende amaro, è già di base come era?
1: Forse cuocendola troppo o rosolandola troppo, quindi che dà quel colore marrone più sul nero quasi, ma non è bruciato. Ecco, lì forse ti escono fuori sapori più amarognoli, sì.
0: Allora, noi adesso ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo un po' a capire chi c'è dietro a questa persona che ci sta raccontando, ci sta dando dei consigli molto semplici ma efficaci. Piero, rimani con noi, che vogliamo capire di più di te, del tuo ristorante, che ha preso delle decisioni anche molto coraggiose.

0: Alle 10.47 su Rete 1 ci hanno raggiunto in studio. Succede questo, Piero Roncoroni. Tu sei uno chef, di solito accogli nel tuo ristorante, qua all'Osteria del Centro, le persone. Adesso sono arrivate delle altre persone a trovarci, perché non arrivano solo al ristorante. In RSI, chi siete? Lara, guarda dietro di te. Signora, chi siete? No, venite, mi dica chi siete.
1: Siamo un gruppo della parrocchia di Salorino.
0: Gruppo della parrocchia di Salorino.
1: Dati da Don Angelo. In giro.
0: Con Don Angelo in giro, quindi la parrocchia di Salorino, buongiorno. Stiamo parlando della zucchina e lo chef Roncoroni ci sta spiegando un po' come lui la valorizza. Quanti di voi hanno l'orto? Buona, tutti mi dicono tutti, ok. Qual è la ricetta, che la vostra ricetta legata alle zucchine, che dite con quella io le faccio cucino?
1: La zuppa.
0: Venga qua signora, si avvicini al microfono.
1: Buona.
0: La zuppa come la fa?
1: Io la faccio soffriggere con la cipolla, taglio i pezzettini dentro e faccio il brodo da parte, un po' di dado, pollo, così un po' di tutto, e poi faccio il mixer e viene buonissima. Metto dentro un po' di panna, se chi la vuole.
0: Si può Piero?
2: Si può. Allora, sì, si può.
1: Si può, chi la vuole, chi non la vuole, è buonissima. Si fa le crostine di pane, tostare da parte, e poi si mette nel piatto, si mette i crostini e si mangia.
0: Meraviglioso. Piero, c'è qualcosa che puoi consigliare alla signora da aggiungere per un matrimonio, dicevamo prima, dei sapori?
2: No, va benissimo. Io mi ha fatto venire in mente una un'immagine di quando ero a Barcellona, che andavo al mercato e apposta mi fermavo ad ascoltare quello che si diceva, magari chi vendeva la verdura o la carne, alla signora che la comprava, che diceva: ah, io lo faccio così e cos'è? È bellissimo, proprio.
1: Sì. È cosa naturale così.
0: Si parte da lì. C'è qualcun altro che ha una ricetta da consigliare? Signore, si avvicini qua al microfono. Come si chiama lei?
3: Graziano,
0: buongiorno, benvenuto a Mille Voci. Il carpaccio, come lo facciamo?
3: Oh, si taglia la zucchina con la violina.
0: Sì.
3: Si mette in una teglia. Olio, limone, un po' di prezzemolo, la lascio lì un paio d'orette e poi la si gusta.
0: Ah, quindi questa cosa che dicevamo,
3: cioè,
0: Piero...
3: non è mia, l'ho copiata.
0: E noi la copieremo a nostra volta. Piero, questa cosa che la zucchina viene trattata proprio come una spugna.
2: Esatto, sì, si marina proprio... Comunque racconta le ricette meglio di me.
4: No, ma non sto scherzando, è proprio così.
0: Assunto.
4: Si fa così, facilissimo.
0: È assunto, sì, beh, assunto. Tu sei in cucina, non è il tuo, tu fai, ma poi qualcuno spiega normalmente al tuo posto. C'è un'altra ricetta per caso? Signore, si avvicini pure. Venga pure vicino al microfono.
5: Fa dei tagli a metà.
0: Sì.
5: Si mette a bollire con un pochino di sale o dado anche, e quando è fuori io la giro, la lascio asciugare bene e poi metto con la forchetta faccio dei fori, e poi metto un pochino di sale ancora, metto l'olio e un pochino di aceto, bollite così.
0: Piero, cosa diciamo?
2: No, è perfetto, non ho parole.
0: Questa cosa dei fori, perché bisogna farla entrare.
2: I fori noi facciamo il taglio a prima e lui con la forchettina invece lo fa con, quindi anzi è più facile con la forchetta il farlo sicuramente, sì.
0: Abbiamo ricevuto grandi consigli anche da parte vostra, l'esperienza c'è, quindi grazie mille anche per essere passati a trovarci. Buon giro, buona continuazione.
5: Ho imparato dalla moglie.
0: Ringraziamo anche la moglie.
2: Grazie.
1: Ce ne sono talmente tanti che poi non si sa più.
0: Ha ragione, tantissime ricette. Parlavamo appunto di questo ingrediente che sono contenta, Piero, parliamo con te della zucchina, che diciamo è un po' come una spugna, ma anche tu sei un po' una spugna. Ti immaginiamo 15 anni in giro per il mondo a scoprire quello che succedeva tra l'Inghilterra, la Spagna, e questo è stato il tuo percorso, e poi arrivare qui a Comano 5 anni fa?
2: Sì, nel 2020, 6 anni fa, poi c'è stata la ricerca e tutto, però sì, sono 6 anni.
0: Esatto, arrivederci signora, rimasta con noi, se vuole rimanga con noi. E poi arrivi qui con un bagaglio. Che cosa hai scoperto in giro per il mondo che hai voluto riportare qua? Hai detto: da dove riparto? Da dove parto più che riparto?
2: Ripartivo, cioè sono tornato per un fuoco che sentivo dentro di voler di voler tornare. In quel momento ero a Barcellona, avevo fatto 10 anni all'estero ed era secondo me arrivato il momento di aprire il mio ritornare, di creare qualcosa, il sogno insomma, di arrivare a toccare il mio sogno, che era quello di aprire il mio ristorante.
0: E da dove lo trovi? Perché alla fine il proprio ristorante, spesso ci sono le immagini davanti che abbiamo e poi c'è la realtà e difficilmente coincide. Ha coinciso subito? Hai trovato subito?
2: Ma in sé fino al giorno prima non sapevo esattamente ancora cosa fare. Cioè, proprio detto realisticamente, è stato un susseguirsi di eventi che ha fatto sì che poi facessimo solo un menù, che cucinassimo inizialmente l'80% della verdura con pesce e carne, e dopo poco a poco in maniera molto naturale l'abbiamo tolta, senza che fosse un obiettivo 5 anni fa, ma siamo arrivati ad oggi ad avere fare solo vegetali. Quindi penso che non è qualcosa che 6 anni fa io mi immaginavo, anzi io mi ricordo di rileggere adesso per esempio il diario, sì. E 6 mesi prima di trovare l'osteria del centro scrivevo: non so se aprire un bar, una caffetteria, un food truck, un hotel, un ristorante, un bistrò.
0: Tutte le porte aperte.
2: Avevo tutte le porte aperte e dopo, trovando l'osteria, io ero anche stanco di non cucinare, perché era comunque il 2020, quindi l'anno del Covid, ho fatto la scuola esercente per avere il diploma per poter aprire un ristorante. E lì il fatto che io avevo voglia di tornare a mettermi in gioco, di tornare semplicemente in cucina, che è il mio mondo, ha fatto sì che l'osteria fosse perfetta, perché era piccolina e quindi potevo partire io con mia moglie Mercedes in sala a fare qualcosa di passo dopo passo, poco a poco, qualcosa di diverso. Quello, ecco, forse il diverso era quella cosa che qualsiasi cosa avessi fatto era forse l'obiettivo, e l'identità di restare me stesso, quindi proprio di fare quello che a me piace cucinare. E infatti una cosa che un po' forse egoisticamente, io cucino solo quello che mi piace mangiare.
0: Ok.
2: Non farò mai qualcosa che a me non piace.
0: Per esempio, cosa non ti piace? Da piccolo tutto.
2: Da piccolo tutto. Però ci sono, ecco, per esempio, ci sono tante persone che mi chiedono, visto che è un ristorante vegetariano, perché non c'è tofu o perché non c'è la soia. È perché a me non piacciono. Quindi automaticamente non le cucino. Non vuol dire che magari tra qualche anno non le cucini.
0: Io perché magari comunque ti piace, i gusti sono evoluti, sei partito i vegetali non li mangiavi.
2: Sicuramente il palato e il sapore evolvono, e quindi c'è sempre un cambiamento. Ma già solo in questi 5 anni sono cambiate tante cose a livello di sapori nei piatti dell'osteria, che erano molto più semplici 5 anni fa, ma che per noi erano il meglio che potessimo fare in quel momento per le mani che avevamo, l'esperienza che avevamo, la clientela che avevamo, insomma. È stato proprio un poco a poco.
6: E tu dicevi 5 anni fa siete partiti con un menù che chiaramente è evoluto, ma passo dopo passo, un po' come tutto il vostro percorso, perché in realtà è un menù unico che cambia pezzettino dopo pezzettino. Come funziona creare un unico menù in evoluzione lungo l'arco degli anni?
2: Era all'inizio una necessità, nel senso che essendo comunque un ristorante piccolino, anzi inizialmente avevamo solo 4 tavoli, quindi facciamo 12-15 persone,
0: quindi tu e tua moglie,
2: io e mia moglie, e dovevo cucinare giornalmente ripartendo praticamente da zero, quindi in base a quante persone avevo, in base al prodotto che mi arrivava in cucina, decidevo un po' sulla farsi e anche in base al tempo che avevo a disposizione per farlo. Quindi lì c'era un po' la semplicità del piatto portata proprio al io mi ricordo un piatto che ancora oggi me ne parlano, una cipolla. Una cipolla scavata, la parte che abbiamo scavato la cucinavamo durante un'ora lentamente con un filo di olio d'oliva e del sale, e poi la rendevamo una crema, ma senza panna, senza burro, senza niente, e aveva quel sapore di cipolla che sorprendeva. E sorprendeva a tal punto che ancora l'altro giorno qualcuno mi ha detto: io mi ricordo un piatto dentro una cipolla sulla paglia, perché poi lo servivamo sulla paglia. E quello era un po' il primo piatto di un menù che inizialmente non sapeva la gente cosa veniva a mangiare da noi, e c'era quel primo piatto che era semplicissimo perché era una cipolla, ma sorprendente per la complessità del ritrovarsi in un menù un piatto del genere.
0: E quindi voi vi siete resi conto che riuscivate a stupire, perché era quella la tua sfida. Fare qualcosa di diverso vuol dire voler stupire costantemente, ma ci vuole anche coraggio. perché io sto, se mi guardo attorno è un po' controtendenza. Chiaro, si sta parlando di sostenibilità, ma togliere del tutto carne o pesce ancora oggi non è quella la tendenza dei ristoranti.
2: No, però è stato un anche, appunto, penso una scelta molto naturale del tempo, dove il cliente stesso diceva che i piatti con le verdure da noi erano più buoni. E probabilmente perché la carne o il pesce prima si conosce. Cioè, qualcosa che magari avevamo una spezia diversa, una tecnica diversa, però è qualcosa di conosciuto che si mangia praticamente giornalmente. Mentre un piatto come una zucchina non lo ritrovi facilmente in giro, e soprattutto non lo ritrovi a casa.
0: Personalmente il ceviche che ho provato, esatto, cioè io ho già provato tanti ceviche, così di zucchina non l'avevo mai provato, quindi effettivamente hai stupito. Siamo purtroppo alla fine di questa parentesi insieme dedicata alla cucina e a questo mondo. Hai parlato di un diario, lo continui a tenere? Hai sempre il diario? Lo scrivi sempre?
2: C'è sempre, sì, c'è sempre. Poi ci sono periodi dove si scrive di più, si scrive di meno. Io penso che non so se è una cosa mia o una cosa di tutti, ma si scrive sempre nei momenti più difficili, quindi è lì che si riempiono le pagine. In questi 5 anni di tempo ne ho avuto di meno, tra bambine, ristoranti e famiglia, e quindi ho scritto relativamente meno rispetto a quando, prima di cominciare, che avevo mille voci in testa.
0: mi piace mille voci in testa. La pagina più bella che hai scritto in questi ultimi anni? Quella pagina dove ti ricordi che hai scritto c'è qualcosa di veramente bello?
2: È il tutto. È la domanda che mi ha fatto anche la Patrizia l'altro giorno, e io ripensandoci dico i 5 anni insieme, proprio la famiglia, le bambine, mia moglie Mercedes che ci siamo sposati, il ristorante, proprio tutto.
0: E ti emoziona?
2: Mi emoziona.
0: È questo il bello, avere delle lacrime di gioia, gli occhi che ti brillano così, penso la conquista più grande. Tu hai citato Patrizia perché effettivamente potete trovare su RSI Food già l'intervista che lei ti ha fatto e che racconta di te, della tua realtà. Sicuramente in tanti ci scrivono che sono stati incuriositi. Giuseppe ci dice: il vostro ospite è una fonte di ispirazione, di buon umore e di grandi conoscenze. Grazie, tantissime persone che hanno scritto. Ecco, se ne volete sapere di più, RSI Food, c'è un articolo che uscirà domani e l'intervista è già qua oggi. Grazie mille per
2: grazie
0: essere
2: grazie mille a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, e grazie mille a voi per avermi invitato.
6: Grazie.
0: Allora, noi adesso ci stiamo avvicinando alle 11, ci sono le notizie e poi torniamo con la seconda ora di Mille Voci Estate tra pochissimo, con un oggetto che usiamo per salvarci la pelle, possiamo dirla così, oggetto
6: quotidianamente
0: nel vero senso della parola. Sono le 11.
7: Rete
8: in studio Federico Talarico. Sono tragiche le immagini dei danni causati dal terremoto che ha colpito il Venezuela. L'aeroporto internazionale è stato chiuso e la presidenta di interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Si parla di centinaia di vittime tra morti e feriti, ma il bilancio è destinato a salire, vista la densità di popolazione nell'area devastata. Nella notte, ricordiamo, 2 scosse ravvicinate di 7.2 e 7.5 sulla scala Richter sono state misurate nel nord del paese, a circa 200 km da Caracas. Decine gli edifici crollati o gravemente danneggiati. Anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha offerto aiuto al Venezuela, al pari di altri paesi come Cina e Stati Uniti. E questa notte si sono avvertite scosse di terremoto anche altrove nel mondo. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Giappone, provocando il ferimento di 4 persone, mentre una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata ai Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito fino a Napoli. Al momento non si segnalano ferimenti o danni materiali. Dall'interno, leggero calo del fatturato per il mercato postale svizzero nel 2025, pari allo 0,3%. La Commissione federale delle poste lo riconduce alla costante diminuzione degli invii. Anno complessivamente positivo, sempre secondo la Postcom, che, se si esclude il servizio universale, vede un'eccedenza di 28 milioni di franchi. Ieri anche in Consiglio federale si è parlato del costante calo degli invii delle lettere. Si è deciso di garantire il servizio, ma di dare all'ex regia più flessibilità. Per la cronaca regionale, la Commissione delle Concorrenze estende l'inchiesta sui presunti illeciti, accordi illeciti sugli appalti nel campo della costruzione nel Moisano, avviata nel 2020. A darne notizia alla stessa Comco, che nel corso delle indagini, che potrebbero proseguire per un altro anno, ha rilevato possibili nuovi accordi cartellari tra diverse imprese. Sotto la lente sono finite altre tre ditte per un totale di 9. Le emissioni di sostanze inquinanti in Ticino sono in diminuzione anche nel 2025, seguendo una tendenza osservata da diversi decenni. Lo rivela un rapporto del Dipartimento del Territorio riferito all'anno 2025. Le ragioni: l'evoluzione tecnologica applicata a vari ambiti come il traffico o il settore industriale, che sembra contrastare l'aumento generale delle attività umane e gli effetti dovuti al meteo. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo, con temperature anche fino a 36 gradi. Nella seconda parte della giornata, possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.

0: Le 11.03, stiamo entrando nella seconda ora insieme, Lara Van Gameren. Abbiamo scoperto di tutto sulle zucchine, come cucinarle, come mangiarle.
1: Abbiamo un'infinità di ricette da, prima di tutto, inserire nel ricettario, perché sono quelle ricette da non dimenticare, perché io l'estate prossima voglio essere ancora pronta e non ritrovarmi con 1000 zucchine e non sapere nuovamente come trattarle. Ma poi che passione, che gusti, cioè proprio un viaggio davvero nel mondo culinario.
0: Questa è stata la prima ora insieme con Piero Roncoroni, chef stellato, tra l'altro stella verde Michelin, riconosciuto a livello mondiale, e questo è anche una fierezza nostra della Svizzera italiana. Lui lo è passato a trovarci, ci ha dato tanti consigli, potete anche tornare indietro se ve li siete persi, su come gestire la zucchina che scappa un po', l'abbiamo capito, sì. Come la mia che ho portato questa mattina, che è diventata gigante nel corso di 2 giorni, mi sono distratta un attimo e succede quello. Parlando di distrazione, quante volte ci è capitato e ci capita purtroppo ancora, dovrebbe capitare sempre meno, ma mi è già capitato molto spesso di dire: beh, ma la crema la metto dopo, tanto esco veloce nell'orto,
1: è nuvoloso, il sole non picchia, non siamo d'estate, e quindi magari, esatto, non la metto, la metto più tardi o la metto solo sul viso, ed ecco che poi la scottatura
0: ti gratta, ti
1: arriva,
0: fa male,
1: sei e dici letto. Caspita, se solo avessi avuto, non fossi stata a volte anche un po' la pigrizia, no? Di dire: non ho voglia di spalmarmi la crema, è un impegno. È vero, un impegno, però poi la scottatura non c'è.
0: Eppure la crema c'è, esiste, quindi oggi noi vogliamo parlare della crema solare come oggetto, vogliamo partire da lì per fare un altro viaggio, prima storico, ma poi per cercare di capire anche questi numeri che troviamo di solito sulla crema, 50, 25, ma poi da dove arriva? Cioè, cosa vogliono dire questi numeri? Ma da dove arriva? Contro cosa combatte? In che modo lo fa? Insomma, faremo un viaggio per capirlo, e prima di tutto dobbiamo capire che se negli scorsi giorni, quando abbiamo parlato della cannuccia, siamo rimasti stupiti che risale all'Ottocento,
1: sì,
0: la lattina pure.
1: Addirittura la cannuccia dai Sumeri, poi c'è stata un'interruzione, ma di quelle storie che proprio già hanno riportato nell'antichità, così come il cappello Panama, e il cappello di paglia, di quelle storie più che centenarie, millenarie. Oggi invece stiamo un po' più vicini.
0: È un'invenzione più recente, perché per millenni ci siamo effettivamente protetti dal sole con dei cappelli, con dei vestiti più lunghi, degli ombrelloni o anche gli occhiali, ma l'idea di un prodotto da proprio spalmarsi sulla pelle per schermare, per proteggersi, è arrivato soltanto nel Novecento, ne parliamo tra poco.

0: La crema solare. Eravamo rimaste lì al fatto che questo aiuto per combattere il sole, per convivere più che altro col sole, non è che c'è sempre stato, e nemmeno come altri oggetti di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi vanno veramente tanto indietro. I sumeri, ne abbiamo appena parlato. No, la crema solare è arrivata nel Novecento. Tardi, eh?
1: Arrivata tardi, anche perché poi ne parleremo con gli altri oggetti dell'estate, quando parleremo magari dell'ombrellone, proprio il concetto di ombra. L'idea comunque che prima del Novecento, ma anche nel Novecento stesso, l'idea di evitare il sole era legata proprio alle classi sociali, perché spesso chi si abbronzava era chi lavorava nei campi, e quindi rimanere pallido
0: era un prestigio,
1: sì, e anche chi lavorava nei campi spesso cercava di coprirsi proprio per evitare di abbronzarsi e non dar quell'idea di una persona che si esponeva troppo al sole.
0: Come si cambia culturalmente? Se pensi oggi, l'abbronzatura è sintomo di vacanza, di una vita agiata, anche qui invece era il lavoro dei campi, era lì le persone che non si proteggevano.
1: E negli anni 20 ecco che cambia qualcosa, perché il sole, come hai detto tu Alice, inizia ad essere percepito all'epoca quasi come un alleato della bellezza. Complice è stata anche Coco Chanel, perché da un ritorno in un viaggio in Costa Azzurra è arrivata e si è mostrata con la pelle più scura, lei, regina della moda degli anni 20, lo possiamo dire, ha lanciato l'idea di una pelle sana e abbronzata, e quindi tutti iniziano a volersi abbronzare e cambiare
0: pericoloso.
1: Un po' il colore.
0: Pericoloso, un messaggio molto, molto pericoloso. Fin qui abbiamo parlato solo di abbronzatura. Quando c'è il pericolo comincia a cercare una soluzione.
1: E infatti la prima crema solare è del 1935, quindi pochi anni dopo, una quindicina di anni dopo rispetto a questo boom, scatto dell'abbronzatura. La prima crema solare però che non aveva ancora l'idea di proteggere dal sole, ma quello di favorire un'abbronzatura omogenea, quindi quel colore proprio bronzo, quel colore abbronzato sano, come dicevano all'epoca, ed evitare le scottature più severe. Ma non era ancora una crema

0: e sicuramente poco sane. Ed ecco che dopo anni e anni di esperimenti, prove, ricordiamo lui era un chimico, quindi ha iniziato a provare a trovare una crema che proteggesse dai raggi, nel 1946 riesce a lanciare la prima crema solare come la conosciamo noi.
1: Tra l'altro ha un nome molto curioso, la prima crema solare, ed è Gletscher Creme, è la crema del ghiacciaio, e chi ha già vissuto il contatto con la neve o col ghiaccio, poi anche a quelle altitudini, sa quanto riflette, ma in generale quanto riflette, sì, e quindi amplifica anche poi l'effetto che ha sulla pelle.
0: E fonda il marchio che conosciamo ancora, che resiste sul mercato dal 46. La pizza Buin, che è proprio associata spesso alla crema solare della montagna, nasce proprio così. E poi andiamo avanti, perché chiaramente dalla prima crema solare ad arrivare alle nostre creme solari c'è ancora tanta storia. Un grande cambiamento c'è stato nella Seconda Guerra Mondiale, quando i soldati americani combattevano ore e ore sotto il sole del Pacifico, e quindi c'era bisogno di qualcosa che riuscisse a proteggere ancora di più. Lì la crema Pitts Buin non era ancora arrivata, e quindi un farmacista americano, Benjamin Green, ha provato a sviluppare una sostanza molto densa che ricorda la vaselina, proprio a base di petrolato, un unguento veterinario. Lui prova a renderla, insomma, più adatta anche all'uso umano, ma era comunque appiccicosa, rossa, insomma poco elegante, ma faceva il suo lavoro, riusciva abbastanza a proteggere dai raggi solari.
1: Scura poi, tra l'altro.
0: Esatto, scura, poco estetica. Negli anni prova a renderla meno appiccicosa, aggiunge dell'olio di cocco, aggiunge burro di cacao, e così nasce la prima versione della crema solare. In Europa c'era già, in America nasce la prima crema solare americana, che avrà un grandissimo successo, e anche quella marca rimane sul mercato ed è ancora sul mercato.
1: E poi cosa succede? Succede miglioramenti su miglioramenti, rimane comunque molto appiccicoso, tutte le soluzioni che trovano in quegli anni sono molto
0: dense, proprio dense. Sì, poco piacevoli da
1: per chi già
0: da avere
1: oggi
0: addosso.
1: Dice non voglio mettere la crema, piuttosto sto all'ombra.
0: Immaginate quella crema lì. Negli anni 60 Franz Greiter introduce un nuovo concetto legato alla crema solare, un concetto che noi conosciamo forse non bene, perché l'SPF, Sun Protection Factor, quindi
1: quel numerino
0: 25,
1: lì.
0: 20, un tempo si vedeva tanto il 6, il 30, 50, 50 più. Uno ha un po' l'abitudine a prendere l'SPF a cui è abituato, ma non sa magari cosa si cela dietro a questo numero. Ecco, un'invenzione che arriva negli anni 60, e se ripensiamo alla prima crema solare, quindi la crema solare svizzera, la Pitts Buin, nata dopo una scottatura alla fine degli anni 30, ecco, quella crema aveva un SPF del 2.
1: Fa riflettere.
0: Fa riflettere.

0: Lucio Battisti, arrivederci a questa sera. No, Lara, non a questa sera. Noi siamo ancora insieme fino a mezzogiorno e la Rete 1 va avanti 24 ore su 24. Non è che diamo solo gli appuntamenti.
1: No, no, noi qua dobbiamo rimanere a parlare di crema solare. Abbiamo fatto tutta la storia, ma non siamo entrati nel perché ci abbronziamo, perché mettiamo la crema solare. Cos'è questo SPF di cui abbiamo parlato? Abbiamo detto la prima crema solare aveva SPF protettore 2, adesso abbiamo 50 più, penso che si arrivi anche forse vicini al 100, ma c'è qualcuno che sicuramente lo sa meglio di noi.
0: Ed è qui con noi Matteo Martelli, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, proprio in questi giorni il Giardino di Albert, che è appunto il programma di divulgazione scientifica della RSI, che ha anche una sua pagina che costantemente pubblica articoli, ne ha pubblicato uno firmato da te che risponde a tutte queste domande che noi ci siamo posti e che spesso magari te l'avevano già detto ma non ti ricordi più, e noi siamo qua adesso per capire un po' di più. Abbiamo parlato della storia della crema, ma rispondere anche a queste domande che sembrano basilari, ma anche a cosa serve la crema solare, cos'è che fa sulla nostra pelle, che effetto fa, qual è il senso. Noi siamo qua per questo.
2: Beh, allora sono al posto giusto.
0: Sei al posto giusto. Partiamo con la domanda più basilare, ma che non sono sicura che se io vi chiedo, voi anche che state ascoltando, dice, ma a cosa serve la crema solare? Sì, a proteggerti dal sole. Però poi più di così sappiamo dirlo?
2: Beh, probabilmente ci sono tante parole che sentiamo nominare spesso, tipo i raggi UV. Sappiamo tutti che i raggi UV arrivano dal sole, ma cosa sono davvero? Innanzitutto diciamo che sono nocivi, sono delle radiazioni ultraviolette, appunto UV arriva da questo, e in base alla loro lunghezza d'onda si possono definire in vari modi. Quindi ci sono gli UVA, gli UVB e gli UVC.
0: Quest'ultimo qual è più pericoloso?
2: Esatto, diciamo che l'ultimo, gli UVC sono i più pericolosi, ma fortunatamente questi vengono bloccati dallo strato dell'ozono, e da qui forse possiamo anche sottolineare l'importanza dello strato dell'ozono, che ci protegge appunto da questi raggi che non raggiungono in buona parte la superficie terrestre. Poi ci sono i raggi UVA e gli UVB che penetrano nell'atmosfera e che raggiungono la nostra pelle. Magari due parole sulle differenze, perché
0: abbiamo capito, il C è il peggiore e in teoria lo filtra, cioè lo strato dell'ozono, esatto. Quel buco che si dice si sta allargando, per questo ci fa paura, perché è una protezione che è come un ombrellone, me lo immagino, che piano piano
2: stiamo riuscendo tendenzialmente a richiuderlo, ecco, quindi ci sono questa. Anche delle buone notizie.
0: Invece l'A e il B,
2: qual è la differenza? Gli UVA diciamo che costituiscono il 95% dei raggi UV, e attenzione, passano anche attraverso le finestre, attraverso le nuvole, quindi primo, diciamo così, falso mito: se sono in casa o in automobile e il sole mi batte addosso, sono comunque esposto ai raggi UV. Stessa cosa se le nuvole coprono il sole, ciò non vuol dire che i raggi UV non mi stiano raggiungendo.
0: Tra l'altro, proprio rispetto a questo, sui social recentemente ho proprio visto le immagini che giravano di questo autista, non so se l'avete visto anche voi,
2: certo.
0: di camion, che veramente metà faccia, quella rivolta verso sinistra, guidando a sinistra, era completamente piena di rughe, molto diversa dall'altra parte, che anche attraverso il finestrino non riceveva così tanti raggi.
2: Effettivamente questa è anche un'immagine che sensibilizza e fa prevenzione, perché ci rendiamo conto degli effetti. E parlavi di rughe, gli UVA effettivamente sono quelli che penetrano più in profondità nella nostra pelle e diciamo invecchiano di più la nostra pelle. Poi ci sono gli UVB che sono più superficiali, ma attenzione, sono i più aggressivi e anche più pericolosi, perché sono quelli che causano le scottature e che possono provocare, ahimè, anche dei tumori, proprio perché vanno a colpire il nucleo delle cellule sulla nostra pelle, e questo poi deteriorandosi può innescare appunto dei tumori. Quindi certo. Primo consiglio anche per l'acquisto, perché non tutte le creme proteggono da entrambi UVA e UVB, assicuratevi che questi siano indicati sulla confezione.
0: Ancora prima di guardare il numero, UVA sì. e UVB.
1: Sulla confezione effettivamente c'è scritto, io mi sono sempre chiesta, ma alcune hanno solo forse UVB e non hanno anche UVA, spesso sono insieme, chiari sotto il numero SPF, quindi loro ci proteggono, la crema solare ci protegge da entrambi questi due raggi, ma noi comunque ci abbronziamo, quindi perché la nostra pelle si abbronza e perché si abbronza anche quando abbiamo la crema solare addosso. Perché poi c'è anche questo mito, ah io non metto, poi arriveremo al SPF più tardi, ma spesso si sente dire io non metto la 50 perché se no non mi abbronzo. Anche questo forse è un mito da sfatare, ma prima bisogna capire perché il nostro corpo si abbronza.
2: Sì, effettivamente questo è un falso mito. Diciamolo subito, la crema non ci protegge totalmente dai raggi UV. A seconda poi del numero di SPF, noi riceviamo un determinato tipo di protezione e una percentuale di raggi poi raggiungono la nostra pelle. Noi perché ci abbronziamo? È un processo che avviene a livello di epidermide. Quando i raggi UV colpiscono la nostra pelle, si instaura una sorta di meccanismo di difesa naturale del nostro corpo. Le cellule, in particolare chiamate melanociti, producono melanina, che è una molecola, è un pigmento colorato. Questo cosa fa? Si accumula sulle cellule della nostra pelle per proteggere il nucleo, quindi per proteggere il nostro DNA, evitare appunto dei danni anche permanenti. Al contempo però questo effetto, diciamo così, estetico che colora la nostra pelle, ma la parte estetica è secondaria rispetto all'effetto protettivo che il nostro organismo effettivamente offre.
0: Tra l'altro tu ci stai rispondendo alle domande perché siamo molto curiose e nel frattempo anche allo 076-321-1113 stanno arrivando dei messaggi. Vi dico di andare anche sul sito del Giardino di Albert, voi anche su Google potete scrivere filtri solari, come funzionano e quali scegliere, oppure appunto sulla pagina del Giardino di Albert, e c'è per davvero una risposta a tantissime delle domande che ci stanno arrivando e che noi ti stiamo ponendo, quindi c'è anche un supporto e tu hai anche parlato con degli esperti per poter, diciamo, è giornalismo scientifico che si basa sulla scienza.
2: Senz'altro.
0: Allora abbiamo detto, abbiamo capito anche quali creme prendere, quindi stare molto attenti che ci sia scritto UVA e UVB, quindi questa protezione. Abbiamo capito che cosa succede alla pelle, una reazione al sole, quindi perché ci abbronziamo comunque. Tu hai parlato anche di un blocco, in un certo senso, dell'abbronzatura, si blocca un pochino, possiamo chiamarlo così, come lo chiamiamo?
2: Non so se c'è anche questo è un falso mito, no? Si dice che non ci abbronziamo se mettiamo ad esempio una crema con protezione 50, in realtà
0: blocco.
2: Come dicevamo gli UV comunque filtrano, quindi questo meccanismo che ho appena raccontato si instaura ugualmente. La differenza qual è? È che si evitano intanto delle scottature, quindi sappiamo che quando ci scottiamo poi l'abbronzatura con la pelle squamata si perde molto velocemente. L'abbronzatura avviene chiaramente in modo più graduale, ma più uniforme e sicuramente più sicuro. Tra l'altro ritorno sulla protezione dicendo che non esiste una protezione al 100%, ci sono stati anche dei cambiamenti a livello legislativo, una volta si leggeva sulle creme protezione totale, no? E questa cosa in realtà oggi chi commercia creme non può più scriverlo perché di fatto non è così.
0: Anche che tiene all'acqua anche sempre meno, lo vedo, perché anche dopo aver fatto il bagno si deve rimettere.
2: Anche lì ci sono stati dei cambiamenti e delle regole che sono state modificate proprio perché è ingannevole dire che una crema è waterproof, quindi a prova di acqua, perché va comunque applicata dopo il bagno.
1: Io mi ricordo però che quando ero bambina mi mettevano questa crema abbastanza densa e fastidiosa che mi lasciava bianca, che non andava più via questa patina addosso, addirittura a volte anche un po' azzurrognola, con un odore diverso rispetto alle altre creme, che magari erano le creme che poi mettevano i miei genitori. Erano due creme diverse, una per bambini, una per adulti, due diciamo ingredienti diversi. C'è una risposta a queste creme che lasciano proprio un alone bianco?
2: Allora questo sì, ci aiuta a descrivere quelli che sono i due filtri, sono i filtri minerali o filtri fisici, che sono quelli che lasciano proprio questo alone, e posso dirti che i tuoi genitori hanno fatto bene a metterti quella crema perché nei bambini, soprattutto i bambini piccoli, la crema, quella con filtri chimici che adesso andiamo a descrivere, può provocare anche delle irritazioni e delle allergie. Quindi soprattutto per i bambini che hanno una pelle anche molto sensibile e che non devono assolutamente scottarsi, perché poi i danni possono anche ripercuotersi maggiormente in futuro, è importante utilizzare questo tipo di filtri minerali, che hanno, come detto, un po' questo effetto, diciamo così, collaterale,
1: sì,
2: estetico, che lasciano questa patina.
0: Ma se guardiamo
2: bianca,
0: al passato era scura la patina, appiccicosa, quindi
2: diciamo che
0: va bene.
2: Ci va ancora bene. Ed è la differenza rispetto ai filtri chimici, è che questa resta in superficie sulla nostra pelle, quindi non viene assorbita dalla nostra pelle, con la conseguenza anche che può essere rimossa anche più facilmente, ad esempio dall'acqua o dallo sfregamento. I filtri chimici invece sono quelli che vengono assorbiti dalla nostra pelle, e quindi se i filtri minerali semplicemente riflettono i raggi UV, sì. I filtri chimici la trasformano, i raggi UV, in una piccola quantità di calore, quindi diciamo la protezione è la stessa, ma i filtri chimici, come si diceva, sono generalmente più leggeri, più gradevoli anche da applicare, invisibili, diciamo così, quindi per gli adulti vanno benissimo.
0: Quindi non stiamo parlando di qualcosa di tossico perché lo assorbe il corpo?
2: Allora, questo è un grande tema. Intanto chiariamo una cosa: filtri chimici e filtri fisici non vuol dire che nei filtri fisici non ci sia di mezzo la chimica. Questo forse è anche un po' un equivoco che spinge magari alcuni a non utilizzare i filtri chimici, in una sorta di chimicofobia che sì, purtroppo è sempre più diffusa. La pericolosità di queste creme è un tema di cui ho discusso, e la risposta la potete ritrovare anche nell'articolo su rsi.ch/info con Chiara Bonatti, che è dermatologa presso l'EOC, e anche su questo ci rassicura, ci dice è un falso mito, e specifica che, tra l'altro, questo anche per tranquillizzare chi ci ascolta, la legislazione europea sui cosmetici è tra le più severe al mondo, ancora di più che negli Stati Uniti. Quindi se qualcosa è in commercio vuol dire che ha superato una serie di test di sicurezza, e quindi non si è dimostrato che questo materiale sia maligno. Ciò che invece è stato dimostrato, appunto, che gli ultravioletti danneggiano la pelle, il nostro DNA, e quindi possono causare dei tumori a lungo termine.
0: Quindi non è un blocco la crema, ma è un filtro, e ci sono due tipi di filtri, se ho capito bene. Un tipo di filtro è più quella crema densa di cui parlava Lara, l'altro è quello che entra più nella pelle. Sono comunque entrambe creme.
2: Sì, si possono utilizzare allo stesso modo, l'effetto poi è lo stesso, ovviamente con delle differenze che sono, direi, a livello di contenuto ovviamente, ma anche estetico.
0: Quindi ecco perché bambini e adulti li usano diversamente, però abbiamo una legislazione che continua a controllare le creme, continua a dare nuove indicazioni anche a livello di informazione, ecco perché non troviamo più che protegge, anche è waterproof, quindi tiene all'acqua, ecco perché man mano continua a cambiare in evoluzione. Noi ci ascoltiamo una canzone, John Legend, Ordinary People, è un remix tra l'altro del 2004, e poi torniamo qua perché ci sono domande e noi ne abbiamo tante per te, Matteo.

0: Nei grigioni vi segnaliamo forti rallentamenti tra Zernez e Susch in entrambe le direzioni.
1: 11:35, mille voci, stiamo parlando di crema solare, perché ci abbronziamo, perché è importante metterla, qual è la differenza tra raggi UVA, UVB, l'importanza di prendere creme solari che abbiano entrambe queste protezioni. Stavamo per parlare del fattore SPF. Io personalmente, oggi non siamo in televisione, per chi ci ascolta, io sono fonotipo, si dice?
2: Fototipo,
1: fonotipo è un'altra di fonetica probabilmente, infatti dice, non mi suona giusto.
0: Abbiamo con noi il collega del giardino di Albert, Matteo Martelli, che ci aiuta anche a capire, perché è difficile, è comunque un mondo. La crema solare, dici, bella, la usiamo tutti i giorni, però non è che la conosciamo benissimo.
2: Sì, secondo me quello che può aiutare, intanto dopo arriviamo anche sui vari livelli di protezione, ma quello che ci può aiutare a capire come proteggerci è capire a che tipo di fototipo appunto apparteniamo. All'interno dell'articolo c'è un link che rimanda a una pagina della Fondazione Veronesi che ho trovato molto interessante, quindi ho voluto inserire, che in base a una serie di criteri come il colore dei capelli, il colore degli occhi, il colore della pelle, ci permette di inserirci in una categoria tra 1 e 6. Quindi il fototipo 1 è il fototipo più sensibile ai raggi UV. Il fototipo 6, con una pelle più scura, quindi capelli scuri, è il fototipo tipo meno sensibile.
0: Quindi questo non vuol dire tu a un estremo più o meno,
2: insomma,
0: sono
2: abbastanza sensibile al sole, mi brucio facilmente.
0: Ok, allora sei con noi, coi biondi,
2: poi attenzione, non vuol dire che
0: scuro.
2: Chi ha la pelle più scura non si deve proteggere, no. Questo è anche un altro elemento interessante, però insomma io vedo di fronte a me Lara tu hai capelli rossi, Alice tu i capelli biondi, un biondo
0: cenere, sì, faccio le mesh, va,
2: ecco,
0: bene,
2: quindi
0: vuol dire
2: se guardo all'interno delle varie categorie voi appartenete piuttosto a un fototipo 1-2,
0: sì, anche gli occhi chiari, le lentiggini entrambe,
2: sì. Quindi questo è sicuramente interessante poter fare questo test, poi dopo, come dire, si capisce anche un po' in maniera intuitiva, no? Se una persona è particolarmente sensibile alle bruciature e alle ustioni da sole. Ma se volete vi racconto cosa definiscono questi numeri che noi vediamo sulle creme, 20, 30, 50, 50 più. Perché ci arriviamo un po' intuitivamente, il 6 è la protezione più bassa, lo sappiamo, il 50 è la più alta. Tornando su quello che dicevi all'inizio, Lara, oggi oltre il 50 i numeri non sono più autorizzati, quindi perché c'è un po' la falsa convinzione che se io metto una protezione 100 sono protetto al 100%, anche
1: sì.
2: Lì ancora una volta non è così, quindi si mette piuttosto 50 più sulle confezioni. È interessante sapere però che, ad esempio, un SPF equivalente a 50, che cosa ci dice? Ci dice che, qui bisogna seguire un calcolo matematico abbastanza intuitivo, un cinquantesimo della radiazione, quindi 1 diviso 50, 0,02, quindi il 2%, non viene filtrato, quindi raggiunge la nostra pelle. Questo cosa vuol dire? Che il 98% è filtrato.
0: Quindi sì. È come se sei sotto un ombrellone e ti rimane fuori il 2% del corpo.
2: Esattamente. Quindi una crema SPF, per tornare sul calcolo, 1 diviso 30, 3,3%, quindi il 3,3% dei raggi UV raggiunge la nostra pelle, il 96,7% non lo raggiunge.
0: Hai fuori due dita al posto di uno nel caso dell'ombrellone, del paragone con l'ombrellone. Hai fuori un po' di più del corpo.
2: Esatto. Quindi questo che cosa ci dice? Intanto che la protezione assoluta, lo ribadisco ancora una volta perché è importante, sì, non esiste. E poiché questo è un errore che ogni tanto si fa, la protezione non è proporzionale. Cioè non è che se io metto una 50 e metto una 20... con la 20 sono protetto la metà rispetto alla 50, perché abbiamo visto le percentuali in realtà sono relativamente minime, però ecco, questo è ogni tanto anche un errore in cui si incorre.
0: Vero.
1: Poi devo dire
0: anche
1: che
0: se è un numero, di solito i numeri è chiaro, dici, beh, perché allora 20 e 50 fa effetto? Perché allora se non è la metà ci confondono un po'. Se devono cambiare, no.
2: È per questo che bisogna leggere gli articoli del giornale per fare chiarezza.
1: Sì, è vero, perché io spesso sentivo dire, e in realtà ho creduto fino a poco fa, che la 50 non proteggesse il doppio, ma per molto più tempo. Quindi non è una questione di tempo, è proprio una questione di percentuale dell'assorbimento dei raggi UV. Noi abbiamo parlato anche di di fototipo, quindi chi ha un fototipo più sensibile magari si deve proteggere anche con degli indumenti, stando all'ombra, qualcosa che va al di là della crema, però la crema va riapplicata poi, perché non metterla 50 non significa essere protetti per tutto il giorno, che si sia fototipo 1 o fototipo 6.
2: Questo è, sì, è uno degli errori forse principali che vengono commessi da chiunque, anche dal sottoscritto. Si pensa che mettendo la crema solo una volta si è protetti tutta la giornata. In realtà la protezione dura due ore, quindi questo è sicuramente un aspetto da considerare, uno degli aspetti anche emersi durante l'intervista con la dottoressa Chiara Bonanti, che abbiamo intervistato al giardino di Albert. Sì.
0: Tra l'altro c'è chi ci chiede per questo fototipo. Sì, effettivamente, se andate sul sito rsi.ch/info c'è proprio questo articolo che si intitola "Filtri solari, come funzionano e quali scegliere", e lì avete la possibilità, perché ci si chiede come arrivarci, di cliccare su "scopri di che fototipo sei". Ci sono diverse domande che ti vengono poste, per esempio di che colore sono i tuoi occhi, e qui se hai verde chiaro, azzurro chiaro come nel nostro caso Lara, abbiamo 0 punti, se sono neri abbiamo 4, hai le lentiggini, sì, no, insomma noi pochissimi punti in tutto, e in funzione di quello capisci quanto in più devi stare attento, perché tutti devono stare attenti. Una nonna ci scrive, chiede: ma il mio nipotino è di un colore, il mio nipotino è 3 anni e mezzo, è meticcio, capelli, occhi neri, pelle scura ma non nera, va protetto come i bambini bianchi? I bambini vanno protetti assolutamente.
2: Assolutamente, sì.
0: Quindi fototipo, magari anche a partire da una certa età cominci a capirlo, ma è solo per capire quanto attento devi essere, non è per dire niente crema, nessuno può non metterla.
2: Sto, lo ribadisco, e soprattutto per i bambini è emerso anche da studi che una scottatura in giovane età ha un effetto molto più importante sul lungo termine rispetto a una scottatura che si può avere in età adulta, quindi è importantissimo proteggere i bambini, sì.
1: E poi c'è ancora una questione: spesso d'estate si comprano diverse confezioni di crema solare, e c'è l'ultima che resiste fino a settembre, magari proprio la 50 per il corpo, quella che si usa al mare, poi rimane lì fino all'anno dopo, perché dopo uno inizia a coprirsi di più, utilizza magari la crema solo sul viso, ed ecco che a maggio riprende quella confezione aperta quasi un anno prima e dice: vabbè, la finisco quest'estate. Si può fare?
2: Sbagliatissimo,
1: ecco.
2: No, allora creme solari, sì, sto bacchettando, in realtà sono errori che molti fanno, mi ci metto dentro anch'io, però è importante ribadire anche questo, che le creme solari una volta aperte scadono, non è che scadono come gli alimenti, semplicemente questi filtri di cui abbiamo parlato si degradano e quindi non hanno più quell'effetto protettivo, quindi noi all'apparenza vediamo una crema tutto sommato ancora utilizzabile, che non ha odori sgradevoli, però il filtro al suo interno non ha più lo stesso effetto. Posso dare ancora due consigli?
0: Abbiamo tempo ancora, abbiamo ancora 2 minuti, poi arrivano il notiziario in lingua facile.
2: Ok, allora, okay. No, ci tenevo perché anche qui è un errore che molti fanno: ricordarsi di mettere la crema davvero su tutto il corpo. Ci sono delle zone, questo mi ha raccontato la dottoressa Bonatti e sono rimasto veramente sorpreso, ci sono delle zone del nostro corpo tipo i padiglioni auricolari.
0: Quindi siamo nell'orecchio?
2: Siamo nell'orecchio, ma da parte esterna,
0: okay.
2: No? Quindi,
0: è quello, ok.
2: O la nuca, ad esempio, dove spesso ci dimentichiamo di mettere la crema.
0: Neanche sappiamo di averlo, io padiglione ne...
2: Esatto. E lei purtroppo mi ha detto che sono molti i casi di tumori, di melanomi, che vengono rilevati anche in queste zone del corpo. Perché magari uno ha fatto una vita a essere diligente, a mettere sempre la crema, però ci sono quei punti del corpo dove semplicemente...
0: Non ci pensi.
2: Non ci pensiamo, e quindi questo può avere anche delle conseguenze negative. Un altro aspetto è la quantità della crema. Anche lì... Ogni tanto anche io mi sbaglio, devo dire. La quantità della crema, si dice che per il corpo intero si debbano utilizzare 30 millilitri. Cioè, considerate che su un flacone mediamente di 100 millilitri vuol dire che noi dobbiamo praticamente in 3 applicazioni un po' lo finiamo. Sì. Ecco. E invece parlando del viso si consigliano 3 dita intere, vuol dire che noi applicando la crema sull'intera lunghezza del dito la mettiamo su due dita, appunto, e la spalmiamo sul viso. Quella è la quantità giusta da applicare sul nostro volto.
0: E questo risolve anche il problema di non riportarla l'anno seguente, perché spesso rimane lì e poi non
1: così
0: possiamo.
1: Finisce.
0: E così finisce.
2: A posto, siamo tutti contenti.
0: Adesso c'è il notiziario Lingua Facile con Francesca Margiotta. Tu rimani con noi, che tra poco affrontiamo un altro tema e ti vogliamo con noi. Ti
2: va? Ho paura.
0: Ti abbiamo incastrato. 11:45, la linea a te, Francesca.
3: Notizie in lingua facile. Questa notte c'è stato un forte terremoto in Venezuela con due scosse molto potenti. La presidente provvisoria del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha detto che ci sono molte persone morte e ferite. Nell'area colpita vivono circa 400.000 persone, quindi ci si aspetta che i feriti aumenteranno. L'aeroporto internazionale della capitale Caracas è chiuso e ci sono molti edifici distrutti. Delcy Rodríguez ha detto che il Venezuela è in una situazione di emergenza. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha offerto aiuto al Venezuela. Anche altri paesi come Stati Uniti e Cina hanno detto che aiuteranno il Venezuela. Ci sono stati altri terremoti questa notte. In Giappone una forte scossa ha causato almeno 4 feriti. Vicino a Napoli, nei Campi Flegrei, la scossa è stata meno forte e non ci sono feriti. Oggi a Danzica, in Polonia, comincia la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. L'ultima volta la conferenza era stata fatta a Lugano nel 2022. La conferenza dura 2 giorni e si parlerà, per esempio, di come far ripartire l'economia dell'Ucraina, come aiutare il settore dell'energia, come combattere la corruzione. La corruzione è quando le persone che lavorano per lo Stato fanno cose disoneste e sbagliate. Per la Svizzera partecipa Jacques Gerber, delegato del Consiglio federale. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, non ci sarà. Da ieri in Ticino e nel Moesano, Meteo Svizzera ha dato l'allarme per il grande caldo e le temperature alte. L'allarme è di grado 4 e vale fino a martedì 30 giugno. È consigliato a tutti, e in particolare alle persone più delicate, di evitare di fare sport o attività all'aperto nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, fare attenzione alla propria salute. I mondiali di calcio 2026 si giocano negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ieri la nazionale svizzera ha vinto contro il Canada 2-1. La Svizzera è quindi la prima squadra del girone B e giocherà la prossima partita venerdì 3 luglio, ancora a Vancouver come ieri sera.
0: Ed è così che torniamo a Mille Voci alle 11:47. Abbiamo ricevuto diversi messaggi durante anche il notiziario, Matteo Martelli. Stavamo parlando di crema solare, che tra poco abbandoniamo per addentrarci in una discussione molto calda che chiude normalmente la trasmissione. Ma prima di arrivare a quello, c'è Aurora, per esempio, che ci dice: io non mettevo sempre la crema solare, mi sono venuti parecchi nei. C'è una connessione tra il sole e i nei. Io ho una pelle di fototipo 3, sono andata sul sito, l'ho visto, grazie al vostro articolo.
2: Premesso che io non sono un medico, un esperto, ho fatto un lavoro giornalistico, diciamo così, di ricostruzione del tema, però direi proprio di sì.
0: Stessa cosa Marco, che ci dice: io metto la crema tutti i giorni, me l'ha detto il dermatologo, anche in quelli piovosi, e quindi molto bene. Vale però anche per questo la durata di 2 ore di protezione di cui abbiamo parlato prima. Dopo 2 ore si deve sempre rimettere la crema solare, che sia 50, 20 o altro.
2: Sì, l'effetto protettivo in qualsiasi caso rimane di 2 ore. È interessante sapere però, ad esempio, che durante l'inverno, perché poi ci scottiamo di meno, perché i raggi UVB, quelli che sono responsabili delle scottature, sono più lievi, però gli UVA rimangono, quelli responsabili dell'invecchiamento cutaneo, rimangono allo stesso modo, quindi è sempre importante tutto l'anno mettersi la crema. Poi ad esempio in altitudine gli UV sono più forti, e c'è anche il riflesso della neve, quindi in qualsiasi situazione è consigliabile mettere la crema, sì.
1: È consigliabile anche mettere la crema in valigia. Voi la mettete sempre in valigia? Perché adesso ci avviciniamo a quel momento della puntata. Guardo soprattutto te, Alice, ma oggi c'è anche
0: sfida.
1: Esatto, con grande sfida. Ma oggi io ho Matteo che penso sia dalla mia parte, perché iniziamo quel momento del leggero della nostra puntata in cui dibattiamo su un tema che scalda gli animi, soprattutto d'estate, una parte
0: vai.
1: Davvero così per concludere litigando sulla questione valigia essenziale con crema solare all'interno o valigia per ogni eventualità con diverse diverse cose oltre la crema solare,
0: tutto
1: quello che si trova, valigione e via partire.
0: Allora ti ha già detto da che parte devi stare, Matteo? Ti abbiamo catturato,
2: sì.
0: Arpionato.
2: Non posso, in realtà lei dice così perché ne abbiamo già chiacchierato prima e sa già tutto, però io
0: quando?
2: sono da valigia essenziale. Allora, sulla crema solare effettivamente viaggiando, pensando adesso ad esempio quando si prende un aereo c'è il limite della capacità, no? Dei 100 millilitri, quindi questo è un po' limitante effettivamente, quindi faccio i flaconcini, poi dico così, in realtà è la mia compagna che è più attenta a queste cose e quindi lei prepara insomma dei flaconi su misura da portare.
0: Ma tanti, come tu ci hai insegnato, 30 millilitri per il corpo.
2: Dipende quanto stai in vacanza.
0: Fate un tocco e fuga.
2: Non so, le tue vacanze durano 3 settimane, allora sì, forse bisogna rifornirsi con una scorta o si compra la crema sul posto.
0: Bisogna essere molto organizzati per essere nella vostra squadra. David Conti, che sei alla regia, tu in che squadra sei? Dimmi un attimo, sei più uno che quando va in vacanza prepara tutto in maniera meticolosa con uno zainettino
4: maniacale.
1: Siamo già a 3.
0: Cosa significa maniacale?
4: È attento a partire con tutto quello che mi serve.
0: Ah, ma allora no, allora con tante cose.
4: Sì.
0: È con me. E quando devi avere uno zainetto come fai?
4: Diventa un grosso problema per me, sì, perché dopo dico quella cosa lì potevo prenderla e sì. Se poi non ce l'ho, dico, ecco, vedi, ecco. Potevo prendermela.
0: Io sono già in ansia prima di partire, sì. Perché se non la prendo so già che la dovrò usare. La legge di Murphy me lo dice. Quella gonna lì leggera, perfetta, devi prendere. È gravissimo.
2: A me piacerebbe sapere statisticamente qual è la cosa che si dimentica di più. Per me è lo spazzolino. 3 volte su 4 lo dimentico.
0: Il dentifricio. Io ti avrei detto il dentifricio.
2: Ah.
0: Quello che poi il dentifricio è meglio, è lo spazzolino. È meglio dimenticare lo spazzolino. Cos'è meglio dimenticare lo spazzolino?
1: Bella domanda.
0: Al massimo usi le dita, dai.
2: Sì, o compri uno spazzolino.
0: Però arrivi la sera, anche quello. Io è per quello che devo avere sempre tutto, perché è matematico che tu non stai così bene, hai mal di testa, la sera quando tutte le farmacie sono chiuse. Quindi io devo avere tutti i medicamenti con me per qualsiasi necessità, anche se vado in un luogo in cui ci sono le farmacie.
1: Però sai che a me sembra che poi quando faccio le valigie mettendo dentro di tutto, chissà, magari questo cappellino mi serve nel caso in cui, non serve mai, cioè alla fine rimane lì nella valigia come tutti quei vestiti che aggiungi, che fanno il viaggio con te e poi tornano stropicciati, che sanno di viaggio, hanno quell'odore un po'
0: sì,
1: di chiuso
0: e
1: metti da lavare tutto e quindi fanno un viaggio, un ciclo di lavatrice quando potevano rimanere lì tranquilli.
0: Quello che sta andando di più, tra l'altro, tra le cose che si dimentica sono gli occhiali da sole, è vero. In coro. No, l'occhiale da sole, anche perché sappiamo, anche lì abbiamo parlato poco fa della crema solare, quanto è importante avere quell'occhiale lì che ti protegge
2: chiale,
0: per davvero.
2: Certo.
0: È il cappellino. Però il cappellino,
2: secondo
0: metti
2: me
0: una maglietta.
2: Alice, certo. Tu sei una di quelle che fa la valigia tipo una settimana prima, inizia a ragionarci.
0: No, sbagli. Secondo me chi porta tanto, e magari David, vediamo, chi porta tanto secondo Roberto, oggi abbiamo un problema con noi. Roberto, David Conti è il collega dello sport, oggi non ce la facciamo. Comunque, Roby, io preparo le cose all'ultimo ed è per questo che ho tantissimo, perché all'ultimo non hai tempo di riflettere e butti dentro tutto. Tu invece dicevi, Roby, all'ultimo prepari in anticipo?
4: Dipende, alcune cose sì, le preparo prima perché poi devo ricordarmi dove le ho lasciate. Allora magari, tipo non so, una vacanza che come adesso andiamo magari in una baita.
0: Sì.
4: So che ho bisogno di alcune cose e magari le abbiamo messe via assieme, la mia compagna le ha spostate e sono mia tipo prima, cavoli, altro che trovarle.
0: Infatti non trovo niente, ci sono grandi...
4: E allora devo attivarmi un po' prima. Sì.
0: Eh no, nel mio caso no.
2: Posso dare un consiglio di
0: volentieri,
2: viaggio?
0: Volentieri.
2: È una cosa che io, allora, mi è capitato di fare qualche volta.
0: La checklist.
2: Una checklist però fatta da ChatGPT. Ed è brillante per questo.
0: E cosa gli dici? Vediamo.
2: Racconti il l'itinerario, intanto dove vuoi andare. la tua età, che tipo di viaggio vuoi fare?
0: Vado al mare 3 giorni, no, una settimana.
2: Cioè, già che puoi fantasticare, fantasticamente.
0: Ogni tanto al ristorante, cosa metto nella valigia? E
2: cosa gli scritto
0: mangio.
2: Vado al ristorante?
0: E vado al ristorante perché vuol dire che vado a mangiare la sera, voglio essere
2: in quel senso, okay.
0: Deve arrivarci da solo, okay. Dai. Abbigliamento, 5-7 magliette, cosa, siamo d'accordo? Sono troppe? No, dai.
2: Su una settimana?
0: Sì.
2: Sì,
0: tre pantaloncini.
2: Il tuo livello di sudorazione qual è?
0: In questo momento alto. 3 pantaloncini o gonne. Beh, mi aggiunge 1 o 2 pantaloni lunghi leggeri, quindi il lino me lo mette dentro. Una felpa, un vestito, un outfit per il ristorante, uno solo. 2 o 3 costumi da bagno, il pigiamino. 7 cambi di biancheria, 7 paia di calze. Beh, in realtà
2: non ho sentito lo spazzolino da denti e il dentifricio comunque.
1: No, dimentica no, anche lui.
0: Nella zona toeletta abbiamo spazzolino, dentifricio, shampoo, bagnoschiuma, deodorante, crema solare SPF 30 o 50, crema dopo sole, anche quella. Poi la compri e devi riportarla. Sì, perché quella non la usi tutta. Spazzola, rasoio, prodotti per... No, c'è tanta roba, questo è con me.
1: Abbiamo
0: con me,
1: trovato... dici che è troppo, che esagera. Dovrebbe snellire un po'. Cosa gli... anche la valigia.
0: Cosa gli dici dopo? Di meno?
2: No, beh, chiaramente più sei preciso sulla tipologia di viaggio che vai a fare. Non so, magari prevedi di fare delle escursioni, allora a quel punto ti consiglio di prendere degli scarponi adatti, dei cerotti per le fiacche, sai, quelle piccole cose che in realtà tante volte semplicemente non consideri.
1: E potresti dimenticare poi quando sei lì nel momento prima di partire per l'escursione, presto il mattino dici: ah, caspita, è vero che i cerotti nello zaino, forse avrei dovuto metterli. Io invece quando parto, io parto davvero con uno zainetto, poche canottiere, 2 cose, qualcosina per la spiaggia, tanto in spiaggia poi uno mette sempre un po' le stesse cose, un pareo arrotolato e via, e lascio sempre un po' di spazio perché io so che torno sempre con qualcosa in più rispetto a quando sono partita, perché prendo i biscotti tipici della zona.
0: Ma
1: il pensierino, sì, li metto dentro, incastro il libro, perché magari in spiaggia ho finito quello che ho portato e ne prendo uno in più, o perché c'è la libreria speciale di qua, io voglio andare a visitarle, ne prenderò sicuramente un paio. E quindi ecco, per me la soluzione è zainetto vuoto con pochissime cose e al ritorno pieno, ma comunque piccolino.
0: Ma
1: questo è il livello,
0: cioè il livello pro.
2: Questo ci insegna che in realtà ce la possiamo veramente fare con poche cose, Ali.
0: Ma no, che non ce la facciamo, perché ci ho già provato, poi torno con dei sacchetti, libro in mano, i vestiti nel cappello. Cioè, no, secondo me, io vorrei veramente, di solito quando c'è questo dibattito, io sono convinta di quello dei miei argomenti. Ieri parlavamo di giochi di società, le carte in spiaggia, oppure il sudoku o l'enigmistica, ero molto convinta che i giochi delle carte fossero meglio. Qui io vorrei far parte di una squadra che dice l'essenziale va benissimo. Non ce la faccio, nel senso che difendo la valigia piena perché per davvero è un mio limite, ci posso lavorare, prometto che ci lavorerò, però è molto difficile, è come una persona disordinata che vorrebbe essere ordinata, non è che lo decidi, è un cambiamento su tanti mesi, lo dice anche la scienza, ci vuole tanto per arrivare a un cambiamento, non è così su 2 piedi. ChatGPT, il mio ChatGPT mi ha dato tantissime liste, mi conosce.
2: Io direi che è un caso perso, basta, non possiamo migliorare.
0: Bagaglio da stiva.
1: Carla ha la soluzione forse per tutti noi. Lei ha 2 liste Excel, una per i viaggi invernali, una per i viaggi estivi. Ha scritto tutto prima di partire, la consulta, l'ho messo sì no e via si parte. Ed ecco la soluzione forse, una lista che va bene per qualsiasi viaggio, 2 stagioni e non serve consultare ChatGPT ogni volta per un nuovo viaggio, che poi abbiamo visto Alice ti ha forse suggerito di inserire più vestiti rispetto a quanti non ne avresti messi tu.
0: Pantaloni di lino, ma c'ho la gonna, vado con quella, adesso dovrò aggiungerli, me l'ha detto. No, forse la soluzione può essere anche il pareo, ci sono effettivamente dei capi d'abbigliamento, se penso al mare, che fanno da passepartout e può diventare il pareo, può diventare un po' un cappello.
1: È vero, un vestito.
0: No, non ti ho convinto, Matteo.
2: Non ho più parole, Ali.
0: Un disastro, neanch'io l'ho. Per me, ci proveremo. Tante persone stanno scrivendo che sono disordinate come me. Non ho detto che sono disordinata, è vero, disorganizzata da questo punto di vista. Ci lavoreremo, bisogna lavorare sui propri limiti. Chiudiamo così, Lara.
1: Chiudiamo così. Adesso usciamo dalla trasmissione e ti aiuto a fare la valigia per il prossimo viaggio.
0: Se non l'avete ancora letto, leggetelo questa sera, perché domani commentiamo un libro. Eh sì, Matteo, noi siamo diventate anche quelle che commentano i libri. Il venerdì di Domenico Starnone,
1: Destinazione errata. Potete farcela anche in una sera. Sì, sono 150 pagine che vanno veloci. Vi aspettiamo domani.
0: Matteo, ti aspettiamo domani.
2: Vi ascolterò.
0: No, leggilo stasera. Lo leggi stasera, domani lo commenti con noi, con Isabella Videtti.
2: Andata.
0: L'hai detto. Sono tra pochissimo le 12, ci sono le notizie, i titoli delle notizie, noi torniamo domani.
5: Rete 1.
6: Buongiorno da Amanda Pfendler, ecco i principali temi del radiogiornale in onda fra mezz'ora. Sono già più di 30 le vittime accertate, il bilancio è provvisorio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela la scorsa notte. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e da tutto il mondo arrivano offerte di aiuto. Nel 2025 c'è stata una diminuzione delle persone provenienti dall'Unione Europea che si sono trasferite in Svizzera, ma sono aumentati i frontalieri, lo dice l'annuale rapporto sulla libera circolazione pubblicato oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia. Petrolio, oro e borse. La tregua fra Iran e Stati Uniti è finora stata accolta con cauto ottimismo, con in particolare il costo del barile di greggio tornato ai livelli pre-conflitto. Sarà un'estate non facile sul fronte dei trasporti ferroviari in Ticino. Dal 20 luglio a fine agosto le FFS hanno infatti previsto una serie di cantieri che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Le mosse a sorpresa di Yakin valgono la quarta qualificazione consecutiva alla fase ad eliminazione, rosso crociati nella storia del mondiale.
0: In Ticino al momento segnaliamo code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Se guardiamo invece la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e noi informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. A Basilea ci sono code sulla A3 tra San Luis e Vise e sulla A2 da Weil alla Galleria Schwarzwald verso Lucerna. Per chiudere ci sono i Grigioni, dove segnaliamo ancora forti rallentamenti tra Zernez e Susch in entrambe le direzioni.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1. Meglio di così.
7: Meglio di così, libera il meglio che c'è in te, insomma ogni giorno un ospite, tre idee semplici, un nuovo modo di guardare ciò che hai già. Qui non si predica e non si insegna ma si esplora. E come sempre la domanda è una sola, possiamo farlo meglio di così? Ben arrivato all'ospite di oggi, Daniele Coroneo. Ciao Daniele.
8: Ciao Clari, ciao.
7: Allora, dimmi innanzitutto, vogliamo sapere un pochino il tuo lavoro e poi per quale motivo hai scelto il tema di cui appunto parleremo oggi.
8: Allora, io lavoro qui in RSI, sono una giornalista dell'Accademia, che è questo percorso di formazione di 2 anni in cui si girano diverse redazioni dell'attualità. Adesso sono alla Telegiornale ed è un bel percorso, si vedono tante cose e tu vuoi sapere il tema che ti ho portato.
7: Esatto, perché magari è legato a degli hobby che hai, dei tuoi interessi. Dimmi un paio di hobby che hai.
8: Allora, mi piace cucinare, non sono un cuoco sopraffino, sono abbastanza semplice nelle ricette che faccio, però mi piace sperimentare. E un'altra cosa che mi piace molto, io ho studiato storia, e mi piace molto la storia, sono un po' un nerd di quell'ambito e mi piace esplorare posti sempre, diciamo, in ottica storica, no? Quindi viaggiare. E quindi il tema di cui vorrei parlare è il cibo e le abitudini alimentari in paesi diversi dal nostro. non ho pensato a cose estreme, tipo viaggi in posti veramente esotici, lontani, con cucine particolari, ragni, larve giganti, quelle cose lì, no, cose un po' più semplici, no? Perché banalmente basta spostarsi, no, Clari, di qualche chilometro quasi a volte, e si trovano già delle abitudini differenti.
7: Però ci abbinerai anche, tra virgolette, un consiglio o un'opportunità per vivere e magari assaggiare dei piatti con un approccio diverso da quello che usiamo di solito.
8: Ci proveremo, okay.
7: Quindi dove andiamo? Quindi primo consiglio, diciamo, primo piatto.
8: Allora, io ho pensato, gli abbinamenti sono sempre un tema un po' ostico, no? Per noi, che noi nella Svizzera italiana tendiamo a essere un po' rigidi, no? Perché condividiamo poi fondamentalmente con la vicina Italia un po' questa cultura gastronomica importante, ma anche un po' rigida, no? E mi rendo conto che spesso quando si esce un po' dai nostri confini si ha a che fare con delle pietanze, delle particolarità che per noi sono un po' particolari, no? Classico abbinamento che ci fa sempre un po', non dico inorridire, ma quasi, il pesce con i latticini. Ti ho portato una citazione, la posso leggere?
7: Assolutamente.
8: Perché, allora, dal commissario Montalbano, che a me piace tantissimo, okay. Libro Il ladro di merendine. Aperte le virgolette, allora Montalbano sta guardando con disgusto il suo vice Mimì Augello che sta mettendo del parmigiano sulla pasta con le vongole. Allora, citazione: Gesù, persino una iena che è una iena e si nutre di carogne avrebbe dato di stomaco all'idea di un piatto di pasta alle vongole col parmigiano sopra. Cioè, siamo dei livelli veramente.
7: Capire.
8: Però vedi, perché abbiamo questo tipo di approccio noi, no? E allora, consiglio, cerchiamo di uscire un po' da questo tipo di approccio e chiediamoci, ma questo tipo di abbinamento, quindi il pesce con i latticini, è davvero così disgustoso oppure è un po' un frutto di una nostra costruzione culturale? E ti ho portato qualche esempio.
7: Ok, tu hai assaggiato poi questo abbinamento? L'hai provato?
8: Il pesce con suo tipo le spaghette e i frutti di mare, sì. Con quel formaggio grattugiato. Ci ho provato, lo ammetto, non mi fa impazzire.
7: Ah, ma quindi qua...
8: Non mi fa impazzire, però da lì a provare proprio...
7: A demonizzarlo, disgusto, dici
8: demonizzarlo,
7: di
8: no. Anche perché poi, secondo me, anche una questione un po' di adattamento, no? Di strategia, perché ogni tanto tu esci, vai a mangiare, ordini sei all'estero, ordini un piatto di, appunto, di spaghetti allo scoglio e magari loro ti hanno già messo su il formaggio grattugiato. Cosa fai? Lo rimandi indietro? No. Facciamo buon viso a cattivo gioco, no? E pensiamo, appunto, ho ricevuto questo tipo di piatto, penso, no? Per esempio in Francia, che è comunque un paese che ha, insomma, tutta una cultura.
7: Beh, una
8: di un
7: cultura
8: certo
7: culinaria,
8: tipo,
7: sì.
8: Tra l'altro cucinano veramente molto bene. Non so, la salsa al burro bianco per il pesce, no? La tipica salsa con cui loro accompagnano il pesce. È una salsa, ho scoperto, che ha una tradizione veramente antica, perché, allora, ufficialmente si dice che sia stata creata nel 1890 da una ristoratrice di un paesino vicino a Nantes, però ci sono dei riferimenti a questa salsa, che è appunto una delle salse basi della cucina francese, già in L'Art de Bien Traiter, che è un trattato di fine 600, scritto da questo Robert Le Sieur, che aveva l'ambizione di portare a un rinnovamento della gastronomia con un principio di base, cioè rispettare la purezza degli ingredienti e il loro valore. Quindi, se questo Robert Le Sieur ci è arrivato a dire ma sì, il burro col pesce ci sta e rispettiamo gli ingredienti, perché noi, chi siamo noi?
7: Chi
8: per
7: siamo
8: dire...
7: noi per dire di no, giusto?
8: Chi siamo noi per dire di no?
7: E quindi direi che per questo primo, diciamo, consiglio di questa prima parte è: non fermatevi davanti ad un piatto di pesce abbinato a dei latticini. Chissà che magari vi si aprono mondi insperati.

0: E continua il nostro viaggio con Daniele Coroneo. Parliamo di cibo quest'oggi. Quindi abbiamo scoperto un abbinamento molto particolare, inusuale, ovvero quello dei latticini con il pesce. E grazie a te, Daniele, abbiamo scoperto, attingendo dalla storia, che in realtà era un abbinamento che si faceva già tanto, tanto tempo fa.
1: Esatto, bisogna cercare di essere un po' flessibili per esempio anche con gli orari
0: Quindi
1: dei
0: parliamo di
1: pasti.
0: orari con i pasti
1: Gli orari
0: adesso.
1: dei pasti, perché se uno va in vacanza, adesso siamo in estate, no? Quindi tanta gente va in vacanza, uno va in vacanza in Spagna, non può sperare di cenare alle 18:30 perché arriva al ristorante.
0: Ma scusa, tu ceni alle 18:30?
1: No, io non ceno alle 18:30, non ce la faccio, però i miei nonni, per esempio, i miei nonni materni ticinesi cenavano alle 18, mentre

0: a spostarci, beh, ci si deve adattare, e non è sempre facile.
1: Quindi luoghi che vai, costumi che trovi, abitudini, orari, e quindi come il Sud Italia, così il sud della Spagna, vabbè, per me è un po' la mia terra, quindi in realtà capisco bene. E non mi sono mai veramente adattata, cioè loro, ecco, da dove vengo io, loro mangiano anche alle 10, 10 e mezza, 11 di sera. Cioè io a quell'ora c'ho praticamente già un occhio che si chiude, quello, capito? Certo. Che ho già sonno. Ma dicevi?
0: E anche qua, beh, allora, doppio consiglio, quello pratico e quello un po' più mentale. Quello pratico, sappiamo che partiamo per l'Andalusia, sappiamo che partiamo per, che so, la Sicilia. Cerchiamo progressivamente di adattare i nostri orari dei pasti, soprattutto quello della cena, che è l'orario, è il pasto, insomma, un po' più difficoltoso per noi. Andiamo appunto in questi paesi, progressivamente spostiamo il nostro orario abituale della cena di un quarto d'ora giorno dopo giorno finché non arriviamo all'orario standard, e questo è quello un po' più pratico. Poi mangiamo tardi perché si mangia tardi, cerchiamo per quanto possibile di stare un po' leggeri. È vero che non è sempre facile, perché ci sono delle cucine talmente buone che si vorrebbe provare di tutto, però un filo leggeri, magari una passeggiata dopo cena, non andare a letto subito. Aspettiamo magari almeno un'oretta e mezza.
1: Ma c'è un motivo, visto che tu hai la passione per la storia, visto che hai studiato storia, c'è un motivo storico legato, abbinato agli orari? Hai trovato qualche chicca?
0: Allora, qui mi ha salvato l'ottimo professor Barbero.
1: Grande! Uno dei miei idoli, hai appena citato uno dei miei idoli.
0: Allora sono andato a cercare quello giusto. Allora, Barbero ci parla di questo spostamento progressivo degli orari dei pasti, soprattutto della cena. Il pranzo che fondamentalmente a un certo punto diventa la cena. Allora, in francese e in inglese la cena come si dice? Si dice dîner, dinner. In realtà in origine con questi termini si intendeva il pranzo. Cosa è successo? Le classi agiate, no, la notte nel Settecento facevano baldoria, quindi si alzavano tardi. E non è che avevano voglia di mangiare subito. Quindi cosa facevano? Hanno spostato il loro pasto principale, no? questo dinner, iniziando appunto in Inghilterra, progressivamente. Quindi si è passati dal mezzogiorno, che era l'orario classico a cui mangiavano i poveracci, no? Quindi quelli che lavorano, che si devono alzare presto al mattino per lavorare, loro invece no, un po' snob, no? Mangiavano alle 2, no, del pomeriggio, ma poi andando avanti col tempo, nel Settecento, nell'Ottocento, alla fine arrivavano a pranzare alle 7 di sera, alle 8 di sera. No? Che vediamo che sono orari che per noi sono orari di cena, e così facendo, quindi anche queste parole dinner e dinner alla fine hanno finito per designare la cena. E quindi mangiamo tardi? Andiamo in vacanza, mangiamo tardi? Pensiamo, siamo dei nobili, siamo dei ricchi signori che se la vogliono godere.
1: Ma che classe, ci piace molto questo. Quindi alzatevi tardi se volete vivere l'ebbrezza della nobiltà, di sentirvi dei gran signori. Sì, perché spesso ultimamente va un po' di moda, no? Questi CEO americani che ti raccontano che si svegliano sempre alle 5 di mattina, alle 8 di mattina praticamente loro hanno già finito la giornata, quando tu ancora sei lì con lo yogurt e che stai cercando di capire come ti chiami.
0: Poi siamo in vacanza, no?
1: Soprattutto quello, quindi in vacanza svegliatevi tardi e così potrete anche cenare come i nobili, potrete cenare più tardi. Questo è il consiglio, grazie a Daniele e anche al professor Barbero.
0: Grazie professor
1: quindi,
0: Barbero.
1: Quindi professor Barbero dice che cena tardi lui.
0: No, secondo me no, lui è piemontese, ha degli orari molto, molto simili ai nostri, penso.

0: Torniamo a parlare di cibo. Abbiamo parlato di un abbinamento bizzarro, ovvero quello del pesce con i latticini, che di solito tutti storcono il naso. E invece Daniele ci ha detto che...
1: Allora, io ho citato l'ottimo Robert Le Sieur, grande gastronomo cuoco francese, che nel 1674, quindi non proprio ieri, scrive nel suo, fondamentalmente un libro di cucina, L'Art de Bien Traiter, scrive la sua ricetta della salsa al burro bianco per il pesce. E se c'era arrivato lui, che alla fine si può fare.
0: Si può fare questo abbinamento, se l'ha detto lui.
1: Ci fidiamo
0: e quindi abbattiamo questa barriera mentale. Nel secondo consiglio che ci hai dato è quello per abituarsi agli orari diversi di cena o anche di pranzo, se si va per esempio nel sud della Spagna, nel sud dell'Italia, quindi progressivamente spostare un pochino il vostro orario per prepararvi alla vacanza. E adesso invece parliamo di caffè.
1: Parliamo di caffè, perché non so te Clari, ma banalmente anche quando si va a fare una passeggiata in una zona turistica nostra, no? Lungo lago di Ascona, no? E ci sono, si vedono queste scene dei turisti che si mangiano eine pizza mit cappuccino auf der Piazza so schön, e noi un po' inorridiamo, no? Però anche il caffè alla fine comunque risponde un po' a dei gusti, a delle culture diverse. Per esempio, io il caffè più, posso dirlo, schifoso,
0: sì, lo si può dire,
1: che abbia bevuto, l'ho bevuto in Italia. L'ho bevuto in Italia su un treno ad alta velocità, perché ero eccezionalmente, avevo trovato una super offerta per un viaggio in prima classe, passavano a dare il caffè, ho detto io sì, prendo un caffè, e il caffè è veramente più orribile che abbia mai bevuto. Ma io recidivo, perché sono tornato poi un'altra volta su questo treno, io sapevo che il caffè era osceno, mi sono detto no, lo prendo di nuovo, lo so che fa schifo, ma lo prendo di nuovo perché è l'esperienza, no?
0: È l'esperienza. Faceva schifo anche la seconda volta?
1: Faceva schifo anche la seconda volta, ma me lo sono gustato.
0: Ma questo però mi dà anche lo spunto di dire, vedi che a volte pensiamo che, ecco, la prima classe, piuttosto che un certo tipo di vita di lusso, sia sinonimo di qualità.
1: E invece?
0: Assolutamente no, ecco, assolutamente. Questo è uno degli esempi. Ma il primissimo caffè che hai bevuto nella tua vita te lo ricordi?
1: Allora, il primissimo no, non me lo ricordo, però mi ricordo che da piccolo facevi colazione col caffè latte, no? Però appunto andavi giù di latte per forza, perché
0: era più latte che caffè,
1: era
0: quindi
1: quasi più latte che caffè, era latte quasi macchiato al caffè, perché il caffè comunque è un gusto amaro, per un bimbo non è sempre
0: facile, insomma,
1: facile, da... no. Poi adesso io il caffè lo bevo senza latte, ma perché mi sono abituato, no?
0: Caffè amaro senza niente?
1: Allora, sono riuscito progressivamente a togliere lo zucchero, mi piace di più un po' amaro, ogni tanto magari ci metto giusto un filino di zucchero, ecco, ci metto un po' di zucchero quando sento che il caffè non mi piace, e questo secondo me è un buon metodo. Adesso spero che...
0: Come cantava Mary Poppins, con un po' di zucchero, basta un po' di zucchero, la pila lava giù, in questo caso anche il caffè.
1: Anche il caffè è pessimo, sì. E forse i nutrizionisti all'ascolto non saranno tanto contenti, però secondo me quando il caffè non è il massimo, zucchero.
0: Quindi è quello, diciamo, il consiglio che vuoi lasciare
1: quello
0: per quanto
1: pratico,
0: riguarda il caffè.
1: Però abbiamo messo anche un po' di storia, no? Perché, ripeto, cambia la cultura, no? Ti posso fare un'altra citazione? Cerco di essere rapidissimo.
0: No, allora, vai.
1: Vado. Allora, questo William Hooker, spero di pronunciarlo giusto, anni 20 del Novecento, scrive il libro All About Coffee, che è una specie di enciclopedia del caffè, e lui spiega, frato premessa, perché noi siamo così rigidi sul caffè, perché a noi piace un caffè tendenzialmente molto tostato, no? In realtà i gradi di tostatura cambiano di paese in paese, no? E questo William Hooker scrive: non esiste uno standard universale per il grado di tostatura del caffè. Negli Stati Uniti vi è richiesta per tutti i livelli di tostatura, dalla chiara preferita in Inghilterra fino alla tostatura estremamente scura in voga in Francia, Italia, Brasile, Turchia e nei paesi produttori. E poi cita per esempio la tostatura francese, dove il chicco viene cotto fino a quando gli oli naturali compaiono sulla superficie. Nella tostatura italiana invece viene portato fino al punto di vera e propria carbonizzazione, così da poter essere facilmente ridotto in polvere. tostature diverse, metodi di preparazione diverse mettono in risalto aromi, sensazioni diverse. Per esempio appunto in Francia, abbiamo già citato la Francia prima, va tanto la caffettiera a pistone, che io sono andato di recente in Francia, ho visto in hotel questo strumento che non sapevo cosa fosse, è una caffettiera a pistone, filtra fondamentalmente il caffè e serve a risaltare alcuni tipi di aromi portati dagli oli, ecco. Poi noi siamo abituati a un certo tipo di caffè, a me piace di più, diciamo, il nostro, no? Quello a cui siamo abituati. Però dico, sei in Francia, no? Ma perché non provarti un caffè fatto come lo fanno loro, no?
0: Tu dici che il consiglio potrebbe essere di andare a leggere questo libro che ci hai consigliato?
1: Perché no? Perché no? Beh, è un po' datato, perché ormai sono passati sono passati più di 100 anni, però alla fine con la storia prima abbiamo visto che siamo riusciti anche a sopravvivere al parmigiano sul pesce, no? Perché non a sopravvivere al caffè?
0: Quindi ricordiamo allora questo libro, questo è il consiglio che vuoi lasciare, se viaggiate e così vi ritrovate davanti ad un caffè che è una brodaglia, vabbè, classico aiuto è lo zucchero e quello è il consiglio. Altrimenti il secondo consiglio potrebbe essere invece quello di così andare un pochino a spulciare tra le pagine del libro
1: All About Coffee di William Hooker, spero di averlo pronunciato.
0: Beh, comunque in ogni caso se uno scrive
1: si trova
0: facilmente. E grazie mille Daniele Coroneo per essere stato in compagnia, per essere stato a Meglio di Così. Quindi anche oggi vi lasciamo con la domanda: ma siete riusciti a farlo meglio di così? Così.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che trascorrerà un altro pomeriggio per lo più soleggiato e molto caldo su tutto il territorio, con la formazione di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati, specialmente nelle Alpi. Le temperature massime saranno attorno ai 32 gradi al sud e fino ai 36 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 26 giugno, e vi confermo che anche domani non ci saranno cambiamenti significativi. Sarà soleggiato e molto caldo. Le temperature minime al sud scenderanno attorno ai 22 gradi, al nord 19. Le massime al sud risaliranno attorno ai 33 gradi e fino ai 37 al nord. Vi ricordo inoltre che è sempre attiva l'allerta per canicola di livello 3 e 4 al nord, mentre al sud è attivo un livello 4 per le pianure e da domani un livello 3 per l'Alto Ticino, e saranno in vigore fino a lunedì al nord e fino a martedì al sud. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il Radio Giornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. Sono già più di 160 le vittime finora accertate del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela ieri sera, ora locale. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e da tutto il mondo arrivano offerte di aiuto. Nel 2025 c'è stata una diminuzione delle persone provenienti dall'Unione Europea che si sono trasferite in Svizzera, ma sono aumentati i frontalieri. Lo dice l'annuale rapporto sulla libera circolazione pubblicato oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia. Petrolio, oro e borse. La tregua fra Iran e Stati Uniti è finora stata accolta con cauto ottimismo, con in particolare il costo del barile di greggio tornato ai livelli pre-conflitto. Sarà un'estate non facile sul fronte dei trasporti ferroviari in Ticino. Dal 20 luglio a fine agosto le FFS hanno infatti previsto una serie di cantieri che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. E le mosse a sorpresa di Yakin valgono la quarta qualificazione consecutiva alla fase ad eliminazione. In attesa di conoscere l'avversaria dei sedicesimi di finale, rossocrociati già nella storia del mondiale. In Venezuela il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito il paese ieri intorno alle 18 ora locale è di oltre 160 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di dispersi. Si tratta di uno dei terremoti più forti degli ultimi decenni. Le due scosse principali hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 della scala Richter. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Sentiamo allora con Naima Chiccherio il racconto di queste ore con le voci arrivate nei circuiti internazionali.
4: Centinaia di persone si sono riversate per le strade di Caracas, molti con lo sguardo rivolto verso l'alto, in attesa di capire se la situazione si stabilizzerà o se crolleranno altri edifici. La scossa è stata fortissima, ho pensato che stesse arrivando un tornado, racconta una donna. Poi ho visto tremare tutto, ci siamo aggrappati l'uno all'altro, sentivo rumori di cose che si frantumavano, crollavano vetri, finestre e qualsiasi altra cosa. Il terremoto ha colpito il Venezuela nel tardo pomeriggio, molti erano a casa e stavano riposando. C'è da sentirsi male, la prima volta che viviamo qualcosa di simile, racconta una giovane. Mi sono svegliata con tutta la casa che tremava. Abbiamo dovuto portare fuori mio nonno, che ha oltre 90 anni. Ora siamo qui in strada e aspettiamo di capire se possiamo rientrare. La città più colpita al momento risulta essere La Guaira, una cittadina di 40.000 abitanti a ovest di Caracas.
5: Hay un espacio donde está una muchacha.
4: C'è una donna sotto le macerie, il suo nome è Jennifer. Abitava all'undicesimo piano. La sentiamo urlare, ma non abbiamo attrezzature per tirarla fuori, racconta un residente. Tutto ciò che abbiamo è un piccone e una pala.
5: La casa è molto gruesa, lo unico che abbiamo è un picco e una mandarlia.
4: Le squadre di soccorso riportano decine di casi come questo, voci che gridano e chiedono aiuto. Gli edifici crollati, ormai inagibili, sono molti qui.
6: 6, 7, 8, 9, 10.
4: Il capo delle squadre di soccorso, José Pacheco, ne conta diversi senza dover fare neanche un passo.
6: Impressionante.
4: La situazione è molto critica, non è venuto nessuno, siamo qui da soli, mancano mezzi e soccorsi. Qualcuno deve venire ad aiutarci. Le offerte di aiuto internazionali non mancano, ne sono arrivate dall'Unione Europea, dalla Svizzera e soprattutto dagli Stati Uniti.
3: E sul terremoto in Venezuela, negli Stati Uniti, si è immediatamente pronunciato il presidente americano Donald Trump, affermando che gli Stati Uniti sono pronti a fornire il loro aiuto. Saremo lì per i nostri nuovi e grandi amici, ha scritto sul suo social network Truth. Una solerzia che non passa inosservata, considerando che dopo la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro a inizio gennaio, gli Stati Uniti hanno messo le mani sul petrolio del Venezuela. Come leggere quindi questa proposta d'aiuto? Lo chiedo all'americanista Mario Del Pero, collegato in diretta. Mario Del Pero, buongiorno. Ecco, cosa dirci di queste affermazioni di Donald Trump?
7: Buongiorno. Beh, queste affermazioni, lo anticipava lei, ci dicono che Trump considera il Venezuela, l'attuale governo venezuelano, un alleato speciale da un lato, ma anche un alleato ormai soggetto a una tutela quasi coloniale da parte degli Stati Uniti. Poche settimane fa, in uno dei suoi frequenti post social, Trump ha indicato il Venezuela come il 51esimo stato dell'Unione, no? Mettendo una bandiera statunitense sopra il territorio nazionale venezuelano, a ostentare questa responsabilità, ma anche questo privilegio quasi imperiale che gli Stati Uniti avrebbero nei confronti del Venezuela post Maduro. La responsabilità, dicevo, quasi imperiale, comporta anche in un momento come questo fornire aiuti indispensabili a un paese piegato da questa calamità e da questa tragedia.
3: Professor Del Pero, rimaniamo negli Stati Uniti, perché al di là di quanto successo in Venezuela, ieri appunto negli Stati Uniti sono state inaugurate le celebrazioni per i 250 anni dall'indipendenza, celebrazioni che Trump ha utilizzato come palcoscenico per un comizio rivolto ai suoi sostenitori. Questo evento, che dovrebbe celebrare l'unità del paese, è diventato invece polarizzante perché non rivolto a tutta quella parte del paese che non si riconosce nella politica MAGA.
7: Ma è indubbiamente così. Allora, la storia della dichiarazione di indipendenza, dei suoi anniversari, è una storia di scontri per la sua appropriazione o per la interpretazione del suo significato ultimo. Anche il bicentenario di 50 anni fa, del 1976, fu caratterizzato da letture diverse del significato e dell'attualità dell'indipendenza degli Stati Uniti. Con Trump abbiamo fatto un salto di qualità, perché c'è un'appropriazione piena della dichiarazione dell'anniversario, ma in una certa misura della parabola storica degli Stati Uniti, che è piegata a una parte politica, ovvero è piegata a un'idea di che cosa la nazione americana sia e debba essere, ed è un nazionalismo, come sappiamo, molto etnoraziale, quello rilanciato da Trump, con tutta una simbologia che lo accompagna: la banconota da $250 con il viso di Trump, 250 anni d'anniversario, il fondo per risarcire le vittime della giustizia politicizzata, 1776, 1,776 milioni di dollari, e così via, per dire: siamo noi gli Stati Uniti e siamo una parte che aspira a essere il tutto, un presidente che non offre un messaggio inclusivo e unitario in alcun modo.
3: Grazie Mario Del Pero e buona giornata.
7: Grazie a voi.
3: Torniamo adesso sulla visita della Casa Bianca del segretario generale della NATO. Ieri Mark Rutte si è fatto precedere da polemiche rivelazioni rilasciate all'emittente Fox News sulla portata del reale supporto che gli alleati europei hanno dato alla guerra degli Stati Uniti in Iran, nonostante ufficialmente se ne fossero distanziati. Una comunicazione che ha irritato in particolar modo il governo di Roma, ma che risponde a un calcolo politico ben preciso. Ce lo spiega da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
8: Well, thank you very much. It's a great honor to be with a friend of mine, a man who is respected all over the world, actually, but he's in charge of NATO, he's the secretary
9: General Mark Rutte.
10: Se c'è un leader europeo in grado di confrontarsi indenne con Donald Trump nello studio Ovale, questo è Mark Rutte. A sole due settimane dal prossimo vertice dell'Alleanza Atlantica, il segretario generale della NATO si è recato alla Casa Bianca per appianare i dissidi che oppongono l'amministrazione statunitense agli alleati europei, accusati di aver lasciato cadere l'alleato americano nella sua guerra sorpresa contro l'Iran, una guerra non comunicata loro ma condotta con Israele, e di beneficiare da decenni a UFO della protezione militare statunitense. Pur con gli ossequi e la captatio benevolentiae di cui è maestro, ieri Rutte ha contraddetto entrambe queste tesi davanti a Trump.
11: I know there have been isolated cases about which you are really disappointed.
10: So che ci sono casi isolati a proposito dei quali lei è davvero deluso, ma in termini generali i vostri alleati europei vi hanno sostenuto. Insisto, dai 4 ai 5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi aeree europee. Nonostante la smentita, il presidente USA mantiene stima per il segretario generale e apprezzamento per il suo lavoro. Anche sulla questione dell'apporto degli alleati europei alla NATO, Rutte tiene il punto con una serie di cartelloni ad uso del presidente e delle telecamere, mostra l'incremento delle spese militari degli europei dal 2017, inizio del primo mandato di Trump, ad oggi, un modo per disinnescare la narrazione degli alleati scrocconi portata avanti da Trump e a un tempo lisciargli il pelo. Questo, del resto, è il prezzo che Rutte è disposto a pagare di suo per compiere la propria missione, tenere in piedi la NATO in tempi avversi, tenendo conto dei reali rapporti di forza con Washington.
3: In Svizzera sono diminuiti lo scorso anno i lavoratori europei. Il saldo migratorio pubblicato oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia sfiora le 51.000 persone. Un calo che segue il rallentamento delle dinamiche economiche per una presenza indispensabile in determinati settori e che contrasta le sfide legate all'invecchiamento della popolazione. Misto invece l'impatto sulle assicurazioni sociali. Da Berna, Alessio Veronelli.
12: Dopo tre anni di crescita è sceso nel 2025 il saldo migratorio fra la Confederazione e i Paesi di Unione Europea e Associazione Europea di Libero Scambio, restando però superiore alla media pluriennale. 50.900 persone, il saldo in favore della Confederazione, un'immigrazione legata alla libera circolazione che continua ad essere fortemente orientata al mercato del lavoro e strettamente legata alle esigenze dell'economia.
13: Die Zuwanderung aus der EU ist also eine nachfrageorientierte Zuwanderung.
12: L'immigrazione europea è un'immigrazione guidata dalla domanda, spiega la direttrice della Segreteria di Stato dell'Economia, Elena Budliger-Artieda. Parliamo di persone con un contratto di lavoro in mano che partecipano attivamente alla creazione di un valore economico aggiunto. Nel 2025 quasi 9 persone su 10 provenienti da Unione Europea e Associazione Europea di Libero Scambio residente in Svizzera svolgevano un'attività lavorativa.
14: Donc la migration de l'Union Européenne c'est un petit peu comme une réaction à nos poumons quand l'économie va bien.
12: Questa immigrazione la possiamo paragonare ai nostri polmoni. L'economia va bene e inspiriamo. L'economia rallenta e lasciamo andare, dice Jérôme Cosandé, capo della direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'Economia. Negli ultimi anni la domanda di manodopera straniera è stata particolarmente elevata nei servizi definiti ad alta intensità di conoscenza, poi nel settore sanitario e, come da tradizione, in quelli alberghiero e della ristorazione, edilizia e industria, che hanno fatto ampio ricorso al reclutamento all'estero.
15: Für den Wohlstand der Schweiz.
12: Una manodopera essenziale per il benessere della Svizzera, soprattutto perché siamo un paese che sta invecchiando, spiega Roland Müller, direttore dell'Università Unione Svizzera degli Imprenditori. Secondo il rapporto presentato dalla Segreteria di Stato dell'Economia, negli ultimi 15 anni la manodopera straniera ha inoltre generato una crescita annua media del volume di lavoro di circa lo 0,8%, misto invece l'impatto sulle assicurazioni sociali.
14: Vous voyez ici en haut les cotisations salariales, donc à l'AVS et l'AI.
12: I cittadini europei versano più contributi a AVS e AI rispetto alle prestazioni che percepiscono, indica ancora Jérôme Cosandé. Visti però i settori dove sono impiegati, versano in media meno contributi all'assicurazione contro la disoccupazione rispetto a quanto viene loro ridato. Aumentato infine lo scorso anno il numero di frontalieri assunti nella Confederazione.
3: Il prezzo del petrolio è tornato ai livelli pre-guerra in Medio Oriente, e questo grazie alla riapertura dello stretto di Hormuz. Ma non è solo il greggio che sta reagendo alle novità sul fronte geopolitico. Anche le borse ci credono, mentre i cosiddetti beni rifugio stanno ridimensionando i guadagni. Per entrare nei dettagli abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
9: Sì, buongiorno. Allora, partiamo con il petrolio, il Brent per la precisione, che è il greggio di riferimento per noi. Un barile al momento quota $72, quindi il prezzo che avevamo alla vigilia del primo attacco statunitense all'Iran, che è stato il 28 febbraio. Questo ha ripercussioni positive sulle prospettive economiche mondiali, che non erano delle migliori, e i mercati rispondono di conseguenza anche loro in modo positivo. Comunque, attenzione, nonostante il calo del petrolio, non aspettiamoci un forte ribasso del prezzo della benzina al distributore, almeno nel breve termine. Parlando di mercati, segnalo che ieri sera la borsa di Zurigo ha chiuso con un nuovo massimo storico a 14.117 punti, un record che potrebbe essere battuto già oggi. Ho detto potrebbe essere battuto perché i mercati, seppur ottimisti, rimangono molto cauti. Oggi si vedono dei rialzi, ma piuttosto timidi, anche perché ci siamo abituati al fatto che quello che si dice oggi, domani potrebbe non valere più. Allora godiamoci il momento, sperando che sia duraturo.
3: Ecco Marzio, c'è un rovescio della medaglia, ovvero i cosiddetti beni rifugio, che invece stanno perdendo terreno.
9: Tra i beni rifugio il calo di prezzo più evidente è quello dell'oro. All'inizio del conflitto medio orientale un'oncia valeva $5.350, ieri sera invece ha chiuso sotto i $4.000, valore che ritroviamo anche oggi, un valore sotto i 4.000 che non vedevamo dal mese di novembre del 2025. Il forte calo del prezzo del petrolio sta ridimensionando anche i timori di una crescita ulteriore dell'inflazione, e l'oro è il classico bene che si acquista quando si teme che l'inflazione cresca. Ecco la ragione del calo odierno. Poi c'è il franco svizzero, che ad un certo punto abbiamo visto a 90 centesimi contro euro e soprattutto contro il dollaro, eravamo arrivati a 76 centesimi. In questi giorni il franco si sta indebolendo, contro euro è tornato sopra i 92 centesimi e contro dollaro sopra gli 81 centesimi. Dunque oro e franco indeboliti, segno che gli investitori per il momento credono in una ritrovata normalità.
3: Grazie Marzio Minoli della redazione economica. E sarà un'estate piuttosto calda in Ticino anche per quanto riguarda il traffico ferroviario. Le FFS hanno infatti previsto tra il 20 luglio e il 30 agosto una serie di cantieri estivi che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Ci dice di più Marcello Ierasce.
16: Il momento più critico sarà probabilmente quello tra il 20 e il 26 luglio, quando nessun treno circolerà nella tratta tra Biasca e Bellinzona. Ma saranno diversi i cantieri presenti in tutto il Ticino che le ferrovie hanno deciso di avviare quest'estate per poter eseguire una serie di importanti lavori di manutenzione. Ma perché concentrare i lavori in questo periodo? Roberta Cattaneo, direttrice Regione Sud delle FFS.
17: Perché non vogliamo impattare sulla clientela che abitualmente usa i nostri mezzi, quindi parlo degli studenti e dei pendolari che utilizzano di norma tutti i giorni i nostri servizi.
16: Quindi l'impatto del pendolare sul traffico è comunque minore rispetto a quello, pur sempre in crescita, del turista.
17: Esattamente, ci sono naturalmente i turisti che sono assolutamente benvenuti nel nostro cantone, ma non hanno la massa come quella di un pendolare oppure di uno studente.
16: Cantieri concentrati in poco più di un mese estivo portano quindi ad un minor impatto sui viaggiatori, l'abbiamo sentito, ma anche ad una maggior efficienza in termini di investimento economico. Ma di che cantieri si tratta?
17: Abbiamo naturalmente una parte che riguarda proprio l'infrastruttura ferroviaria stessa, che deve essere mantenuta e ampliata, e dall'altra parte abbiamo il cantiere inerente il nuovo stabilimento industriale ferroviario a Castione, che necessita anche lì di infrastruttura ferroviaria.
16: Le ferrovie hanno previsto informazioni costanti con annunci sui treni e personale addetto ai binari. Ma visti i cambiamenti di orari e la possibilità che ci siano bus sostitutivi e quindi con tempi di percorso percorrenza più lunghi, il consiglio è sempre quello di consultare l'orario online o sull'applicazione prima di mettersi in viaggio.
3: Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sui cartelli negli appalti del Moesano. La Commissione della Concorrenza estende per la seconda volta le indagini. Le imprese coinvolte salgono quindi da 6 a 9 e la conclusione slitta di almeno un anno. Per capire la portata della notizia bisogna tornare indietro nel tempo. Alessandro Tini.
18: La vicenda prende avvio ad inizio 2020. Il governo grigionese blocca diversi appalti nel Moesano. Ci sono anomalie nelle offerte per lavori pubblici. È una misura che suscita forti preoccupazioni. In gioco ci sono opere pubbliche e investimenti milionari. Il cantone fa verifiche approfondite, poi trasmette gli atti alla Commissione della Concorrenza. Nel giugno 2020 la Comco apre formalmente un'inchiesta su 3 imprese di costruzione. L'ipotesi: accordi illegali sugli appalti, i cosiddetti cartelli, imprese che si mettono d'accordo su chi vince una gara e a quale prezzo. Alterano così il libero gioco della concorrenza. Scattano anche le perquisizioni presso le aziende interessate. Un anno dopo, nel giugno 2021, arriva la prima estensione. Gli indizi raccolti portano ad allargare l'inchiesta ad altre 3 imprese a cavallo tra Grigioni e Ticino. Le aziende coinvolte diventano 6. Da quel momento la segreteria della Comco conduce un'istruttoria lunga e complessa, raccoglie documenti, interroga persone, ricostruisce numerosi appalti pubblici e privati. Nell'autunno scorso sembra tutto finito, il rapporto conclusivo è già stato trasmesso alle aziende coinvolte. Poi passa alla commissione per la decisione finale, ma proprio in questa fase succede qualcosa. Una delle imprese produce nuove informazioni. La Comco decide di riaprire gli accertamenti. Le verifiche supplementari fanno emergere indizi su possibili ulteriori accordi. Potrebbero essere coinvolte altre aziende. E oggi arriva la seconda estensione. Le imprese sotto inchiesta salgono complessivamente a 9. Ci vorrà almeno un altro anno per chiudere il caso. Per tutte le aziende coinvolte vale naturalmente la presunzione di innocenza.
3: E l'ondata di caldo si fa sentire fino in alta montagna in Svizzera. I ghiacciai hanno infatti già praticamente esaurito le loro riserve invernali. Sentiamo Valentina Moccetti.
19: Entro la fine del mese potrebbe essere raggiunto il cosiddetto giorno dell'esaurimento glaciale, ossia il momento in cui i ghiacciai hanno già consumato tutte le riserve di neve e quindi perso il volume guadagnato durante i mesi invernali. Secondo le stime di un gruppo di ricercatori del Politecnico di Zurigo, questa soglia verrebbe raggiunta più precisamente lunedì 29 giugno, una data estremamente precoce, in anticipo quasi di un mese rispetto ad un anno per così dire normale. Tuttavia, non un record. Nel 2022, il giorno dell'esaurimento glaciale si è verificato persino 3 giorni prima. Ad incidere anche quanto generoso di neve è stato l'inverno precedente. Record o meno, fatto sta che il ritiro dei ghiacciai alpini continua ad accelerare. I ricercatori dell'ETH hanno calcolato che con lo sgocciolio dei ghiacciai svizzeri si potrebbe riempire una piscina olimpionica ogni 6 secondi.
3: Il radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva da parte mia e della redazione, l'augurio di un'ottima giornata.
20: Lo sport.
21: Le mosse a sorpresa di Yakin valgono la 4ª qualificazione consecutiva, rossocrociati già nella storia del mondiale. Buongiorno e ben ritrovati ad ascolto da Giordano De Lucia. Vancouver doveva essere, Vancouver sarà, dopo il successo ieri 2-1 contro il Canada e il primo posto nel girone assicurato. La nazionale svizzera il 3 luglio prossimo tornerà proprio nella metropoli canadese per i 16esimi di finale, che costituiscono già un nuovo primato per la selezione rossocrociata, alla sua 4ª qualificazione consecutiva alla fase ad eliminazione diretta di un mondiale. E intanto Yakin si gode anche le sue inattese scelte tattiche, come ci dice Paolo Laurenti.
22: Solo sabato, quando si giocheranno le ultime partite della 3ª giornata, la Svizzera conoscerà l'avversaria dei 16esimi. Potrebbe essere l'Algeria di Petkovic, la Svezia per una rivincita dell'8º perso in Russia, ma ci sono anche altre combinazioni. Non resta che attendere, e di tempo ne ha la nazionale anche per concedersi un brindisi per la vittoria del girone, esattamente come in Germania nel 2006. Obiettivo minimo raggiunto, con autorità, senza andare in panico dopo il pari del debutto, ma nemmeno senza incantare particolarmente. Per andare lontano Milano si dovranno risolvere alcuni interrogativi. Bilancio però al momento positivo per Moratti Akin, primo allenatore rossocrociato a conquistare 4 successi alla Coppa del Mondo staccando Rappanna e Hitzfeld. È certamente molto piacevole finire al primo posto, così abbiamo tempo per pianificare un po' e godere di una pausa più lunga. Sono state 3 partite interessanti, ne abbiamo tratto molte informazioni utili, abbiamo preso il ritmo del torneo e potuto variare formazioni e uomini. Ho provato infatti alcune cose e da queste indicazioni possiamo costruire. Spiegava Akin, che non ha ancora però trovato un 11 definitivo titolare e che inserendo Fasnacht ha utilizzato 20 uomini di movimento su 23, rimasti a secco solo Amanda, Cemert e Okafor. Scavalcato quest'ultimo pure dal capocannoniere della Super League e per lui le possibilità si riducono. In luce finora logicamente Manzambi e Vargas su tutti. A centrocampo Freuler e Giacca hanno garantito l'abituale sostanza e qualità. Capitano ottimo contro la Bosnia, normale diciamo così, a Vancouver. Sebbene subisca gol da 5 partite, 3 quarti della difesa è consolidata, esiste però il problema del terzino destro. 3 gare, 3 giocatori diversi, Zakaria, Widmer e Akets. Qualcosa in quel ruolo non torna. Tornando invece all'attacco, Embolo pare un po' incostante, nonostante abbia sempre dato il proprio contributo episodico in area tra assist e un gol su rigore. Per il momento va bene così, ma per il mondiale migliore della storia potrebbe non bastare. E ancora appannato pure Ndoye, da recuperare. Per finalmente vincere la prima partita a eliminazione diretta dopo 88 anni serve che tutti siano al massimo. La settimana di preparazione guadagnata potrebbe fare bene.
21: E nella notte vittoria al primo posto anche nel girone per il Brasile, che ha superato 3-0 la Scozia con doppietta di Vinicius. Nello stesso gruppo 4-2 del Marocco su Haiti, Scozia che spera ancora di passare il turno come terza. Nel girone A invece prima storica qualificazione del Sudafrica, che ha superato 1-0 la Corea del Sud in un gruppo dominato dal Messico, capace di battere 3-0 anche la deludente Cechia. Omar Gargantini.
0: 3 partite, 3 vittorie, 2-0 al Sudafrica, 1-0 alla Corea, 3-0 alla Cechia. Amplin con quello 0 alla voce reti subite che sanno di record, perché mai il Messico aveva approcciato un mondiale con questa solidità. Avversari soft, ovvio, ma non solo. Questa è una squadra che ha dei valori, che sta lavorando in ritiro già dal 7 maggio e che sogna di esorcizzare finalmente il tabù dei quarti di finale, accarezzati nei 2 precedenti tornei casalinghi ma mai raggiunti, spinta da un popolo che lo scetticismo iniziale lo ha già trasformato in entusiasmo contagioso. L'Azteca ai mondiali è un fortino inespugnabile, 9 partite finora senza KO e rimarrà grazie al primo posto la casa del Messico anche nei 16esimi e poi a seguire, se tutto andasse per il verso giusto, pure negli ottavi, dove si delinea una stuzzicante sfida con l'Inghilterra. Azteca che ieri è letteralmente esploso di gioia, orgoglio e commozione quando a 20 minuti dalla fine il tecnico Aguirre ha dato spazio tra i pali a Guillermo Memo Ochoa, il 40enne portiere icona al suo 6° mondiale che con ogni probabilità ha chiuso la sua leggendaria carriera.
1: Muchos años por la cabeza, muchas historias.
0: Mi sono passati davanti tanti anni, tante storie, tanti momenti indimenticabili, ha spiegato il portierone messicano. L'Azteca è un po' una seconda casa per me. All'Azteca ho alzato trofei con il club, giocato tantissimo con la nazionale. È un privilegio essere ancora nel gruppo in un mondiale che si gioca in Messico. Ci tengo davvero a ringraziare la gente per l'affetto, ma anche compagni e staffa che mi hanno permesso di vivere questa ultima emozione, conclude Guillermo Ochoa.
1: Este ultimo momento, no?
21: Questa sera dalle 22 in programma, lo ricordo, ci sono Ecuador contro Germania e Curaçao Costa d'Avorio. Passiamo al tennis. Remy Bertola è ad un solo set dal tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese nel terzo e ultimo turno di qualificazione sta affrontando in questo momento il britannico Basing. Bertola è avanti 7-0, chiuso 6-2 e conduce 2-1 nel secondo set. In campo nel pomeriggio ci sarà anche l'altro elvetico, Jerome Kim, che affronta il russo Safionov. Chiusura con il moto mondiale e l'italiano Francesco Bagnaia, che il giorno dopo aver annunciato la sua separazione dalla Ducati ha comunicato il suo nuovo impegno in MotoGP con l'Aprilia, di cui sarà il pilota ufficiale nelle prossime 4 stagioni. È tutto con questa ultima notizia. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. In apertura oggi andiamo in Francia, dove all'inizio degli anni 60 la giovane Annie Chancel, a soli 16 anni, ottiene il primo contratto discografico. Il singolo di esordio è la cover francese di Sheila, successo dell'americano Tommy Rowe, e Sheila diventerà da lì in poi il suo nome d'arte. Dopo un decennio dedicato al pubblico adolescente, cantando principalmente in francese ma anche in spagnolo, tedesco e italiano, Sheila vive una prima svolta di carriera pubblicando nel 76 Les Femmes, una canzone dell'autrice canadese Christine Charbonneau. Raggiunge il primo posto in classifica e vi resta per 3 mesi, facendo diventare Sheila un'icona della musica pop francese. Un anno più tardi però arriva un altro giro di boa, la disco music imperversa, e insieme ai Black Devotion infila in classifica una serie di successi internazionali tratti dai soli 2 album del progetto. Il secondo disco è scritto e prodotto dagli Chic, con Nile Rodgers e Bernard Edwards che danno il tocco magico a un classico senza tempo, Spacer.

La parentesi disco music della carriera di Sheila ha inaugurato oggi il Vintage Café di Rete 1. Sheila negli anni ha venduto più di 80 milioni di dischi, anche se è stata, come dire, truffata dal suo storico manager per il mancato pagamento di parte delle royalties, ottenute dopo una lunga disputa legale conclusa a metà degli anni 90. Con la prossima selezione ritroviamo Michael Bolton, che inizia con l'hard rock, ma che conosce il successo grazie a una serie di ballate pop, spesso scritte da Diane Warren, una vera fabbricatrice di hits per Chicago, Aerosmith, Cher, Celine Dion e altri protagonisti delle classifiche degli ultimi 40 anni, sino a Faith Hill e Taylor Swift. Bolton negli ultimi anni si è dedicato anche al cinema e alla televisione, interpretando a volte il ruolo di se stesso, uno degli artisti di maggiore successo oltreoceano. Lo ascoltiamo con Time, Love and Tenderness, brano che dà il titolo al suo album più venduto, il settimo dei 26 pubblicati ad oggi.

Turete 1 Vintage Café negli ultimi minuti ha ospitato i Brothers Johnson. I due fratelli George e Lewis, cantanti e rispettivamente bassista e chitarrista, nel 75 vengono assoldati niente meno che da Quincy Jones per suonare nel suo album Mellow Madness, in cui sono anche autori di 4 brani. L'anno seguente lo seguiranno nel suo tour in Giappone e Jones sarà produttore e mentore del loro disco di esordio. La collaborazione termina poi per motivi contrattuali con il quarto album, quello di maggiore successo grazie al singolo Stomp che abbiamo ascoltato. Tra gli autori c'è Rod Temperton, che con Quincy Jones ha già lavorato e lavorerà di nuovo per alcuni dei brani più famosi di Michael Jackson e George Benson. Thriller e Give Me the Night, solo per citare due titoli. Negli stessi anni in Gran Bretagna, i due fratelli Butler formano invece gli Psychedelic Furs. Tra le loro hits Love My Way, che ascoltiamo, che nel 2017 è tornata alla ribalta dopo essere stata inserita nella colonna sonora di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Abbiamo ritrovato Antonella Ruggero, storica voce dei Mattia Bazar, con un singolo tratto dal suo terzo album solista. Controvento è stata anche la sigla iniziale della serie TV Vento di Ponente, ambientata nella sua Genova, e tra gli autori vede Caballà, fedele collaboratore di Mario Venuti. Ora torniamo oltreoceano con Bruce Springsteen e il suo ottavo disco Tunnel of Love, considerato tra i migliori in assoluto degli anni Ottanta. Le canzoni riflettono il periodo di crisi che sta vivendo, dal matrimonio con la prima moglie che sta per terminare, fino all'imminente temporaneo scioglimento del suo gruppo, la E Street Band, che partecipa solo in parte alla realizzazione dell'album, suonato quasi da solo. Brian Disguise parla di fiducia nell'amore e delle maschere che spesso si indossano nelle relazioni, temi che in precedenza non erano stati centrali nei suoi testi.

Vintage Caffè su Rete 1 e in podcast su rsi.ch con Marco Trovesi. Buon ascolto. Rock the Boat è stato uno dei primi successi disco e senza dubbio il brano distintivo degli Hughes Corporation, gruppo californiano che assume il nome giocando con le parole intorno a una delle società del miliardario Howard Hughes, personaggio e imprenditore leggendario che nella prima metà del Novecento è tra gli uomini più ricchi del pianeta. Tra le sue attività anche quella di magnata del cinema con l'acquisizione della RKO Pictures e quella di ingegnere aerospaziale e costruttore di aerei che sono entrati nella storia battendo svariati record. Restiamo negli Stati Uniti con Brenda Lee, bambina prodigio che a 5 anni vince il primo talent show della scuola e a 10, dopo la morte del padre, diventa la principale fonte di sostentamento della famiglia, cantando a eventi e in programmi radiofonici e televisivi. Diventerà una delle artiste americane di maggiore successo della storia, vendendo più di 100 milioni di dischi. Fra le sue hits, I'm Sorry.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Il primo successo degli australiani In Excess è stato Original Sin dell'84, il primo di una buona serie che è continuata fino al 97 e alla tragica scomparsa del leader e cantante Michael Hutchins, dotato di una presenza scenica davvero molto forte. Negli anni seguenti è stato sostituito innanzitutto dal neozelandese John Stevens e poi da altri che si sono avvicendati, non riuscendo però a eguagliare l'indubbio carisma di Hutchins. Gli In Excess hanno venduto quasi 80 milioni di album, diventando uno dei gruppi Down Under con le maggiori vendite di sempre. Per l'ultima selezione italiana di oggi ritroviamo Riccardo Cocciante, che dal 1980 inizia la collaborazione con Mogol, che scriverà per qualche tempo tutti i testi. Due anni dopo Cervo a Primavera pubblica Cocciante, il decimo album prodotto da Shel Shapiro, dal quale ascoltiamo Celeste Nostalgia.

trio britannico degli High Level è stato definito per il genere musicale post-disco. Siamo nei primi anni 80 e il grande pubblico ha abbandonato la disco music andando alla ricerca di qualcosa di nuovo che non tarderà ad arrivare proprio da oltre manica. Il gruppo dura lo spazio di soli due album, lasciando alla memoria una manciata di singoli come Give Me, che abbiamo ascoltato, che sarà campionato nel decennio successivo da molti artisti del mondo dell'hip hop. Sempre in Gran Bretagna, negli anni 90 nascono gli Sneaker Pimps, che riescono ad avere successo anche negli Stati Uniti con Six Underground, grazie all'inserimento nella colonna sonora di Il Santo, con Val Kilmer nei panni del ladro trasformista Simon Templar. Chiudiamo quindi questa puntata con un pizzico di delicato trip hop. Vintage Café è su Rete 1 e in podcast su rsi.ch. Alla prossima, un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Federico Talarico. Anche la Svizzera, al pari di molti altri paesi, ha offerto aiuto al Venezuela, confrontato la notte scorsa con un terremoto di forte intensità. Terremoto che ha causato centinaia di vittime, oltre 100.000 dispersi e ingenti danni, soprattutto nel nord del paese. Centinaia di edifici sono crollati e mancano i mezzi per prestare soccorso. La Confederazione ha mobilitato la catena svizzera di salvataggio, una squadra di 80 soccorritori, 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature sarà dispiegata nelle aree colpite dal sisma. Rende noto il Dipartimento federale degli affari esteri, stando al quale l'obiettivo dei soccorritori sarà quello di cercare e salvare quante più persone possibile. Al momento non vengono segnalate vittime svizzere. Il punto con Naima Chicherio.
2: Centinaia di persone si sono riversate per le strade di Caracas, molti con lo sguardo rivolto verso l'alto, in attesa di capire se la situazione si stabilizzerà o se crolleranno altri edifici. La scossa è stata fortissima, ho pensato che stesse arrivando un tornado, racconta una donna. Poi ho visto tremare tutto, ci siamo aggrappati l'uno all'altro, sentivo rumori di cose che si frantumavano, crollavano vetri, finestre e qualsiasi altra cosa. Il terremoto ha colpito il Venezuela nel tardo pomeriggio, molti erano a casa e stavano riposando. C'è da sentirsi male, la prima volta che viviamo qualcosa di simile, racconta una giovane. Mi sono svegliata con tutta la casa che tremava. Ora siamo qui in strada e aspettiamo di capire se possiamo rientrare. La città più colpita al momento risulta essere La Guaira, una cittadina di 40.000 abitanti a ovest di Caracas.
3: Hay un espacio donde está una muchacha.
2: C'è una donna sotto le macerie, il suo nome è Jennifer. Abitava all'undicesimo piano. La sentiamo urlare, ma non abbiamo attrezzature per tirarla fuori, racconta un residente. Tutto ciò che abbiamo è un piccone e una pala.
3: L'unico che abbiamo è un picco e una mandarlia.
2: Le squadre di soccorso riportano decine di casi come questo. Gli edifici crollati, ormai inagibili, sono molti. Le offerte di aiuto internazionali non mancano, ne sono arrivate dall'Unione Europea, dalla Svizzera e soprattutto dagli Stati Uniti.
1: Errata corrige, i dispersi non sono oltre 100.000 ma oltre 10.000. Le cifre purtroppo sono tuttora in evoluzione. Dall'inizio dell'invasione in Ucraina, l'Unione Europea ha fornito a Kiev 200 miliardi di sostegno economico e militare. Nei prossimi due anni ne arriveranno altri 90, dei quali sarà trasferita oggi la prima tranche, pari a 3 miliardi. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, in apertura della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Danzica. A rappresentare la Svizzera in Polonia c'è il delegato del Consiglio federale, Jacques Gerber. Assente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Calo delle visite di cittadini europei in Svizzera nel 2025, in controtendenza con gli ultimi tre anni. Risultato che è comunque superiore alla media storica, indica la SECO in un rapporto, precisando che il numero di frontalieri è invece aumentato. Il rapporto afferma che l'immigrazione deve essere in linea con le esigenze del mercato del lavoro per contrastare il calo demografico in Svizzera. Per far fronte all'emergenza canicola, il Canton Ginevra ha deciso di proteggere i lavoratori, interrompendo tutte le attività all'aperto dalle 13. Eccezioni sono comunque previste per i lavoratori impiegati in lavori fondamentali alla sicurezza pubblica. Un'emergenza che non conosce confini. Anche in Francia il caldo torrido continua a imperversare. Oltre 3.000 scuole sono rimaste chiuse e altre 10.000 hanno modificato gli orari per evitare agli studenti le ore più calde della giornata. Tre reattori nucleari nel paese invece sono stati fermati, non potendo rispettare il limite di 28 gradi dei corsi d'acqua usati per raffreddare gli impianti. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo, con temperature anche fino a 36 gradi. Nella seconda parte della giornata, possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
4: Sulla A2 la galleria del San Gottardo è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in avaria. Al portale sud ci sono code di 2 chilometri. Nei Grigioni si segnalano inoltre code tra Souche e Zernez.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: E alle 14.05 sono sempre io, quella di ieri. Francesca Margiotta, buongiorno a tutti. In questo pomeriggio di giovedì 25 giugno fino alle 18, poi in compagnia di Davide Riva che dalle 16 arriva a darmi manforte, chiacchiereremo di belle cose. L'abbiamo detto, io l'ho promesso, questo è stato il mio proclama che ho fatto ieri e cercherò di rispettarlo il più possibile, diciamo, in questi pomeriggi estivi, nei quali racconteremo, come già è stato fatto ieri, racconterò io quando sarò qui, delle buone notizie, vi racconterò storie di persone normali che però hanno qualcosa di straordinario, oggetti che non hanno tempo. Cosa pensavamo da piccoli? Insomma, non voglio farvi tutto il sommario, anche perché le tirerò in mezzo un po' così, quando mi garba. E se a voi garba, oltre che ascoltare la bella musica in arrivo, vedo già all'orizzonte una bella canzoncina, potete scrivermi 076 321 1113, così facciamo anche community, come si dice in inglese, facciamo anche squadra, comunità. Questa è una canzone dei Texas, avevano esordito da poco, da 3 anni, si chiamano Texas in omaggio a Wim Wenders, Paris, Texas, il film, ma loro sono inglesissimi.

in effetti uno dice poi inglesissimi, solo per sottolineare che si chiamano Texas, ma di texano non hanno nulla, anzi la band nasce in Inghilterra, però loro non è che sono inglesissimi per davvero, anche perché la voce, la donna band per eccellenza è tale Charlene Spiteri, il cognome è chiaramente di origini italiane e tra l'altro lei può dire di avere il sangue un po' sì italiano, un po' francese, un po' irlandese, un po' maltese, c'è dentro il mondo, o almeno c'è dentro una fetta di mondo importante dentro questa donna, che però un'origine certa ce l'ha, la musica nel sangue, perché papà e mamma erano tutti e due amanti della musica, non professionisti come lei, Charlene, ma sicuramente un chitarrista e una cantante che le avranno trasmesso qualcosa, questo bel contraltone. Saluto la mia amica Joanna, che è anche lei un contralto. Aspettiamo di vederti anche tu in una band come i Texas. Vi prometto delle storie. Beh, questa era anche un po' la storia di una persona che ha fatto un po' di tutto nella vita fino ad arrivare ad avere fortuna col suo gruppo, perché la cantante dei Texas, questo contralto che dicevamo, Charlene Spiteri, ha fatto diversi lavori prima di diventare una musicista, anche la parrucchiera, e quindi insomma ecco perché belli i capelli sempre, hai capito? Bisogna imparare l'arte e poi usarla su se stessa anche se si cambia lavoro. Però tra poco vi voglio portare più al sud ancora del sud, che batte nel sangue, che pulsa nel sangue di Charlene Spiteri. Vi voglio portare in Africa per una storia, questa volta non di una persona, ma di un gruppo di persone davvero straordinario. Un po' straordinario anche lui, sfornatore di successi, Francesco Gabbani, Summer Funk, nuova.

Sì, ha beccato proprio i classici aspetti del tormentone Francesco Gabbani con questo Summer Funk, una canzone semplice che sicuramente somiglia ad altre, perché non è che si è inventato niente, però suona bene, sicuramente piacerà molto. Poi diciamo che la riga in fondo, come nelle addizioni che facevamo con le mattitine da bambini, la riga in fondo alle canzoni dell'estate la tiriamo a settembre. Adesso è ancora presto per dire questa è stata la canzone dell'estate, e siccome poi ne escono tante, forse non ce ne sarà stata alla fine una sola. Ma cambiamo argomento, parliamo di questa storia di una persona, no, di un popolo sì, anzi di un gruppo di persone, anzi di un gruppo di donne. Angeli custodi di elefanti. Per raccontarvi questa storia vi porto nello Zimbabwe, dove nel 2017 nascono le Akashinga, parola che nella lingua locale Shona significa le coraggiose. È un'unità antibracconaggio interamente al femminile, nata appunto 9 anni fa per iniziativa di un ex militare delle forze speciali australiane. Vedi com'è bello essere interconnessi. Dall'Australia è arrivato nello Zimbabwe con questa idea eccezionale. Idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: reclutare le donne più fragili e dimenticate dei villaggi, molte sopravvissute a violenze domestiche o vedove o emarginate per altri motivi, e trasformarle in ranger, e cioè in guardiane, nello specifico guardiane di elefanti. Un addestramento molto duro per arrivare ad essere delle Akashinga, un percorso di 72 ore, che sembrano poche, però vengono messe alla prova con fatica, fame e freddo. Chi supera questo passaggio entra in una squadra che pattuglia giorno e notte vastissime aree protette, soprattutto a difesa degli elefanti, che appunto sono ancora, nonostante il tempo, vittima dei bracconieri per il loro avorio. E i risultati si sono visti in questi 9 anni e sono impressionanti. Le Akashinga hanno arrestato oltre 1100 bracconieri, nella stragrande maggioranza dei casi senza sparare un colpo, e hanno contribuito a far crollare dell'80% la caccia nella loro area, quella della valle dello Zambesi, la caccia agli elefanti, parliamo sempre di loro. Grazie al successo iniziale, il progetto ha avuto anche un'espansione, perché funziona in quella zona dello Zimbabwe, e allora oggi le Akashinga proteggono milioni di acri di ecosistemi di diversi paesi, tra cui Zimbabwe, Mozambico, Botswana e Namibia. Ed è un modello che si può appunto esportare andando a prendere le donne sottovalutate o che hanno sofferto, e non si limita alla difesa armata contro i bracconieri. Le ranger lavorano anche con le comunità locali, cercando di cambiare la mentalità, spiegando i benefici della conservazione e coinvolgendo, e poi coinvolgere è sicuramente un grandissimo segreto, coinvolgendo, dicevamo, gli abitanti nella protezione della natura, facendone degli alleati. E dunque una bella idea quella al centro di questa storia positiva, no? E cioè che questa leadership femminile, queste donne al comando, la traduciamo in italiano dunque, possa essere una forza chiave per conservare in modo più efficace. È una storia molto bella che potete vedere anche in un documentario che si chiama, come loro, Akashinga, The Brave Ones, cioè le coraggiose. Ma soprattutto è la prova che rinascere è possibile, perché queste donne che la vita aveva messo ai margini adesso sono in prima fila, fucile in spalla, per salvare i giganti della savana.

0: Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

due tra le voci più amate e consolidate del panorama della musica italiana, Tiziano Ferro e Giorgia, in una novità che si chiama Superstar e che sicuramente riascolteremo in questo palinsesto musicale di Rete 1, che come potete vedere ci offre l'ascolto di cose nuove, di cose anche che sono storiche, ormai hanno la loro importanza radicata negli anni e nella loro bellezza. Parliamo di musica consolidata e di artisti molto amati, perché oggi è il 25 giugno e il 25 giugno del 2009, come un fulmine a ciel sereno, ci arriva la notizia della morte di Michael Jackson. Non ce lo aspettavamo a 50 anni. Una morte causata, lo sapremo poi, dall'intossicazione acuta da propofol, che è un potente anestetico chirurgico, e benzodiazepine somministrategli dal suo medico personale, il famoso, famigerato a questo punto si direbbe, dottor Conrad Murray, poi condannato per omicidio colposo nel 2011. Ecco, questo ci ricorda però l'artista e anche il fatto che con la sua scomparsa la sua arte si separa dalla sua vita privata. Le polemiche, i gossip, le accuse da cui fu assolto nel 2005 hanno lasciato spazio solo alla dimensione artistica. E anche la cosa bella è questa, anche per le nuove generazioni, perché Michael Jackson è soprattutto un mito musicale visivo ancora vivo, e forse qualcuno dice che una delle ragioni della sua longevità tecnica e artistica è che Michael Jackson e il suo storico produttore Quincy Jones, che non ha anche lui bisogno di altre parole, creavano musica per il futuro, sperimentavano suoni, frequenze avanzate che oggi suonano ancora molto bene e che sono anche perfettamente in accordo con le tecnologie contemporanee, dalla musica in streaming alle casse senza fili, alle cuffie. E poi c'è un cambiamento nel panorama musicale. Oggi sicuramente ci sono grandi, grandissimi artisti destinati a durare, ma c'è anche tanta frammentazione e lui resta lì nella pietra, scolpito come una figura universale. Michael Jackson, che se ne andava nel 2009, che non è mai andato via per davvero, si potrebbe dire, e del quale ascoltiamo una canzone con qualche curiosità, perché la canzone, lui è morto nel 2019, la canzone è del 2009, scusate, la canzone è uscita 5 anni dopo, è uscita nel 2014, un brano registrato, perché ogni tanto lui si prendeva e registrava delle piccole demo, dei piccoli esempi, ecco, registrato nel 1980 in originale con voce, pianoforte e schiocchi di dita, e il brano fu scritto da Jackson insieme a Polanka e per questioni più che altro burocratiche non fu subito pubblicato, e dunque la versione presentata nel 2014, tutta chiaramente piena di suoni nuovi agli iHeart Radio Music Awards e accompagnata da performance e remix che arrivarono dopo, è questa qui. Tra l'altro una canzone per la quale furono realizzati anche due video musicali, una con Justin Timberlake e dei ballerini che reinterpretano le coreografie iconiche di Jackson, che è anche una è talmente famoso che si è inventato dei passi di ballo, anche una sagoma, la sua silhouette è famosa, e poi c'è anche un video solista costruito con immagini d'archivio della sua carriera, che di certo di ballo non ha mai sentito la mancanza. E allora ascoltiamola ricordando questo personaggio enorme che è sempre qui, Michael Jackson, Love Never Felt So Good.

17 anni dalla scomparsa di Michael Jackson, lo abbiamo celebrato con questa canzone incisa come piccola demo nel 1980 e uscita postuma nel 2014, e lui ancora ci fa andare la gambetta, ancora si muove il piede e la testa quando lo ascoltiamo cantare. Diamo uno sguardo alla situazione sulle strade perché c'è qualche cambiamento. Sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Al portale sud ci sono 3 chilometri di code con tempi di attesa di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino le code sono 2 chilometri e sono segnalate al portale nord della galleria. Infine andiamo nei Grigioni, dove si segnalano code tra Susch e Zernez.

Salvo quando va in acuto, Alison Moyet ha un vocione che l'ha sempre distinta molto nel panorama musicale, soprattutto della musica della seconda metà degli anni Ottanta o degli anni Ottanta in generale. Alison Moyet. Noi, per raccontare ancora, io prima di tutto vi ricordo, vi saluto, saluto quelli che si sono palesati fino ad ora allo 076 321 1113 e vi ricordo che sto facendo la collezione delle cose che oggi definite assurde ma che credevate da piccola, da piccoli. Ho fatto l'esempio di me piccola che avevo il terrore di andare su un'isola perché pensavo che le isole fossero solo terra galleggiante che poteva sprofondare da un momento all'altro. Sono quelle credenze che, come dire, fanno parte del mondo infantile, per cui fate mente locale. Se avete voglia di dire che cosa credevate da piccoli che vi fa ancora sorridere oggi, scrivetelo 076 321 1113 321 1113. Ma la cosa che vi voglio raccontare adesso è proprio tutt'altra cosa. Non parla di persone piccole, di persone molto giovani, ma di persone che hanno avuto una vita anche tormentata e che adesso vivono non sotto il ponte, ma sotto il portico, tra l'altro un super portico. Andiamo con ordine, ci portiamo a Londra, a Knightsbridge, dove c'è il palazzo più costoso della Gran Bretagna. È stato venduto 6 anni fa, nel 2020, per 210 milioni di sterline a una società delle Isole Vergini Britanniche ed è vuoto da anni. La società in realtà faceva capo alla ex moglie del fondatore cinese di quella enorme azienda lì, Evergrande, Evergrande, come la volete chiamare. Lui non può più, diciamo, fare maneggi di vario tipo perché si è dichiarato colpevole di frode, è in attesa di sentenza dopo il fallimento della grande azienda nel 2024 e infatti l'immobile non può essere venduto perché i beni della moglie come del marito sono congelati. Dunque c'è un palazzo comprato nel 2020 per 210 milioni di sterline che al momento è vuoto e non se ne può fare nulla. Il palazzo, tra l'altro, è stato creato unendo diverse case dei primi anni Ottanta e adesso, dicevamo, lo ripeto, è disabitato. E questa cosa è curiosa perché è una proprietà privata, ma è disabitata. E sotto questo portico un po' tanto magniloquente, diciamo, perché è un portico che ha delle colonne come la Casa Bianca quasi, ci vive un signore. Il caso è emblematico di un fenomeno molto molto grande. In soli 2 quartieri di Londra è concentrato il 50% del valore degli immobili residenziali in Inghilterra e Galles offshore, cioè che appartengono a degli stranieri. E in Inghilterra c'erano oltre 300.000 case vuote negli ultimi mesi da lungo tempo, mentre 340.000 famiglie nella capitale inglese attendono un alloggio. È un contrasto tra case di lusso vuote e crisi abitativa. Questo contrasto, torniamo al protagonista di questa storia, lo rappresenta Anders Fernstedt, un ex giornalista svedese che da 3 anni vive sotto il portico di questo palazzo disabitato. Ha vissuto una vita difficile e complicata. Dopo anni di sfratti, aggressioni, perdita di tutti i suoi averi, e questo dimostra che nella vita purtroppo non è mai detta l'ultima parola anche nel senso negativo, non solo per chi fa fortuna, si è costruito una sorta di casa immaginaria per sopravvivere psicologicamente e dunque ha arredato questo porticato che è il davanti di questa grande casa da ricchi ma disabitata con un materasso con su un piumone, una bicicletta, fiori, libri, oggetti. Riceve cibo e vestiti dalla sua chiesa ortodossa russa, quella lì vicino, ed è anche vicino ai cigni di Hyde Park e ha incontrato anche il principe William, per farvi un'idea di come è curioso e come è anche davvero un anello di congiunzione questo personaggio tra il mondo dei disperati e il mondo dei ricchi che in questo caso non possono neanche abitare nelle case che hanno comperato. E dunque sì, fa pensare, ecco, è un simbolo un po' della disuguaglianza. C'è tra l'altro una lunga serie di organizzazioni che vorrebbero, stanno proponendo dei piani per convertire case vuote in alloggi sociali con esproprio e premi sugli immobili vuoti, ma il problema richiede anche la costruzione di alloggi del tipo giusto, insomma non puoi mandare
in una villa di questo tipo, non perché è da ricchi e le persone che ci andrebbero sono persone che non hanno una casa, ma anche per una questione di ottimizzazione degli spazi. Insomma, bisognerebbe farci dentro tanti tanti lavori. Per adesso ci limitiamo a sapere che Anders Fernsted vive lì sotto, e quindi se vi capita di passare a Knightsbridge a Londra, ecco, fateci caso, magari vedete un portico arredato con una libreria, un materasso, un piumone, dei fiori e varie statue, come se fosse l'interno di una casa, e quella lì è casa sua.

La musica che arriva da varie latitudini e sempre ci fa battere il cuore, come fa per molti, almeno poi la musica è sempre una questione di gusti, la musica di Pino Daniele. Questa era una canzone della sua parte di carriera più tra virgolette recente, quella in cui aveva un po' lasciato la musica cantata in dialetto napoletano per dedicarsi all'italiano, e questa era Dubbi non ho. Canzoni e musica da tutto il mondo, ovviamente anche dalla Svizzera, dove è vero ci sono quattro lingue nazionali, ma a volte si usa anche l'inglese per essere più mondiali, internazionali, sdoganabili. Questa è la scelta, almeno per il 2014, che fecero i Simplas insieme a Lady Chen, musica comunque dalla Svizzera italiana, comunque dal Locarnese, da Losone. Questa è Love is Free. Yeah, Simplas. Il levare, direi.

0: gratis, love is free. È vero, è un concetto enucleato da diversi scrittori, musicisti, artisti, perché è vero, è un concetto così semplice ma così bello che va detto, l'hanno detto anche i Sim Plus. Invece è gratis anche questa cosa di cui vi sto per parlare adesso, ed è anche questa una cosa che parla un po' di amore, eh? Si svolge, e magari vediamo se si svolge qualcosa del genere anche in Svizzera, nella provincia di Pesaro Urbino, in Italia, nelle Marche, a Torre San Marco, che è un piccolo borgo dove ogni primavera prende vita una festa ideata da un po' di anni da un imprenditore che si occupa di edilizia insieme alla moglie e alla figlia. Una festa che inizialmente era un modo per ringraziare i propri dipendenti. Lui aveva deciso, al posto dei tradizionali panettoni e spumanti, di organizzare nel mese di maggio ogni anno una grande festa proprio per tutti i dipendenti, molti dei quali abitanti del borgo di Torre San Marco. Lentamente quella che è nata quasi per gioco è diventata nel tempo una festa a cui partecipa tutto il paese, ed è qualcosa di cui essere molto orgogliosi. È anche dispendioso, sì, ma evidentemente l'imprenditore in questione ce la fa, e poi si mette anche a cucinare con la famiglia per gli ospiti di questa festa. L'edizione 2026 è già andata in scena sabato 9 maggio e ha registrato una clamorosa partecipazione. 20 kg di formaggio, vi do qualche ingrediente di questa festa: 20 kg di formaggio, 27 kg di pane, 3 spalle e mezzo di maiale, 6 cassette di fave, dolci fatti in casa, vino locale, birra, naturalmente acqua, in un'atmosfera semplice e genuina, fatta di convivialità, sorrisi, che però ha anche un retroscena, anzi ha anche un'evoluzione, direi, più che un retroscena, perché ha da un po' di tempo una nuova finalità. Perché Gianfranco, l'imprenditore che ha avuto l'idea di ringraziare i propri dipendenti e poi i propri compaesani tutti con questa festa, mette all'ingresso dell'area della festa delle urne per raccogliere delle offerte, per devolverle al reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale di Ancona. Quindi si fa festa, ma non si dimentica chi temporaneamente si sta curando e non può fare festa. E dunque è un bellissimo così esempio di come si può far festa in un paese intero. A parte le finalità benefiche, a me è capitato tanti anni fa di andare in una località vicino ad Andermatt, anzi no, non è vero, ad Ander, scusate lo scivolino geografico, Ander, e in questa località tutto il paese fa capodanno assieme. Vanno in una radura lì vicino, mettono dei bellissimi tronchi fiaccola lungo il percorso, ognuno porta una teglia di qualcosa, un dolce, qualcosa di salato, c'è addirittura qualcuno che si impegna a creare una zona bar fatta sempre di legno, e si sta lì a godersi la notte, a godersi il falò, tutto il paese insieme.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: Eddie Swims è un omone grande, grosso, tatuato, con la faccia cattiva. No, non è vero. Comunque con l'aria da duro, e invece è in grado di sfornare un sacco di cose bellissime. Questa è la canzone che si chiama Mr. Know It All, ma quella che la precedeva era una canzone super super romantica. Chiacchierando di musica e anche di buone notizie e bei pensieri, siamo arrivati all'informazione delle 15.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. La presidente venezuelana ad interim Rodriguez ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni di dollari dal Fondo Monetario Internazionale, soldi stanziati per aiutare il paese colpito la notte scorsa da un terremoto di forte intensità che ha causato numerose vittime e ingenti danni. Anche la Svizzera, al pari di molti altri paesi, ha offerto aiuto al Venezuela. È stata mobilitata la catena svizzera di salvataggio, una squadra di 80 soccorritori, 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature. Sarà dispiegata nelle aree colpite dal sisma, rende noto il Dipartimento federale degli affari esteri. Al momento non vengono segnalate vittime svizzere. All'inizio di questa settimana la Marina francese ha fermato una petroliera al largo delle coste della Sicilia. Secondo Parigi, la nave sarebbe legata alla flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 2022. E a proposito di guerra russa-Ucraina, nei prossimi 2 anni l'Unione Europea verserà 90 miliardi di euro a Kiev, 3 dei quali sono già stati stanziati oggi. Lo ha comunicato la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, in apertura della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Danzica. Dall'inizio del conflitto sono stati versati 200 miliardi in diverse forme. A rappresentare la Svizzera in Polonia c'è il delegato del Consiglio federale Jacques Gerber, assente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dall'interno la sicurezza nazionale è peggiorata e non sono previsti miglioramenti. È quanto emerge dal rapporto annuale La sicurezza della Svizzera 2026, presentato oggi dal Servizio delle attività informative della Confederazione. Secondo la SIC, la Russia resta la minaccia principale con il suo conflitto ibrido, che colpisce il paese con spionaggio e disinformazione, elevata anche la minaccia terroristica. La Posta abbandona l'attuale cartella informatizzata del paziente per concentrarsi sul nuovo sistema, ossia la cartella sanitaria elettronica. Lo ha comunicato l'ex regia, precisando che l'odierna piattaforma resterà operativa fino alla fine del 2026. La decisione tocca 70.000 utenti privati e mette a rischio 37 posti di lavoro. Il governo grigionese ha stanziato quasi 700.000 franchi per costruire un nuovo bacino antincendio in Calanca e potenziare la strada forestale Gualde. I costi complessivi ammontano a 900.000 franchi. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo, con temperature anche fino a 36 gradi. Nella seconda parte della giornata, possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
0: Sulla A2 la galleria del San Gottardo è chiusa in direzione nord a causa di un mezzo pesante in avaria. Di conseguenza ci sono code di 4 km tra Quinto e il portale sud della galleria. In direzione del Ticino code di 2 km sono segnalate al portale nord con tempi d'attesa di circa 20 minuti. Andiamo nei Grigioni, dove si segnalano ancora code tra Susch e Zernez.
1: Rete 1.
0: E da Francesca Margiotta ancora un buon pomeriggio del 25 giugno qui su Rete 1, sono 15 e 4 minuti. Siamo insieme fino alle 18, poi parleremo anche di cinema, in questo pomeriggio è giovedì, escono i film.

c'è un bel po' di atmosfera anni 80 questo pomeriggio qui su Rete 1. Ma ancora buone notizie. Prima di parlare di cinema, hai visto che nell'ora precedente abbiamo parlato di questo gruppo di donne che si chiama Akashinga e che agisce nello Zimbabwe come angeli custodi degli elefanti. Sono dei ranger, una comunità tutta di donne che fanno le guardiane degli elefanti, perché ci sono ancora tanti bracconieri in tanti paesi dell'Africa centrale e meridionale. Parliamo ancora di elefanti, però parliamo di quelli asiatici e parliamo di una bella bella notizia che arriva dall'Indonesia, che ormai da qualche mese ha detto basta a una delle pratiche più, ai noi, redditizie del turismo, della vita selvaggia in Asia, e cioè le escursioni a dorso di elefante. Con la circolare numero 6, il Ministero delle Foreste indonesiano ha imposto la cessazione immediata di questo tipo di escursione, insomma a cavallo di un elefante, in tutte le strutture turistiche e di conservazione del paese. La misura è entrata in vigore appunto qualche mese fa, nel mese di gennaio, e riguarda oltre 100 elefanti in cattività e fa dell'Indonesia, ai noi, perché è solo così la realtà, il primo, per ora il primo e il solo stato asiatico che ha introdotto un divieto a livello nazionale su questa attività, che è redditizia ma al tempo stesso nociva per il benessere degli animali. E tra l'altro un'ordinanza ha anche trasformato il ruolo di questi animali: invece di essere usati per il turismo, gli elefanti, quelli addestrati, a volte vengono impiegati per operazioni di soccorso e rimozione di detriti dopo gravi calamità naturali. Dunque non schiavi tutto l'anno per tutto il tempo, ma addestrati e utilizzati alla bisogna solo in caso di calamità naturali. Era una scelta attesa da anni: più rispetto, meno spettacolo. Adesso aspettiamo che la Grecia reagisca alle pressioni che riguardano le salite su stradine inerpicate delle sue isole a dorso dei poveri asinelli. Speriamo che le buone notizie e le scelte rispettose siano davvero coraggiose. Sorry, scusa, lo siento, è una cosa che dovremmo dire davvero a tanti animali, e hanno scelto di dirla in tre lingue i pinguini tattici nucleari, anzi di cantarla.

0: scusa, lo siento, ma parole
1: sì,
0: diverse.
1: Ma niente,
0: no, ma non dire così.
1: No, va bene.
0: Ma non era rivolto a te, anzi, ma al massimo grazie per essere qui, caro Alessandro Bertoglio.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Ciao Francesca.
0: Meglio, eh. Allora, non smettono di uscire i film d'estate? Ne escono un po' meno.
1: Sì, il problema è opposto, nel senso che questa settimana chiudono per ferie.
0: Sì.
1: Il Lux, l'Iride, il Rialto, l'Otello, per cui restano soltanto le sale principali dove ci sono i grandi film. Però è chiaro, oggi esce Supergirl, poi settimana prossima esce i Minions e quella dopo c'è il grande giorno di Odissea, per cui

0: c'era chi stava dentro due proiezioni perché i film andavano a nastro, diciamo. Tu sì, sei sì. uno di quelli.
1: Sì, una volta da piccolino sono entrato a vedere Guerre Stellari, ma sono entrato dall'inizio. Il problema è che ho visto anche un pezzo la seconda volta, finché è arrivato mio papà e mi ha preso per le orecchie. Fa, oh!
0: Allora c'è la cena in tavola. Va bene, allora abbiamo detto che ci sono delle uscite da segnalare, sì. e lo facciamo. Abbiamo un paio di cose leggere anche.
1: Sì, sì, sono molto leggere.
0: Intrattenimento puro.
1: Tra l'altro, la prima, Supergirl, che è quello che esce oggi, ha un trailer che è uno dei due mondi dei trailer, quello incomprensibile e quello funzionale. Ecco, questo è quello incomprensibile,
0: okay.
1: ma del resto pareva avessero lo stesso film di Spielberg, mega segreto e tutto.
0: Ma qual è il film di Spielberg a cui alludi?
1: Disclosure Day, che okay. non hanno detto una parola sulla trama. Non, ah, ci sono gli alieni, ok.
0: Fine.
1: È finito. E qui ti dicono che c'è questa giovane ragazza dotata di poteri, parente di Superman, compie 23 anni, incontra una persona e decidono di andare a farsi una rivincita. Questo è quello che hanno spiegato del
0: questo
1: film.
0: Questo è quello che ascolteremo adesso.
1: Esatto. Sì,
0: è
1: sì,
0: la parte incomprensibile.
1: Prego.
0: Facciamo un esperimento, vediamo se
1: prego.
0: Qualcuno riesce a capire qualcosa di più.
1: Prego.
2: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
3: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili.
2: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
0: Sì, no, non si capisce.
1: Perdere tutto in un giorno, gli dei non sono così comprensivi, pum pum pum pum.
0: Sì, diciamo ecco. che questo è chiaramente l'audio di un trailer che forse andrebbe visto anche.
1: Sì, sono quelli che già quando li vedi un qualcosino, ma poco poco in questo caso, capisci.
0: Ecco, ci sono un sacco di esplosioni, si sente.
1: Poi ci sono quelli dove dicono le due o tre frasi importanti del film e ti danno anche un senso per la vita. Ero quasi indeciso se tirar qua il trailer o no, però
0: hai
1: alla fine...
0: hai fatto bene,
1: movimentiamo questa cosa.
0: Possiamo dire una cosa che quando si parla di cinema si dice poco perché si parla delle trame, degli attori, dei registi, che invece c'è tutto un universo di aziende che producono i trailer che non sono esattamente le stesse che fanno i film e che quindi ricevono un mandato o a volte fanno anche un po' da sole.
1: Ti dirò qualcosa di più, alcune volte nei trailer mettono la scena topica del film.
0: Che peccato.
1: E in parte, se ti ricordi il trailer, te la rovinano.
0: Sì.
1: Oppure mettono delle scene che poi nel film tolgono, perché vengono fatti molto prima. Per cui a volte si creano questi mondi paralleli, dei quali la DC Comics e la Marvel ci hanno insegnato esiste un multiverso e
0: pigliamola
1: così.
0: Tra l'altro ti do un buon gancio per quello che arriva dopo, non so se lo vuoi usare subito dopo, perché io sono rimasta malissimo quando sono andata a vedere il primo Cattivissimo Me, perché avevo visto il trailer e le scene più spassose erano quelle del trailer. E era io il film l'ho amato, ancora adesso me lo tengo lì ogni tanto da riguardare, però ricordo che le scene clou erano già tutte nel trailer.
1: Adesso dirò una cosa cattiva,
0: sì.
1: e quindi spegnete tutti i registratori perché non deve rimanere prova. Si chiama sindrome Christian De Sica.
0: Cioè?
1: Perché le battute belle le mettono nel trailer e poi nel film le altre sono un po' posse.
0: Senti, cosa vogliamo fare? Andare con una canzone o parlare del prossimo film, o dire ancora qualcosa su Supergirl?
1: No, prima di parlare del prossimo film, di cui parleremo dopo la canzone, devo dire una cosa importante.
0: Sì.
1: Questa sera alle 21 a Prato Sornico ci sarà l'anteprima per il pubblico gratuita di Beccaria, il film di Eric Bernasconi, che ha vinto il premio del pubblico alle giornate di Soletta, quello tratto dal libro di Giorgio Genetelli.
0: Sì.
1: Perché? Perché è un ringraziamento alla popolazione della Val Lavizzara che si è stretta intorno alla produzione del film in quei giorni difficili, quando c'è stato il nubifragio fra il 29 e 30 giugno dell'anno scorso, e quindi è un modo per ringraziare la popolazione. È un'anteprima gratuita, aperta anche a chi non vive lì, ovviamente.
0: Però è una bellissima idea.
1: È una bellissima idea, e il film poi sarà nelle sale il 17 di settembre.
0: Ok, allora abbiamo lasciato
1: lì
0: Supergirl, perché alla fine è un film fumettoso.
1: Andare a vedere approfittando dell'aria condizionata.
0: L'hai visto tu, no?
1: No, ci vado forse domani.
0: Ok, allora...
1: però sabato andrò a vedere quello che arriva dopo.
0: Ok, sì, anche perché sono curiosissima.

0: Si raccomanda prudenza sulla A2 tra Bodio e la Galleria del Piottino in direzione nord a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata.
1: Star del grande schermo hanno cambiato per sempre il volto dell'industria cinematografica. I Minion sono tornati con un tocco di mistero.
2: Daddy.
3: Oh, Humphrey.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
4: Io sono Gary Orcam Oliver Magma Ichabod l'ingannatore, ma i miei amici mi chiamano semplicemente Gumi. Io conosco il mostro perfetto per il vostro film. Andiamo!
0: Ma come, adesso parlano?
5: Poco.
0: I Minions.
5: Allora, io ho quasi 59 anni.
0: Sì?
5: E ci sono tre cose a cui non riesco a resistere. I pinguini di Madagascar,
0: belli.
5: Grogu e i Minions.
0: Io, sono i primi della classifica, i Minions. Bido. Però sentirli parlare, dire lasagna, con un senso compiuto, è stranissimo.
5: Perché? Perché in questo film Pierre Coffin ha fatto un ennesimo balzo.
0: Come si intitola il film?
5: Minions and Monsters. Allora, e comincia come nel trailer, i Minions sono diventati le star dominatrici di Hollywood e in parte è anche un po' vero, sì. Visto gli incassi che fanno fra Cattivissimo Me e loro.
0: E i gadget, vogliamo mettere anche quelli.
5: Esatto, e quindi decidono di fare loro tutti i film, quindi anche quelli storici, anche quelli importanti. Io quando ho sentito lasagna così, a me è venuto in mente un pesce di nome Wanda,
0: sì.
5: No, ad esempio. E praticamente a un certo punto poi si stufano e vogliono anche loro alzare l'asticella al massimo, e quindi evocano con un libro di pozioni e di magie il mostro dei mostri. Il problema è che, come sempre ai Minions, la cosa scappa di mano.
0: Certo, perché sono imbranati.
5: Esatto, perché sono dei disgraziati assoluti. E quindi che cosa devono fare? In tutto il film devono andare a recuperare in giro per il pianeta questi mostri e riportarli a casa ed evitare che distruggano tutto quello che c'è in giro da distruggere.
0: È carino, è un po' come Ghostbusters, quando appunto si apre il pentolone e
5: escono
0: tutti i mostri.
5: Esatto, ma è un gioco pieno di citazioni cinematografiche e con questi oggettini che sono veramente straordinari. Chi li ha inventati, ovvero Pierre Coffin, è il genio dei geni.
0: Allora, mi ricordo che prima della canzone hai detto che questo film esce settimana prossima, quindi per andare al fresco al cinema devo aspettare 7 giorni.
5: No, perché sabato, domenica e lunedì, approfittando anche della festa e tutto, fanno delle di quelle che loro chiamano anteprime, però in realtà il film è già nelle sale, quindi puoi unire l'utile della visione del film al dilettevole, che è farlo con il popcorn e il fresco.
0: Vado a festeggiare il mio compleanno hanno
5: certo.
0: Il cinema al fresco, bene, una bella idea. Allora, i Minions and Monsters. Io pensavo che ci fossero i mostri di Monsters & Co, tirassero in mezzo, facessero
5: un
0: incrocio strano,
5: che quello non sia possibile perché sono due case di produzioni diverse.
0: Vi dicevo che strana questa cosa,
5: però
0: no,
5: i mostri sono mostri,
0: ma i mostri sono
5: tanto slime diverso. C'è una scena bellissima, te lo posso dire, c'è un Minions, che sai come sono fatti loro, sono un po' ribelli, c'è questo mostro pieno di occhi e lui, per metterlo al suo posto, comincia a mettergli il dito in tutti gli occhi.
0: Fantastico, grazie Alessandro, ci aggiorniamo la prossima settimana.
5: Assolutamente
0: dunque.
5: Sì, stesso orario, stesso posto.
0: Grazie mille,
5: film
0: lavoro.
5: Diversi, anche i Minions però ci sono.
0: Certo, buoni film a tutti.
5: Ciao.
0: Ciao.

Take Me to Church, canzone del 2014 che ho di recente risentito cantata senza musica, dunque a cappella, da un coro di sole voci, tra l'altro arrangiata in modo molto molto bello. Sapete perché si dice cantare a cappella? Cioè quando canti senza musica, perché un tempo nelle chiese il coro stava in una cappella laterale rispetto all'altare e cantava senza musica. È una cosa che ho ridotto all'osso, però il concetto è questo. Andiamo di nuovo sulle strade perché oggi è un pomeriggio un po' intenso, Si raccomanda ancora prudenza sulla A2 tra Bodio e la Galleria del Piottino in direzione nord a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Inoltre, la Galleria del San Gottardo, dopo un'altra chiusura, è stata riaperta, ma ci sono ancora code di 4 km tra Quinto e il portale sud della Galleria. Si segnalano invece in direzione del Ticino code di 2 km e tempi d'attesa di circa 20 minuti. Andiamo nei Grigioni per segnalare che sulla A13 a Rothenbrunnen sia l'entrata che l'uscita autostradale sono chiuse in entrambe le direzioni a causa di un incidente e infine ci sono ancora code tra Susch e Zernez. E noi torniamo a parlare d'altro, a parlare di cose che so che qualcuno era in attesa perché giustamente qualcuno ci ha scritto. E allora io, siccome l'appello lo continuerò a fare tutte le volte che sarà in onda, continuo a parlare di questa cosa che fa sempre sorridere, cioè quello che credevamo da piccoli. Le cose che poi abbiamo imparato a non essere così qualche anno dopo, ma per esempio ho riportato alcune cose che voi avete scritto ieri e tengo quelle che voi avete scritto oggi per domani. Allora, i nomi non li ho neanche riportati. Non ricordo esattamente cosa credevo, ci ha scritto ieri qualcuno, ma credevo che Donato fosse il nome del cavallo. Anch'io, giusto per dire. E mi chiedevo perché non gli si dovesse guardare in bocca. A cavallo Donato non si guarda in bocca, ma se il cavallo si chiama Flick, sì, gli puoi guardare. E invece Donato, nel senso di participio passato di donare, lo capisci più tardi, quando ci sono anche nomi che vengono facilmente fraintesi, no? Da un participio a un nome proprio non c'è nessuna differenza se non una lettera maiuscola. Qualcun altro pensava che bello, io lo spererei ancora oggi, pensavo che le carte di credito avessero soldi illimitati e penso che lo abbiamo pensato in molti da piccoli. Sì, se sei nato nel tempo delle carte di credito, tra l'altro, per cui uno dice ho la carta, spendo quello che voglio e tra l'altro i soldi non sono neanche miei. Ma sì, questo è un mondo della magia, eh. Bambini degli anni 80, e qua sì perché gli anni 80, e qua c'è da dire una cosa, sono stati anni molto pesanti e tristi alle nostre latitudini, anche per la diffusione di certe droghe, purtroppo. Lo ricordano anche alcuni luoghi, per esempio il parco vicino alla stazione di Zurigo, che era proprio uno dei classici posti della droga. Però i bambini che nascevano in quegli anni e che sentivano tanto parlare di questo, pensavano che le drogherie vendessero la droga, senza sapere, cosa che poi magari si sa molto più in là, che il modo di chiamare droghe le spezie è un modo antico, ma la drogheria resta il posto dove in origine si vendevano proprio le spezie che arrivavano da paesi lontani. Torniamo a parlare di soldi per chiuderla qui. Se avete voglia di scrivere che cosa pensavate da piccoli che oggi vi fa sorridere, fatelo. Io le riporto a domani. 076 321 1113. Pensavo che nel bancomat ci fossero delle persone piccole che spingevano fuori dalla macchina i soldi. Che carino. Sai che per un attimo credo di averci pensato anch'io? Tutte le cose che erogavano. Cioè, doveva essere per forza dentro qualcuno che faceva il gesto di buttar fuori dallo sportellino la cosa, no?

arrivati dei messaggi di diversa natura. Uno molto grato per aver potuto ascoltare i Kiss. I was made for loving you. Si presentavano cattivissimi, tutti truccati, avete presente? Truccati di bianco e nero, vestiti di bianco e nero, di pelle, con queste stelle intorno agli occhi. Insomma, sembravano brutti, sporchi e cattivi. Poi in realtà erano padri di famiglia, figli affezionati e affettuosi. Però, e più cantavano d'amore. Questa canzone era "Sono stato fatto per amarti", cioè più chiaro di così, però in versione rock. E poi stanno arrivando dei messaggi davvero spassosi, ma li ascolterete domani, su quello che pensavate da piccoli, e alcuni mi hanno fatta veramente sorridere. Ma parliamo d'altro. Questa mattina ascoltavo Mille Voci con Alice Pedrazzini e Lara Van Gameren e mi sono accorta che, senza neanche esserci messe d'accordo, abbiamo deciso di parlare nei nostri programmi di oggetti. Loro stamattina hanno parlato, tra l'altro, con dovizia di particolare che in quel caso era proprio necessaria, e molta accuratezza, grazie anche a Matteo Martelli del giardino di Albert, delle creme solari. Io invece nel pomeriggio tiro fuori degli oggetti che invece, guardandoli bene, ci accorgiamo non essere cambiati nel tempo. Ed è una cosa interessante, curiosa, anche logica, perché se un oggetto, quando viene inventato, funziona bene, non c'è motivo di cambiarlo. Magari gli si dà solo un aspetto un po' diverso per questioni di moda. E quest'oggi, dopo che ieri abbiamo parlato degli ombrelli, volevo parlarvi della forchetta. Perché la forchetta, prima di tutto, è stato un oggetto che ha dato anche un po' di scandalo, e poi non è cambiata sostanzialmente nel tempo. Per gran parte della storia umana si è mangiato con le mani. Sì, esistevano i coltelli, che servivano a tagliare a fette, e i cucchiai, che servivano per i cibi liquidi, ma il contatto diretto con le dita era considerato una cosa naturale e condivisa. Quindi, se esistevano degli oggetti che somigliavano alla forchetta, non venivano usati per mangiare. L'introduzione della forchetta segnò dunque una rottura, trasformava il gesto del nutrirsi in qualcosa di più raffinato, controllato, e all'inizio suscitavano diffidenza. Il primo grande scandalo risale all'undicesimo secolo, quindi anno 1000, quando una principessa bizantina usò una forchetta d'oro a Venezia e il clero insorse. Mangiare con le mani è volontà divina. La forchetta è un artificio superfluo e arrogante. La forchetta somiglia al forcone del diavolo. Questo diceva il clero. In generale, la Chiesa, i moralisti, la associavano al lusso, alla vanità, alla decadenza morale, in contrasto con l'idea di umiltà e semplicità, insomma, mangiare con le mani. Nel Medioevo, per giunta, si mangiava spesso da piatti comuni usando le mani, un gesto che creava intimità e convivialità. E invece la forchetta separò, perché era più un simbolo di controllo, distanza dal cibo, separazione tra i commensali, un modo di concepire il pasto più individuale, più individualista addirittura. Per questo divenne anche uno strumento simbolico che segnava la differenza tra i raffinati e i rozzi. La forchetta, infatti, venne prima adottata dalle classi aristocratiche, soprattutto nell'Italia rinascimentale, dove c'erano nuovi piatti tipo la pasta, che richiedevano anche maggiore precisione, e poi arrivò Caterina de' Medici, XVI secolo, a diffonderla in Francia insieme al galateo di corte. Ma comunque Inghilterra e America ancora la consideravano un attrezzo debosciato e inutile. Piano piano, grazie al commercio, alla globalizzazione, alla diffusione dei coperti individuali, e dunque delle posate e del tovagliolo e del bicchiere e del piatto ognuno per sé, la forchetta diventa comune. Fino alla, tra il, dal XVII e il XIX secolo, diventa uno standard in Europa, e poi cominciano anche a diffondersi regole di etichetta sempre più rigide. Comunque, la forchetta nel tempo, lo sappiamo bene, ha perso il suo status elitario, ce l'abbiamo tutti, in molte culture comunque si continua a mangiare con le mani, è diventato anche un po' un simbolo di convivialità, all'incontrario mangiare con le mani. Pensate ai pasti condivisi o al cibo di strada che mangi con le mani, quella è diventata una cosa un po' curiosa. Ma la sua forma, la forma della forchetta, con i suoi rebbi, così si chiamano i denti della forchetta, che siano 2, 3, 5, è sempre sostanzialmente la stessa. Cambiano i materiali, i colori, ma la sostanza no. Se lo hanno inventato funzionale, la sua forma e la sua funzione, come dicevamo prima, non cambiano.

arrivato anche un messaggio che riguarda la pantera rosa, per quel che riguarda le cose che pensavamo da piccoli, ma non vi svelo di più, lo dico domani. Io, per esempio, i film, anzi, prima di aver visto un film dal titolo La Pantera Rosa, uno di quelli della saga dei film della Pantera Rosa, pensavo sarebbe stato un cartone animato con lei protagonista, e invece era un film in cui la Pantera Rosa era il nome di un preziosissimo diamante che veniva trafugato. Allora restiamo lì a parlare di furti, perché arriva dalla Francia, da un paio di giorni è arrivata questa notizia anche curiosa. La polizia francese, mentre indagava su un traffico di droga, è entrata in una periferia, in un'abitazione della periferia di Parigi, e ha rinvenuto sì della droga, sì del denaro contante, degli abiti firmati e un quadro rubato di Picasso. L'opera d'arte autenticata ha un valore di decine di milioni di euro. Così, indagando su una cosa, ne hanno trovata un'altra. Il blitz è avvenuto la settimana scorsa a Champigny-sur-Marne. L'abitazione in questione apparterebbe alla zia di un presunto spacciatore, questo almeno riportano i quotidiani della nazionali, e il dipinto inedito ritrarrebbe Marie-Thérèse Walter, una delle modelle più famose di Picasso, che lui incontrò per le strade di Parigi nel 1927. Lei era un adolescente, lui aveva già 45 anni, la vide emergere dalle profondità della metropolitana e pensò: che viso interessante. E così la sogna, addirittura, dice, prima dell'incontro, e così lei diventa musa ispiratrice e anche giovane amante dell'artista, nonostante lui fosse già sposato, ma chiaramente niente impediva che lui, artista poliedrico e anche che rompeva un po' le regole, facesse di lei la sua amante. E dal 1932 lui realizzò una serie di ritratti di questa Marie-Thérèse, tra cui Femme à la Montre, venduto all'asta nel 2023 per 139 milioni di dollari, e Le Rêve, il sogno, e anche Nudo in poltrona nera. Insomma, questo, tra l'altro, con Marie-Thérèse Walter come modella, è considerato uno dei momenti culminanti della carriera di Picasso. Ma torniamo al furto del quale stavo parlando prima. Il furto, a quanto pare, è stato fatto per puro opportunismo, nel senso che sembra che nel deposito di Parigi, dove uno dei ladri lavorava come guardia giurata, abbia avuto l'occasione di rubarlo, e tra l'altro, a quanto pare, i ladri non sapevano che cosa farsene. Come fai a mettere sul mercato un Picasso senza finire nei guai? Bisogna avere i giri giusti e anche i legalissimi. E dunque, insomma, parti col traffico di droga, finisci con un Picasso rubato. Questa non ha morale, però è una storia interessante.

è così, non si riesce a star fermi. A me sta canzone mi fa venire voglia di muovermi, è un po' come Waka Waka. Insomma, Shakira diventa abbonata alle colonne sonore dei mondiali, come per un certo periodo il povero Elton John è diventato il simbolo dei funerali. Questa cosa è un po' trash che ho detto, ma ormai è così. Shakira e Burna Boy con Dai Dai, inno ufficiale dei mondiali di calcio di quest'anno. E volete sapere, beh, chiaro, abbiamo messo via in senso buono la Svizzera, che adesso vedremo rigiocare il 3 di luglio, ha vinto ieri sera contro il Canada, quindi adesso si riposano e devono anche cambiare stadio. Stasera chi gioca? Stanotte soprattutto chi gioca? Perché fino ad ora a noi è andata bene vedendo la Svizzera alle 21, però ricordiamo che si giocano i mondiali dall'altra parte del mondo, o almeno dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, e quindi stasera Curaçao, Costa d'Avorio alle 22, Ecuador, Germania sempre alle 22, penso che essendoci la Germania farà un po' più di spettatori, non lo so, da questo lato, almeno in Europa. Poi Giappone, Svezia all'una, Tunisia, Olanda sempre all'una, e alle 4 del mattino per gli insonni, credo, Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. Partite che potete vedere anche sulla nostra RSI. Quindi se siete insonni o avete caldo, non riuscite a dormire e amate guardare il calcio, sapete cosa fare.

0: Rete 1, sono le 16.
1: In studio Federico Talarico. Cresce la mobilitazione internazionale a sostegno del Venezuela, colpito la notte scorsa da un terremoto di forte intensità che ha causato più di 100 morti, migliaia di feriti e almeno 10.000 dispersi, oltre a danni ingenti. Anche la Svizzera, al pari di molti paesi, ha offerto aiuto a Caracas. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha mobilitato la catena svizzera di salvataggio. Una squadra di 80 soccorritori, 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature sarà dispiegata nelle aree colpite dal sisma. Ulteriori aiuti giungono dal Fondo Monetario Internazionale, che ha stanziato 200 milioni di dollari. Nei prossimi 2 anni l'Unione Europea verserà 90 miliardi di euro a Kiev, 3 dei quali sono già stati stanziati oggi. Lo ha comunicato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in apertura della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Danzica. Dall'inizio del conflitto sono stati già versati 200 miliardi in forme diverse. E a proposito di guerra russo-ucraina, all'inizio di questa settimana la Marina francese ha fermato una petroliera al largo delle coste della Sicilia. Il fermo dipende dal collegamento tra la nave e la cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni imposte dopo l'invasione russa nel 2022. E il prezzo del petrolio continua a scendere con la graduale ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. Il Brent è tornato a livelli inferiori a quelli precedenti all'attacco degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran, a 72,44 dollari al barile. Dall'interno, calo delle visite di cittadini europei in Svizzera nel 2025, in controtendenza con gli ultimi 3 anni. Risultato che è comunque superiore alla media storica, indica la SECO in un rapporto, precisando che il numero di frontalieri è invece aumentato. Il rapporto afferma che l'immigrazione deve essere in linea con le esigenze del mercato del lavoro per contrastare il calo demografico in Svizzera. Un record di caldo vecchio di quasi 80 anni è ormai storia. Oggi, poco prima delle 15, le temperature hanno superato i 37 gradi in ben 4 stazioni di misurazione, 3 situate nel Canton Argovia, una a Basilea. È un primato per il mese di giugno. Quello precedente risale al 1947, quando sono stati raggiunti 36,9 gradi misurati alla stazione di Basilea-Biningen. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo, con temperature anche fino ai 36 gradi. Nella seconda parte della giornata, possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
2: Si raccomanda ancora prudenza sulla 2 tra Bodio e la Galleria del Piottino in direzione nord a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e vi informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Forti rallentamenti inoltre da Gravesano verso Caslano su più tratti e nei Grigioni si segnala che sulla A13 a Rutenbrunnen sia l'entrata che l'uscita autostradale sono chiuse in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Persistono infine i ritardi e le code tra Susch e Zernez a causa di una manifestazione.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Boogie Wonderland, e se questo non è una terra magica, quella dello studio di Rete 1 in cui arriva Davide Riva. È una terra magica o no? Dai, accendi.
1: Ce la facciamo? Sì. Continua a schiacciare dei tasti che non so cosa sto combinando.
0: Hai il dito di polenta?
1: No, perché effettivamente mi hai preso un po' alla sprovvista, perché stavo guardando e riordinando un po' quelli che erano gli appunti di questo pomeriggio, perché ogni giorno vogliamo fare un po' un viaggio, no? Con i grandi classici, legato magari ai libri, ai consigli di lettura. Però mi facevo alcune domande rispetto a ieri, no? Siccome io sono una persona che parla troppo veloce, perché mia mamma dice, perché vuoi dire tante cose?
0: Sì, siamo pieni di concetti noi che parliamo veloce.
1: Devi parlare più lento, più tranquillo, quindi elaborare meglio anche quello che sono le parole che tu vuoi far arrivare alle persone che ti stanno ascoltando, che magari sono in viaggio come lo ero prima io, o magari sono in vacanza, magari stanno lavorando, o magari stanno pensando. Allora quello che vogliamo dare è dei suggerimenti legati all'estate, perché tu tra l'altro è la stagione che ti piace di più.
0: Certo, io devo ammettere che nonostante anch'io sudi tantissimo, sudi litri, ormai la mia gioia per l'estate si misura in litri, però è litri di sudore, sudo tanto, anch'io dormo non bene perché...
1: Io malissimo, sono da
0: naturale.
1: Quando è arrivato il caldo faccio veramente tanta fatica, stamattina alle 4, sono svegliata alle 4.
0: Si dorme meglio d'inverno che d'estate, al tempo stesso io amo questa stagione perché amo la lunghezza delle giornate e amo anche il caldo, magari...
1: Io sono da primavera o autunno.
0: Però devo dire che forse è la tarda primavera il momento in cui sento più quella sorta di eccitazione innamorata del tempo, perché il 21 di giugno comincio a essere triste perché so che le giornate si accorciano.
1: Guarda, con mia mamma elaboriamo sempre questa osservazione, c'è questo tramonto dietro una montagna e quindi lei prende spesso nota anche dell'orario per rendersi conto quando è proprio il giorno preciso, perché cambia anche a volte di anno in anno, di ora in ora, però effettivamente quella malinconia che poi tra l'altro è molto bella questa parola malinconia,
0: sì.
1: In questi giorni stiamo imparando alcune parole particolari con l'etimologia che sta alla base, stavo cercando per esempio la parola temporale, quello che speriamo un po' tutti, no? E mi sono accorto che temporale è diventato nel tempo la parola che noi oggi abbiniamo al fenomeno meteorologico, però inizialmente riguardava solo qualcosa legato a ciò che accadeva, poi è stata utilizzata per esempio anche nell'ambito ecclesiastico, no?
0: Sì.
1: Il potere temporale,
0: certo.
1: Il potere spirituale. La parola fulmine, anche quella è cambiata. Tutte sono arrivate poi per dare una connotazione in quello che noi speriamo possa essere qualcosa di rinfrescante per la mente,
0: sì.
1: Per il corpo, per i pensieri. Perché proprio ieri c'era questo articolo che diceva che con il caldo il 10-15% del nostro pensiero cognitivo regredisce.
0: Sì.
1: Ed è vero, si fanno più errori e quindi cerchiamo di portarvi davvero un'ondata, come se arrivasse in questo momento un secchiello,
0: il
1: burlone.
0: Come quella che sta venendo giù ad Altanca, però, perché Marisa, stavo leggendo e guardando anche le foto, ha scritto: ad Altanca piove e poi giusto in tempo, perché stamattina hanno finito di raccogliere il fieno dal nostro terreno e arriva anche una piccola grandine. Questo sarà molto rinfrescante per Marisa.
1: Io adoro Altanca, tra l'altro, perché ci vado spesso nella zona del Ritom. Vado a camminare o a correre, poi c'è una gara, quella della Star Race to Heaven, quella che percorre la scalinata. Tu passi fondamentalmente anche dal Altanca,
0: cioè devi farti tutte le scale per salire sulla montagna anziché andare per
1: racconto,
0: spacca
1: perché
0: le gambe.
1: Questa è una sfida incredibile che ti procura una gioia immensa, tanto da arrivare alle lacrime.
0: E io arrivo un po' alla commozione con questa canzone del 96 in cui parlavano d'amore, gli articolo 31 con Paola Folli. È una canzone così che mi fa tanta tenerezza, mi mette molta malinconia. Dopo diciamo che cosa vuol dire malinconia.

0: insomma è una storia d'amore che finisce, sono tutti i ricordi che si ammassano, e dunque questa è una canzone, caro Davide, che mi fa venire molta malinconia.
1: Una parola meravigliosa che ha cambiato tra l'altro il significato nel corso del tempo.
0: Sì.
1: Perché il vero significato qual è? Dillo tu.
0: No, allora, premessa è, la mia parola preferita per questo stato d'animo se la sono inventata i portoghesi e i brasiliani l'hanno consolidata, ed è saudade, perché è una nostalgia di qualcosa, ma è una nostalgia felice. La malinconia è più scura. Malinconia in greco vuol dire bile nera, e la cosa si riferisce alle teorie di Ippocrate, il medico dei medici, quello del giuramento deontologico che i dottori
1: fanno ancora oggi. Ho visto il suo albero, il suo presunto albero.
0: Esatto, è stato quel personaggio che ha vissuto circa 4 secoli prima di Cristo, che ha fondato le basi della medicina moderna, però chiaramente con le sue, con dire, le caratteristiche del tempo, 4 secoli prima di Cristo. Quindi Ippocrate pensava che noi fossimo governati da 4 diversi umori, che umore non sta come modo di sentirsi, ma come umore sangue, cioè liquido. Quindi il sangue, la bile gialla, la bile nera e la flemma. E il disequilibrio di questi fluidi dentro di noi causa dei problemi. E dunque il sangue, che è associato all'aria, è considerato caldo e umido, se eccedeva dava un temperamento sanguigno e quindi un po' così grintoso, anche socievole, anche ottimista. Se invece eccedeva la bile gialla, impulsività e irritabilità, perché era legata al fuoco, la bile gialla, è la parte nostra calda e secca, quindi quella parte che reagisce al prurito, insomma. Se invece la bile nera eccedeva nella sua quantità, ecco che, essendo associata alla terra, al freddo, diventiamo tristi, introspettivi e malinconici.
1: E non è la stessa cosa della tristezza, infatti c'è una bella frase che riassume il tutto e dice: la tristezza guarda al presente, mentre la malinconia guarda a ciò,
0: esatto,
1: che manca.
0: E per chiudere, la flemma legata all'acqua, quando eccedeva diventavi flemmatico e quindi molto calmo e molto stabile. Quindi in ognuno di noi, no, prevale naturalmente anche uno di questi fluidi, anche se la medicina è molto cambiata rispetto a quel tempo, possiamo dirlo. Io per esempio sono di carattere malinconico, è un po' nella mia natura.
1: Io sanguigno.
0: Tu ti arrabbi in fretta?
1: Ma poi mi passa anche in fretta, okay, però sicuramente le emozioni sono la parte predominante della mia esistenza.
0: Ecco, vedi, abbiamo uno che scatta facilmente, uno che si emoziona e una che è lì che fa guai. Che coppia, ragazzi!

0: perché questa canzone mi fa sempre venire in mente, non me ne voglia Zucchero che qua canta in inglese, che è una lingua che lui conosce tra l'altro, però cantando insieme a Paul Young mi fa venire in mente tutti quei cantanti degli anni 60 soprattutto, che negli anni 60 soprattutto cantavano con questa voce, che facevano finta di essere americani o
1: a me ricorda invece un campeggio fatto con gli amici, perché le canzoni di Zucchero in quel momento andavano tanto di moda, le ascoltavamo moltissimo, e allora lo associo proprio a quello e lì mi ricollego a quello che dicevamo qualche giorno fa, ai sensi che utilizziamo, perché l'olfatto è quello che imprime di più i ricordi. Io ricordo l'odore della tenda, quel classico odore delle tende di una volta che avevano sapevano un po' di muffa,
0: quel
1: di usato,
0: tessuto che tenevi in cantina per
1: bravissimo
0: tutto il
1: e poi tiravi fuori
0: d'inverno.
1: L'estate successiva, e quindi ti ricorda subito quelle, non lo so, mi ricordo anche il profumo e l'aroma del caffè latte che preparavano i miei genitori quelle poche volte che siamo andati in campeggio. Ne eravamo in tanti, quindi siamo sei fratelli, figuratevi, immaginate una tenda grande, enorme,
0: mamma mia, davvero,
1: con i letti a castello, e io mi ricordo di svegliarmi al mattino, di sentire quel profumo proprio del caffè latte che si gustava all'interno di quelle ciotole di plastica che si portavano una volta.
0: Però anch'io quell'odore lì del caffè e del latte, se è fatto con la moca, il caffè e il latte, oppure l'odore della piscina, per esempio, ma non della piscina di adesso c'è l'odore delle piscine all'aperto, ma proprio della piscina al chiuso, perché da piccola ho nuotato tantissimo, e quell'odore lì di cloro, di ciabatte, di persone.
1: Beh, interessante, magari chiediamolo anche al pubblico, quali sono i profumi, gli odori che voi ricordate maggiormente della vostra infanzia. Per esempio io ricordo spessissimo quello dell'erba tagliata, penso che valga per
0: tutti. Il pane, l'erba tagliata sono profumi meravigliosi,
1: ma l'odore prima e dopo del temporale, prima perché è lo stesso odore che senti quando vai a fare le fotocopie, l'odore dell'ozono che si sta sprigionando, e poi quando si asciuga invece l'asfalto, che quello invece mi metteva malinconia, un po' di nostalgia, perché le persone solitamente si dividono in due tipi, quelli che preferiscono dal bello vedere arrivare il temporale, quelli che invece apprezzano l'azzurro, l'odore che si sprigiona appunto dopo il temporale quando si asciugano le strane, e lì siamo proprio su due ruoli completamente diversi. Ma io facevo questo preambolo perché l'estate, che ormai è iniziata ufficialmente, ci porterà molte persone anche in vacanza a visitare delle città. Ogni giorno scopriamo qualche aneddoto, ieri su Barcellona per esempio, sul taglio delle strade che permette maggior aria per le persone, soprattutto maggior visibilità.
0: Abbiamo detto, non si può dire nel centro di città con i palazzi
1: dietro l'angolo,
0: perché sono tutti smussati.
1: Oggi parliamo invece delle città che hanno cambiato nome, perché sono molte quelle nel corso della storia che hanno avuto una modifica. Istanbul per esempio è la principale, perché prima si chiamava Costantinopoli, prima ancora?
0: Non lo so.
1: Bizanzio.
0: Ah beh certo, Bizanzio, è ovvio, quindi, la cultura bizantina. Certo.
1: Con tre nomi molto importanti. Poi c'è Bombay, che adesso si chiama Mumbai, perché ha voluto ritrovare anche la lingua locale, quindi valorizzare quelle che sono le tradizioni. Un altro classico è San Pietroburgo, che è stato chiamato così quando fu fondata nel 1703, poi divenne Pietrogrado durante la Prima Guerra Mondiale, poi fu rinominata Leningrado in onore di Lenin, e poi nel 91 tornò a chiamarsi San Pietroburgo dopo un referendum.
0: Che confusione!
1: Sarà perché ti amo! Poi c'è Saigon, che adesso si chiama Ho Chi Minh, o meglio, era conosciuta come Saigon e poi è diventata Ho Chi Minh City. Poi c'è Kinshasa, che invece era Leopoldville, in onore del re Leopoldo. Ma la cosa più curiosa delle città è quella con il nome più lungo al mondo.
0: Sì, perché fino adesso abbiamo capito che ci sono dei periodi in cui le città omaggiano i potenti di turno, il re, l'imperatore.
1: Spessissimo è capitato questo, e poi si è recuperato per fortuna quella che è la tradizione iniziale, quindi si trova magari la stessa lingua. E infatti in Nuova Zelanda c'è una città chiamata in lingua Maori, che è composta da 85 lettere. Non ve la pronuncio perché è impossibile.
0: Il cartello è costosissimo.
1: Cioè, vi dico solo l'inizio: è Taumatawakatangi. Vabbè, poi va avanti ancora per... Ed è una cosa meravigliosa, 85 lettere, però anche gli abitanti ho scoperto che comunque la chiamano con un nomignolo.
0: Lo sai che il nomignolo sarà lo stesso nome invece della città col nome più corto al mondo?
1: A me viene in mente Re.
0: No, in Norvegia è una città che si chiama semplicemente A, col pallino sopra, e quindi credo che sia Oa. Hai capito? E così hanno meno difficoltà a dire dove abitano i norvegesi dei neozelandesi, hai detto?
1: Neozelandesi.

0: 0-7-6-3-2-1-11-13. Allora, prima di tutto sui nomi corti ci dicono che anche in Svizzera c'è un paese che si chiama AU. Quindi non
1: due lettere.
0: AU, sì. Adesso però devo capire, è San Gallo, credo. Sì, è nel canton San Gallo. E invece, a proposito dei profumi, quelli tu prima facevi l'appello, no? Ascoltate il vostro naso a ritroso. Cerchiamo di capire qual è il profumo della nostra infanzia che ci viene su e ci evoca tutta quella serie di sentimenti e di emozioni.
1: Qualcuno, no? Ha scritto, infatti.
0: Sì, ha scritto. Allora, ha scritto Carmelo che dice: ah, quando andavo in vacanza a Palermo, il profumo del caffè appena torrefatto.
1: Ah, sì, quella è una cosa particolare.
0: Un po' bruciato, è buono.
1: A volte lo senti anche sulle strade.
0: Sì. Oppure anche il profumo che emanava il limoneto accanto alla casa di mia zia. E così abbiamo scoperto una differenza importante.
1: Perché il limoneto è dove crescono gli alberi di limone all'aperto, la limonaia invece quando vengono messi in serra al chiuso. Che bello, il profumo del limone poi è un profumo molto molto particolare. Mi piace grattare anche la buccia
0: anche
1: per far sprigionare, è tutto, infatti, fiori di limone. Pensa che adesso mi viene in mente una cosa, che si è aperto un cassetto. Quando giocavo ad Arbedo c'era una tradizione legata ai profumi, in questo caso direi agli odori. C'era una maglia che doveva essere indossata tutta la settimana e non veniva mai lavata.
0: Ui.
1: Da colui che faceva il gesto più brutto, magari sbagliava un'azione o un gol clamoroso, era obbligato durante la settimana a indossare questa maglia con questa scritta, e quindi nel tempo questa maglia è diventata particolare, sicuramente
0: certo,
1: unica,
0: molto,
1: e spero che non esista più.
0: Un po' frollata.
1: No, e quindi ci sono a volte odori, profumi, ma aromi, ci sono sensazioni che aprono dei cassetti che ti permettono di tornare indietro nel tempo.
0: Sì, poi c'è ancora l'odore, ecco, questo ci siamo chiesti, ma come si faceva l'odore della gazzosa che faceva la mia mamma negli anni 60?
1: E come si fa la gazzosa in casa?
0: Non lo so, immagino con qualche cosa tipo l'idrolitina,
1: e poi aggiungendo degli aromi
0: comunque sì, e poi vabbè l'odore del pane appena sfornato,
1: sì, anche questo,
0: dei fiori d'arancio che somigliano anche quelli del limone, zagara della Sicilia da piccolo, l'odore del mare,
1: il gelsomino anche tantissimo, è forte,
0: sì.
1: Ti arriva subito nelle narici.
0: L'odore del ciclostile, scrive Atos, che ci scrive da Cipro, e quindi grazie per ascoltarci da questa distanza che però non ci allontana. Così
1: Atos,
0: ricordi.
1: Raccontaci qualcosa di Cipro, così fai viaggiare anche noi. Dici una curiosità, magari un posto, qualcuno dovesse andare a Cipro. Cos'è la prima cosa o quella cosa che assolutamente deve andare a vedere? Dai, scrivici
0: grazie,
1: qualcosa.
0: Grazie Atos, ti aspettiamo.

0: E questo pezzo finisce col classico Zan Zan, che è uno dei miei finali preferiti, che ci consente di, prima di tutto, ringraziare tutte le persone che ci hanno scritto a proposito di odori che ci riportano all'infanzia, odori che quando li riascoltiamo ci fanno provare una certa emozione. Davide, tu dicevi bene prima, i profumi, anche gli odori cattivi, sono capaci di riportarci la fotografia del momento esatto in cui abbiamo avuto una certa esperienza, o magari un'esperienza felice o anche un'esperienza
1: Tra i
0: triste.
1: sensi, assolutamente l'olfatto è quello più forte, quello che imprime più a lungo anche i ricordi. Mi si è aperto un altro cassetto adesso
0: Sì.
1: parlando dell'olfatto, perché una curiosità, visto che d'estate spessissimo si esce magari a fare l'aperitivo e quindi c'è anche l'occasione di poter brindare con gli amici e fare il classico cin cin. Sapete perché si toccano i bicchieri quando si vuole
0: No.
1: brindare? Perché quando noi stiamo bevendo del vino usiamo quattro sensi: la vista, il gusto, il tatto e l'olfatto.
0: Mamma
1: Ma
0: mia.
1: non usiamo proprio l'udito. Allora, per fare in modo che l'esperienza sia a
0: Giusto.
1: 360 gradi, i bicchieri vanno toccati in modo tale che anche il rumore della bevanda possa arrivare alle nostre
0: Ah.
1: orecchie e tutti e cinque i sensi possano essere compresi nell'esperienza che stiamo gustando.
0: Hai capito? A proposito invece di senso, a quello a cui siamo rimasti, leggo ancora un po' di messaggi dai quali prendiamo qualche gancio, eh. Allora, Mirko dice l'odore, il denim del mio babbo,
1: Ah,
0: ancora
1: sì, è
0: attuale.
1: vero.
0: Il profumo del papà, quando non c'era una varietà di profumi così infinita come oggi, i papà sapevano quasi sempre di quell'odore lì,
1: È
0: il
1: vero, perché
0: denim
1: non
0: del
1: c'erano tante
0: papà.
1: scelte una volta, poi la pubblicità era martellante, l'uomo che non deve chiedere mai, oggi non verrebbe mai più accettata
0: Certo.
1: fortunatamente, ma ai tempi questo slogan aveva portato al successo, non so neanche se oggi esista più o meno questo profumo, ma era molto forte.
0: Certo. Poi Barbara dice l'engadina col profumo del cembro che ricorda stufe di maiolica. Immagino che voglia dire il cembro che bruciava nella stufa, il pino cembro che ti fa quel calore lì dell'atmosfera anche un po' autunno-invernale. Poi attenzione, il Liebig, il dado, immagino che sia il dado per fare il brodo, perché è vero, il dado, insomma, la carne subisce o anche le verdure subiscono una lunga lavorazione e quell'odore di glutammato lì che poi diventa un
1: Anche l'odore
0: sapore.
1: dell'arrosto del forno, che magari era il piatto tipico della domenica per
0: Certo.
1: alcuni, o del polpettone.
0: Allora, aspettiamo da Cipro se Atos ha voglia di scriverci una cosa, anche cosa sta vedendo in questo momento, se non è proprio in casa. Tra l'altro, sai perché si chiama Cipria, il
1: No.
0: cosmetico? Perché Venere nacque, per insomma, la leggenda, la mitologia dice che Venere nacque sulle sponde, uscì dalle acque sulle sponde di Cipro e Cipro ha una sabbia rosa e dunque il cosmetico che usiamo, che è impalpabile rosa, come le sabbie da spiaggia di Cipro. Invece non so quali siano le cose così romantiche, evocative e mitologiche legate alla città di Stoccolma, ma se non sbaglio, Giuseppe, che ci scrive l'odore di lavanda dei panni stesi fuori, lui vive a Stoccolma. Io, per esempio, l'odore di lavanda lo aborro, mi fa stare male.
1: Ognuno
0: Forse
1: ha.
0: il
1: Hai
0: fiore no, ma tutti i prodotti derivati dalla lavanda sì, sto proprio male.
1: parlato di Stoccolma, allora fra poco
0: Sì.
1: facciamo un viaggio virtuale per raccontare qualcosa proprio su questa città meravigliosa.

0: Black and Cremont con Serena Brancale e sono le 16:48. Intorno a quest'ora facciamo sempre una capatina a Locarno Monti, dove c'è Stefano Zanini. Buongiorno Stefano.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Mettiamo anche la sigla. Così creiamo la cornice giusta per dire un po' come sta andando lo sviluppo meteorologico e poi anche una domanda da farti. Ma inizia tu, Stefano, grazie.
1: Parlando della giornata di oggi, se non ha portato delle grandi novità rispetto ai giorni scorsi, sicuramente l'elemento più importante è il caldo che oggi, specialmente al nord delle Alpi, è aumentato ancora di un paio di gradi e abbiamo raggiunto temperature veramente inusuali. Se pensiamo ai 38 gradi rilevati a Basilea oggi, il valore di giugno mai registrato finora, quindi molto caldo anche su tutto l'altopiano, valori fra i 34 e i 37 gradi, sono comunque valori a cui non siamo tanto abituati. A sud delle Alpi un po' meno caldo dal punto di vista, diciamo, di quello che si legge al termometro, abbiamo avuto fra i 33 e i 35 gradi, però con un tasso d'umidità decisamente superiore che ci fa sentire questo caldo veramente opprimente, afoso anche di notte. Abbiamo già anche alcuni rovesci temporali, specialmente sul Vallese, ma anche nelle Alpi in generale, qua e là c'è qualche rovescio temporale, e questo è un po' così andrà avanti la serata. Avremo questa sera qua e là un rovescio temporale nelle Alpi, fenomeni almeno per quel che riguarda il sud, i grigioni tendenzialmente isolati, un po' più frequenti e diffusi invece tra l'Oberland Bernese e il Vallese.
0: Ecco, qualcuno da Altanca, dunque la regione del Ritom, ci ha detto che è arrivata un po' di pioggia, anche un po' di grandine fine, quindi sono fenomeni sparsi questi qua, mi pare di leggere questa cosa.
1: Esatto, sono fenomeni isolati, sì, proprio un temporale appena passato da lì, sì, diretto poi verso la Valle Bedretto, sono delle celle temporalesche piuttosto piccole, però è chiaro che se ci si trova proprio al centro si può trovare anche la pioggia.
0: Ecco, e poi Stefano, a proposito di proprio della differenza tra la percezione e la colonnina del termometro, un nostro ascoltatore un paio d'ore fa ci ha scritto che lui sul termometro a Bellinzona leggeva 41 e si chiedeva come mai appunto l'ufficialità dà 36-37 e poi lui legge 41. Io ho pensato che dipenda da dove è piazzato il rilevatore, semplicemente è un po' banale da dire.
1: Questo assolutamente, la temperatura è misurata, come si misura la temperatura e dove, questo è indicato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, ci dice esattamente come e dove si deve misurare, questo per far sì che poi questi valori misurati si possano anche confrontare tra loro. Certo. E la misura della temperatura si svolge 2 metri sopra un terreno, sopra una superficie naturale, quindi in questa stagione sopra un prato. Se ci fosse la neve d'inverno sarebbe sopra un prato ricoperto di neve, ma in questa stagione alle basse quote si deve misurare sopra un prato e naturalmente si misura la temperatura all'ombra, quindi non quello che non è al sole, perché il sole poi riscalda un termometro e la temperatura che noi rileviamo non è quella dell'aria ma quella del termometro riscaldato dai raggi del sole.
0: Quindi ha una sua logica, per probabilmente l'ascoltatore aveva la temperatura in città al sole dove c'è l'asfalto e cambia di un po' di gradi, è naturale.
1: Esatto, e poi c'è l'effetto appunto, nel città abbiamo l'asfalto che si scalda notevolmente, è chiaro che anche lì se misuriamo all'ombra nel centro di una città misureremo dei valori più elevati rispetto a quello che abbiamo su una regione, su una copertura naturale del terreno sopra un prato. E oggi qui in Ticino, appunto, prendiamo Bellinzona come esempio, Bellinzona stimo che avrà misurato valori attorno ai 34 gradi all'ombra, un valore comunque di tutto rispetto se poi pensiamo che siamo ancora a giugno.
0: Grazie Stefano, ci teniamo ancora queste temperature, questo tempo per qualche giorno, mi sembra di capire.
1: Sì, queste temperature rimarranno almeno fino a lunedì, probabilmente martedì con un aumento della tendenza temporale si avvertirà una lieve flessione, questo per il sud delle Alpi, al nord invece martedì sarà decisamente meno caldo, perderanno circa 8-10 gradi, quindi avranno circa 28 gradi martedì e quest'area un po' più gradevole dovrebbe raggiungere nella giornata di mercoledì anche il versante sudalpino, non che diventasse freddo, ma i 30 gradi che ci aspettiamo con un tasso di umidità decisamente inferiore li percepiremo già quasi come una folata di freddo.
0: È una folata di speranza. Grazie Stefano, buon lavoro a te e ai colleghi di Locarno Monti. Buona serata.
1: Grazie, buona serata a tutti.

0: Rete 1, sono le 17.
1: In studio Federico Talarico. La sicurezza della Svizzera è peggiorata negli ultimi tempi e guardando al futuro non sono previsti miglioramenti, in particolare a causa del delicato e instabile quadro geopolitico segnato da crescenti rivalità tra Stati Uniti, Russia e Cina che indeboliscono l'ordine internazionale. Questo in sintesi è il quadro che emerge dal rapporto annuale d'attività dell'Intelligence Svizzera presentato a Berna, rapporto dal quale emerge preoccupazione soprattutto per le crescenti crisi e conflitti attorno all'Europa e alla sempre presente minaccia terroristica. A impensierire maggiormente Serge Bavot, direttore del SIC, è però la crescente pressione della Russia nei confronti della Svizzera, attraverso soprattutto la guerra ibrida, lo spionaggio e la disinformazione. Sentiamolo.
2: La Russia viene menzionata nel rapporto perché si tratta al momento della minaccia più rilevante per le democrazie occidentali, Svizzera compresa. E questo perché la Russia è attiva con crescente intensità su diversi fronti, tra questi in particolare quelli legati alla guerra ibrida, allo spionaggio e alla disinformazione. Questo, come detto, al momento rappresenta la minaccia più importante per la Confederazione.
3: Rappresenta questa minaccia per la Svizzera, bien évidemment.
1: Dal Venezuela continua a salire il numero di vittime del tragico sisma che ha colpito nella notte il paese. Più di 100 morti e migliaia di feriti. Molte persone, si stima più di 10.000, sono al momento disperse. Centinaia di edifici sono crollati, molti altri sono gravemente danneggiati. Per sostenere Caracas, tanti paesi, tra i quali la Svizzera, si sono mobilitati inviando aiuti, personale medico e di soccorso. A tal proposito, ricordiamo che si è attivata anche la catena della solidarietà, che ha lanciato una campagna di raccolta fondi a favore della popolazione venezuelana. Le donazioni raccolte sosterranno le ONG svizzere attive nel paese, già segnato da una grave crisi sociale ed economica. Eventuali donazioni possono essere effettuate direttamente sul sito catenadellasolidarietà.ch o con i tradizionali bollettini di versamento negli uffici postali, con la menzione terremoti in Venezuela. Per la cronaca nazionale, uno studente si è presentato con un'arma a scuola. È successo alle elementari di Selzach, nel canton Soletta, all'inizio di questa settimana, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Stando alle autorità solettesi, l'arma era scarica, il caso segnalato alla procura dei minori. A Ginevra, tre organizzatori della manifestazione contro il G7 dello scorso 14 giugno hanno sporto denuncia penale contro ignoti per sequestro di persona, coercizione e abuso di autorità. I tre erano rimasti bloccati nel cordone di contenimento attuato dalla polizia al termine della manifestazione. La denuncia contro ignoti mira a colpire tutte le autorità potenzialmente coinvolte, spiega l'avvocata degli organizzatori. Il dispositivo di sicurezza attuato, spiega la polizia, mirava a limitare la dispersione di individui violenti e a fermare le persone sospettate di aver commesso reati. È atteso un rapporto operativo da parte della polizia ginevrina. Per la cronaca regionale, la Commissione della Concorrenza estende l'inchiesta sui presunti accordi illeciti sugli appalti nel campo della costruzione nel Moesano, avviata nel 2020. A dare notizia la stessa Comco, che nel corso delle indagini, che potrebbero proseguire per un altro anno, ha rilevato possibili nuovi accordi cartellari tra diverse imprese. Sotto la lente sono finite altre 3 ditte per un totale di 9. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo, con temperature anche fino a 36 gradi. Nella seconda parte della giornata, possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
0: Uno sguardo alla situazione a San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate 4 chilometri di coda con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata di autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti inoltre sempre sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso, da Gravesano verso Caslano su più tratti e per chi scende a Lugano lungo la via Besso. Segnaliamo infine che sulla A13 a Rutenbrunnen sia l'entrata che l'uscita autostradale sono chiuse a causa di un incidente in entrambe le direzioni e che ci sono ancora code tra Susch e Zernez a causa di una manifestazione.
4: Rete

0: Ecco, Davide, stai lì sul fondo della sala, io corro, aspetta, salto e mi prendi.
1: Ti prendo, vai, vai, fidati, non fare come hanno fatto loro due.
0: Vado.
1: Lanciati, eccoti qua.
0: Oh, leggerissima come una piuma.
1: La bellezza della radio, poter raccontare o riprendere delle scene che sono diventate ovviamente ormai un mito, Dirty Dancing.
0: Ma un mito, la colonna sonora, un mito il film.
1: La frase che tra l'altro Patrick Swayze odiava, nessuno può mettere Baby in un angolo, è una delle frasi più brutte in assoluto, infatti lui si era rifiutato all'inizio di utilizzarla, ma poi alla fine, convinto dalla produzione, girò questa scena che poi diventò ovviamente anche uno dei grandi simboli del film.
0: È la frase del film, in assoluto.
1: Tu pensa che tra l'altro loro due, che in questo film sono innamorati, si odiavano.
0: Ma dai.
1: Avevano lavorato prima in un film precedente, Alba Rossa, lei molto ridacciana, quindi comunque sempre questo spirito sorridente, lui invece molto metodico, e infatti le scene quando lei salta sono proprio reali, cioè lei si sta divertendo, lui è infastidito da questa situazione, però nel film poi vengono tenute, perché tra l'altro il film viene girato non in estate come è l'ambientazione del film, ma in autunno.
0: E si vede ogni tanto un po' che piove.
1: Addirittura le foglie hanno dovuto dipingerle, perché c'erano già delle foglie gialle e quindi hanno dovuto renderle verdi per far sembrare che fosse estate. Altra curiosità, proprio quella scena che noi abbiamo simulato del lago era fatta in acque gelide, e quindi per non far vedere le labbra viola il regista ha dovuto solo fare dei campi larghi.
0: Prendi
1: per non far vedere
0: da
1: in
0: lontano.
1: Dettaglio.
0: Ecco, quella scena che poi appunto la provano in acqua per non cadere in terra, e poi dopo alla fine del ballo finale lui, come hai fatto tu prima, la prende perfettamente e resta.
1: Io
0: in
1: però
0: alto.
1: Ti ho fatto anche girare oggi.
0: Eh sì, oggi abbiamo fatto anche un doppio carpiato, se vogliamo avanzare con l'illusività o l'illusione della radio. Però c'è una cosa, certi film famosi che rendono molto famosi certi attori sono croce e delizia. È stata delizia per Patrick Swayze, che dopo questo film ha fatto Ghost e quindi la sua carriera ha avuto un'esplosione, un'accelerata incredibile. È stato più croce invece per Jennifer Grey, l'attrice femminile che nel film doveva essere una 17enne non proprio coi canoni di bellezza classici. E infatti lei aveva 27 anni tra l'altro quando l'hanno presa per il film, non volevano credere che lei riuscisse, ma poi col provino fatto troppo bene l'hanno presa lo stesso. E poi lei dopo questo film ha cominciato a lavorare sul suo corpo, si è cambiata il naso, ha cambiato i suoi connotati, e per molti il suo oblio successivo è dovuto anche al fatto che il suo volto, pure con un naso un po' imperfetto, un po' come i nostri, aveva però la sua personalità, ha perso riconoscibilità. E dunque, forse per questo, forse per scelte, forse vai a capire anche per quali altri motivi, ma molti imputano a questo naso nuovo il fatto che l'attrice protagonista, pur brava, sia andata un po' nel dimenticatoio.
1: È per quello che tengo il mio, perché la mia mamma diceva sempre: una bella chiesa deve sempre avere un bel campanile.
0: Campanile, sì! Dopo però facciamo quello che abbiamo promesso, andiamo a parlare di una città o di qualcos'altro, insomma, ecco.

0: pomeriggio in cui stiamo scomodando grandi canzoni per grandi ricordi, caro Davide, perché ci ricordavamo bene della canzone che portava la colonna sonora di Dirty Dancing, ma anche questa, pur non essendo collegata a un film, è una canzone molto amata da noi seconda metà degli anni Ottanta.
1: Belinda Carlisle, me la ricordo perfettamente perché questo era l'88, quindi ero giovanissimo fortunatamente. Ma adesso voglio riportarti indietro nel tempo, perché l'altro giorno è accaduto un fatto curioso. Inghilterra-Ghana, partita in cui c'era Harry Kane, questo grande centravanti che ha fatto gol praticamente ovunque, che è rimasto all'asciutto, ma si dice e si narra anche grazie a quella che è stata un po' la macumba fatta da questo personaggio del Ghana, che l'aveva preannunciato, l'aveva già fatto altre volte nei confronti di altri giocatori, e ha detto: io farò questo incantesimo fondamentalmente senza far del male al giocatore, ma sicuramente non segnerà. Ed effettivamente la partita è finita 0-0.
0: Ma no,
1: ma
0: dici,
1: dicevo,
0: che è quello,
1: non si sa se possa essere questo. Sta di fatto che nel calcio esistono delle maledizioni particolari. La più nota in assoluto è questa. Infatti quella che vi racconto oggi è una storia che sembra uscita da un romanzo gotico. Una storia fatta di trionfi, di orgoglio ferito, di una maledizione che secondo molti tifosi continua ancora oggi a perseguitare uno dei club più prestigiosi d'Europa. Siamo nei primi anni 60. Il Benfica è una delle squadre più forti del continente e in panchina siede un allenatore straordinario. Il suo nome è Béla Guttmann. Ricordate, Béla Guttmann, un uomo che era geniale, eccentrico,

0: rivoluzionario. Con lui il Benfica raggiunge la vetta del calcio europeo. Nel 61 conquista la Coppa dei Campioni, non era ancora la Champions League, battendo il Barcellona. Un anno dopo si supera ancora perché sconfigge Real Madrid di Di Stefano e Puskas in una finale che è diventata leggenda. Il Benfica è re d'Europa in quel momento, ma proprio nel momento del massimo splendore accade qualcosa che cambierà la storia del club, perché Gutmann chiede un aumento di stipendio. Ritiene di aver portato risultati straordinari e quindi giustamente anche di meritare un riconoscimento economico. La dirigenza però rifiuta. L'allenatore si sente tradito, decide allora di lasciare il club ed è qui che nasce la leggenda. Perché secondo il racconto più famoso, prima di andarsene, Gutmann avrebbe pronunciato una frase destinata a diventare immortale. Senza di me, il Benfica non vincerà più una Coppa dei Campioni per 100 anni.
1: E poi c'è stato un tuono anche.
0: Ma quello non si sa.
1: Me lo immagino. Vroom.
0: Non si sa con certezza se le parole poi furono esattamente queste, ma quel momento comincia qualcosa di inquietante, perché negli anni successivi il Benfica, che dovete considerare era la squadra da battere, la più forte in quel momento al mondo, raggiunge sì delle finali, però perde sempre.
1: La serie nera.
0: Seppure con campioni straordinari, perde. Perde nel 63, perde nel 65, perde nel 68 e poi ancora negli anni 80, 90 e 2000. Finale dopo finale il trofeo continua a sfuggire e il caso più emblematico succede nel 1990, perché nella finale di Coppa dei Campioni si gioca proprio a Vienna, la città dove riposa Gutmann, perché poi nel frattempo Gutmann è morto. Prima della partita Eusebio, che era questa grande icona,
1: famosissimo, questo me lo ricordo
0: anch'io, anche tu,
1: certo.
0: Secondo la tradizione chiede simbolicamente al vecchio allenatore di perdonare il Benfica e spezzare la maledizione. Non serve. Il Benfica perde ancora e questa leggenda quindi è cresciuta di anno dopo anno. Quindi tutte le partite, ogni volta, il Benfica ha perso la finale. Teoricamente dovrebbe finire nel 2062.
1: Cioè stanno usando le X sui calendari, ma direttamente è un calendario dietro la
0: Ma è incredibile. Tutte le finali, il Benfica da quel giorno l'ha persa. E quindi la maledizione di Béla Gutmann al momento è quella più importante, più storica e più riconosciuta del mondo del calcio.
1: E poi è ancora attiva.
0: È ancora attiva, quindi nel 62 dovrebbe scadere. Per il momento nessuno ancora l'ha battuta.

0: Batista e poi Michael Bublé in tempi più recenti, ma comunque pur sempre 22 anni fa oramai l'ha riportata, le ha dato una spolveratina come quella che si dà ai reperti archeologici, caro Davide, perché parlando della maledizione di Béla Guttmann, giusto?
1: Esatto, Béla Guttmann,
0: allenatore che maledice il Benfica, io parlo di un'altra cosa che però riguarda le maledizioni ma anche le benedizioni. Sono tavolette antiche che risalgono al tempo dei romani, che ogni tanto vengono ritrovate. Questa qui è stata ritrovata 2-3 anni fa, una piccola tavoletta, piccola di piombo, grossa come una carta di credito, con delle iscrizioni che adesso gli studiosi dicono di essere riusciti il più possibile a decifrare. E quanto sia difficile decifrare antichi scritti per vari motivi, lo stato di conservazione, la scrittura di chi ha scritto, la lingua che viene usata, lo dice anche questa notizia, che ci dice sì che questa tavoletta ritrovata nei Paesi Bassi e risalente al secondo secolo d.C. ha sopra dei nomi, delle divinità, della magia, ma non si capisce bene se è una maledizione o una benedizione ancora adesso, perché le chiamano tavolette delle maledizioni, ma in realtà potevano contenere delle evocazioni agli dèi anche per accompagnare in positivo. Si sa solo che sono due donne, e almeno i protagonisti, diciamo, di questa iscrizione, due donne e due uomini. I due uomini sono due schiavi. Si sa anche che in parte è scritta in latino, i nomi maschili, e in parte in greco, i nomi femminili. Il testo, peraltro, richiama pratiche magiche in stile egizio. Quindi c'è tantissimo mistero su questa tavoletta, che sarà una benedizione, sarà una maledizione, questo ancora bene non si è capito. Si ipotizza che l'abbia scritta una delle due donne citate in questa piccola carta di credito con un sacco di magia evocata, e che probabilmente lei possedeva la capacità, già in stile egizio, di evocare le divinità. Ma insomma, è molto divertente questa cosa qua. Immaginatela oggi, una carta di credito sulla quale facciamo una cosa tipo: ti prego Zeus, accompagna il mio amico Davide nella partita che giocherà finché vinca. Ma potrebbe anche essere il contrario questa tavoletta: ti prego, facciamo come Béla Guttmann, facciamo che Davide le partite le perde tutte. No, dai.

0: prigione, ma c'è Lorenzo Boscolo. Ben arrivato, caro Lorenzo.
1: È un complimento?
0: Non lo so, è medio.
1: Medio. Okay.
0: Medio.
1: Va bene.
0: Allora, siamo arrivati al momento, come sempre, nei nostri pomeriggi, di dare uno sguardo allo sport. Io prima ho elencato le partite di questa sera e notte. No, vabbè, ma, ho fatto un elenco sterile, soprattutto per renderci conto degli orari,
1: sì,
0: che, cosa già detta e ridetta, stasera alle 22, due partite, e poi le altre sono tra l'una e le 4 di notte.
1: Perfetto, hai già detto tutto a livello di programma. Quello che posso aggiungere, se rimaniamo in ambito calcistico, campionati del mondo, è che a Rete 1, dunque in coda 6 di sera, noi parleremo dei Bafana Bafana, perché clamorosamente comunque il Sudafrica è riuscito
2: a qualificarsi.
1: Secondo di gruppo dietro alla Messico, dopo quella prima partita giocata, e qui abbiamo un maestro del calcio, dunque io mi inchino, lascio parlare Davide Riva, che sicuramente sa più di me, non ci vuole molto, ma lui ci ha pure giocato a quel gioco lì. Però è clamoroso, Davide, perché cioè, io mi ricordo 2-0 del Messico contro Sudafrica e le critiche sono piovute, tutti da dire no, è peccato che hanno allargato a 48 squadre, il Sudafrica non c'entra niente, bla bla bla.
2: E invece
1: bla bla,
2: questa edizione sta dimostrando che, a parte due o tre casi forse in cui in alcune partite c'è tanta differenza, soprattutto il continente africano sta portando,
1: attenzione,
2: delle grandi squadre tatticamente ben predisposte in campo, fisicamente a volte anche superiore agli avversari e soprattutto con dei grandi talenti.
1: Talenti, e poi forse va aggiunto nel caso specifico del Sudafrica, c'è Hugo Broos che ha 74 anni, è il tecnico belga di questa selezione sudafricana, che ha già avuto delle onorificenze con il Camerun, che conosce bene il calcio africano, e appunto è stato uno degli artefici di questa qualifica tutto sommato abbastanza inaspettata. Dunque noi parleremo di questo in Rete 1. Posso aggiungere una cosa, forse l'avete già detto se avete un po' seguito il pomeriggio sportivo, c'è anche del tennis
0: per
1: arrivare.
0: Non l'abbiamo detto.
1: Non l'avete detto, ma semplicemente per dire che abbiamo avuto la possibilità, come zona di questa terra, con la nostra landa, ha portato Susan Bandecchi al Roland Garros, dunque un ticinese, una ticinese nel caso specifico, che è tornata a giocare il torneo principale sulla terra rossa. C'era la speranza di vedere Rémy Berthola, che è un 27enne luganese che è arrivato fino al terzo turno di qualificazione, purtroppo però quest'oggi non è riuscito a superare l'ultimissimo scalino, al quinto set è stato sconfitto dal britannico Basing, che accede al tabellone principale. Rémy Berthola invece torna a casa, peccato perché sarebbe stato bello, è anche un nostro amico di Rete 1 Sport, della redazione sportiva in generale della RSI, Bertola non ce l'ha fatta. Peccato.
2: Lorenzo, un'opinione sulla Svizzera?
1: Quale?
2: Ieri sera?
0: Beh, sì, dai.
1: Beh, senza, cioè non lo so, io le ho guardate tutte, mi piace la gioventù che sta arrivando, quello sì, perché vedere Vargas, vedere Mazzambi e vedere la fiducia che hanno portato all'interno di questa squadra, che cercava anche un sostituto a Shaqiri, bello, sono veramente contento. Diciamo l'obiettivo minimo è stato raggiunto, perché e non ci si può accontentare dei sedicesimi, è chiaro, bisogna vedere chi ti arriva addosso nei sedicesimi, però non lo so, secondo me è una squadra che almeno fino agli ottavi ci arriva a occhi chiusi, poi ha dimostrato anche carattere, mi sembra di capire, e capacità nella gestione delle partite, dei momenti, insomma, no?
0: Saremo a vedere. Anche perché si gioca il 3 luglio, all'orario ancora non si sa.
1: Un bel orario, alle 5 del mattino per noi.
0: E allora cominciate a pensare ad andare a nanna presto. Grazie Lorenzo.
1: Alzarvi presto, sì.
0: Sì, grazie. Alla prossima. Domani sempre siamo qui e adesso andiamo a Bien, dove ci aspetta Ilaria Schwegler. Ben arrivata, Ilaria.
3: Grazie.
0: Allora, diamo uno sguardo a quello che succede stasera sulle strade.
3: Sì. Partiamo dal Ticino, abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso e da Agno verso Ponte Tresa. Al Sagontardo invece sulla 2 in direzione nord ci sono ancora 3 km di coda a partire da Quinto, con conseguenti attese di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni segnaliamo che sulla 13 a Rottenbrunnen sia l'entrata che l'uscita autostradale sono chiuse in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Code anche a Lucerna sulla 14 a partire da Gisikon-Roth in direzione di Lucerna e a Soletta sulla 1 tra Lutterbach e Oesingen in direzione di Zurigo. Infine code anche a Romandia sulla 1 tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonnay in direzione della Francia.
0: Grazie mille Ilaria, buon lavoro a te e ai colleghi di Via Suisse e buon viaggio a chi si trova in auto.
3: Grazie, buon lavoro anche a tutti voi.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Questa canzone l'ho messa io di mia iniziativa al volo perché avete parlato tu Davide con Lorenzo Boscolo di Sudafrica e io e avete detto subito i Bafana Bafana, che è il modo per chiamare i tifosi del Sudafrica, e mi è venuto in mente Bayesa Bafana Bankane Wema, che è l'inizio di questa canzone, che vuol dire fermatevi, stanno arrivando i ragazzi, per ricordare Johnny Clegg, che è stato un artista sudafricano bianco, antropologo contro l'apartheid nei tempi in cui in Sudafrica c'era l'apartheid e Nelson Mandela era ancora in prigione, che è stato, purtroppo se n'è andato troppo presto, non aveva neanche 70 anni, ne aveva 67 se non ricordo male, che era un uomo eccezionale, un ballerino stupendo, un musicista interessantissimo, e così, e chiaramente lui fosse ancora qui, sarebbe coi Bafana Bafana sugli spalti. Ma tu ce l'hai una squadra favorita, Davide, per questo mondiale? Svizzera a parte, ovviamente, perché...
1: La Norvegia. Sì. Io credo che la Norvegia possa essere una grande sorpresa, perché è una squadra solida, una squadra che ha fatto molto bene, l'ho vista giocare, vabbè, a parte quelle classiche che sono veramente forti, e poi il Brasile che non era tra le favorite inizialmente, ma credo che la tranquillità di Ancelotti stia dando all'ambiente anche quella serenità, anche se probabilmente non è il miglior Brasile di sempre, soprattutto nella parte offensiva, perché...
0: Hai detto Brasile, ah sì giusto Brasile.
1: Mancano, c'è Vinicius Junior che è sicuramente forte, ma manca quel grande campione, ritornato Neymar, però ho dei grandi dubbi sul fatto che possano essere loro i vincitori finali, però sono pronto a farmi smentire, mentre la Norvegia credo che possa fare degli ottimi risultati, vedremo. Ho visto la Francia giocare ed è davanti impressionante, con Mbappé veramente fuori da qualsiasi altro schema tradizionale, e poi l'Argentina, perché Messi comunque è un campione senza tempo, e soprattutto mi sembra che stia dando quell'umiltà che ha permesso la scorsa volta di portare a casa la Coppa del Mondo.
0: È vero, ci sono, spesso si paragonano le squadre, i cori. Nei cori, quando ci sono troppi solisti, stranamente suona male. Ma nelle squadre, quando ci sono solisti del genere, il rischio non è poi che sembra che facciano tutto loro?
1: Guarda, una grande frase che mi diceva un allenatore era che la squadra ideale non è composta da 10 ingegneri e un muratore, ma da 10 muratore e un ingegnere. Sì. Perché in fin dei conti, se ce n'è uno, è sufficiente, perché okay, lui riesce a dirigere l'orchestra. Nell'Argentina, secondo me, Messi è un indiscusso leader, ma è uno che parla poco, ma in campo fa vedere, quando dai la palla a lui sei sicuro che poi dopo l'azione può svilupparsi in un certo modo. Cristiano Ronaldo, che io amo come calciatore, secondo me è un calciatore diverso e non riesce a portare la stessa tranquillità nella sua squadra come fa l'argentino. E poi tutte le altre, beh, comunque è un piacere per chi ama il calcio, sicuramente vedere i grandi campioni che in questa edizione si stanno tutti confermando, credo che sia una bella soddisfazione.
0: E se non vi piace il calcio, fa niente, tutto questo presto finirà perché è la verità.
1: Manca ancora
0: fretta,
1: un bel po'.
2: Del vuelo con destino

0: così sazia e carica di tutte le cose varie che abbiamo detto oggi, caro Davide, che però non dimentico l'appuntamento che più o meno a quest'ora, quando sta finendo il nostro momento pomeridiano, tu hai detto che vuoi portare, che è la lettura.
1: Sì, un libro che possa accompagnarci magari durante l'estate, qualcosa di un po' alternativo. E stavolta la mia scelta è caduta su C'era due volte al barone Lamberto, un libro di Gianni Rodari.
0: Amore.
1: È un libro divertente, intelligente, c'è tantissima fantasia e soprattutto racconta una storia molto molto particolare, perché il protagonista è questo barone Lamberto, che è un anziano, un ricchissimo signore, che vive sull'isola di San Giulio, sul lago d'Orta, quindi neanche tanto lontano da qua.
0: Bellissimo, bello il lago d'Orta.
1: Il barone è malato e teme soprattutto una cosa: l'arrivo della morte. Quindi un giorno scopre una strana teoria proveniente da un antico testo orientale che dice che una persona, che è vero, in realtà continua a vivere finché il suo nome viene pronunciato. Allora decide di mettere in pratica quest'idea. Assume 24 persone e le fa lavorare giorno e notte in una stanza della sua villa. Il loro compito è semplicissimo: ripetere continuamente il nome. Lamberto, Lamberto, Lamberto. A un certo punto succede proprio qualcosa di incredibile, perché questo Lamberto comincia a ringiovanire, quindi questa teoria che lui aveva sentito si dimostra essere vero. Però una cosa così straordinaria che ovviamente le persone intorno a lui cominciano ad accorgersene, e la stessa cosa accade per alcuni parenti avidi che speravano ormai, visto che era vecchio,
0: certo,
1: di ereditare tutta la fortuna del barone.
0: È una specie di Dorian Gray in versione buffa.
1: Esattamente, fondamentalmente sì. Quindi cominciano una serie di avventure, di intrighi, di colpi di scena, e soprattutto questa cosa va avanti fino a quando questo nipote scopre che praticamente queste persone in mansarda continuano a dire il suo nome e quindi a un certo punto lui le allontana. Il barone, ovviamente, senza più la pronuncia del suo nome, continua a rinvecchiare e a un certo punto scompare. Succede però una cosa spettacolare, perché il giorno del funerale tutti ovviamente stanno parlando del barone Lamberto, che, e lì non vi dico che cosa succede, sicuramente
0: no,
1: trasforma questo libro in qualcosa di geniale. Ma perché è stato scritto? Perché è un libro, primo, ricco di ironia, personaggi stravaganti, situazioni surreali, e i temi sono quelli del potere del denaro, la paura della morte e il valore dell'identità. Ancora oggi, secondo me, il barone Lamberto è uno dei libri più interessanti da poter leggere sia da bambini che da adulti, perché ti permette di riflettere su che cosa vuol dire anche la tua eternità, su quanto è importante lasciare qualcosa di concreto, perché si dice: arriviamo senza nulla, ce ne andiamo senza nient'altro, sì, e in mezzo facciamo tanto casino per accumulare solo delle cose.
0: È vero, Gianni Rodari aveva tra l'altro la capacità di essere così, non scriveva mai niente per il puro gusto di scrivere o di intrattenere con una filastrocca, oppure con un racconto, perché in tutto quello che scriveva ci sono dei sottotesti, ci sono dei messaggi.
1: E io sono andato a cercare, tra l'altro, proprio sull'isola di San Giulio, si arriva, si va a Orta, poi si prende questa barca che ti porta e vedi esattamente l'isoletta, e quella cosa mi aveva fatto un po' sognare, e quindi il libro era diventato un po' anche una guida turistica.
0: Allora, ripetiamo il titolo, a parte il fatto che l'autore è Gianni Rodari e si è capito?
1: C'era due volte il barone Lamberto.

0: l'ho detta questa cosa ieri, non me la sentirete dire più, però Saif, tipo giovane 27enne che piace a tante generazioni diverse, con questa canzone firma un altro potenziale successo estivo, ma l'ho detto che la riga alla fine la tiriamo a settembre, su quale canzone ci entusiasma. Canzoni che oggi si possono ascoltare, aspetta che ti faccio un gancio, che oggi si possono ascoltare in tanti modi diversi, anche su una cassa Bluetooth, di quelle senza i fili.
1: E tu hai pronunciato Bluetooth, che vuol dire proprio il dente blu, o
0: sì,
1: meglio il dentone blu. E tu pensa che questo nome, magari qualcuno si è posto la domanda, perché hanno dato il nome dente blu a questa tecnologia?
0: Sì.
1: Perché questa tecnologia nasce per una famosa azienda del nord Europa e l'inventore, o meglio il capo progetto di tutta questa invenzione, arrivava dalle parti della Danimarca. In Danimarca c'era, in passato, parliamo di Harald I di Danimarca, che era un sovrano vichingo del X secolo, che regnò sulla Danimarca, ma soprattutto anche sulla Norvegia, perché in quel momento ovviamente i confini erano ancora molto labili, ed è ricordato per aver consolidato il regno danese e aver promosso la cristianizzazione della Danimarca, trasformando la storia della Scandinavia, quindi praticamente mettendo insieme le tribù che ai tempi erano rivali e unendole sotto un'unica corona. Questo è lo stesso quello che fa il Bluetooth, cioè mette tutti d'accordo, unisce dispositivi differenti collegandoli sotto una stessa tecnologia. E se fate caso, il simbolo del Bluetooth è fatto da due rune, proprio questo simbolo dei paesi nordici, in onore di questo famoso dente blu, questo re Harold.
0: Che aveva un dente blu.
1: Perché aveva probabilmente rotto un dente, questo dente era diventato scuro, diventava,
0: certo,
1: sembrava
0: è
1: quasi
0: come se lo
1: luastro.
0: Chiamassimo, la tecnologia del devitalizzato non era così
1: non era ancora bello, quindi hanno scelto il dente blu, perché sicuramente, come non so, Filippo il Bello, avranno scelto loro di darsi questo nome, perché
0: certo,
1: ovviamente poi a posteriori qualcuno invece c'è stato anche quello che è stato chiamato Plinio il Vecchio, oppure quello più brutto, e allora quando
0: Pipino il Breve
1: ognuno ha avuto il nome che si meritava.
0: E così noi oggi abbiamo una tecnologia modernissima che però ci porta a un re che aveva un dente scheggiato e forse il dente era, la radice del dente era morta.
1: Esatto. Penso, questa è la storia che però è diventata poi realtà, e quindi noi oggi ancora con questa tecnologia uniamo tutto sotto uno stesso nome.
0: Ma quante ne sa Davide Riva, quante cose va a prendere e dove. Allora, siccome prima abbiamo goduto ricordando il film con la colonna sonora, una delle colonne sonore più epiche, Dirty Dancing, adesso invece godiamo di questa cosa, del fatto che Friends va ancora in replica adesso in tantissime televisioni di tutto il mondo, la nostra inclusa, e non smette di avere grande successo, perché non c'è il Bluetooth in Friends, non ci sono i computer, non ci sono i telefonini, eppure piace ancora ai ragazzi proprio perché ha quest'aria senza tempo che lo rende magico, e la canzone la sappiamo bene, questa qua.

0: caro Davide, è arrivato il momento di salutare chi ci sta ascoltando, augurare un buon proseguimento di serata. Ma noi siamo qui ancora domani?
1: Siamo qui domani come degli amici, visto che questa canzone, proprio Friends, parla dell'amicizia. Voglio lasciarvi con questa frase che dice: nella vita è importante avere un amico che sia un tempo specchio e ombra. Lo specchio non mente e l'ombra non si allontana.
0: Ma che meraviglia, grazie a tutti, a domani. Adesso la meteo e poi l'appuntamento con 6 di sera.
2: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 26 giugno, e vi confermo che anche domani non ci saranno cambiamenti significativi, sarà soleggiato e molto caldo, con isolati temporali di calore serali. Le temperature minime al sud scenderanno attorno ai 22 gradi, al nord 19, e le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi e al nord fino ai 37. Vi ricordo inoltre che è sempre attiva l'allerta per canicola di livello 3 e 4 al nord, mentre a sud è attivo un livello 4 per le pianure e da domani un livello 3 per l'Alto Ticino, e saranno in vigore fino a lunedì al nord e fino a martedì al sud. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo Giada Rossi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
4: Ben ritrovati da Nicola Luand. Venezuela, 18 ore dalla doppia scossa sismica che ha sconvolto la capitale Caracas e alcune zone costiere, il bilancio delle vittime si appesantisce. Intanto dalla Svizzera parte la macchina degli aiuti umanitari e sentiremo il sismologo Domenico Giardini. Quella è un'area storicamente bersagliata dai terremoti, occorre prepararsi con costruzioni in grado di resistere alle attività sismiche, questo è il suo pensiero. E parleremo anche di sicurezza in Svizzera sulla base del nuovo rapporto del Servizio delle Attività Informative della Confederazione. La Russia rimane la minaccia principale, ma anche quella terroristica preoccupa i servizi segreti svizzeri. Lavorare all'aria aperta nonostante il caldo opprimente. Anche in Ticino da qualche ora l'allerta canicola è stato elevato al grado 4, ovvero il massimo. Cercheremo di capire quali sono gli accorgimenti e le regole del gioco sui cantieri con condizioni meteorologiche così estreme. E in piazza Bellinzona oggi sono scesi i taxisti, molto arrabbiati contro Uber, l'azienda internazionale che fornisce un servizio di trasporto privato in auto. È concorrenza sleale, questa la loro opposizione. E infine ci sarà spazio anche per tornare su un fenomeno che preoccupa gli inquirenti di tutta la Svizzera e che per la prima volta ha colpito anche il Ticino: i furti nei negozi di armi perpetrati da giovani reclutati in Francia. È successo qualche giorno fa a Camorino. Cosa si nasconde dietro questi colpi?
5: Aber was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass teilweise in der Schweiz entwendete Waffen bei Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppierungen, zum Beispiel in Marseille, wieder aufgetaucht sind.
4: Armi rubate in Svizzera che rispuntano in scontri fra bande rivali a Marsiglia, ce lo spiegherà la portavoce della Polizia Federale, Berina Repesa. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora partiamo dalle voci dei residenti di Caracas che ieri sera hanno vissuto i due potenti terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che hanno colpito, oltre alla capitale venezuelana, anche alcune zone costiere. Finora i morti sono 164, un bilancio destinato comunque a crescere, mentre i soccorritori sono al lavoro e molte persone risultano ancora disperse. Il contributo è di Camilla Camponovo.
6: Le testimonianze raccolte poche ore dopo i due potenti terremoti avvenuti a circa 40 secondi di distanza l'uno dall'altro, che hanno colpito gran parte del Venezuela, mostrano tutto lo shock di una popolazione che nel giro di pochi istanti si è trovata a fare i conti con il panico e la devastazione. Palazzi crollati soprattutto nello stato costiero di La Guaira, a nord di Caracas e nella capitale stessa. Migliaia di persone sono scappate dagli edifici. Nelle ultime ore la terra sotto i piedi dei venezuelani ha ancora continuato a tremare, come ci racconta Goyo Caribas, politico e attivista sociale venezuelano.
7: Ci sono state nuove scosse, una 20 minuti fa, di magnitudo 4, e due ore fa altre, ancora. Il problema è che gli edifici sono talmente colpiti che queste nuove scosse possono farli crollare completamente.
8: Puedan colapsar los edificios que están todavía de pie y con razón la gente no quiere subir a los edificios, pues.
6: La presidenta di interim Delcy Rodriguez ha subito dichiarato lo stato di emergenza e ha espresso le sue condoglianze alle vittime che hanno perso familiari tra le macerie.
9: E stiamo in questo momento declarando lo stato di emergenza tal come lo contempla.
6: In giornata abbiamo raggiunto anche la giornalista francese indipendente Alice Campagnol, che ieri sera si trovava a Caracas.
10: Extrêmement impressionnant. Hier soir, aux alentours de 18h, j'étais sur la route, j'étais en voiture.
11: Ieri sera intorno alle 18 ero in macchina, sentivo il suolo scivolare sotto le ruote della mia auto. Era impressionante. All'inizio non ho capito cosa stesse succedendo. Poi ho visto la gente scappare dagli edifici. Un bel po' di materiale cadeva dalle facciate. Mi sono fermata con l'auto e dietro di me c'era un'enorme nuvola di polvere. E in seguito mi sono resa conto che due edifici, di cui uno di 22 piani, erano crollati.
10: Tombe des façades des immeubles quand ce ne sont pas des immeubles entiers.
8: Non tiene descrizione de verdad que los edificios.
7: Non abbiamo parole, gran parte degli edifici sono distrutti. Le persone non vogliono tornare a casa e molti hanno dormito in piazza, in rifugi.
10: J'ai vu des gens sortir des décombres complètement remplis de poussière.
11: Ho visto persone uscire dalle macerie completamente ricoperte di polvere. C'erano persone nude. A Caracas e soprattutto nel quartiere di Palos Grandes regnavano l'angoscia e il caos.
10: C'était vraiment l'angoisse et le chaos.
6: In queste ore i soccorritori continuano senza sosta a cercare persone sotto le macerie.
12: Se escuchan. Stanno hablando.
13: Mano, habla para que te escuchen.
6: Intanto si moltiplicano i paesi che hanno promesso aiuti e squadre di soccorso internazionali, tra cui anche la Svizzera, che invierà 80 soccorritori, oltre a 18 tonnellate di attrezzature.
8: De verdad que un momento in cui Venezuela sta attraversando una crisi.
6: E prima che la telefonata con Goyo si interrompe per la scarsa connessione internet, mi racconta come questi terremoti arrivano in un momento estremamente critico per il Venezuela, alle prese con una crisi politica e finanziaria. Attualmente il paese è governato da un governo di transizione dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi all'inizio di quest'anno. Venezuela, che come se non bastasse, si trova ormai ad affrontare anche un'economia paralizzata da anni di iperinflazione.
4: E come abbiamo sentito, sono molti i paesi che si stanno muovendo, Svizzera compresa. Come? Queste le parole di Dominik Stilhart, capo della divisione aiuto umanitario della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione.
14: La nostra catena d'aiuti è stata mobilitata, 80 persone, 18 tonnellate di materiale e 8 cani, tutti pronti a partire. Il loro decollo da Zurigo è previsto questa notte in modo da essere operativi in Venezuela già da domani. Inviamo medicinali e macchinari per aiutare nello sgombero delle macerie, ma anche tutto il necessario per garantire l'autonomia totale del nostro team per almeno una settimana. Al momento non abbiamo informazioni su vittime o feriti di cittadinanza svizzera. Nel paese ce ne sono diverse centinaia. La nostra ambasciata è rimasta danneggiata, ma il personale continua a lavorare da casa.
4: E a questo punto saluto Domenico Giardini, titolare della cattedra di sismologia e geodinamica presso il Politecnico Federale di Zurigo. Ben ritrovato.
15: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
4: Allora, lei conosce quell'area, ci ha anche lavorato, ha condotto anche dei progetti. Ecco, cosa le suggerisce quanto accaduto? Sono placche che si incontrano e si scontrano. In quella zona non succedeva da più di un secolo, che potremmo definire, tanto per la vita di un uomo, decisamente meno in termini geologici. Quali caratteristiche principali ha questo evento?
15: Questo è un terremoto classico per quell'area, nel senso che qui abbiamo una placca, la placca dei Caraibi, di cui noi conosciamo solo le isole, i vulcani, le spiagge, però in realtà è una placca separata a sud dall'America del Sud da questa faglia, la faglia di Boconò, che permette a questa placca dei Caraibi di rimanere fissa mentre il Sud America si sposta verso ovest.
4: Ci sono state due grandi scosse, una ravvicinata all'altra, la chiamano, mi corregga se sbaglio, una doppietta sismica. Questa è una particolarità di cui prendere nota in qualche maniera. Poi le chiedo anche a livello di profondità.
15: Direi di no, nel senso che se noi prendiamo uno degli eventi più famosi dell'Italia, il terremoto dell'Irpinia del 1980, sono stati tre eventi separati 20 secondi uno dall'altro. Quando una placca comincia a muoversi, a volte fa una prima rottura, poi ne fa un'altra, a volte anche un'altra, per cui non è una cosa particolare. La profondità anche non è un continente che scivola sotto l'altro, in questo caso è uno scivolamento laterale, per cui in generale sono molto superficiali. Bisogna pensare a un equivalente a una faglia di Sant'Andreas, per esempio.
4: E adesso cosa possiamo aspettarci? Delle scosse di assestamento, quindi altre repliche?
15: Altre repliche di sicuro. Quello a cui bisogna fare molta attenzione è che questa è un'unica faglia lunga direi un migliaio di chilometri che segna tutto il margine di questa placca. In passato, nell'ultimo secolo pochi, ma nei secoli precedenti, quando c'è una storiografia ben nota, ci sono stati tutta una serie di eventi di magnitudo tra il 7,5 e l'8 che si sono succeduti e hanno fatto muovere tutto il margine di placca. Qui bisognerà capire se questa placca ha cominciato a muoversi e quindi se si muoverà anche il resto del margine, il resto della faglia.
4: E lei che previsioni fa, sempre che sia possibile fare previsioni nella materia?
15: Non è una questione di previsione, è una questione che questi eventi arrivano. Il fatto di dire se arrivano la settimana prossima o se arrivano tra 10 anni, prepararsi all'arrivo di un terremoto ci vuole tempo e come tale questa preparazione va fatta.
4: Quindi siamo un po' alle solite. Il problema spesso non è tanto legato al sottosuolo, alla terra e ai suoi movimenti, quanto piuttosto a come l'uomo prepara le proprie strutture edilizie, dunque le norme antisismiche.
15: È così. Questo è un terremoto che di particolare ha avuto la sua posizione rispetto a Caracas. Il terremoto è partito, la frattura è partita più o meno 150 chilometri a ovest di Caracas e ha spinto tutta l'energia verso Caracas, perché la rottura è andata verso Caracas. Non ha rotto a Caracas, ma Caracas è costruita dentro una valle, una specie di vasca da bagno. Una volta che ci entra, l'energia sismica continua a scuotere, da lì non esce. E queste cose si sanno e bisogna costruire in modo che gli edifici resistano e non vengano giù quando viene il terremoto.
4: Ecco, lei ha conoscenza anche proprio di Caracas, della città. In questo vede dei deficit notevoli.
15: Caracas è una città gigantesca, lì si è riversata tutta la parte della popolazione che veniva dall'interno. Parti di Caracas sono state costruite anche molto bene, ma parte molto meno bene. Quelle sono le parti dove andrebbe concentrato lo sforzo.
4: Domenico Giardini, la ringrazio per essere stato nostro ospite. Buona serata.
15: Buona serata a tutti.
4: Intanto la catena della solidarietà lancia una campagna nazionale di solidarietà a favore della popolazione colpita. Le donazioni raccolte sosterranno le ONG svizzere attive sul terreno e gli aiuti si concentreranno innanzitutto sui bisogni più urgenti, e cioè alloggi d'emergenza, acqua potabile e cure mediche. Le donazioni possono essere effettuate sul sito della catena della solidarietà o presso qualsiasi sportello postale. La campagna si chiama Terremoti in Venezuela. Dal Venezuela alla Russia ora, nel senso che la Russia è diventata la minaccia più seria per la Svizzera. A dirlo è il direttore del servizio attività informative della Confederazione, ovvero la nostra intelligence, nell'ultimo rapporto sulla sicurezza del nostro paese. Il documento è stato presentato oggi a Berna e per noi c'era uno dei nostri corrispondenti, ovvero Gianpaolo Driussi. Gianpaolo, dacci qualche dettaglio in più.
16: In effetti c'è molta Russia nel rapporto sicurezza 2026, Russia la cui è guerra ibrida nei confronti dell'Occidente è indicata come la minaccia più grande e acuta per l'intera Europa, con risvolti indiretti ma anche diretti per la Svizzera. Non significa che la minaccia terroristica o che l'estremismo violento siano stati declassati, anzi le attività russe si sono però nel frattempo ritagliate un ruolo di primo piano, anche perché condotte in più ambiti intrecciati fra loro. È quanto sostengono i nostri servizi, che parlano dello spionaggio da parte degli agenti segreti russi, di disinformazione, di elusione delle sanzioni, commerce partita dalla Svizzera e fatta transitare da più paesi per poi appunto raggiungere la Russia, di sabotaggio e infrastrutture critiche che partono dalla Svizzera. E il SIC, il Servizio Attività Informative, dice: il campo di battaglia è una zona grigia al di sotto della soglia di un attacco armato i cui autori spesso non possono essere chiaramente identificati o sono in grado di negarne la responsabilità. La Svizzera, allora, come detto, è un obiettivo sia diretto sia indiretto nel tentativo russo di indebolire le democrazie occidentali, afferma ancora il SIC. Fra gli esempi concreti citati, le notizie sulla Confederazione riportate dall'emittente statale russa RT in lingua tedesca nel 2025 sono state un quarto in più rispetto all'anno precedente, con la narrativa di fondo stando alla quale la Svizzera sarebbe in declino.
4: A questo punto sentiamo qualche spiegazione del direttore del SIC, Serge Bavaud. Lo hai avvicinato al termine della conferenza stampa e siete partiti da una domanda: perché la Russia è considerata la principale minaccia per la Svizzera?
17: La Russia attualmente mena una guerra ibrida contro l'Europa e contro i paesi occidentali.
18: La Russia sta conducendo una guerra ibrida contro l'Europa e i paesi occidentali, ovviamente anche in relazione a quella in Ucraina. Questa guerra si manifesta in diversi modi: spionaggio, disinformazione, tentativi di sabotaggio. E abbiamo osservato che anno dopo anno, e in particolare nell'ultimo, il fenomeno si è intensificato e che esistono minacce molto forti anche per la Svizzera.
16: In quali ambiti in particolare si sono intensificate le attività russe?
18: Non credo sia possibile parlare di singoli settori. Si tratta di una combinazione che coinvolge vari ambiti. Riguardo allo spionaggio, notiamo per esempio che la Svizzera viene

0: in Svizzera, mi riferisco in particolare allo spionaggio. Qualche anno fa un suo predecessore aveva detto, riferendosi agli agenti segreti russi, la ricreazione è finita. Ciononostante il livello rimasto elevato, anzi è aumentato.
1: La lotta allo spionaggio è una priorità che ci siamo dati, sono stati impiegati molti mezzi e cerchiamo di utilizzarli per quanto possibile per procedere con espulsioni o adottare altre misure. Ma lavoriamo anche a monte per evitare che la presenza di questi agenti aumenti. La Svizzera, del resto, con le sue organizzazioni internazionali, gli aeroporti internazionali, il suo sistema finanziario e il fatto di essere un piccolo paese ben funzionante, rappresenta una zona operativa molto attraente per lo spionaggio e stiamo lavorando per renderla meno attrattiva.
2: Le parole del direttore dell'intelligence svizzera Serge Bavot al microfono di Giampaolo Driussi. Questa era una delle notizie emerse oggi sul piano nazionale. Un'altra è quella legata all'immigrazione. Parte tutto dalle cifre della Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO. Nel 2025 in sostanza gli arrivi da Unione Europea e dai paesi dell'AELS, ovvero l'Associazione Europea di Libero Scambio, cioè Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, hanno continuato a rimanere a livelli elevati, ma l'aumento è stato minore degli anni passati. Il saldo migratorio ha sfiorato le 51.000 persone. Il rapporto della SECO ha messo l'accento sull'importanza per l'economia svizzera della forza lavoro in arrivo con la libera circolazione, come ha sottolineato Roland Müller, direttore dell'Unione Svizzera degli Imprenditori.
3: Gleichzeitig zeigt der Bericht klar für den Wohlstand der Schweiz.
4: Il rapporto mostra chiaramente che l'immigrazione proveniente da Unione Europea e AELS è di grande importanza per la prosperità della Svizzera. Il motivo principale è la demografia. La Svizzera sta invecchiando. Nei prossimi anni le generazioni del baby boom lasceranno la vita lavorativa. La crescita della popolazione attiva rallenterà. Si pone quindi la questione di chi lavorerà in futuro. A questo riguardo, la libera circolazione delle persone è fondamentale, poiché è fortemente orientata al mercato del lavoro.
2: E l'immigrazione è stato tema centrale anche nella recente votazione sull'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti, iniziativa, come ricorderete, respinta dai cittadini. Ebbene, sulla scia di quell'esito spuntano nel frattempo nuove proposte per contenere gli arrivi. Fra queste, ad esempio, l'idea di introdurre una tassa sull'immigrazione, potenzialmente a carico dei datori di lavoro che però hanno già rifiutato la proposta, come ci spiega Anna Riva.
5: In realtà non è un'idea del tutto nuova. Già in tempi meno sospetti di quelli attuali si era parlato di tassare chi arriva in Svizzera per stabilirsi in pianta stabile, anche solo a termine. All'epoca erano PLR e UDC a trovare la proposta particolarmente appetibile ed è infatti dall'area borghese che arriva anche oggi il medesimo concetto. Autori degli atti parlamentari, depositati pochi giorni dopo la votazione 10 milioni, sono la consigliera agli stati centrista Heidi Skragen e il suo collega PLR Andrea Caroni. Sui dettagli di una tale tassa, come l'ammontare e gli eventuali settori professionali coinvolti o esclusi, i due politici tacciono, da definire evidentemente nel corso del processo politico.
6: Accogliamo con scetticismo un'idea del genere.
5: Fatica a vedere i vantaggi Patrick Schuach-Keller dell'Unione Svizzera degli Imprenditori, categoria direttamente chiamata in causa, dato che nella visione dei politici la tassa potrebbe essere a carico dei datori di lavoro, che si vedrebbero così incentivati a favorire maggiormente la manodopera indigena. Ma per Schuach-Keller, come detto, le ragioni per storcere il naso ci sono e sono più di una.
6: Il Consiglio federale lo dice chiaramente: una tassa simile non è compatibile con l'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Unione Europea. Uno. Il secondo problema è se davvero si vuole ottenere un calo sensibile dell'immigrazione. situazione, la tassa deve essere piuttosto alta. Ciò sarebbe a malapena sostenibile per le aziende con tanti dipendenti che cercano personale anche all'estero per mancanza di profili in Svizzera.
5: L'economista riconosce in ogni caso come l'immigrazione generi anche una serie di problemi. Ecco perché i datori di lavoro sono aperti a ulteriori proposte politiche che tengano però conto anche del loro punto di vista.

0: di vista, dice, sapendo in ogni caso che
1: il problema importante è di tipo demografico. La Svizzera invecchia e questa evoluzione ci rende dipendenti dall'immigrazione. Ora, rendere l'immigrazione più cara, creando così ulteriori difficoltà nel trovare forza lavoro, mi chiedo se sia davvero un'idea intelligente.
0: Per Schuach-Keller la proposta pecca di miopia.
1: Se saranno i datori di lavoro a pagare la tassa, la conseguenza può essere un rialzo dei prezzi e a farne le spese saranno i consumatori, oppure potrebbero calare i salari. Se invece sarà chi arriva in Svizzera a dover pagare, insomma, se saranno gli immigrati stessi a passare alla cassa, può essere che certe aziende si facciano carico di questa tassa, a differenza di altre.
0: È chiaro, la tassa sull'immigrazione, ancora in fase embrionale, già non ha vita facile, così come non l'ha avuta di recente in Parlamento quando è stata proposta, senza successo, come controprogetto all'iniziativa 10 milioni.
2: Un record di caldo vecchio di quasi 80 anni è stato superato. Oggi, poco dopo le 16, a Binningen, nel canton Basilea Campania, si sono toccati, pensate, i 38 gradi. È il valore più alto mai registrato in Svizzera nel mese di giugno. In altre 5 stazioni dell'altipiano sono stati superati i 37 gradi. Temperature lievemente più basse invece in Ticino, che ha comunque vissuto la prima giornata piena di canicola di grado 4. Questo evidentemente ha un impatto su chi lavora all'aperto, nei cantieri. Ed è proprio di questo che vogliamo occuparci ora. Johnny Canonica, prima di tutto, cosa dice la legge?
3: Iniziamo col dire che una base legale esiste ed è la legge sul lavoro, che all'articolo 6 prevede che i datori di lavoro devono proteggere la salute dei lavoratori. Una norma che potremmo definire di carattere generale e che nel caso della canicola per l'edilizia viene concretizzata nei contratti collettivi di lavoro di cui parlerò in seguito. A livello nazionale la SUVA ha elaborato delle misure contro il sole e il calore pensate per lavori fisici moderati o pesanti all'aperto. Misure suddivise in fasce di temperature. Posso dire che le misure pensate per le temperature sopra i 33 gradi, quindi valide per questi giorni, prevedono tra le varie cose di limitare al minimo indispensabile i lavori pesanti o effettuare pause all'ombra di 15 minuti ogni ora. Ad ogni modo, le normative in vigore in Svizzera non prevedono una temperatura massima oltre la quale è vietato lavorare e o un diritto a un congedo per il caldo.
2: Johnny, ci dicevi che i contratti collettivi di lavoro invece prevedono delle norme, diciamo, più precise in caso di canicola.
3: Sì, e ne cito due. In primo luogo il contratto nazionale mantello per l'edilizia che afferma, e cito, i lavori che si svolgono all'aperto in caso di condizioni meteorologiche che pregiudicano la salute del lavoratore e o ne impediscono uno svolgimento efficiente, aperta parentesi, canicola, pioggia, neve, fulmine, freddo intenso, chiusa parentesi, devono essere interrotti nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile. Più preciso invece il contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Canton Ticino che all'articolo 31 cita espressamente l'allerta canicola di grado 4, quindi quella di questi giorni, che prevede, e cito, che la giornata lavorativa deve terminare entro le 14 tenuto conto di una presenza lavorativa di massimo 8 ore in cantiere. Fine della citazione. In altre parole, questo significa che nei cantieri si potrebbe o si dovrebbe iniziare a lavorare alle 6. Il CCL ticinese, nello stesso articolo, prevede altresì come recuperare le ore di lavoro eventualmente perse sui cantieri a causa della canicola, perché non sempre è possibile lavorare le 8 ore previste.
2: E per sapere come questa prima giornata piena di canicola di livello 4 è stata vissuta sui cantieri ticinesi, Johnny, tu hai contattato i rappresentanti degli impresari costruttori e dei lavoratori. Allora sentiamo il tuo contributo.
3: Nicola Bagnovini è il direttore della società svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino.
4: Le imprese di costruzione si sono organizzate perché l'hanno saputo solo ieri di questo cambio di grado di allerta e quindi laddove è stato possibile hanno anticipato l'inizio dei cantieri, potranno lavorare fino alle 2 del pomeriggio e quindi cercano così di limitare un po' quelle che sono le ore più calde.
3: Giangiorgio Gargantini è segretario generale del sindacato Unia Regione Ticino e Moesa.
5: Ieri purtroppo troppi cantieri hanno continuato a lavorare nonostante l'allerta fosse già stata decretata. Oggi va un po' meglio, siamo dovuti intervenire su una decina di cantieri dove ancora si stava lavorando, ma la maggior parte delle aziende si è oggi conformata a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.
3: La società Impresari Costruttori sostiene le imprese in questi giorni particolari.
4: Noi facciamo una consulenza attiva, quindi informazione, ricordiamo le disposizioni e ci impegniamo affinché le imprese mettano in atto quelle misure che sono organizzative da un lato, di anticipare i lavori oppure pensare delle zone d'ombra per poter fare delle pause regolari e poi dopo che ci sia anche un passaggio di informazione ai lavoratori affinché bevano molto, coprano le parti del corpo, ad esempio col copricapo, e con questi correttivi spesso è possibile evitare spiacevoli conseguenze.
3: I sindacati ritengono però che non tutte le raccomandazioni vengano applicate fino in fondo.
5: Ce n'è una in particolare sulla quale stiamo cercando di portare avanti una campagna di sensibilizzazione, è quella delle pause. Già dal livello di allerta canicola 3 è prescritto che ogni ora i lavoratori possono fare una decina di minuti di pausa. E questo è essenziale per una questione di recupero fisico dallo sforzo. Senza queste pause il rischio di un incidente è molto più alto e molti lavoratori ci hanno già comunicato essere arrivati a un certo punto della giornata assolutamente sfiniti senza poter controllare il lavoro e questo è estremamente pericoloso perché poi da lì nascono incidenti anche gravi e si tratta veramente di proteggere la salute dei lavoratori.
3: Nicola Bagnovini si augura infine che l'inizio anticipato dei cantieri alle 6 non venga contestato.
4: Qui mi permetto anche di fare un appello alla popolazione, al turismo, proprio a voler sopportare un po' questi disagi, ma lo si fa proprio nell'interesse della salute e dei lavoratori che sono già confrontati con una situazione particolare.
3: Da parte sua, Giangiorgio Gargantini ricorda infine che le alte temperature colpiscono tutte le persone che lavorano, che spesso non sono tutelate.
5: Nell'edilizia abbiamo un contratto forte, ma ci sono sicurezza privata, ristorazione, industria, ci sono tantissimi rami nei quali non c'è assolutamente nessuna misura prevista, questo è giusto ricordarlo.
2: A Bellinzona ora, dove erano almeno una quarantina i taxi che nel primo pomeriggio hanno bloccato il passaggio davanti a Palazzo del Governo. Una manifestazione organizzata contro Uber, accusato di concorrenza sleale dagli stessi tassisti ticinesi. Uber, lo ricordo, è l'azienda internazionale che fornisce un servizio di trasporto privato in auto, un autentico colosso. Insomma, per noi c'era Marcello Ierace.
6: È iniziato tutto un paio di anni fa. Uber è entrato come amico, ci raccontano, poi si è seduto a tavola e ha iniziato a mangiare, sempre di più, la sua parte, ma poi anche quella di tutti gli altri.
7: Sono entrati con delle tariffe, poi man mano sono andati a diminuire queste tariffe e in automatico ad aumentare la loro percentuale. Siamo arrivati ad oggi che la corsa minima sono 9 franchi e noi viviamo tutti qua, paghiamo tutte le tasse qua, abbiamo delle famiglie e 9 franchi è insostenibile per noi. Noi abbiamo da pagare gli oneri sociali, Uber li paga gli oneri sociali?
6: Susanna Milikovic fa parte dei quasi 400 tassisti attivi in Ticino. Inizialmente tanti di loro hanno deciso di appoggiarsi a Uber, che prometteva sostegno tramite la sua piattaforma. Poi le condizioni sono radicalmente cambiate. La tariffa minima è passata da 17 a 10 franchi e la percentuale di Uber è salita dal 5 al 15%. E così Uber si è trasformato da opportunità a imbattibile concorrente. Giuseppe Varisco è uno dei 50 tassisti ufficiali della città di Lugano.
8: Noi abbiamo dei prezzi giusti, dei prezzi fissati dal comune, quindi sono in linea con il caro vita svizzero. Con l'avvento di Uber tutto questo è venuto a mancare, perché noi abbiamo prezzi che il Ticino ce li aveva 70 anni fa, si figuri. Adesso il mercato con tutte queste macchine che arrivano da tutta la Svizzera è stato diluito in una maniera incredibile. Alla stazione i clienti scendono dal treno, chiamano già direttamente Uber.
6: Sì, perché la concorrenza arriva anche da oltre San Gottardo.
7: Sono un sacco di macchine targate Argovia, Zurigo, arrivano da fuori cantone, e non so se avete sentito tempo fa a Zurigo, tutti quelli che facevano i taxisti, le persone che non avevano il livello, non so se a 1 B1 di tedesco, gli è stata ritirata la licenza. Quindi tutte queste persone vengono qua, magari fanno dal lunedì al venerdì, o prendono una stanza condivisa da 5-6 persone, o altrimenti dormono nei benzinai. Quindi lì dormono, li mangiano, non c'è nessun controllo, perché noi come taxi, nel momento in cui tu metti la luminosa sul taxi, la polizia ha il diritto di fermarti, di farti controllo dischi, vedere le pause, gli orari di lavoro, eccetera. Questo allora non viene fatto, anche perché chi fa Uber non ha nessuna insegna, nessuna scritta sulla macchina, quindi è difficile individuare anche queste persone.
6: Questi dunque i motivi della protesta di oggi davanti alla sede del governo. Ma cosa può fare la politica concretamente?
7: Siamo coscienti che probabilmente è impossibile eliminare Uber, però chiediamo almeno al governo di imporre a Uber delle tariffe minime che ci permettano comunque di vivere e di sostenere i costi che abbiamo qua da noi.
6: E poi, come già successo a Ginevra e a Berna, consentire l'esercizio della professione di tassista solamente a chi risiede nello stesso cantone.
2: Ed ora ci occupiamo di Consiglio federale. Di solito nel racconto delle notizie lo associamo a temi politici, dalla tredicesima VS agli armamenti, dai dazi statunitensi agli accordi bilaterali con l'Europa, per solo per fare qualche esempio. Bene, oggi nulla di tutto questo. Dopo la sua ultima seduta prima della pausa estiva che si è svolta ieri, il Consiglio federale è partito per un'uscita di due giorni organizzata dal presidente della Confederazione. Direzione Canton Vaud, dove al castello di Luçon in tarda mattinata il governo ha incontrato la stampa, e per noi c'era Aaron Guidotti.
9: Un Guy Parmelin entusiasta, accaldato ma entusiasta. In quanto organizzatore sente un po' la pressione da parte dei colleghi.
10: C'è sempre. In un viaggio nulla è del tutto perfetto, ma ognuno si adatta come in una gita scolastica. Quello che ho voluto fare è mostrare la diversità del Canton Vaud, e l'atmosfera finora è stata ottima.
9: Canton Vaud, Canton Vaud, ma sul castello c'è lo stemma bernese.
10: Perché era un castello che apparteneva ai bernesi, c'erano il vescovo di Losanna e i bernesi, e quando abbiamo gentilmente ricondotto i bernesi nel loro cantone, lo stemma è rimasto. I privati che hanno ripreso il castello lo hanno ristrutturato, ma hanno voluto lasciare questa eredità storica.
9: Varie visite, attività in programma, cultura dei cereali, correzione del rodano, vino, ma anche atelier di panetteria. Non vedremo i consiglieri federali sporcarsi le mani di acqua e farina, ma Elisabeth Baumschneider ci assicura di cavarsela bene, perché prepara la treccia al burro ogni domenica. Dobbiamo fidarci delle sue parole. Poco spazio per la politica, invece. Ai giornalisti è stato espressamente indicato che il tema del giorno è la passeggiata del Consiglio federale. Nessuna domanda ammessa sui grandi temi degli ultimi mesi. A Karin Keller-Sutter quindi nessuna domanda su budget della Confederazione, risparmi.
11: A volte di sfuggita tra di noi possiamo parlare al volo di un dossier, ma in generale parliamo di cose private o delle vacanze. È un momento per scambiare un po' di chiacchiere e per rilassarci.
9: E le fai col collega di partito Ignazio Cassis.
12: È un momento prezioso, direi, di intimità, dove non dobbiamo rappresentare per forza l'istituzione, quindi il dipartimento che dirigiamo, ma dove siamo tra esseri umani.
9: Dopo la visita al castello di Luçon, il Consiglio federale si sposterà a Aubonne per un aperitivo con la popolazione. Elisabeth Baumschneider non vede l'ora e non teme eventuali domande scomode.
11: Io adoro questi momenti perché mi piace stare a contatto con la gente. Certo, ci sono persone che possono essere un po' schiette, come dice lei, ma è normale. Hanno voglia di condividere le loro preoccupazioni, la loro delusione o la loro incomprensione. Ovviamente la gente mi parla dei premi di cassa malati e della perdita di potere d'acquisto, ma spero che la popolazione possa sentirsi rispettata da noi e sappia quanto la prendiamo sul serio.
13: et sache à quel point on prend au sérieux non seulement ses problèmes, mais aussi son énergie et ses propositions.
9: Ma come sarà per chi sta gestendo dossier spinosi che spesso dividono la gente, come i nuovi accordi bilaterali con l'Europa?
12: È qualcosa che affronto tranquillamente, cioè una democrazia vive e prospera se c'è diversità di idee, ma espresse nel rispetto della persona. E questo devo dire che ancora lo trovo su queste piazze che dove andiamo.
9: E allora via l'aperitivo con il termometro che piano piano andrà a sfiorare i 35 gradi. Domani sarà la volta di Egl.
2: 18:36, ora Veronica Lippi con altre notizie di giornata.
14: Giornata positiva per i mercati finanziari europei, il calo del prezzo del petrolio ha allontanato almeno per il momento i timori di un ulteriore rialzo dell'inflazione e quindi di rischi per l'economia mondiale. Le borse hanno terminato in territorio positivo, da sottolineare il nuovo record per la borsa di Zurigo che ha chiuso a 14.231 punti, in rialzo dello 0,81%. Il franco svizzero è stabile, per un euro ci vogliono 92 centesimi, per un dollaro ce ne vogliono 80. Sarà un'estate complicata per il traffico ferroviario in Ticino. Le FFS hanno infatti previsto tra il 20 luglio e il 30 agosto una serie di cantieri che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Il momento più critico sarà probabilmente quello tra il 20 e il 26 luglio, quando nessun treno circolerà nella tratta tra Biasca e Bellinzona. Le ferrovie consigliano di consultare l'orario online o sull'applicazione prima di mettersi in viaggio. La Commissione della concorrenza estende l'inchiesta sui presunti accordi illeciti sugli appalti nel campo della costruzione nel Moesano, inchiesta avviata nel 2020. A darne notizia è la stessa Comco, che nel corso delle indagini ha rilevato possibili nuovi accordi cartellari tra diverse imprese. Sotto inchiesta ci sono ora altre 3 ditte per un totale di 9.
2: E ora approfondiamo un fenomeno che preoccupa sempre più gli inquirenti di tutta la Svizzera. Parliamo dei furti e delle rapine nei negozi di armi. C'è stata una prima ondata l'anno scorso e in questi giorni ce n'è stata una seconda. Giovani reclutati, probabilmente attraverso i social network, in Francia hanno preso di mira un'armeria in Vallese e per la prima volta un negozio di armi in Ticino, a Camorino. Un problema percepito tanto urgente da portare alla creazione anche di una task force federale. Ne parliamo con John Robbiani. Allora, John, è possibile quantificare questo fenomeno a livello nazionale?
15: Sì, i numeri li ha dati FedPol, la Polizia Federale, alcuni mesi fa. Tra furti tentati e riusciti, queste bande sono responsabili di più di 150 colpi in Svizzera. Il dato comprende i furti nei negozi di armi, ma soprattutto anche la loro altra specialità, i furti di auto di lusso nei garage. In dicembre un'inchiesta franco-svizzera aveva smantellato una rete responsabile di 12 colpi nel nostro paese. La situazione sembrava essersi calmata, ma poi l'altro giorno, il 18 giugno, ci sono stati 5 arresti in Vallese per un furto e poi il 20 giugno 4 arresti in Ticino.
2: Fatto di cui abbiamo riferito, arriviamo allora proprio al caso del negozio di armi di Camorino.
15: Esatto, 4 ragazzi, tutti tra i 17 e i 25 anni, sono stati arrestati dopo un tentativo di fuga in auto. In Vallese erano invece in 5, anche loro tutti residenti in Francia, e tutti tra i 17 e i 24 anni. Tra l'altro a Camorino abbiamo saputo che avrebbero anche colpito il magazzino sbagliato. Allora, stando a nostre informazioni, possiamo dire che, visto che si trattava di un fenomeno già emerso a livello nazionale, gli inquirenti ticinesi avevano già attivato un monitoraggio e sensibilizzato i negozi di armi sui pericoli. E questo anche in considerazione di un'ordinanza federale che entro fine anno imporrà in modo definitivo ai negozi di armi misure di sicurezza in più.
2: John, si parla di questa ordinanza, dunque, che sta al centro, ma c'è anche al centro la novità di una task force creata a livello federale.
15: Sì, l'ordinanza risale in realtà al 2022, ma entro il 1 gennaio costringerà i negozi di armi ad applicarla per filo e per segno. Misure anti-effrazione, videosorveglianza e l'allacciamento del sistema d'allarme alla polizia. Poi c'è da poco, come dicevi, la task force federale nazionale che raggruppa diverse polizie cantonali e la FedPole che vuole appunto contrastare il fenomeno. Io chiudo con un paio di numeri. Si stima che siano almeno 300 i giovani reclutati in Francia per commettere questi reati in Svizzera, ma non solo in Francia, 10 sarebbero stati reclutati in Svizzera.
2: E proprio su questo tema tu, John, hai potuto parlare con i rappresentanti di FedPol, la Polizia Federale. Allora sentiamo l'intervista che hai fatto alla portavoce.
15: Berina Repesa, portavoce di FedPol della Polizia Federale, le chiedo se può aiutarci a fare il punto della situazione sui furti o sui tentati furti ai negozi di armi avvenuti in Svizzera negli ultimi due anni.
16: Die Westschweiz lange Zeit im Fokus der kriminellen Banden aus Frankreich war.
17: Soprattutto la Svizzera occidentale è al centro da tempo delle bande criminali francesi. L'attenzione si è poi spostata nella Svizzera nord-orientale. Ora è toccata al Ticino che prima, forse a causa della distanza geografica, era stato risparmiato. Dunque, nessun cantone fa eccezione, nessuna regione è al sicuro.
16: Kein Kanton ist davor sicher.
15: Ecco, si può dunque parlare di un'ondata di furti riusciti o tentati.
17: I furti sono aumentati, i furti tentati sono aumentati. Questo nei negozi di armi e nei garage di auto di lusso. Le bande criminali si stanno espandendo sempre di più in Svizzera. Dicevo che c'è un aumento anche dei furti falliti. Credo che le spiegazioni siano due. Da un lato il modo a volte un po' dilettantesco di agire che contraddistingue questi giovani criminali. Dall'altro l'efficacia della nuova ordinanza che impone ai negozi di armi di aumentare le misure di sicurezza interne.
15: Lei parlava dei reclutamenti. Solo per i reati compiuti in Svizzera si ipotizzano 300 giovani reclutati. 10 reclutati qui in Svizzera, cosa ci può dire?
17: Parliamo di ragazzi, giovani adulti e a volte perfino minorenni che vengono reclutati dai gruppi criminali. Sono i cosiddetti soldati, reclutati in Francia o in altri paesi europei attraverso i social network, Snapchat e TikTok. Ai ragazzi viene offerto del denaro e a volte neppure si rendono conto che con i loro reati si stanno per infilare per davvero nel mondo della criminalità organizzata. Comunque, se a volte si comportano da dilettanti, non si può dire lo stesso di chi li recluta. Lì, al contrario, notiamo reti ben organizzate e ben strutturate.
15: Ecco, e queste armi che fine fanno? Vengono rivendute o usate dalla criminalità?
17: Senza entrare nei casi specifici, posso dire, per esempio, che abbiamo visto armi rubate in Svizzera rispuntare in scontri tra bande rivali a Marsiglia. Le armi sono interessanti per la criminalità francese, che può usarle per proprio conto oppure rivenderli per farci soldi.
15: In Svizzera ora è stata creata questa task force per contrastare il fenomeno.
17: Sì, da metà maggio. È guidata dalla FedPol e dalla Polizia Cantonale di Zurigo e conta diversi altri corpi di polizia, San Gallo, Berna, Neuchâtel per esempio. L'obiettivo è creare una fotografia della situazione complessiva in Svizzera e non solo per identificare e fermare i soldati attivi nel nostro paese, ma anche per arrivare ai mandanti. Lo scambio con i cantoni funziona bene, anche perché è un problema comune. E anche perché si è visto come i reclutamenti non avvengano solo in Francia, ma siano avvenuti anche da noi in Svizzera.
15: Task force in cui però il Ticino non c'è.
17: Non è nella task force, è vero, ma non significa che non ci sia una stretta collaborazione, soprattutto ora, visto che il Ticino è stato colpito da un caso.
2: Le spiegazioni della portavoce della FedPol Berina Repesa chiudono l'edizione odierna preparata con Veronica Alippi. Ora c'è lo sport. State bene.
18: E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Si torna in campo ai mondiali alle 22, in programma, lo ricordo, le due partite finali del gruppo B: Ecuador contro Germania e Curaçao contro Costa d'Avorio. I tedeschi sono con 6 punti già promossi agli sedicesimi, con 3 c'è la Costa d'Avorio, a quota 0 punti le altre due selezioni. Ben 4 le partite la prossima notte nel gruppo F: alla 1 Giappone-Svezia ed Olanda Tunisia, la situazione vede Olanda e Giappone con 4 punti, 3 per la Svezia, 0 per la Tunisia già eliminata. Alle 4 poi di venerdì mattina Paraguay, Australia, Turchia contro Stati Uniti già qualificati con 6 punti, bella lotta poi tra australiani e paraguayani, entrambe le selezioni hanno 3 punti, eliminata invece la Turchia di Montella che li ferma con 0 punti. Turchia tutto sommato sorpresa in negativo, Sudafrica in positivo con la qualificazione in seconda posizione del gruppo A dietro solo al Messico dei Bafana Bafana. Giordano De Lucia.
19: Al netto di un girone facile, la qualificazione del Sudafrica rimane sorprendente. Contro la Corea l'impresa compiuta nella notte ha il sapore anche della rivincita nei confronti dei tanti critici che avevano definito i Bafana Bafana una squadra malmessa in campo e tra le più deboli di questo mondiale. E a caldo, il carismatico CT sudafricano Hugo Broos non le ha mandate a dire.
20: I'm very proud of the performance of my team.
19: Sono molto orgoglioso della prestazione della mia squadra e penso che abbiamo dato una risposta a tutte quelle grandi bocche aperte che nelle scorse settimane ci dicevano di cambiare le cose. Se Sudafrica è la favola di questi mondiali, il volto di questa impresa è senza dubbio proprio quello di Hugo Broos. A 74 anni il tecnico belga ha portato i Bafana Bafana dove non erano mai arrivati. Fin dal 2021, quando in pochi immaginavano che al suo arrivo sarebbe riuscito a trasformare una nazionale reduce da anni di delusioni in una squadra capace di entrare nella storia. In patria il suo lo definiscono già un miracolo sportivo, in squadra invece hanno le idee ben chiare su cosa abbia davvero fatto la differenza.
20: He deserves a statue, he deserves the highest recognition one can give.
19: Meriterebbe una statua, meriterebbe il più grande riconoscimento che si possa assegnare, ha dichiarato a caldo il portiere titolare Rowan Williams, semplicemente per come ha dimostrato di credere in noi. Fin dal primo giorno, ammetto, spesso non ci credevamo nemmeno noi nelle nostre capacità di vincere e di poter raggiungere certi obiettivi. Lui invece no, non ha mai smesso di dirci che potevamo farcela, anche quando avevamo le spalle al muro, anche quando nessuno credeva in noi e ci criticava pesantemente. Per quanto questa nostra impresa sia oggi soprattutto per 62 milioni di sudafricani, questo risultato noi lo dedichiamo al nostro allenatore Hugo Broos per tutto quello che ha fatto. Già campione d'Africa con il Camerun nel 2017, Broos è diventato una figura quasi paterna all'interno dello spogliatoio sudafricano in cui i giocatori lo seguono ciecamente anche quando i risultati e le critiche facevano vacillare l'entusiasmo attorno alla nazionale. Un allenatore che sembrava avviato verso la pensione e che invece si ritrova ancora una volta protagonista sulla scena mondiale. Ora lo aspetta il Canada a Los Angeles, ma comunque vada, il suo nome è già entrato nella storia del calcio sudafricano.
18: Nel tennis nulla da fare, niente Wimbledon per Rémy Bertola, il 27enne ticinese nel terzo e ultimo turno di qualificazione è stato eliminato al quinto set dal britannico Max Basing, numero 331 dei valori mondiali del tennis, eliminato dunque non entrerà nel tabellone principale di Wimbledon Jerome Kim, battuto pure lui sempre questo pomeriggio al quinto set dal russo Roman Safiulin. Era l'ultima notizia, buona serata.
21: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. Code o forti rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni segnaliamo che sulla 13 a Rottenbrunnen sia l'entrata che l'uscita autostradale sono state riaperte in entrambe le direzioni. Code anche a Lucerna sulla 14 a partire da Buchrain in direzione di Lucerna, nella Svizzera orientale sulla 3 tra Niederurnen e la galleria di Kerenzer in direzione di Coira. Code anche in Romandia sulla 1 tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonnay in direzione della Francia. Infine, per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che sulla 2 la galleria del San Gottardo resterà chiusa in entrambe le direzioni durante la notte dalle ore 20 alle ore 5 del mattino fino a domani mattina. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
22: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Appalti nel Moesano. Altre tre ditte locali nell'inchiesta della Comco. Buonasera da Stefano Barbusca. L'inchiesta della Commissione federale della concorrenza sugli appalti nel Moesano è tutt'altro che conclusa. Anzi, dopo 6 anni di indagini, arriva un nuovo colpo di scena. La Comco ha infatti annunciato questa mattina una seconda estensione del procedimento. Le imprese coinvolte passano da 6 a 9 e la conclusione dell'inchiesta slitta di almeno un altro anno. Alessandro Tini.
2: Per capire la portata della notizia bisogna tornare indietro nel tempo. La vicenda affonda le sue radici nel 2020, quando il governo grigionese, insospettito da alcune anomalie nelle offerte presentate per i lavori pubblici nel Moesano, decide di bloccare diversi appalti cantonali, una misura senza precedenti per la regione che suscitò forti preoccupazioni tra imprese, comuni e regione Moesa, anche per il rischio di rallentare opere pubbliche e investimenti milionari. Dopo ulteriori verifiche, il cantone trasmise gli atti alla Commissione della Concorrenza. Nel giugno del 2020 la Comco aprì formalmente un'inchiesta nei confronti di 3 imprese di costruzione. Gli investigatori ipotizzavano l'esistenza di accordi sugli appalti, i cosiddetti cartelli, ovvero intese tra concorrenti per decidere in anticipo chi avrebbe ottenuto una commessa e a quale prezzo, alterando così il libero gioco della concorrenza. Contestualmente furono effettuate anche perquisizioni presso le aziende interessate. Un anno più tardi, nel giugno del 2021, gli indizi raccolti portarono a una prima estensione dell'inchiesta ad altre 3 imprese a cavallo tra Grigioni e Ticino, per un totale di 6. Da allora, la segreteria della Comco ha condotto una lunga e complessa istruttoria, raccogliendo documenti, interrogando persone e ricostruendo numerosi appalti pubblici e privati. Nell'autunno dello scorso anno sembrava che il procedimento fosse ormai arrivato alle battute finali. Il rapporto conclusivo era già stato trasmesso alle aziende coinvolte e successivamente sottoposto alla commissione per la decisione finale. Ma proprio durante questa fase una delle imprese ha prodotto nuove informazioni. La Comco ha quindi deciso di riaprire gli accertamenti e le verifiche supplementari hanno fatto emergere indizi su possibili ulteriori accordi che coinvolgerebbero altre aziende. Da qui la decisione annunciata stamattina. L'inchiesta viene estesa una seconda volta e le imprese coinvolte salgono complessivamente a 9, una scelta che comporterà, secondo la stessa Comco, almeno un altro anno di indagini prima di arrivare a una decisione definitiva. Per tutte le aziende coinvolte continua naturalmente a valere la presunzione di innocenza. Il caso Moesa non rappresenta però un episodio isolato, si inserisce infatti nella lunga stagione delle inchieste sui cartelli dell'edilizia grigionese, uno dei più vasti scandali in materia di concorrenza mai emersi in Svizzera. Le indagini della Comco, avviate oltre 10 anni fa grazie alla denuncia di un imprenditore basso-engadinese, portarono alla luce un sistema di accordi che, secondo gli accertamenti delle autorità, tra il 2004 e il 2012 aveva interessato centinaia di commesse pubbliche e private in Bassa-Engadina, Val Monastero e successivamente anche nel settore della costruzione stradale cantonale. Un'inchiesta che coinvolse decine di imprese e che spinse il cantone a rafforzare i controlli sugli appalti pubblici. È proprio in questo contesto che va letta anche la vicenda del Moesano, un procedimento che sembrava ormai vicino alla conclusione ma che oggi si riapre con nuovi interrogativi e con un numero ancora maggiore di imprese finite sotto la lente della Commissione della Concorrenza.
1: Fin qui quanto riportato nel comunicato stampa diffuso questa mattina dalla Commissione della Concorrenza. Patrick Colombo, nel pomeriggio hai raggiunto il vice direttore dell'organo federale Frank Stussi per ottenere qualche ragguaglio in più. Che cosa si può aggiungere?
3: Anzitutto il dirigente della Comco ci ha fatto sapere che le 3 imprese cui si è estesa l'inchiesta su possibili accordi per la spartizione di appalti hanno tutte sede nell'Alto Moesano.
4: Drei Unternehmen, die in der Region Moesa, im oberen Teil des Moesatals, tätig sind.
3: Significa che l'indagine riguarda ora 7 imprese della regione meridionale dei Grigioni e 2 ticinesi. Il numero di progetti edilizi in odore di accordi cartellari e chi ne ha tratto beneficio di volta in volta sono indicazioni che al momento non possono essere date, ha proseguito Stussi.
4: Viele Bauprojekte, das betroffen sind und wer genau, das dürfen wir erst Ende eines Verfahrens offenlegen.
3: Questi dettagli verranno comunicati al termine dell'inchiesta, ma è chiaro che, ricoprendo la stessa, un arco temporale che va dal 2015 al 2020 e forse oltre, gli appalti oggetto di possibili distorsioni sono numerosi. All'origine dell'estensione del fascicolo della Comco, ci ha confermato Frank Stussi, vi sono le informazioni fornite in zona Cesarini, poco prima della chiusura del procedimento, da una delle sei imprese all'epoca sotto inchiesta.
4: Eines dieser sechs Unternehmen ist wirklich kurz vor Ende des Verfahrens mit neuen Informationen gekommen.
3: Indicazioni che, come detto, hanno fatto salire a 9 le aziende sospettate di accordi cartellari. La presunta spartizione riguardava soprattutto opere pubbliche commissionate da cantone e comuni del Moesano. Difficile ora dire se e in che misura gli accordi abbiano portato a un artificioso innalzamento dei prezzi per le prestazioni fornite e quindi un danno economico ai committenti pubblici. Quel che emerge da precedenti indagini e dalle esperienze sinora raccolte è che gli accordi cartellari hanno l'effetto di gonfiare i costi delle prestazioni tra il 10 e il 20%, ha concluso il vice direttore della Commissione della Concorrenza, Frank Stüssi.
1: Nel lago artificiale di Sufers sono stati trovati migliaia di pesci morti. Alcuni pescatori li hanno rinvenuti questa mattina presto lungo un tratto di riva di circa 800 metri. I pesci morti, giovani esemplari di trote e di altre specie ittiche, si trovavano in un tappeto di alghe verdi filamentose, naturalmente presenti nel lago. La polizia cantonale sta indagando insieme all'ufficio per la caccia e la pesca e all'ufficio per la natura e l'ambiente per chiarire le cause dell'accaduto e se gli impianti per la produzione di energia elettrica abbiano avuto un ruolo. Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Rete 1, 19 e 6 minuti. Buonasera a tutti voi da parte di Marco Trovesi. Da quanto tempo non inizio a parlare su questa sigla musicale che è quella di Effetto Sera. È un back in time, come si direbbe. Non sono solo perché tra pochi minuti mi raggiungerà Nicola Colotti, saremo insieme sino alle 22.

0: 1996, il gruppo dei Cardigans con Love Fool, canzone che ha fatto parte della colonna sonora del film Romeo e Giulietta di Baz Luhrmann, protagonisti Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Buonasera Nicola Colotti, bentornato.
1: Buonasera Marco, bentrovati ai nostri ascoltatori che o ci sentono per la prima volta in questa conformazione oraria, o a coloro che invece magari
0: supporteranno il jet lag
1: e cioè vanno a rimpolpare quei 24-25 ascoltatori manzoniani che noi, ai quali noi facciamo sempre riferimento.
0: A questo proposito il numero WhatsApp chiaramente sempre quello 076-321-1113.
1: Prometto che cercheremo di non appesantirvi con digressioni troppo lunghe e complicate, però c'è da dire che se guardiamo l'attualità di questi giorni, diciamo che ce n'è per i beati.
0: Perché sì, anche non so, clima e fatti di oggi.
1: Sì, appunto, perché non bastavano le guerre, non bastavano gli effetti supposti o non supposti legati comunque a un clima un po' impazzito, e quindi la canicola e tutti gli effetti che questa sta provocando soprattutto in Svizzera, dove non ci si aspettava un'ondata di caldo di questa portata, con effetti anche deleteri per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico.
0: E in buona parte dell'Europa comunque, Francia, Germania.
1: Sento già che c'è qualcuno che sta toccando ferro, ma appunto non bastava tutto questo, oggi anche la terribile notizia del devastante terremoto in Venezuela, sì, sì. E vabbè, su questo magari diremo qualcosa, anche perché chi ha ascoltato 6 di sera avrà potuto ascoltare l'intervento di Domenico Giardini, con il quale io ho avuto molte volte occasione di conversare ogni volta che si sono verificati eventi sismici, che andavano anche contestualizzati e compresi. Giardini, tra l'altro, è un esperto sismologo, è professore al Politecnico Federale di Zurigo, ha fatto parte della Commissione Grandi Rischi in Italia, è stato a capo del servizio sismologico svizzero, è uomo di grande esperienza, e con la sua solita, diciamo, laconica precisione scientifica ha spiegato esattamente a che cosa è dovuto questo terremoto. Cercheremo magari di riprendere alcuni dei concetti che ha sviluppato, perché ci permette di capire quali sono a volte le differenze tra diversi tipi di sismi, e questo purtroppo si preannuncia gravido di conseguenze. Speriamo soltanto che il numero di morti non arrivi, diciamo, a quello terribile
0: che qualcuno ha previsto,
1: che è già stato previsto, perché poi ovviamente gli effetti dei terremoti sono ovviamente sulla superficie, quando le abitazioni che sono state costruite male crollano, ma questo è anche tipico di una grande città, e purtroppo è Caracas uno degli epicentri, diciamo, uno delle zone più duramente colpite. Vabbè, ma ci veniamo dopo, e però magari prima parleremo un po' di musica, che forse alleggerisce anche.
0: Come d'abitudine.
1: Certo.

0: Vince. Non vince. Mama. Non mama. I Love Nati. La storia di Giuseppe Croci e del suo amore per Natasha. Nati. Intrecciato indissolubilmente alle sorti della Nati, la nazionale. Fin dall'infanzia, Giuseppe ha legato le tappe della sua relazione con la Nati ai risultati delle partite di calcio. I Love Nati, di Flavio Stroppini, domani alle 12.35.
1: Rete 2.

0: Il ridillo di Figli di una buona stella, ormai quasi 30 anni fa, il gruppo si rifaceva un po' ai suoni degli Earth, Wind and Fire. Rete 1, effetto sera. Un saluto a Lucy, grazie per le belle parole. E Lucy è contenta di poterci ascoltare, visto che di solito fino a tardi è un po' troppo tardi per lei. Speriamo di raccontarti delle cose interessanti, come ci dicevi.
1: Sì, anche perché sarà una transfuga dell'orario tardivo verso orari ancora, diciamo, di luce diurna, perché si sente anche la differenza, eh? Vediamo che il cielo è ancora chiaro, nonostante sia un po' uggiosamente plumbeo, quasi minacciante pioggia.
0: Che sì, però qui nel Luganese hanno dato pioggia.
1: Sì, però...
0: un temporale.
1: Ecco, no, lo sappiamo, abbiamo visto nei giorni scorsi. Mi sono anche dilettato nel tentativo di fotografare un po' di fulmini di un bel intenso temporale che c'è stato nelle serate scorse sopra il lago di Como. Si vedono esattamente queste incudini temporalesche, sì, che però poi ci passano, diciamo, tangenti, ma di pioggia qui ne abbiamo vista relativamente poca. E comunque lo abbiamo capito dalle previsioni meteo, cioè Meteo Svizzera ci dice che siamo ancora in allerta canicola, ormai ad alto livello, e che probabilmente andrà avanti ancora fino a martedì. E non è detto che da martedì poi le temperature scendano sensibilmente, sì, però magari diminuirà un pochino il tasso di umidità.
0: Anche tu hai vista verso Como, verso il lago di Como?
1: Perché lì, sì, è frequente, peraltro.
0: Lì è zona di temporali. L'altra sera, ho visto uno spettacolo, l'altro ieri credo, c'era la luna rossa che stava tramontando a ovest, e a est invece per una buona mezz'ora, se non un'oretta, dei fulmini che si susseguivano.
1: Sì, poi a ritmo molto, molto serrato, e di solito quando ci sono questi temporali, queste incudini temporalesche, ovviamente guardata dall'esterno si vedono i bagliori, ma si vedono distintamente anche le saette.
0: Sì.
1: E ce ne possono essere a centinaia, se non addirittura migliaia, adesso in casi un po' estremi, però lo sappiamo perché anche qui la questione legata ai mutamenti climatici si collega in qualche modo, e cioè il fatto di avere comunque manifestazioni temporalesche che sono anche particolarmente violente a causa dell'energia accumulata dall'atmosfera. Quindi è chiaro che poi ci sono scatenamenti di forze della natura che possono avere un lato spettacolare, ma possono avere anche un lato abbastanza inquietante. Vabbè, magari ci torniamo dopo, perché ci sono altre considerazioni da fare su questo caldo anomalo che ci sta opprimendo. Cerchiamo di consolarci magari parlando un po' di musica.
0: Di musica, di bella musica, facendo gli auguri di buon compleanno per le sue 83 primavere a Roberto Michele Massimo Vecchioni, detto Roberto Vecchioni.
1: Gli auguriamo di non trovarsi in una delle località Bollino Rosso della penisola, perché anche lì, voglio dire, non se la stanno al fresco, e soprattutto le persone anziane, lo sappiamo, devono fare particolarmente attenzione, ma credo che lui abbia anche una magione tutto sommato abbastanza tranquilla.
0: Non ho capito dove vive attualmente, comunque sicuramente in provincia di Milano. Lui è nato a Carate Brianza il 25 giugno del 1943.
1: 83 anni, nonostante i numerosi acciacchi che lo hanno, diciamo, turbato anche ultimamente,
0: sì.
1: Perché non so chi lo ha seguito o lo segue, ma lui è ospite regolare della trasmissione In altre parole della 7 con Massimo Gramellini. L'ho avuto spesso come ospite, come professore di filosofia e di italiano. Era un po' che mancava, e quando è ricomparso ha detto: sì, sono stato lontano dal proscenio televisivo perché ho rischiato la pelle,
0: sì,
1: ha detto.
0: Per l'ennesima volta,
1: ma è una pellaccia dura.
0: Evidentemente sì. E tra l'altro è tornato anche in tour,
1: ecco.
0: È tornato anche in tour nei teatri.
1: Quindi come gli rendiamo omaggio per il suo 83esimo compleanno? Quindi auguri a Roberto Vecchioni.
0: Senza ripercorrere tutte le tappe, magari lo facciamo dopo aver ascoltato questa canzone.
1: Ci fa un'ora di trasmissione volendo, eh?
0: Sì.
1: Però sì, no.
0: Beh, sappiamo.
1: No, però anche chiedere magari anche ai nostri ascoltatori quale canzone di Roberto Vecchioni magari è rimasta loro particolarmente impressa o hanno particolarmente amato. Ammetto che io lo conosco relativamente poco, però ci sono alcuni suoi brani che insomma fanno parte un po' della storia della musica italiana di questi ultimi 40 anni.
0: Primo grande successo del 71, Luce a San Siro. Nel 77 si fa conoscere Ai Più con Samarcanda,
1: che ecco, che forse è la più,
0: quella che conoscono tutti, sì. Ecco. Poi è arrivato Chiamami Ancora Amore, qui siamo già negli anni 2000, e con questa canzone nel 2011 vince il Festival di Sanremo. E un'altra bella canzone che ci ha regalato questo bravo alla fine degli anni 90 era Sogna Ragazzo Sogna. Io ho scelto Blue Moon del 93, che dal titolo a uno degli album più solari, perché dopo, insomma, aveva 50 anni Vecchioni e sceglie di mettere un po' da parte la sua malinconia per comporre delle canzoni molto più serene e di amore per la vita. Tra queste appunto quella che dà il titolo all'album che ascoltiamo subito, Blue Moon.

0: Gli 83 anni di Roberto Vecchioni che abbiamo festeggiato con Blue Moon, 80 anni di cui, 83 di cui 60 nel mondo della musica. Inizia negli anni 60 come autore per Ornella Vanoni, Vazzanichi, Giro Cinquetti, anche Mina, e poi nel 71 pubblica il suo primo album che contiene anche la famosa Luce a San Siro. Parallelamente per 37 anni ha svolto la professione di insegnante di greco e latino in diversi licei classici delle province di Milano e di Brescia. Tra le sue allieve c'è anche Paola Iezzi, del famoso duo Paola e Chiara. 19:34, effetto sera.
1: Fammi dire ancora una cosa, sì? Però, un dettaglio che dimenticavo su Roberto Vecchioni, che proprio perché ha questa cultura umanistica, professore di latino, greco, forse insegnava anche filosofia e storia, ha appena dato alle stampe un libro di poesie, che è un libro dal titolo Scrivere il cielo, poesia al contrario, sì. Perché è un libro che andrebbe letto, cioè che comincia praticamente dalla fine, e sono tutte poesie in cui lui ritrae in fondo il suo percorso anche esistenziale. Ne ho sentita leggere qualcuna, alcune sono ovviamente scritte con grande finezza e grande cultura. Poi in fondo tutti i cantautori sono paradossalmente forse anche dei poeti, ma neanche paradossalmente, è un po' nella loro natura.
0: Sì, stessa, molto spesso di cultura classica, umanistica.
1: Mm-hmm. E quindi c'è da chiedersi se alla fine le sue canzoni sono poesie messe in musica o le sue poesie sono canzoni senza musica. Però ecco, è un libro che magari per gli appassionati e della canzone di Roberto Vecchioni e della poesia, comunque di un poeta che non possiamo che definire contemporaneo, magari interessa buttarci là un occhio.
0: A questo proposito, per quanto riguarda la sua attività di insegnante, non so se ancora, ma fino a pochissimo tempo fa, ha insegnato contemporaneità dell'antico.
1: Che può sembrare un ossimoro,
0: sì,
1: ma è volutamente ossimorico, mm-hmm, perché poi Vecchioni ama giocare con le parole, ama giocare con i concetti filosofici. D'altronde era, credo, anche il lato apprezzabile di questi suoi interventi in questa trasmissione che potremmo definire large public, in altre parole, dove appunto le parole facevano, diciamo, da protagoniste, e lui spesso veniva e raccontava l'origine di alcune parole di uso assolutamente comune, di cui magari non si conosce l'etimologia più profonda.
0: Sì, sempre molto interessanti i suoi interventi.
1: Sì, e poi c'è una certa sicumera a volte nel suo atteggiarsi, perché fa parte un po' del personaggio, però c'è da dire che ha una grandissima grinta alla sua ormai avanzata età, e questa grinta forse è anche quello che lo tiene fortemente attaccato alla vita, anche capace di lottare contro le avversità della malattia, e questo gli rende sicuramente merito.
0: Un saluto a Ore, che recuperiamo da fino a tardi, e a Fausto, che dice era meglio prima di coricarsi. Va bene, buon ascolto comunque.
1: Se vuole ci corichiamo, però magari è un po' presto.
0: Musica con Damiano David, già dei Maneskin, Tyla e Nile Rodgers, già mente e anima degli Chic, nonché grandissimo produttore negli ultimi anni. Talk to me.

0: Cristina ci scrive: io trovo proprio fuori di testa passare dai Maneskin a queste canzonette davvero pop e scadenti, con una certa dose di ironia, perché avevo appena ascoltato grande Faber, Fabrizio De André con Andrea.
1: Diciamo, quindi andava a letto al contrario?
0: Secondo me sì.
1: No, perché ho visto che anche un altro nostro ascoltatore, che saluto perché è anche un collega, magari ci sta ancora ascoltando, che è André Häfliger, che è un famoso giornalista svizzero-tedesco ma molto legato al Ticino, alla Svizzera italiana e soprattutto alla radio svizzera italiana, e ci ascolta spessissimo. Lui, svizzero-tedesco, ama tantissimo la lingua italiana, beh, ha vissuto anche per un certo tempo in Ticino ed è, insomma, è sempre attento anche alle nostre proposte musicali, sulle quali io peraltro non ho mai nulla da dire come considerazione, perché resto sempre del parere che il nostro compito musicale è estremamente arduo, cioè quello di essere il più generalisti e onnicomprensivi.
0: E di accontentare un po' tutti.
1: E quindi accontentare tutti significa, cercare di accontentare tutti significa fatalmente scontentare alcuni.
0: Anche qualcuno, esatto.
1: E quindi questo è un po' un rischio insito. Beh, tu bene lo sai che hai fatto per molti anni il programmatore musicale colto di Rete 1, e ovviamente ti sei confrontato anche con esigenze che, lo ripeto, ci derivano anche dal mandato di servizio pubblico, perché dobbiamo anche rispettare delle percentuali di musica svizzera, ci mancherebbe altro, siamo la radio svizzera ed è giusto che promuoviamo anche gli artisti di casa nostra, ma poi dobbiamo cercare di variare tra musica in lingue straniere, prevalentemente l'inglese, ma non soltanto.
0: E attuali,
1: e poi comunque anche ovviamente musiche e canzoni in lingua italiana. E insomma, alla fine combinare la scaletta non è impresa facile, a volte servono addirittura dei veri e propri algoritmi per poterlo fare.
0: Ci sono, e comunque appunto non invidio i miei ex colleghi del Dipartimento Musicale, che appunto gestiscono e producono le scalette delle 24 ore di Rete 1, poi fino a tardi in questi mesi tra le 22 e le 24 noi ci siamo permessi di usare un pochino di più. Per quanto riguarda sempre la canzone che abbiamo appena ascoltato, Vilma dice: ma vogliamo scherzare, Fabrizio De André ben al di sopra dei Maneskin? Ma in effetti credo che Cristina intendesse esattamente il contrario. Beh, la storia di Andrea è una storia tragica di amore del giovane Andrea durante la Prima Guerra Mondiale. E,
1: insomma, beh, citavamo prima la capacità poetica vera, nel senso che ha scritto un libro di poesie di un Roberto Vecchioni, ma se prendessimo i testi di Fabrizio De André nulla avrebbero da vergognarsi per quanto riguarda il valore poetico, no? L'abbiamo ancora ricordato recentemente, ci sono dei versi di De André che sono veramente straordinari, no?
0: Andrea nel 78, De André canta di appunto Andrea che scopre che il suo compagno nell'epoca della Prima Guerra Mondiale, che descrive come un amore del profilo francese, un soldato del regno, cade in battaglia sulle alture del Trentino.
1: No, vabbè, non io ammetto che faccio fatica a soppesare il valore poetico dei testi di De André e quelli di De Gregori, che per me è un altro grande, è un grande, grande poeta della canzone italiana. Però insomma, se confronto la guerra di Piero e la metto, oppure penso, non so io, alle canzoni di Marinella e altre canzoni come queste, che
0: Bocca
1: sono,
0: di Rosa,
1: che Bocca di Rosa è, la metto in un
0: è già,
1: settore,
0: è già in un'altra, sì, in un altro dipartimento,
1: perché
0: sì,
1: è già più giocata sul tono ironico, sulla ballata, o anche Re Carlo Martello, insomma, sì, sì. È più, potrebbe ricordare persino Dario Fo per certi versi, ecco. Ma qui si vede la profonda cultura di De André, o De Gregori, che abbiamo ricordato per la splendida canzone Mimì, e qui davvero i versi poetici dei due sono comparabili. Ma peraltro io sarei fautore dell'introduzione a scuola della lettura diversi di canzoni, mm-hmm, di De Gregori, De André o Guccini o Dalla, insomma, ce n'è per tutti.
0: Grazie a voi intanto che state partecipando via WhatsApp allo 0763211113. Un saluto anche a Giuseppe che sta rincasando, dice il sole è alto come le 15, altrove comunque è quasi arrivato. Cristina, buona serata a tutti voi, buon ascolto.
1: Per chi invece si appresta a seguire anche le ultime notizie, perché tra poco è l'ora dei telegiornali, quindi ovviamente tutti cercheranno di capire quali notizie, che si spera non siano troppo inquietanti, ma ahimè i dati purtroppo non saranno positivi. Per quanto riguarda il violento terremoto che ha colpito, anzi le due violente scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela la notte scorsa, ed effettivamente se in questo momento si apre il sito di informazione della RSI, come dicevo prima, c'è davvero di che mettersi mai nei capelli, perché tra notizie sulla siccità estrema in Svizzera, e sembrerebbe che la Svizzera italiana e il Ticino resistano ancora.
0: Mi dicevi in Vallese c'è preoccupazione.
1: Mentre in Vallese effettivamente c'è timore e allerta siccità, perché si prevede addirittura di non avere abbastanza acqua per l'irrigazione, ma c'è il rischio poi addirittura di arrivare in certe località della Svizzera al razionamento dell'acqua, perché veniamo da un periodo comunque siccitoso, abbiamo avuto un inverno povero comunque di accumuli, sì, di riserve d'acqua, e un caldo come questo purtroppo non fa che peggiorare le cose. L'allerta canicola protratta, siamo a 37 gradi, e subito dopo le immagini devastanti dei devastanti effetti del terremoto del Venezuela, sconvolto da questo terremoto che pare il più forte degli ultimi 126 anni. Ma per chi ha avuto magari occasione di ascoltare 6 di sera avrà sentito l'intervista che hanno fatto i colleghi di 6 di sera, in particolare credo che era Nicola Lunds che intervistava Domenico Giardini, sismologo di grande esperienza, che è professore, è stato comunque a lungo professore al Politecnico Federale di Zurigo, è stato anche capo del Servizio Sismologico Svizzero, ha lavorato per la Commissione Grandi Rischi in Italia. Tra l'altro sappiamo che in Italia la prevenzione o comunque gli interventi dopo forti scosse sismiche sono anche il frutto del devastante terremoto dell'Irpinia del 1980, al quale peraltro Giardini ha fatto debitamente riferimento, perché quando Nicola Lund gli ha chiesto se è un caso anomalo questo della doppia scossa di terremoto che si è verificata praticamente a breve distanza l'una dall'altra, siamo nell'ordine di 7,1 e 7,5 di magnitudo della scala Richter, quindi sono comunque scosse di terremoto molto violente, ma soprattutto molto ravvicinate, e Domenico Giardini ha ricordato dato che effettivamente quella che viene chiamata una cosiddetta doppietta sismica di per sé non è così eccezionale, proprio perché ha ricordato l'esempio del 1980, quando addirittura ci furono tre scosse ravvicinate per quanto riguarda il terremoto dell'Irpinia. Poi sappiamo, abbiamo celebrato l'anniversario di quello del Friuli nel 76, quindi sappiamo l'Italia, paese sismico, ma sono sismi di natura diversa. Magari ci veniamo dopo le 20 sul capire, sì, cosa sono questi strani movimenti delle placche, in particolare quello che ha provocato questo terremoto, che Domenico Giardini ha spiegato e che ci rimanda ad un altro caso sismico studiatissimo, che è quello legato alla California. Ma dopo le 20 magari ci veniamo con un po' più di tranquillità, speriamo.
0: Intanto altri messaggi sulla musica d'autore. Katia dice di amare tantissimo Rimmel di De Gregori, ora ci propone una storia del punk, magari in italiano, raccontando degli Schiantos. E Giovanna scrive: i miei allievi del ginnasio hanno letto alla fine degli anni 70 i testi De André. Barbara ci manda Don Raffaele, un'altra segnalazione.
1: Oh, molto carina, molto carina.
0: Fabrizio De André.
1: Che voglia di un bel caffè.
0: Grazie, restate con noi, tra poco le notizie.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. La sicurezza della Svizzera è peggiorata negli ultimi tempi e guardando al futuro non sono previsti miglioramenti, in particolare a causa del delicato e instabile quadro geopolitico segnato da crescenti rivalità tra Stati Uniti, Russia e Cina che indeboliscono l'ordine internazionale. Questo in sintesi è il quadro che emerge dal rapporto annuale d'attività dell'intelligence svizzera presentato oggi a Berna, rapporto dal quale emerge preoccupazione soprattutto per le crescenti crisi e conflitti attorno all'Europa e alla sempre presente minaccia terroristica. Si aggrava il bilancio del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano ora di almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, ma il numero delle vittime è destinato a salire mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Le aree più colpite restano Caracas e lo stato di La Guaira, dove sono crollati numerosi edifici. È stato dichiarato lo stato di emergenza e sono già in arrivo squadre internazionali di soccorso, tra cui anche un contingente svizzero. La Confederazione ha infatti mobilitato la catena svizzera di salvataggio, una squadra di 80 soccorritori, 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzatura sarà dispiegata nelle aree colpite dal sisma, rende noto il Dipartimento federale degli affari esteri. Al momento non vengono segnalate vittime svizzere. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una campagna di raccolte fondi a favore della popolazione venezuelana. Le donazioni raccolte saranno usate per sostenere le ONG svizzere attive nel paese, già segnato da una grave crisi sociale ed economica. Eventuali donazioni possono essere effettuate direttamente sul sito della catena della solidarietà o attraverso i tradizionali bollettini di versamento negli uffici postali con la menzione terremoti in Venezuela. Cronaca regionale. Nel Locarnese la strada cantonale delle Centovalli è chiusa da Intragna a causa di un incidente, come segnala il TCS. Via cantonale è chiusa in entrambe le direzioni e lo resterà almeno fino alle 23:45. Il percorso suggerito alternativo è quello attraverso la Valle Canobina. Si allarga l'inchiesta della Commissione della Concorrenza sui presunti cartelli negli appalti edili del Moesano. L'indagine aperta nel 2020 coinvolge ora altre 3 imprese, portando a 9 il numero totale delle ditte sotto esame. Secondo la Comco, durante gli accertamenti sono emersi nuovi possibili accordi illeciti tra aziende del settore. Infine la canicola che continua a colpire la Svizzera ora preoccupa sempre di più anche la siccità. Quasi tutto il paese è in allerta di livello 4 su 5 e dopo oltre 5 settimane senza piogge significative in molte regioni si registrano condizioni che si osservano solo ogni 20-30 anni. Il Ticino resiste meglio rispetto al resto della Confederazione, ma anche qui fiumi e falde sono in calo. Ai minimi storici anche il livello di riempimento delle dighe con possibili ripercussioni sulla produzione di energia idroelettrica nel prossimo inverno. Domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi. Per coloro che sono alla guida nel Locarnese, la strada cantonale delle Centovalli è chiusa da Intragna a causa di un incidente. Via cantonale è chiusa in entrambe le direzioni e lo resterà almeno fino a tarda serata. Il percorso suggerito alternativo è quello attraverso la Valle Canobina.
1: Effetto sera qui sulla Rete 1 sino alle 20. Io sono Marco Trovesi, come c'è Nicola Colotti, e apriamo musicalmente questa seconda ora con gli Yes, The Honor of a Lonely Heart.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: I Simple Red di Something Got Me Started, le 20:13, buona serata di nuovo con la Rete 1 e di nuovo un saluto a Katia, buon ascolto, noi siamo qui fino alle 22 di questa sera.
1: Allora, che dire, i nostri ascoltatori hanno gusti vari e anche raffinati.
0: Parlando di musica, il discorso che si faceva nell'ora precedente, insomma, sulla musica d'autore.
1: Ma io sostenevo così un po' paradossalmente che in fondo alla fine sarebbe bello che una scaletta magari musicale, non dico per un'intera giornata, però per una anche ampia fascia di trasmissione diretta potessero essere i nostri ascoltatori a farla. È vero, avevamo anche i momenti delle cosiddette richieste musicali.
0: Ci sono, ma
1: è un po' diversa l'idea del proporre titoli, artisti e generi musicali senza necessariamente andare sulla canzone che tanto ci piace, e quindi evocare magari stili musicali che a volte possono sembrare un po' più trascurati, ma in questo caso, pur spezzando una lancia...
0: Sì, permettimi di dire che comunque abbiamo uno spazio che è quello della musica dei nonni, la domenica pomeriggio, tra le 15 e le 16, dove la scaletta è in buona parte composta dai nostri ascoltatori, che devo dire vanno a ripescare delle cose che magari non trasmettiamo solitamente durante la settimana. Come un'ascoltatrice che mi ha chiesto un brano dei Giganti, gruppo beat italiano del quale parleremo durante questa serata.
1: Allora non anticipo niente se vogliamo parlare prima dei Giganti, ma dietro ai Giganti, sulle spalle dei Giganti sono sempre seduti anche grandi artisti, e qui, come dicevo, spezzo una lancia in favore di un genere musicale, ma interessante, perché è il messaggio che ci scrive Marco, no? Che dice che trova che sia la RSI sia molto avara nel trasmettere canzoni degli chansonnier francesi di una volta, Brassens, Brel, Ferrat, Vian e poi Becot, Aznavour. Beh, Marco, che dire, fino a tardi abbiamo dedicato non di rado anche uno spazio alla musica francese, perché io stesso una sera abbiamo dedicato un omaggio, ci mancherebbe altro, a uno dei brani forse più gradevoli della musica francese, che è la Bicyclette di Montand, perché parlavamo, non mi ricordo più se parlavamo di un anniversario legato a Montand o
0: no, di biciclette, di canzoni sulla bicicletta,
1: ecco, e la Bicyclette è una delle canzoni,
0: ed è stata la prima, quando eravamo in redazione eravamo perfettamente concordi, no? Potremmo passare qualche... Sì, era nei giorni dell'avvio dell'ultimo Giro d'Italia.
1: Esatto, e quindi
0: tutti e due abbiamo detto, potremmo passare una canzone... O tu o io ha detto la Bicyclette, ed eravamo perfettamente d'accordo.
1: Sì, così come ci si trovava d'accordo sulle due ruote anche con Paolo Conte e con la sua canzone storica, insomma, legata a Bartali.
0: Sì,
1: e quindi...

0: La Bohème, come Toreador, come Que ce triste Venise, tutte canzoni che si potrebbero riproporre. Dopo è vero che è un genere forse fin troppo nostalgico, ma una sera...
1: Chiediamo a Marco se vuole, se ha una preferenza musicale.
0: Io avevo in mente una canzone che abbiamo proposto, che trovo sempre molto carina perché è adatta, diciamo, all'atmosfera estiva. Ce ne sono due in particolare. Una è L'été indien, che avevamo,
1: sì,
0: che avevamo
1: di Joe Dassin,
0: che però è forse un po' sofisticata, ma l'altra, che io trovo sempre così gradevole perché è una bella storia di giovani che si incontrano sulla strada, proprio sulla strada delle vacanze, è che è Une belle histoire di Michel Fugain.
1: Certo.
0: Che è una canzone gradevolissima, perché fa parte di quel genere della canzone francese che non è forse quella più legata al classicismo, passatemi il termine, a cui fa riferimento Marco, perché è vero che dopo, se si va su artisti raffinati come Brassens, come Becot e come Ferrat, Villon, bisogna andare a cercare dei brani che, insomma, magari non sono per tutti i palati.
1: Sì, sì.
0: Però ecco,
1: tu sai che sono una lince, un bel istuario è già in scaletta.
0: Vabbè, io lo so che in queste cose tu sei veloce, velocissimo e bravissimo, e peraltro è il tuo mestiere. Però io non voglio anticipare i tempi, perché è vero che la potremmo ascoltare, perché è sempre gradevole, e perché dà questa atmosfera di spensieratezza, e questa idea che due giovani che si incontrano casualmente. E sto pensando alla Francia, proprio di queste ore in cui la canicola imperversa in maniera devastante.
1: Sì.
0: Posso immaginare che chi magari sta cercando, appunto, rifugio in località meno bollenti, perché mi immagino che chi vive nelle grandi città, Parigi in particolare, ma anche più a nord, in questo momento si trova soffocato da queste temperature terribili, magari va cercando, appunto, refrigerio in zone meno diciamo condensate di folle di traffico, e magari c'è qualcuno che sta compiendo, appunto, il viaggio verso sud, con chi magari il viaggio anche lo fa al contrario, tornando verso nord. Certo, se uno ascolta un bel histoire e pensa alle estati del passato e all'idea che chi torna verso nord sta tornando verso condizioni atmosferiche decisamente più fresche, sembra davvero un'altra epoca.
1: Era il 1972.
0: È però atmosfera molto estiva, è bella, forse anche se è di fine estate il brano, però è sempre, secondo me, molto, molto gradevole. Quindi lo potremmo ascoltare, però dopo dobbiamo anche rendere, diciamo, il giusto onore anche al gruppo citato da chi era l'ascoltatrice, Katia, no? Che parlava di...
1: E non ricordo, era domenica pomeriggio, ero in onda, quindi ho avuto l'onore di soddisfare quella richiesta.
0: Ecco, vabbè, però adesso ci ascoltiamo allora
1: Un bel estate di Michel Fugain. Intanto 0763211113 il nostro numero WhatsApp. Che dire delle parole di Danilo? Sono senza parole io. grazie di cuore.
0: Ora, sì, intanto... per statura uno di noi due può essere apostrofato così, l'altro un po' meno.
1: Per statura fisica.
0: Ma noi ci riteniamo, comunque sì, diciamo, almeno, no, se noi riteniamo di essere sempre seduti su spalle di giganti, perché chi ci ha preceduto qualcosa ci ha insegnato.
1: Intanto grazie a Ore che ci ha segnalato qualche nome, tra i classici Jean-Jacques Goldman, ma anche Zaz, che è, insomma, tra le ultime generazioni della musica francese che abbiamo spesso occasione di ascoltare.
0: The last but not the least, ricordo che qualche sera fa, non era tantissimo tempo fa, abbiamo dedicato spazio a una cantante come Joséphine Baker.
1: Sì.
0: Ecco, per dire che non è che trascuriamo la canzone francese, tutt'altro, siamo risaliti addirittura agli anni 30 in quel caso. Vabbè, insomma, licenze poetiche.

0: Qui si è aperto un dibattito sulla musica francese d'autore oppure meno. Ora ci ha segnalato ancora Patricia Cas, Carla Bruni, Ophélie Winter, René.
1: Vabbè, Carla Bruni. Première Dame de France, a suo tempo.
0: René, perché devo proporre la meravigliosa Voyage, Voyage dei Desireless? Beh, canzone che fa parte del nostro archivio della programmazione, diciamo, abituale della settimana musicale di Rete 1.
1: Beh, spero che ai nostri ascoltatori non sia venuto da storcere il naso per aver ascoltato la canzone di Michel Fugain, questa ballata così, così piacevole, questa belle histoire. Se non fosse amara ironia, verrebbe da dire che il verso il rentrer chez lui là-haut vers le brouillard, oggi di questi tempi verrebbe da dire il rentrer chez lui là-haut vers la canicule, perché sappiamo che l'ondata di caldo che ha colpito la Francia ha colpito anche nel nord della Francia. Però è una bella storia d'amore tra due giovani che si incrociano mentre lei elle descendait vers le midi. Adesso qui sembra paradossale trovarci in condizioni climatiche in cui il caldo estremo si è manifestato addirittura in latitudini piuttosto settentrionali. Pensiamo alla Svizzera, dove l'allerta canicola e temperature attorno ai 37 gradi stanno toccando la Svizzera nord.
0: Sì, è scattata prima a nord. Sì.
1: Ed effettivamente, vedendo l'ondata di caldo come si stava spostando, noi in fondo a sud delle Alpi siamo stati relativamente risparmiati. Resta il fatto che comunque questa ondata di caldo entrerà negli annali, nonostante tu in questo momento ti stia coprendo le spalle, perché l'aria condizionata che abbiamo nello studio tende, proprio per effetto del caldo esterno,
0: ad abbassare la temperatura.
1: Fate attenzione ai differenziali di temperatura, soprattutto per chi vive in luoghi con aria condizionata. Peraltro anche il preposto gruppo di prevenzione contro appunto questi fenomeni atmosferici estremi, che è il GOSA, riprende appunto tutte le raccomandazioni: cercate di aereare la sera gli appartamenti, soprattutto quelli negli edifici stretti l'uno accanto all'altro, dove c'è poca circolazione d'aria.
0: E tenere chiuso tutto durante il giorno.
1: E tendenzialmente tenere chiuso per evitare appunto il surriscaldamento. E questo poi è il problema con il quale ci confrontiamo, e qui mi collego invece all'altra emergenza di queste ore legata al sisma in Venezuela, cioè il fatto che noi ci confrontiamo con manifestazioni della natura che hanno una loro violenza insita in tutta una serie di condizioni e di manifestazioni che sono legate proprio alla fisica, perché il surriscaldamento climatico e gli effetti del surriscaldamento dell'atmosfera, le temperature che aumentano, lo scaricamento di tutta questa energia, se avvengono in zone, diciamo, non particolarmente abitate, gli effetti, diciamo, sul benessere delle persone è abbastanza mitigato. Il problema è che noi ci troviamo, in particolare in Europa, con mutamenti del quadro, diciamo, climatologico, che vengono acuiti non soltanto dall'orografia europea delle Alpi. Lo sappiamo che tendenzialmente l'aumento delle temperature che si registra a livello globale in Europa e in particolare nell'arco alpino rischiano di avere degli effetti ancora più evidenti e quindi anche più pronunciati anche in prospettiva futura. Ma poi dipende anche dal nostro essere, diciamo, animali sociali che vivono in realtà urbane, dove gli effetti del surriscaldamento climatico, dell'aumento delle temperature, viene amplificato dal fatto che se costruiamo abitazioni che non hanno grande capacità di dissipazione del calore e non permettono un'aereazione, e soprattutto questo avviene nelle zone più sfavorite di solito, dove vivono classi, diciamo,
0: meno agiate.
1: E che magari si ritrovano in grandi edifici dove c'è poca aereazione, ecco che gli effetti vengono moltiplicati. E quindi purtroppo questo ci insegna la natura, che poi siamo noi che modelliamo il nostro rapporto con la natura e ne paghiamo spesso anche le conseguenze. Se questo avviene con i mutamenti climatici, figuriamoci con i terremoti. E qui torniamo a quello che dicevamo prima degli effetti di questo terremoto devastante in Venezuela, lo ricordava anche lo stesso Domenico Giardini, ad essere colpita la capitale Caracas, che si trova come in una sorta di vasca da bagno, dove l'energia che si è scatenata a seguito di queste scosse ha avuto effetti che ovviamente vengono amplificati dal fatto che una città delle dimensioni di Caracas ha edifici che sono stati costruiti più recentemente, quindi con una certa modalità forse anche antisismica, ma sono città nelle quali esistono interi quartieri, intere zone in cui gli edifici, e l'abbiamo visto dalle immagini, sono venuti giù come castelli di carte.
0: Sì.
1: Lo sappiamo, i terremoti non uccidono di per sé, non provocano vittime in quanto manifestazione di una potenza di scatenamento di falle o in questo caso di placche che si scontrano,
0: sì.
1: Ma sono gli effetti sul territorio che noi abbiamo modificato, che noi abitiamo, e quindi se non costruiamo tenendo conto di quali possono essere gli effetti dei terremoti, dopo purtroppo i disastri vengono moltiplicati nella loro portata, il numero di vittime.
0: Il Giappone ne sa qualcosa, credo l'anno scorso c'è stato un forte terremoto, ma i grattacieli si muovevano come degli elastici e di danni importanti non ce ne sono stati.
1: Sì, perché i giapponesi hanno imparato, poi dopo bisognerebbe vedere che tipo di terremoto è e qual è il fenomeno di scontro tra le placche che portano a questi sommovimenti. Ma su questo magari ci veniamo dopo, perché questo terremoto del Venezuela ci ha, diciamo, messi a confronto con un fenomeno che è quello di una sorta di slittamento tra le placche, che è anche quello che preoccupa per quanto riguarda invece la California. Sappiamo che viene menzionato, ricordato spesso, anche se in realtà è una denominazione meramente mediatica, il cosiddetto Big One, no? Il grande terremoto che si attende, sì, in California. Ecco, lì forse possiamo dire ancora qualcosa per spiegare e per capire meglio anche il fenomeno che si è verificato nel Venezuela. Però adesso non mi attardo, perché non voglio farla troppo lunga, poi che magari chi sta seguendo il telegiornale avrà aggiornamenti anche su come questo doppio terremoto si è verificato e quali ne sono le possibili, sì, spiegazioni.
0: Abbiamo citato la California, restiamo oltreoceano, ci spostiamo a New York, musicalmente parlando, dove nel 1976 nasce il gruppo dei Foreigner, tra i gruppi di maggiore successo nella storia del genere classic rock e più tardi del quello che chiamano adult oriented rock, quindi un rock più melodico. Beh, stanno festeggiando.
1: Non capisco, tra l'altro, perché adult oriented rock è più melodico. Perché? Perché gli adulti sono più romantici.
0: Questo non te lo saprei dire, ma il genere adult negli Stati Uniti viene definito come un genere più, appunto, melodico.
1: E io che pensavo fosse qualcosa di più pruriginoso,
0: no,
1: una roba dedicata agli adulti.
0: Vietate ai minori, no? Assolutamente.
1: No, ho preso una topica, va bene, faccio ammenda.
0: Ecco, e adesso sentiremo un bel esempio di adult oriented rock. I Foreigner stanno festeggiando con un tour mondiale iniziato nel 2025, il loro 50° anniversario di carriera. Si prolunga anche in questo, si sta prolungando anche in questo 2026, e proprio in questo momento, da circa mezz'ora, sono all'Hallenstadion di Zurigo per l'unica tappa svizzera della loro tournée trionfale. Li sentiamo con I Want to Know What Love Is.

0: End of the Road, questa canzone è rimasta in testa alla classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti per 13 settimane consecutive, stabilendo un record, era il 1992. Fino a tardi sulla Rete 1, e no, effetto sera.
1: Ti è venuto proprio così, eh?
0: Sì, è bello, l'automatismo.
1: È un effetto pavloviano, verrebbe da dire.
0: Tempo passa, sono le 20:45. Buonasera di nuovo a tutti voi.
1: Sì, e a chi anche ci ritrova nonostante fosse abituato a sentirci, sia stato fino ad ora abituato a sentirci in orario più tardivo e che ci riscopre anche in questo orario anticipato.
0: Quindi Ciro e Licia che ci scrive: ma che bella sorpresa sentirvi in questa fascia oraria, allora fino a tardi non ci sarà più. Punto di domanda, no, torneremo con una certa frequenza a partire da settembre.
1: È una frequenza, intendi, quella FM sulla quale speriamo di tornare presto.
0: Dovremmo tornare anche sulla frequenza FM, esatto,
1: sì, prima o poi. Speriamo che i tempi biblici di queste decisioni vengano accorciati nel modo più semplice possibile, ma il processo è ancora piuttosto lungo e complesso. Quindi,
0: ecco, fino a tardi in vacanza, quindi fino a settembre, e dalle 22 in poi per questa estate la fascia è con la nostra musica, insomma. Licia, quindi ci sentirà e ci sentirete qua e là, ad esempio domani sera, sempre per effetto sera, e poi, vabbè, insomma, compatibilmente anche con le vacanze dei colleghi e anche con le nostre vacanze, perché no?
1: Vabbè, di questo non parliamo per adesso. Resta il fatto che cercheremo comunque anche di restare, se possibile, legati all'attualità musicale, che ci offre sempre degli spunti interessanti, e qui Marco è davvero un gatto, oltre che una lince, in quanto a velocità nel trovare i brani che a volte a me passano per la testa o che passano anche per la testa dei nostri ascoltatori. E speriamo che se resteremo anche connessi con l'attualità, non siano solo notizie legate ad accadimenti preoccupanti. Sì. Quelli legati alla canicola e alla siccità, ne abbiamo fatto accenno prima, peraltro mi colpivano le notizie sulla penuria idrica che sta colpendo in particolare il Vallese, perché c'è appunto il rischio di uno stress idrico. Il Vallese, e lo cito dal titolo di un nostro articolo che trovate anche sul sito RSI, appunto, il Vallese sotto la morsa della siccità, il caldo sta mettendo a dura prova anche l'agricoltura, Meteo Svizzera lancia l'allerta, ci mancherebbe, oltre che canicola anche siccità, e la Svizzera romanda è tra le regioni più colpite, e il Vallese è già tra i primi cantoni svizzeri ad aver avviato una strategia sull'acqua, perché ovviamente quando l'acqua serve anche per l'agricoltura poi può diventare davvero un grosso problema.
0: Certo.
1: Ma diventa anche un problema per l'approvvigionamento idrico, diciamo, per le abitazioni, perché in alcuni comuni si è già lanciata, diciamo, una sensibilizzazione a non consumare eccessivamente acqua. Ed è chiaro che se i periodi di intensità canicolare come quelli che stiamo vivendo in questi giorni dovessero susseguirsi, perché siamo soltanto all'inizio dell'estate, complice anche la siccità che c'è stata nei mesi scorsi, è chiaro che tutti questi fenomeni vanno peggiorando le condizioni. Perché dico questo? Perché in fondo, ahimè, da vicende come queste dovremmo trarre alcuni spunti di riflessione. Il primo è che contro, diciamo, certi fenomeni della natura possiamo relativamente poco quando questi fenomeni si manifestano in tutta la loro potenza. Di fronte a una situazione di canicola come quella di questi giorni abbiamo una sola possibilità, cioè quella dell'adattamento. Però sappiamo che i fenomeni legati ai mutamenti climatici, che ormai sono concordemente analizzati dalla comunità scientifica, ci dicono che noi abbiamo due strade possibili. Una è quella della mitigazione, e l'altra è quella dell'adattamento. Per la mitigazione siamo già fuori portata, perché ci siamo dimenticati del protocollo di Kyoto, ci siamo dimenticati degli accordi di Parigi, tenere la temperatura globale sotto i 2 gradi di aumento, esatto, è ormai, o 1,5 gradi, è ormai un obiettivo già mancato, e quindi sappiamo che andremo incontro a fenomeni atmosferici sempre più estremi, e questo ce lo dicono i climatologi, quindi dovremmo fare i conti con questo. Quando la natura manifesta, diciamo, la sua azione, che è un'azione fisica, noi possiamo cercare di intuire come avverranno queste manifestazioni fisiche e cercare di mitigarne in qualche modo gli effetti. La stessa cosa vale per i terremoti, per le manifestazioni sismiche. E allora qui il discorso che faceva appunto Domenico Giardini era relativo a queste placche, in particolare questa dei Caraibi, che è una placca che appunto nella zona dei Caraibi, che è ricca di isole, vulcani e spiagge, però c'è anche questa faglia che divide la placca dei Caraibi, che rimane fissa, da quella dell'America del Sud, che tende a slittare verso ovest. Questo slittamento, che viene definito dai sismologi come faglia trascorrente, vuol dire che sono praticamente due faglie che non è che tendono a sovrapporsi l'una all'altra, per cui c'è una placca che va sotto e innalza l'altra. No, sono due placche che in realtà slittano una accanto all'altra, come se si strusciassero l'una con l'altra. E questo slittamento è quello che provoca appunto questi terremoti, che peraltro si verificano a una profondità non particolarmente elevata. Sono tendenzialmente terremoti a bassa profondità, quindi hanno effetti ovviamente sul territorio soprastante che sono particolarmente sensibili per tutto quanto riguarda il cosiddetto ambiente costruito, ed ecco perché possono diventare estremamente devastanti, perché si verificano appunto a una profondità non particolarmente pronunciata, mentre di solito quei terremoti che si verificano perché ci sono due faglie che, diciamo, una si sovrappone all'altra e vanno, diciamo, una sotto l'altra, ecco che magari abbiamo l'epicentro, l'ipocentro, che ha una profondità molto elevata.
0: Magari in mare, dando vita allo tsunami.
1: O magari in mare, che dà appunto effetti di tsunami, ma qui perché appunto l'effetto è di innalzamento di una delle due placche che provoca uno spostamento di tutta la colonna d'acqua sovrastante, lo abbiamo visto in Giappone.
0: In Giappone.
1: Ma quello che è interessante, proprio perché i terremoti sfuggono alla possibilità di essere prevedibili, non è che noi possiamo prevedere esattamente quando avverrà un terremoto, come si verificherà, però abbiamo degli strumenti analitici per cercare di capire quali sono le tendenze, ed ecco perché ricordavo il famoso Big One, che ripeto è una denominazione di carattere giornalistico, non ha nulla di scientifico, ma è questo famoso terremoto che si teme si potrebbe verificare in California, dove esiste questa famosa faglia di San Andreas, che è quella che ha provocato, tra l'altro lo ricordiamo, il famoso terremoto di San Francisco nel 1906, che fu di magnitudo di 7,9 gradi e che ha devastato l'intera città nella California settentrionale. La faglia di San Andreas, trovate molti approfondimenti sui siti dedicati, in particolare quelli di divulgazione scientifica come Geopop, che fa sempre degli approfondimenti scientifici molto comprensibili, è una faglia che si trova praticamente all'altro capo del continente americano rispetto, diciamo, sull'altra regione oceanica, perché con il terremoto del Venezuela siamo nella zona dei Caraibi, quindi Oceano Atlantico. Se andiamo dall'altra parte, sull'Oceano Pacifico, ecco che qui ci confrontiamo invece con la famosa faglia di San Andreas, che è appunto anche una faglia trascorrente, e sono faglie che possono arrivare a una lunghezza di 1000 chilometri, quindi immaginate se due pezzi di crosta terrestre tendono a muoversi in maniera, diciamo, contrastante l'una con l'altra, ma ravvicinate e si sfregano l'una con l'altra, ecco, immaginate quali possono essere gli effetti se stiamo su lunghezze dell'ordine dei 1000 chilometri addirittura. E qui queste due placche tettoniche che scorrono orizzontalmente una accanto all'altra possono provocare effettivamente dei fenomeni che sono potenzialmente distruttivi, da qui il timore che in California si possa verificare questo famoso Big One, che però in realtà non è né prevedibile né calcolabile per l'esatto luogo e potenza che potrebbe scatenare. Quello che però i sismologhi sono riusciti a fare è analizzare lo stress delle rocce che sono sottoposte a questo slittamento tra le due placche. Mm-hmm. Se voi guardate le immagini della faglia di San Andreas, vedete che ci sono veramente delle aperture, proprio delle fratture che si vedono proprio a livello geologico. E analizzando la pressione alla quale queste rocce vengono sottoposte, si può immaginare, e purtroppo gli ultimi studi che sono stati condotti dai sismologi in questi ultimi tempi ci dicono che alla faglia di San Andreas in California siamo arrivati al massimo stress degli ultimi 1000 anni, e questo è uno studio che è stato condotto analizzando vari parametri. Ecco quello che noi possiamo fare, è analizzare i parametri che la natura ci trasmette attraverso le sue forze fisiche, e così come lo possiamo fare per i terremoti, lo possiamo fare per il clima, e analizzando queste tensioni che si manifestano, cercare di prevedere quali potrebbero essere gli scenari peggiori, meno peggiori, più rassicuranti, meno rassicuranti. E in ogni caso, il solo strumento che noi abbiamo a disposizione di fronte a fenomeni naturali che ci sfuggono per la loro potenza è quello di cercare di adattarci, e adattarci per esempio quando si tratta di terremoti costruendo edifici che siano possibilmente resistenti a scosse di terremoto, evitare concentrazioni in luoghi che sappiamo essere potenzialmente a rischio. La prevenzione avviene in tutti i paesi sismici, pensiamo all'Italia che è notoriamente un paese sismico, dove le carte, e in Svizzera per esempio esiste una carta dei pericoli delle zone che potrebbero essere potenzialmente a rischio di fenomeni naturali, terremoti compresi, evitare di andare a costruire dove ci sono le zone rosse che dicono è meglio non costruire. Ecco, abbiamo le carte di prevenzione contro i danni della natura, abbiamo le strategie antisismiche costruendo edifici potenzialmente resistenti, sappiamo in Giappone l'esperienza che hanno, e per quanto riguarda il clima dobbiamo cercare di adattarci pensando che effettivamente andremo verso condizioni meteorologiche che possono diventare sempre più estreme, e l'unica possibilità che abbiamo è quella di adattarci evitando di consumare acqua quando esistono momenti di siccità, e cercare di fare in modo, insomma, di non venire travolti dalla natura.
0: Sentiamo tra poco le ultime dal Venezuela nel notiziario.
1: Sì, manca poco al notiziario delle 21. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 15.

0: Sono le 21.
1: In studio Raffaele Pedrazzini. Ha riportato ferite di una certa gravità il centauro coinvolto in un incidente della circolazione avvenuto questo pomeriggio attorno alle 17.45 ad Intragna. Come riporta Resque Media, l'uomo che circolava a bordo di una moto immatricolata in Italia, giunto all'altezza del passaggio a livello per motivi da stabilire, è entrato in collisione frontale con un furgone immatricolato in Ticino che circolava in senso opposto. L'Unione Europea prolunga di un altro anno le sanzioni economiche contro la Russia. Lo ha deciso oggi il Consiglio Europeo, estendendo le misure fino al 31 luglio 2027. Restano in vigore le restrizioni nei settori del commercio, della finanza e dell'energia, compreso il divieto di importare nell'Unione petrolio russo trasportato via mare. Si aggrava il bilancio del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano ora di 188 morti e 1500 feriti, ma il numero delle vittime è destinato a salire mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. I dispersi sono 157. Le aree più colpite restano Caracas e lo stato di La Guaira, dove sono crollati numerosi edifici. È stato dichiarato lo stato di emergenza e sono già in arrivo squadre internazionali di soccorso, tra cui anche un contingente svizzero. La Confederazione ha infatti mobilitato la catena svizzera di salvataggio, una squadra di 80 soccorritori, 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature sarà dispiegata nelle aree più colpite dal sisma, rende noto il Dipartimento federale degli affari esteri. Al momento non vengono segnalate vittime svizzere. Storica decisione della giustizia francese sul clima, il Tribunale di Parigi ha ordinato alla compagnia petrolifera Total Energies di includere nel proprio piano climatico anche le emissioni prodotte dai clienti che utilizzano petrolio e gas venduti dal gruppo. L'azienda avrà 6 mesi di tempo per adeguarsi. E nel mentre la Francia affronta oggi il picco dell'ondata di caldo, sono 72 i dipartimenti in allerta rossa, un livello mai raggiunto finora. A Parigi gli ospedali sono sotto forte pressione e la prefettura ha vietato da domani il consumo di alcol negli spazi pubblici per limitare i rischi sanitari. E l'ondata di caldo che sta investendo l'Europa si riflette anche sulle temperature del suolo. Secondo i satelliti europei Copernicus, martedì l'asfalto e le superfici rocciose hanno raggiunto i 48 gradi a Madrid, 46 a Poitiers e 46 anche a Roma. Si tratta della temperatura del terreno e non dell'aria. Superfici come asfalto e pietra accumulano infatti molto più calore, aumentando il rischio di incendi e aggravando l'effetto delle isole di calore nella città. Domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.

pane, amore e fantasia. Per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Questa settimana un viaggio nelle relazioni. Quelle che nutrono, che curano, ci fanno stare bene e a volte ci salvano. Concita De Gregorio e il suo ultimo libro, La cura. Pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini. Sabato alle 11. Rete 1.

0: Le 21:16 siete all'ascolto della Rete 1, Effetto Musica vi tiene compagnia sino alle 22 con lui Nicola Colotti e con me Marco Trovesi. Erano gli Prefab Sprout di Appetite.
1: Stavolta non l'hai sbagliato il...
0: Stavo per dire fino a tardi. Sì.
1: Vabbè, siamo fino alle 10.
0: Fino a tardino. Come avrebbe detto Forrest Gump.
1: Sì.
0: Ma volevo aggiungere una nota sulla canzone che abbiamo appena ascoltato. Fa parte dell'album considerato capolavoro di questo gruppo inglese, intitolato Steve McQueen.
1: Ma... Citazione di un grande attore. Prematuramente scomparso.
0: Ma i Prefab Sprout temono che di avere qualche conflitto legale con gli eredi di Steve McQueen, e allora il disco sarà pubblicato negli Stati Uniti con un altro titolo, Two Wheels Good, Due Ruote. Il riferimento è anche nella copertina dell'album, dove loro quattro sono accanto a una moto. Steve McQueen era un grande appassionato di motociclette,
1: ma anche di automobili.

0: si svolge proprio durante un gran premio automobilistico, che è uno dei film, dei suoi film, diciamo, significativi, in cui lui interpreta la parte proprio di un corridore automobilistico. Poi, vabbè, io...
1: Fino all'Inferno di Cristallo.
0: Sì, che però è un po' un blockbuster hollywoodiano, anche se il cast è comunque stellare, perché c'è William Holden, c'è forse...
1: Paul Newman,
0: e poi c'è l'attrice di Quinto Potere, che adesso mi sfugge il nome.
1: Faye Dunaway,
0: che è anche, diciamo, ha vinto l'Oscar per Quinto Potere, credo, insieme a Peter Finch.
1: Ma leggo che anche c'erano Fred Astaire,
0: sì.
1: Richard Chamberlain,
0: sì.
1: O.J. Simpson e Robert Wagner.
0: Allora,
1: insomma, un cast,
0: ripeto, è
1: ricco.
0: È un film un po' un polpettone all'americana.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: È vero che a livello di effetti speciali l'idea che questo grande grattacielo vada a fuoco, perché c'è stata speculazione edilizia, c'è stato risparmio sulle misure di prevenzione, qui torniamo al discorso che facevamo prima, costruisci un super mega grattacielo alto centinaia di metri, poi si sviluppa un incendio ai piani, diciamo, subito sotto la grande sala del ricevimento dove sta avvenendo la cerimonia di inaugurazione, e si scopre che sono stati fatti, diciamo, lavori poco puliti a livello di impianto elettrico, questo provoca l'incendio, poi arrivano i pompieri e tra l'altro è proprio Steve McQueen, credo, che è a capo del corpo dei pompieri che deve intervenire, e poi lì c'è questa famosa scena del litigio, mi pare con, se non ricordo, se con William Holden o con l'altro, sì, forse con William Holden, che a un certo punto si dice: ecco, voi fate i grattacieli, li costruite, poi quando arrivano i disastri siamo noi che dobbiamo intervenire per evitare il peggio. Però io Steve McQueen adesso lo stavo ricordando in un altro film che secondo me merita di essere ricordato, perché è comunque una pietra miliare del, diciamo, del genere western, che è I Magnifici Sette.
1: Sì.
0: Perché lui indubbiamente fa una parte da Steve McQueen, insomma, anche lì il cast notevole, non fosse altro che c'è uno straordinario Yul Brynner, e anche in questo caso un Charles Bronson non certo di secondo piano. Poi la colonna sonora di, vabbè, Magnifici Sette, che è una delle mie colonne sonore feticcio, di Elmer Bernstein, fantastica. Bisognerebbe riproporla qualche volta, che può essere servita anche per un famoso spot pubblicitario, ma non dirò di quale prodotto, perché siamo in fascia protetta, no? Ma insomma, comunque, non è il caso di fare pubblicità. Però, ecco, sì, Steve McQueen rimane comunque una figura straordinaria. Come straordinaria rimane un'altra figura alla quale tu volevi fare accenno, vero?
1: Lucio Battisti e Mogol, una coppia che ha fatto buona parte della storia veramente più classica della musica italiana. Siamo alla fine degli anni 60. I due pensano di pubblicare questo singolo, facciata A, 10 ragazze, facciata B, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Ma...
0: hai detto niente.
1: Sì, c'è l'imbarazzo della scelta. Ma fanno ascoltare in anteprima a Renzo Arbore, che ha sempre avuto un fiuto incredibile, i due brani, perché Battisti deve lanciarne uno dei due nella trasmissione televisiva di Arbore, che era Speciale per voi. Arbore resta impressionato dalla bellezza di Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e convince i due a invertire la posizione nel singolo. Quindi uscirà come sesto singolo di Battisti facciata A, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, facciata B, 10 ragazze. Possiamo dire che il resto è storia?
0: Dopo ci veniamo su alcuni aspetti di Lucio Battisti, perché ho letto proprio recentemente un articolo che riguarda la sua biografia.

0: 21 e 25, 10 ragazze, doveva essere, secondo Mogole Battisti, la facciata B di, la facciata A di Acqua Azzurra Acqua Chiara, ma come dicevo sarà Renzo Arbore a convincerli del contrario. Però entrambi saranno due grandi classici della musica italiana.
1: Beh, Lucio Battisti, indimenticabile ovviamente, pietra miliare della canzone italiana, e ho scoperto casualmente, perché io poi non sono così attento come te all'attualità giornalistica legata anche alla musica, però questa notizia mi è balzata all'occhio perché è riportata da diversi media online, e cioè che domani, venerdì 26 giugno, andrà all'asta un carteggio con decine di lettere scritte tra Verona, Torino, Milano, Diano Marina, Trani e perfino Laia, di Lucio Battisti ai suoi genitori. Lettere dalle quali emerge un giovane ragazzo, siamo intorno al 1963, tra il 63 e il 65, che non è ancora il famoso Lucio Battisti, ma che comunque si sta già profilando come figura comunque autoaffermata di cantante, e in questo articolo ci sono degli estratti di alcune delle cose che lui scrive ai genitori. Ve ne leggo qualcuna. Scrive alla madre: di a papà di non stare in pensiero né di rammaricarsi sempre per le solite cose, che io sto bene e faccio la vita che mi piace senza più né complessi di inferiorità o di pancia o di altro. Ciao Lucio, per dire. Oppure scrive, raccontando della sua vita in tournée: per quanto riguarda la mia permanenza a Verona, puoi stare tranquilla, scrive sempre alla madre, mangio 3 volte al giorno e dormo con sufficienza, cosa che invece io in questo momento non potrei scrivere a nessuno della mia cerchia familiare. Però insomma, andiamo in giro sempre in macchina e poi non fa tanto freddo. Beh, forse non so che stagione era. Spero proprio che le cose vadano bene, perché qualche giorno fa mi è ripresa un po' di nostalgia per la scuola, ma forse sarà perché erano tempi spensierati e perché man mano che cresco devo affrontare problemi più grossi. Stiamo lavorando sodo per riuscire a sfondare con tutte le carte in regola. Insomma, è un giovane Lucio Battisti che alla fine svela il suo intento di diventare comunque un musicista e un cantante affermato. È vero che a quell'epoca collaborava ancora con un gruppo musicale che si chiamasse I Mattatori, e poi vabbè, comincerà la sua carriera solista. E vedo un altro estratto di una di queste lettere. Scrive: la cosa più importante adesso è quella di far ascoltare le tue canzoni. Ma qui credo che è la madre che gli risponde: la cosa più importante adesso è quella di far ascoltare le tue canzoni, speriamo che trovi la strada giusta e puoi realizzare il tuo sogno. Beh, che sogno!
0: Ci è riuscito, soprattutto insieme a Giulio Rapetti in arte Mogol.
1: Beh sì, e poi grazie al, diciamo, alla visione davvero talent scout anche
0: in questo caso di Arbore,
1: che... Renzo Arbore, che ha attraversato diciamo le epoche musicali e ha sempre trovato il momento vincente per riconoscere degli artisti che poi si sono affermati. Alla scuola di Renzo Arbore ne sono passati parecchi, alcuni cantanti, altri showman o showgirl, insomma, ha sempre visto lungo.
0: Sì, carriera radiotelevisiva assolutamente memorabile. Torneremo a quegli anni parlando dei giganti, non ci avevamo a inizio serata, prima di salutarci. Intanto andiamo in Giamaica, a Kingston Town per la precisione, con gli UB40.

0: Jaded insieme a Miley Cyrus, stella delle classifiche internazionali di questi ultimi anni. Ma come detto, prima di salutarci per effetto sera questa sera, torniamo ancora una volta alla quel periodo della musica italiana a cavallo tra gli anni 60 e 70. In questo caso con i Giganti, tra i principali esponenti della musica beat italiana dei 60. Erano in quattro e ebbero successo anche per queste quattro voci maschili soliste, di cui ascolteremo un bel esempio nella canzone che stiamo per ascoltare. Tema, una ragazza in due, proposta, Io e il presidente, e quest'ultima fa parte del loro filone, della loro discografia legata a un forte impegno sociale e anche di rottura. Ad esempio Io e il presidente sarà censurato dalla RAI, ma per quanto riguarda Proposta, presentato al Festival di Sanremo, ed è la canzone che mi aveva richiesto un'ascoltatrice proprio domenica pomeriggio nella musica dei nonni, iniziava con mettete dei fiori nei vostri cannoni perché non vogliamo mai nel cielo molecole malate ma note musicali che formino gli accordi per una ballata di pace.
1: Manifesto impegnativo.
0: Sì.
1: Tra l'altro vogliamo ricordare i nomi, perché di questo gruppo nella formazione degli anni 60 erano Enrico Maria Papes, penso sì. Si pronuncia così, o Giacomo Di Martino, Sergio Di Martino, Francesco Marsella. Ma adesso, quando tu me li hai ricordati, ammetto, ho dovuto un po' scartabellare negli arrugginiti neuroni del mio cervello per immaginare se mi aveva in mente qualche brano, e ammetto non sono riuscito a fare le debite connessioni. Poi un attimo fa, non so perché, mi sono venuto in mente un altro gruppo che non so se è paragonabile di quegli anni, che è l'Equipe 84, che era comunque un gruppo.
0: La stagione è quella.
1: La stagione è
0: quella. 84, meno impegnati.
1: Meno impegnati.
0: Meno impegnati, sì.
1: Però insomma, anche loro qualche brano che è rimasto ben presente nella memoria musicale, cioè, ma questi Giganti perché ti stanno lì davanti agli occhi?
0: Perché vedevo che la loro Tema, pubblicata nel mese di maggio, raggiungeva nel 1966, quindi esattamente 60 anni fa, il primo posto della classifica di vendita italiana, e vi rimarrà per buona parte dell'estate, circa 8 settimane, insomma 2 mesi.
1: Ho letto che il successo gli arrivò appunto nel 66 partecipando al programma televisivo Un disco per l'estate, sì, che mi rievoca davvero epoche geologiche ormai superate, perché Un disco per l'estate fa parte veramente della storia.
0: Credo fosse l'antesignano di quello che poi è stato il Festival Bar.
1: Esatto. Un disco per l'estate, a me non so perché mi ricorda i miei genitori, che probabilmente sui giradischi che avevamo a casa, i 45 giri, avevamo, sai, quei giradischi a valigetta, i Torrents, che poi inopinatamente, disgraziatamente, è stato buttato in una fase di repulisti, e adesso oggi mi rammarico assai, perché erano oggetti straordinari e oggi
0: avrebbero anche un valore, credo.
1: Oggi, al di là di tutto. Avrebbero ancora un valore di design straordinario. Si ascoltavano i 45 giri, almeno alcuni di questi 45 giri li ho conservati, e ricordo che dovrei cercare dove li ho ficcati, perché li devo averli messi in un luogo, spero non troppo romito e non troppo distruggente, ma ricordo di aver avuto il 45 giri del ragazzo della via Gluck di Celentano e altri brani che andavano famosi a quell'epoca.
0: Erano anche i tempi del mangiadischi.
1: Ed erano i tempi anche del mangiadischi.
0: I colori,
1: sì,
0: vagamente fluorescenti di quegli anni.
1: Non so se ho in giro qualche 45 giri dei Giganti o dell'Equipe 84 o di quella stagione musicale, però sì, ecco, lì si ascoltava con la facciata A e facciata B, come abbiamo detto prima, per Lucio Battisti, no? E quindi poi la facciata A sembrava sempre quella più importante, poi invece abbiamo scoperto che ci sono facciate B,
0: sì,
1: che hanno fatto la storia.
0: Nella storia, sì, non solo italiana ma anche americana, per esempio. Tema è proprio un tema in classe che deve rispondere alla domanda: cosa pensi dell'amore? Un giorno qualcuno ti chiederà cosa pensi dell'amore? Amor, amor, amor, amor.
1: Amor, che nulla amato, amar perdona, preso mi costo di piacersi amore forte, come vede ancora non mi abbandona, dice Dante nel canto quinto.
0: E allora i quattro rispondono, ognuno con il suo pensiero. Quindi il tema di Sergio esprime una visione sognatrice che dona felicità. Il tema di Giacomo invece è più cinico. L'amore non esiste se non nei sogni di chi ha avuto una gioventù triste.
1: Mi sembra un po' shakespeariana come visione.
0: Il tema di Enrico invece parla del fatto che non gli viene mai lasciato il tempo di esprimere la propria opinione, quindi spezza un po' rispetto agli altri due temi precedenti, mentre Checco conclude con rassegnazione dicendo che l'amore è solo un grande imbroglio e una catena che toglie la libertà personale.
1: Sai perché ho detto che è un po' shakespeariano? Perché in una delle opere più famose dedicate all'amore di Shakespeare, che è Romeo e Giulietta, a un certo punto Mercuzio racconta, che è uno dei protagonisti della tragedia, racconta di un sogno, il sogno della regina Meb, che è una storia bellissima. Se ti vai a ascoltare il monologo che ne fa Vittorio Gasma del sogno, Vittorio Gasman che recita il monologo di Mercuzio della regina Meb, è una cosa straordinaria. E a un certo punto, non so più se Tebaldo, qualcuno che dice a Mercuzio: taci Mercuzio, stai parlando del nulla. E lui risponde: sì, sto parlando dei sogni. Qui è Shakespeare, insomma.
2: Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà:
3: cosa pensi dell'amore?
2: Amore, amore, amore.
3: Apri il tema, Sergio.

0: E altri tempi. Era 1968, tema I Giganti. In quell'anno partecipano a Sanremo, si sciolgono una prima volta e poi si riuniscono nel 71 per un progetto decisamente ambizioso, intitolato Terra in Bocca. È uno dei primi concept album, cioè quei dischi che hanno un unico filo conduttore, incentrato sul tema della mafia. L'album subirà un deciso boicottaggio radiofonico e porterà alla fine del gruppo. Ma nel 2011 quel disco è stato rivalutato ricevendo il premio Paolo Borsellino.
1: Io mi scuso per aver attribuito alla frase rivolta a Mercuzio, alla persona sbagliata, perché in realtà nella tragedia è proprio Romeo che dice a Mercuzio, dopo che lui ha declamato il famoso monologo dedicato alla regina Meb, e gli dice alla fine: taci, Mercuzio, stai parlando di niente. Lui dice: sì, sto parlando dei sogni. Però se avete occasione, davvero andatevi a vedere il monologo interpretato da Vittorio Gassman, è straordinario, perché poi la regina Meb è tutta una metafora bellissima sulla, non saprei come dire, sulla protervia di coloro che vogliono apparire più di quello che sono, e questa regina Meb che alla fine arriva a pungolare l'amor proprio che si tronfio di quelli che si credono molto molto importanti. Shakespeare, a prescindere dalla bravura dei cantautori che raccontavano il costume come si faceva negli anni 60, magari con una vena anche pungente, e quindi leggevano i propri tempi anche in un modo così quasi fotografico, cinematografico, beh, vi assicuro che anche Shakespeare, a leggerlo ancora adesso, è di un'attualità straordinaria. È chiaro che bisogna andare un po' indietro nel tempo, però
0: poi penso che
1: vi assicuro che vale sempre la pena ritrovarlo.
0: La fase teatrale di Gassman è sicuramente memorabile. Siamo vicini, sì, ai titoli di coda. Ma
1: io per i titoli di coda vi leggerò una frase che ho trovato in un articolo che ti citavo prima, sulla newsletter del Post di Michele Serra. Non entrerò nel tema dell'articolo perché è una questione anche di polemica tra interpretazioni letterarie, però c'è una frase che secondo me vale la pena di essere ricordata, ma ve la lascio per i titoli di coda.
0: Effetto sera sulla Rete 1, Tasmin Archer, 1992, Sleeping Satellite.

0: Schneider, Weekend, musica di casa nostra dal Canton Vallese.
1: Io non citerò Shakespeare in inglese, anche se il brano che abbiamo ascoltato era nella lingua d'Albione, però visto che abbiamo ricordato il monologo dedicato alla regina Meb e ricordavo che Romeo dice taci Mercuzio, taci, tu parli di niente, è così bella la risposta di Mercuzio che dice è vero, io parlo dei sogni che sono i figli di un cervello ozioso generati da nient'altro che da una vana fantasia, la quale è una sostanza sottile come l'aria e più incostante del vento che in questo momento carezza il gelido grembo del settentrione corrucciato, se ne va via sbuffando e volta la faccia verso il mezzogiorno stillante di rugiada. Shakespeare è poetico, è bello e mi ricorda questa frase che in fondo ho letto e trovo molto saggia di Michele Serra, che forse va bene soprattutto in tempi grami come questi dove leggiamo le cose più folli scritte d'impulso dalle persone più, diciamo, strane. Ma Serra ci ricorda una cosa secondo me importante e dice: penso che piuttosto che sgridare gli altri e biasimare con sdegno le loro parole sia più giusto e proficuo sorvegliare se stessi e cercare di dire meglio le cose che gli altri dicono peggio.
0: E con questo ci
1: vi salutiamo. Ci sentiamo domani. Grazie di essere stati con noi.
0: Lui è Nicola Colotti, io sono Marco
1: Trovesi. Tra poco l'aggiornamento delle 22 e poi faremo compagnia comunque con la musica di Rete 1.
0: Ritorniamo a uno dei classici eterni della musica italiana, riproposto dalla compianta Ornella Vanoni ormai 25 anni fa, Estate. Buona serata, presto.

Sono le 22. In studio Raffaele Pedrazzini. Nuove tensioni nello stretto di Hormuz. L'Organizzazione Marittima Internazionale ha sospeso il piano di evacuazione di circa 11.000 marittimi bloccati nel Golfo dopo l'attacco a una nave mercantile nel Golfo dell'Oman. L'incidente è avvenuto mentre aumentano i transiti nello stretto, riaperto solo da pochi giorni. Intanto i guardiani della rivoluzione iraniana hanno minacciato azioni contro le navi che attraverseranno l'area senza autorizzazione. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I morti accertati sono saliti ad almeno 188, mentre circa 1.000 persone sono rimaste ferite. Ma la preoccupazione maggiore riguarda i dispersi. Secondo fonti ufficiose potrebbero essere fino a 40.000. I soccorritori, arrivati da numerosi paesi, continuano a scavare tra le macerie nella speranza di trovare superstiti, mentre resta elevato il timore che il bilancio possa davvero ancora aumentare nelle prossime ore. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una campagna di raccolta fondi a favore della popolazione venezuelana. Le donazioni raccolte saranno usate per sostenere le ONG svizzere già attive nel paese, segnato da una grave crisi sociale ed economica. Eventuali donazioni possono essere effettuate direttamente sul sito della catena della solidarietà o attraverso i tradizionali bollettini di versamento negli uffici postali con la menzione terremoti in Venezuela. La Svizzera continua a fare i conti con una canicola senza precedenti. Oggi è stato battuto il record nazionale di caldo per il mese di giugno. A Basilea il termometro ha superato i 38 gradi e l'ondata di calore proseguirà almeno fino a lunedì e mantiene al massimo livello l'allerta in gran parte del paese. Intanto aumentano i divieti di accendere fuochi e di prelevare acqua, mentre siccità e temperature elevate mettono a rischio anche fiumi, fauna ittica e produzione idroelettrica. Anche in Ticino l'allerta di grado 4 cambia il lavoro nei cantieri. Fino a quando resterà in vigore, gli operai dovranno terminare la giornata entro le 14, con un massimo di 8 ore di lavoro per ridurre i rischi legati al caldo estremo. I tassisti ticinesi alzano la voce contro Uber. Riuniti a Bellinzona denunciano un crollo delle tariffe che, a loro dire, rende ormai impossibile coprire i costi dell'attività. Chiedono al governo cantonale una tariffa minima e regole più severe per garantire condizioni di concorrenza eque e avvertono, senza risposte concrete, sono pronti anche a scioperare e a blocchi stradali. Concludiamo con i mondiali di calcio del Nord America. Appena scesi in campo Ecuador-Germania, che giocano a New York, e sempre per il gruppo E a Filadelfia si sfidano Curaçao e Costa d'Avorio. Su RSI La 2 potete seguire Ecuador-Germania, mentre in streaming sul nostro sito rsi.ch Curaçao e Costa d'Avorio. Domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.

qui e adesso. Io sono qui e ora mi sento.

Ricordiamo che la galleria Vedeggio Cassarate è chiusa in entrambe le direzioni a causa di lavori di manutenzione. Cantieri provocano inoltre difficoltà alla circolazione sulla A1 Ginevra direzione Losanna tra Morges Est e Cublon e sulla A2 Lucerna in direzione di Basilea tra il raccordo di Hagnau e Basilea Wettstein.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Raffaele Pedrazzini. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I morti accertati sono saliti a 188, mentre circa 1000 persone sono rimaste ferite. La preoccupazione maggiore riguarda però i dispersi, secondo fonti ufficiose potrebbero essere fino a 40.000. L'Unione Europea prolunga di un altro anno le sanzioni economiche contro la Russia. Lo ha deciso oggi il Consiglio Europeo, estendendo le misure fino al 31 luglio 2027. Restano in vigore le restrizioni nei settori del commercio, della finanza e dell'energia, compreso il divieto di importare nell'Unione petrolio russo trasportato via mare. E intanto i paesi del fianco orientale della NATO chiedono di rafforzare con urgenza la difesa dello spazio aereo europeo dopo le ripetute incursioni di droni negli ultimi mesi. Al vertice di Danzica il premier estone ha invocato maggiori investimenti nella sorveglianza, nella protezione delle infrastrutture critiche e nella mobilità militare. La decisione della Corte Suprema statunitense che permette all'amministrazione Trump di revocare le tutele temporanee contro l'espulsione per cittadini di Haiti e Siria continua a far discutere. Diverse organizzazioni per i diritti umani e rappresentanti democratici accusano la maggioranza conservatrice della Corte di favorire l'agenda politica del presidente a scapito dei diritti dei migranti. E sempre negli Stati Uniti, la Florida chiude Alligator Alcatraz, il controverso centro di detenzione per migranti aperto lo scorso anno. Il governatore della Florida parla di una missione conclusa con oltre 21.000 espulsioni, mentre associazioni per i diritti umani e ambientalisti denunciano condizioni di detenzione inadeguate e possibili danni all'ecosistema. I migranti sono stati trasferiti in altre strutture anche per l'arrivo della stagione degli uragani. E infine, un ex gestore patrimoniale vallesano è stato condannato a 6 anni e mezzo di carcere per aver truffato 25 clienti tra il 2009 e il 2015, causando danni per decine di milioni di franchi. Condannati anche i suoi due complici e tutti e tre hanno però già annunciato ricorso. Domani in tutto il paese è previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali, soprattutto sui rilievi.
2: Lo sport.
3: E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Partite conclusive nel gruppo B. C'è un clamoroso parziale a East Rutherford con la Germania bloccata sull'1-1 dall'Ecuador. Siamo esattamente nella pausa di Assané per i tedeschi. Già bersaglio dopo 2 minuti di gioco e la pareggio quasi immediato da parte dell'Ecuador firmato da Angulo al 9° minuto. Curaçao, Costa d'Avorio, anche qui siamo alla pausa con gli africani, la Costa d'Avorio in vantaggio 1-0 grazie alla rete firmata nello stadio del Philadelphia da Pepe al 7° minuto. Ricordo, saranno ben 4 le partite programmate per la prossima notte nel gruppo F alla 1. Giappone-Svezia ed Olanda contro Tunisia. La situazione vede l'Olanda ed il Giappone con 4 punti, 3 per la Svezia, 0 per la Tunisia già eliminata. Alle 4 poi, sempre di venerdì mattina, Paraguay contro Australia e Turchia contro Stati Uniti, già qualificati con 6 punti. Poi c'è la bella lotta tra australiani e paraguayani, entrambe le selezioni hanno sin qui ottenuto 3 punti, eliminata invece con 0 la Turchia di Montella.
1: Ricordiamo che la galleria Vedeggio Cassarate è chiusa in entrambe le direzioni a causa di lavori di manutenzione. Cantieri provocano inoltre difficoltà alla circolazione sulla A1 Ginevra direzione Losanna tra Morges Est e Cublon e anche sulla A2 Lucerna in direzione di Basilea tra il raccordo di Agnau e Basilea Wettstein.

così. In auto, in moto, a piedi, muoviti sicuro e informato. La viabilità in tempo reale su rsi.ch/traffico e nell'app rsi.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Ricordiamo che la galleria Vedeggio Cassarate è chiusa in entrambe le direzioni a causa di lavori di manutenzione. Cantieri provocano inoltre difficoltà alla circolazione sulla A1 Ginevra direzione Losanna tra Morges Est e Cublon e sulla A2 Lucerna in direzione di Basilea tra il raccordo di Hagnau e Basilea Wettstein.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: RG 24, benvenuti, vediamo i titoli. Venezuela continua la corsa contro il tempo, soccorritori ancora al lavoro tra le macerie dopo i due devastanti terremoti. La Russia è la principale minaccia per la Svizzera. Il nuovo rapporto dell'intelligence federale parla di uno scenario di sicurezza sempre più teso. Estate di cantieri sulla rete ferroviaria ticinese. Tra luglio e agosto cambiano orari e collegamenti con bus sostitutivi su diverse tratte. RG 24, venerdì 26 giugno. Ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. In apertura il Venezuela, a Caracas e in diverse aree costiere del paese si continua a scavare tra le macerie dopo i due forti terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che hanno colpito la regione ieri. Il bilancio è di almeno 188 vittime e diverse migliaia di dispersi. Sentiamo le testimonianze nel contributo di Camilla Camponovo.
2: Quando bajamos el escenario era de película de terror.
3: Le testimonianze raccolte poche ore dopo i due potenti terremoti avvenuti a circa 40 secondi di distanza l'uno dall'altro che hanno colpito gran parte del Venezuela mostrano tutto lo shock di una popolazione che nel giro di pochi istanti si è trovata a fare i conti con il panico e la devastazione. Palazzi crollati soprattutto nello stato costiero di La Guaira, a nord di Caracas e nella capitale stessa. Migliaia di persone sono scappate dagli edifici. Nelle ultime ore la terra sotto i piedi dei venezuelani ha ancora continuato a tremare, come ci racconta Goyo Caribas, politico e attivista sociale venezuelano.
4: Ci sono state nuove scosse, una 20 minuti fa, di magnitudo 4, e due ore fa altre ancora. Il problema è che gli edifici sono talmente colpiti che queste nuove scosse possono farli crollare completamente.
3: La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha subito dichiarato lo stato di emergenza e ha espresso le sue condoglianze alle vittime che hanno perso familiari tra le macerie. In giornata abbiamo raggiunto anche la giornalista francese indipendente Alice Campagnol che ieri sera si trovava a Caracas.
5: Extremamente impressionante. Ieri sera, aux alentours de 18 heures, j'étais sur la route, j'étais en voiture.
6: Ieri sera, intorno alle 18 ero in macchina, sentivo il suolo scivolare sotto le ruote della mia auto, era impressionante. All'inizio non ho capito cosa stesse succedendo, poi ho visto la gente scappare dagli edifici. Un bel po' di materiale cadeva dalle facciate, mi sono fermata con l'auto e dietro di me c'era un'enorme nuvola di polvere e in seguito mi sono resa conto che due edifici, di cui uno di 22 piani, erano crollati.
3: In queste ore i soccorritori continuano senza sosta a cercare persone sotto le macerie. Intanto si moltiplicano i paesi che hanno promesso aiuti e squadre di soccorso internazionali, tra cui anche la Svizzera che invierà 80 soccorritori, oltre a 18 tonnellate di attrezzature.
1: E quali caratteristiche ha avuto questo sisma? Nicola Luont lo ha chiesto a Domenico Giardini, titolare della cattedra di sismologia e geodinamica presso il Politecnico Federale di Zurigo.
7: Questo è un terremoto classico per quell'area, nel senso che qui abbiamo una placca, la placca dei Caraibi, di cui noi conosciamo solo le isole, i vulcani, le spiagge, però in realtà è una placca separata a sud dall'America del Sud da questa faglia, la faglia di Boconò, che permette a questa placca dei Caraibi di rimanere fissa mentre il Sud America si sposta verso ovest.
8: E adesso cosa possiamo aspettarci? Delle scosse di assestamento, quindi altre repliche?
7: Altre repliche di sicuro. Quello a cui bisogna fare molta attenzione è che questa è un'unica faglia lunga direi un migliaio di chilometri che segna tutto il margine di questa placca. In passato, nell'ultimo secolo pochi, ma nei secoli precedenti, quando c'è una storiografia ben nota, ci sono stati tutta una serie di eventi di magnitudo tra il 7,5 e l'8 che si sono succeduti e hanno fatto muovere tutto il margine di placca. Qui bisognerà capire se questa placca ha cominciato a muoversi e quindi se si muoverà anche il resto del margine, il resto della faglia.
1: La Russia è diventata la minaccia più seria per la Svizzera. A dirlo è il direttore del Servizio Attività Informative della Confederazione, la nostra intelligence, nell'ultimo rapporto sulla sicurezza del nostro paese. Il documento è stato presentato oggi a Berna e per noi c'era uno dei nostri corrispondenti, Giampaolo Driussi.
9: In effetti c'è molta Russia nel rapporto Sicurezza 2026, Russia la cui guerra ibrida nei confronti dell'Occidente è indicata come la minaccia più grande e acuta per l'intera Europa, con risvolti indiretti ma anche diretti per la Svizzera. Non significa che la minaccia terroristica o che l'estremismo violento siano stati declassati, anzi le attività russe si sono però nel frattempo ritagliate un ruolo di primo piano, anche perché condotte in più ambiti intrecciati fra loro. È quanto sostengono i nostri servizi, che parlano dello spionaggio da parte degli agenti segreti russi, di disinformazione, di elusione delle sanzioni, con merce partita dalla Svizzera e fatta transitare da più paesi per poi appunto raggiungere la Russia, di sabotaggio e infrastrutture critiche che partono dalla Svizzera. E il SIC, il Servizio Attività Informative, dice: il campo di battaglia è una zona grigia al di sotto della soglia di un attacco armato, i cui autori spesso non possono essere chiaramente identificati o sono in grado di negarne la responsabilità. La Svizzera, allora, come detto, è un obiettivo sia diretto sia indiretto nel tentativo russo di indebolire le democrazie occidentali, afferma ancora il SIC. Fra gli esempi concreti citati, le notizie sulla Confederazione riportate dall'emittente statale russa RT in lingua tedesca nel 2025 sono state un quarto in più rispetto all'anno precedente, con la narrativa di fondo stando alla quale la Svizzera sarebbe in declino.
1: Sarà un'estate piuttosto calda in Ticino anche per quel che riguarda il traffico ferroviario. Le FFS hanno infatti previsto tra il 20 luglio e il 30 agosto una serie di cantieri estivi che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Ci dice di più Marcello Ierace.
10: Il momento più critico sarà probabilmente quello tra il 20 e il 26 luglio, quando nessun treno circolerà nella tratta tra Biasca e Bellinzona. Ma saranno diversi i cantieri presenti in tutto il Ticino che le ferrovie hanno deciso di avviare quest'estate per poter eseguire una serie di importanti lavori di manutenzione. Ma perché concentrare i lavori in questo periodo? Roberta Cattaneo, direttrice Regione Sud delle FFS.
11: Perché non vogliamo impattare sulla clientela che abitualmente usa i nostri mezzi, quindi parlo degli studenti e dei pendolari che utilizzano di norma tutti i giorni i nostri servizi.
10: Quindi l'impatto del pendolare sul traffico è comunque minore rispetto a quello, pur sempre in crescita, del turista.
11: Esattamente, ci sono naturalmente i turisti che sono assolutamente benvenuti nel nostro cantone, ma non hanno la massa come quella di un pendolare oppure di uno studente.
10: Cantieri concentrati in poco più di un mese estivo portano quindi ad un minor impatto sui viaggiatori, l'abbiamo sentito, ma anche ad una maggior efficienza in termini di investimento economico. Ma di che cantieri si tratta?
11: Abbiamo naturalmente una parte che riguarda proprio l'infrastruttura ferroviaria stessa, che deve essere manutenuta e ampliata, e dall'altra parte abbiamo il cantiere inerente il nuovo stabilimento industriale ferroviario a Castione, che necessita anche lì di infrastruttura ferroviaria.
10: Le ferrovie hanno previsto informazioni costanti con annunci sui treni e personale addetto ai binari. Ma visti i cambiamenti di orari e la possibilità che ci siano bus sostitutivi e quindi con tempi di percorrenza più lunghi, il consiglio è sempre quello di consultare l'orario online o sull'applicazione prima di mettersi in viaggio.
1: La Svizzera è ancora nella morsa della canicola. Oggi è stato battuto il record nazionale di caldo per il mese di giugno. A Basilea si sono superati i 38 gradi. L'allerta massima resterà in vigore almeno fino a lunedì. Aumentano i divieti di accendere fuochi e di prelevare acqua, mentre la siccità mette sotto pressione fiumi, pesci e bacini idroelettrici. In Ticino, con l'allerta di grado 4, nei cantieri si lavora fino al massimo alle 14 e per non più di 8 ore. E prima delle notizie sportive, una sentenza che è destinata a fare giurisprudenza nella lotta al cambiamento climatico arriva da Parigi proprio in questi giorni, quando la Francia affronta l'emergenza caldo. Il tribunale della città ha ordinato al gruppo petrolifero Total Energies di integrare nei loro bilanci anche le emissioni prodotte dai clienti quando utilizzano petrolio e gas venduti dal gruppo. Le emissioni indirette rappresentano la quota principale dell'impatto climatico della compagnia. Il gruppo francese avrà 6 mesi per adeguarsi e, secondo i promotori del ricorso, la decisione potrebbe avere conseguenze ben oltre il colosso energetico francese, spingendo molte grandi imprese a rispondere anche delle emissioni generate dal consumo dei loro prodotti. Ormai giunti alla pagina sportiva, in studio con me Lorenzo Boscolo.
12: Iniziamo con l'Ecuador che clamorosamente si è qualificato per i 16esimi di finale, clamorosamente nel senso che l'Ecuador ha battuto questa tarda serata la Germania per 2-1, Germania in vantaggio con Sané già al secondo minuto di gioco e la pareggio quasi immediato con un gran tiro dal limite di Angulo al 7° minuto, poi nella ripresa al 77esimo l'attaccante della Flamengo Gonzalo Plata ha regalato la qualificazione all'Ecuador come migliore terza del gruppo B, che ha visto poi la Costa d'Avorio imporsi 2-0 su Curaçao. Germania, che era già certa di terminare il girone al primo posto, ha terminato il girone al primo posto con 6 punti, gli stessi della Costa d'Avorio seconda, e poi come detto l'Ecuador è salito a 4 punti essendo la migliore terza, giocherà il 16° di finale. Curaçao invece è stato eliminato. Durante la notte ci saranno ben 4 sfide, iniziamo dal gruppo F, tra meno di un'ora alla 1 di notte Giappone contro Svezia ed Olanda contro Tunisia, ricordando che l'Olanda e il Giappone sono al comando con 4 punti, segue immediatamente dietro la Svezia con 3, a quota 0 c'è la Tunisia già eliminata. E poi alle 4 di notte ci saranno altre 2 sfide, Paraguay contro l'Australia e a Turchia Stati Uniti. Gli statunitensi sono già qualificati con 6 punti agli 16esimi, ci sarà una bella lotta tra australiani e paraguayani che al momento hanno ottenuto 3 punti ed è già eliminata invece, lo sappiamo, la Turchia di Vincenzo Montella, ancora lì ferma a quota 0 punti. Con lo sport è tutto, buonanotte.
1: Grazie Lorenzo Boscolo e buonanotte anche a te. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni. Anche nei prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da rovesci o temporali isolati. Al nord massime di 38 gradi, al sud di 35. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. È anche fruibile ad ogni momento sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, a voi tutti un cordiale augurio di una serena notte. E per coloro che sono alla guida, ricordiamo che la galleria Vedeggio-Cassarate è chiusa in entrambe le direzioni a causa di lavori di manutenzione. Cantieri provocano inoltre difficoltà alla circolazione sulla A1 Ginevra in direzione Losanna tra Morges Est e Cublon e sulla A2 Lucerna in direzione di Basilea tra il raccordo di Agnau e Basilea Bechstein.
0: Take it easy. Di Rete 1.

Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

0: della Una, in studio Maria Armanda Trezzini. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Il numero dei morti accertati è salito a 188, mentre circa 1000 persone sono rimaste ferite. Ma la preoccupazione maggiore riguarda i dispersi. Secondo fonti ufficiose, potrebbero essere fino a 40.000. I soccorritori, arrivati da numerosi paesi, continuano a scavare tra le macerie. Berna ha mobilitato la catena svizzera di salvataggio, una squadra di 80 soccorritori, 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature saranno inviate nelle aree colpite dal sisma. Al momento non vengono segnalate vittime svizzere. Storica decisione della giustizia francese sul clima. Il Tribunale di Parigi ha ordinato alla compagnia petrolifera Total Energie di includere nel proprio piano climatico anche le emissioni prodotte dai clienti. Secondo i promotori del ricorso, la decisione potrebbe avere conseguenze ben oltre il colosso energetico francese, spingendo molte grandi imprese a rispondere anche delle emissioni generate dai loro prodotti. La Francia affronta il picco dell'ondata di caldo, sono 72 dipartimenti in allerta rossa, un livello mai raggiunto finora. A Parigi gli ospedali sono sotto forte pressione e la prefettura ha vietato il consumo di alcol negli spazi pubblici per limitare i rischi sanitari. Anche la Svizzera continua a fare i conti con una canicola senza precedenti. Battuto ieri il record nazionale di caldo per il mese di giugno. A Basilea Binningen il termometro ha superato i 38 gradi. L'ondata di calore proseguirà almeno fino a lunedì e mantiene al massimo livello l'allerta in gran parte del paese. Intanto aumentano i divieti di accendere fuochi e di prelevare acqua, mentre siccità e temperature elevate mettono a rischio anche fiumi, fauna ittica e produzione idroelettrica. Anche in Ticino all'allerta di grado 4 cambia il lavoro nei cantieri. Fino a quando resterà in vigore, gli operai dovranno terminare la giornata entro le 14 con un massimo di 8 ore di lavoro per ridurre i rischi legati al caldo estremo. In conclusione, i mondiali di calcio del Nord America per il gruppo B si sono giocati ieri sera Ecuador-Germania 2-1 e Curaçao-Costa d'Avorio 0-2. Saranno ben 4 le sfide di questa notte. Nel gruppo F in questo momento si affrontano Giappone-Svezia e Olanda-Tunisia. Alle 4 scendono in campo Paraguay-Australia-Turchia-Stati Uniti. Tutte le partite dei mondiali sono trasmesse in chiaro in diretta TV su RSI La 2 e anche in streaming sul nostro sito rsi.ch. Infine, in tutto il paese è previsto per oggi tempo sempre soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali locali, soprattutto in montagna.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

is pure gold and time. The thief.